I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe.

0: Io sono nel programma giusto?
1: Certo.
0: Questa è Rai Radio 2?
1: Sì, assolutamente.
0: È Good Morning Radio 2?
2: Sì, assolutamente. Sì, sì.
0: Ma scusate, non vedo Luca Brescia, Max Zoara, Sara Jane Ranieri.
2: Sono al sole, cioè
1: al mare.
2: No, però, sì.
0: Ma qui
2: non
0: vedo...
2: mare.
3: Noi però siamo la versione estiva, capito? Ma... come i magazine che ti danno sotto l'ombrellone.
0: Ma lui è Edoardo Righini?
3: Sono io.
0: Sì, sì. E lei è Nicole Ronchi?
1: Sì, presente.
2: Esatto, esatto.
0: E lui è Andrea Santonastasso?
2: E tu sei Michel Dessy?
0: Sono io!
3: Abbiamo finito le domande. Retoriche, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
1: Scusate, ma parlare con questo tono di voce a quest'ora secondo me è illegale in un sacco di paesi.
3: Però devo dirti anche che sono più sveglio adesso che mentre guardavo la finale ieri dei mondiali.
0: Ragazzi, esatto. Questa è la squadra nuova di Good Morning Radio 2. I supplenti, gli altri sono andati al mare. Noi vi terremo compagnia fino a settembre, dalle 6 alle 9 su Rai Radio 2, tutte le mattine. Siete pronti?
3: Assolutamente sì. Anche perché questo è l'orario migliore per cui stare svegli, perché è l'unico orario che ha una temperatura umana. Quindi. Ci becchiamo il meglio.
1: Ci becchiamo...

0: Gomez, Same Love, questa è Rai Radio 2, questa è Good Morning Radio 2, Ronchi, Righini, Tessis Antonastaso, eccoci con voi fino alle 9, questo è l'inizio dell'estate che faremo insieme.
1: Mi fai giocare?
2: Vado.
1: Eccola!
3: Voi non lo sapete, ma
2: 6:07.
3: Voi lo sapete, ma Michelle è da 3 giorni che è qua che dice adesso la premo, ma la premo ora. Vabbè, la proviamo, vi faccio sentire cosa voglio mettere.
2: Sì, ma si è accappato davanti a Rai.
3: Sì, un bambino. Adesso ce l'ha come suoneria del telefono.
0: Tra l'altro faccio notare che prima di rientrare in onda continuava a dire sì, però troppa carica, un po' più di calma. Poi accende il microfono, mette la bersaglieri e parte come un pazzo.
2: Esatto. Posseduto dalla carica delle penne alzate.
3: Ma tra l'altro, non so se voi l'avete notato, ma l'umanità si divide tra quelli che la mattina sono carichi a pallettoni a molla, che sembrano le otto della sera, sono
1: come
2: tipo te.
3: E invece c'è gente che tipo, cioè, si sveglia francescana con un mutismo totale,
2: dottore, perché noi siamo persone civili che rispettano il mondo, la natura e i suoi tempi.
1: Però io ho il motivo giusto per svegliarli. Nicole, ti devi svegliare. Guarda, come non ti puoi caricare?
2: Misce, basta Righini, ok? È la quota ipereccitamento della mattina.
0: Basta, poi uno dice, come la cominciate questa estate? Come sarete? Intelligenti, colti? Farete un programma di approfondimento? No, i bersaglieri e urliamo come dei pazzi.
3: Sono colti sul fatto, più che altro, per fare queste sciocchezze qua. No, però se è possibile possiamo togliere il giocattolo, glielo ridiamo tipo verso giovedì, venerdì.
2: No, non può. Intanto ce l'ha davanti alla sua postazione.
0: Volevo dire che intanto segnalo che il 3487-300-200 è il numero al quale potete mandare messaggi, anche solo per darci un buongiorno o per salutarci. Esatto. Perché ci piace l'idea di ricevere delle firme, qualcuno che ci dice ciao, auguri, in bocca al lupo, tanta, non si dice quello.
2: Ma
0: così.
2: Anche abbracci gratuiti.
0: Brava.
3: Grazie. Oppure dirci se siete gente mattiniera o nottiniera, non so come si dica effettivamente. Bello. Però così.
0: Nottambula.
3: No, si dice nottambula.
0: Si dice così, quello che.
1: Righini, riga dritto.
3: Ecco qua. Io se posso me ne andrei.
0: Questo è Beyoncé, mi pare. Sento bene? Beyoncé.

0: morning you, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2 con Ronchi, Righini, Santonastaso. Oggi non ho sbagliato il tuo cognome.
1: Sì.
2: Dai, vogliamo tirare fuori un po' la grande castagna dal fuoco, parliamo dei mondiali.
3: Parliamo dell'elefante nella stanza.
2: Esatto.
1: Allora, intanto chiediamo a voi a casa se l'avete vista e se ci segnalate cosa ne pensate. Siete felici o tristi della vittoria della Spagna?
2: Ma ecco.
1: Noi siamo felici o tristi?
0: Io sono triste.
3: No, io sono piuttosto contento.
2: Anche io sono felice per un motivo molto semplice, perché se avesse visto ha vinto l'Argentina avrebbe avuto lo stesso nostro numero di stelle.
0: Io ho visto Messi piangere.
3: Sottile invidia.
2: Che sottile invidia, proprio un tronco di invidia così. No. Io assolutamente non volevo che avesse lo stesso numero di nostre vittorie.
1: Invece io sono triste perché, vedi, tifavo Argentina, volevo che vincesse l'Argentina disperatamente. In realtà mi sono annoiato tantissimo, non so se anche voi vedendo la partita vi siete annoiati.
3: Sai che io ho avuto la stessa sensazione di partita noiosa, non perché capisca qualcosa di calcio, ma perché al 45esimo mio padre si è addormentato.
2: Che è una bellissima...
3: benchmark importante.
2: Che di solito capita solo durante la Formula 1, che
1: esatto,
2: è una roba.
1: Esatto.
2: Lì è normale.
3: Lì è normale. In questo caso ho detto: guarda, signor Ronchi, che si sta addormentando. Vuoi vedere che è noiosa come partita?
1: Comunque è così, perché la soporiferità. Senti che
2: bella anche questa.
1: Della Formula 1 è nota, invece quella del calcio non dovrebbe.
0: Posso dire che io non amo moltissimo il calcio, lo ammetto, non lo seguo con grande passione.
1: Siamo accorti, mi ha telefonato durante la finale dicendo che porto malissimo.
2: Ma noi siamo quelli blu o quelli rossi?
0: No. Però dico io, cioè, non finiva mai questa partita, cioè la sveglia all'alba alle 4:30,
2: più che altro, cioè, non è che non finiva mai, è che sembrava giocata a rallenti per lunghi tratti, purtroppo bisogna dirlo, è stata più divertente la finalina del terzo quarto posto,
3: io lo capisco,
2: che è finita con 10 gol,
1: certo lì erano tanti gol, però magari vi hanno divertito gli spettacoli che c'erano prima e dopo tutto questo.
0: E ora ne parliamo di questi spettacoli, grande spettacolo, un po' come Super Bowl, ma eravamo negli Stati Uniti, a New York, in America.
1: Eravate orgogliosi della pausina che cantava in spagnolo?
3: Sì, ma forse.
2: Vorrei dire infatti che è stato speso anche in questo caso la classica frase: c'era un po' d'Italia anche in questa
0: almeno
2: finale.
0: Scusa, chi si accontenta gode. 3487 300 200, potete scrivere cosa pensate di questi mondiali e anche di questa amarezza, di questa Italia che non ha partecipato ai mondiali, ma c'era lei, Laura Pausini. Ma noi invece ci ascoltiamo adesso un'altra grande della musica italiana, Giorgia con Girasole.

0: Era il 99, questa era Giorgia, o lo è ancora perché è viva, questa è Girasole.
1: E tu avevi già 57 anni.
0: Sì, ero già anziano come lo sono adesso. Questo è Good Morning Radio 2, siamo ronchi righini del Sant'Anastasio con voi fino alle 9, al 3487-300-200. Continuate a mandare i vostri buongiorni. Stiamo parlando di mondiali perché ieri sera siamo stati quelli che hanno visto il mondiale come molti di voi e siamo i primi che ne parlano.
2: E per favore adesso sottolineiamo che stiamo per abbracciare un argomento estremamente inclusivo. Vai. Che è il commento del momento entertainment.
0: Sì, sì. Del momento spettacolo.
1: Giusto,
0: del mondiale.
1: Giusto,
2: grazie,
1: giusto.
2: Grazie.
1: Allora, esatto.
0: Ci è piaciuto? Non ci è piaciuto?
2: Non lo so, io sono rimasta molto perplessa quando ho visto Madonna con Ronaldo e Ronaldinho seduti nella macchinetta con lei.
1: Gli mancava per completare il 4-3-3 Adriano, poi no. che fluidificasse in avanti, e poi sì, era veramente la forma. Era completa.
2: Sono rimasta molto perplessa, non ho saputo come vivere emotivamente quella roba lì.
1: Allora posso dire che in realtà io ho visto quel momento lì e il Super Bowl l'ho vissuto un po' come quando andavi al compleanno dei tuoi amici ricchi e poi tua mamma faceva il tuo compleanno e dicevi: ma questa non è la stessa festa, non stiamo celebrando la stessa cosa.
0: In realtà mi dava l'idea invece dei due, Ronaldo e Ronaldinho, di quelli che sono capitati nel luogo sbagliato, cioè sono arrivati e li hanno portati alla festa sbagliata.
1: Assolutamente, sì, di quelli che ne dice, oppure non conosce nessuno, quindi esatto. Povero Ronaldo, esatto, che l'avevano vestito tra l'altro malissimo. Io infatti, vabbè, malissimo,
0: molto male,
1: era immobile, sorrideva, pensando proprio: non devo fare niente, così non farò brutte figure.
3: Allora ci scrive
1: Ronaldo.
2: Magari.
3: Scrive Andrea da Bari e dice al 3487-300-200 e dice: da quando ieri hanno annunciato Laura Pausini, mia moglie ha chiamato la finale il concerto con una partita che veniva dopo, quindi ha coinvolto,
1: che è un bel modo di vedere le cose, che è un bel modo di vedere
2: che
1: le cose.
2: È comunque un modo propositivo e inclusivo. Non so perché uso inclusivo stamattina, mi sono svegliata con l'inclusivo.
0: Ma la terza,
1: chi è che vi è piaciuto di più però? Perché ci sono stati tante star.
2: BTS.
1: Wow, perché sei veramente la più young tra di noi. Sì. E BTS, volevo sapere, non è una marca di deodorante,
0: no, lo so,
1: nel senso,
0: capisco,
1: lo dico pensando a una
2: pop band coreana. Sì, sono io, però, dell'alto, dei bomboncini, che carino.
1: Io invece devo dire che sempre che il signore ce la conservi Shakira è una diva immortale.
0: Hai ragione, devo dire che mentre la citi mi viene in mente che anche lì ho avuto un sussulto. Anziano, sono cose che capitano. Sono cose che capitano, vabbè. Sentiamo gli due?
1: Vai.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
7: Sono le 6:30.
4: RAI GR2.
8: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Il Mondiale di calcio ha emesso il suo ultimo verdetto. La Spagna torna sul tetto del mondo, sfuma il sogno del bis per i campioni uscenti dell'Argentina. Festeggia la Casa Reale spagnola, erano presenti sia il re sia la regina, fischi per Trump e Infantino, l'inviato.
9: La Spagna vince il suo secondo mondiale 16 anni dopo il Sudafrica nel 2010 e sono stati due protagonisti di quel successo, Andrea Iniesta e Sergio Ramos, a passare materialmente e idealmente la Coppa ai protagonisti di oggi. 1-0 e Argentina giù dal gradino più alto del podio. Ci sono voluti tempi supplementari per confermare la costante supremazia spagnola con un'Argentina inesistente in attacco. Ha deciso Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare su sponda di Nico Williams. I primi tiri argentini solo nell'assalto finale. Argentina tra l'altro in 10 per il doppio giallo a Enzo Fernandez alla fine dei tempi regolamentari. Al termine le lacrime di Lionel Messi, forse l'ultimo mondiale. Donald Trump, fischiato al suo ingresso in campo, ha consegnato la coppa al capitano Rodri e per un po' è rimasto nel gruppo prima di essere invitato a lasciare dalla presidente della FIFA Gianni Infantino il palcoscenico ai giocatori della Spagna, i nuovi campioni del mondo. New Jersey, Giuseppe Bisantis, GR2.
8: E vediamo le altre notizie con lo scontro Stati Uniti-Iran.
10: Centri di comando militare, postazioni di difesa aerea per il lancio di droni, reti di comunicazioni. Il Pentagono descrive i bersagli dell'ennesima notte di bombardamenti. Ieri Teheran aveva affermato che anche una centrale nucleare in costruzione era stata centrata dagli ordigni di Washington, mentre i missili di Teheran avevano preso di mira la Giordania, dove sono morti due soldati statunitensi e uno risulta disperso per un raid missilistico iraniano dei giorni scorsi. Abbiamo colpito duramente Teheran per onorare i soldati caduti, ha affermato il presidente Trump, e abbiamo quasi distrutto militarmente l'Iran. Non ha più nulla nulla, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, ma i Pasdaran sostengono di aver colpito e bloccato due petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz. Il Pentagono comunica la morte di un soldato americano ucciso in Iraq durante quella che viene definita la detonazione controllata di un drone d'attacco iraniano. E secondo i siti di tracciamento del traffico aereo, Washington avrebbe trasferito in Medio Oriente 51 nuovi cacciabombardieri tra F-15, F-16 ed F-35. Enzo Arcieri, GR2.
8: Notte di combattimenti anche sul fronte russo-ucraino. Kiev ha lanciato 400 droni contro Mosca, in gran parte intercettati. In Ucraina due morti nei bombardamenti contro Zaporizhia. Ieri erano state 20 le vittime, 142 i feriti. La cronaca con la morte a Bologna di un 43enne durante un fermo di polizia. Il servizio di Giorgio Maria Leone.
11: La chiamata al 112, alcuni residenti del quartiere Pilastro di Bologna segnalano la presenza di un uomo in stato di agitazione. È un 42enne di origine marocchina. In pochi minuti arriva una volante della Polizia di Stato. Gli agenti si avvicinano, sale la tensione. Abderrahim Fakir viene immobilizzato a terra. L'intervento è violento e viene ripreso dalle finestre del palazzo. L'uomo viene colpito più volte, chiede aiuto. Un agente lo blocca con la pressione del ginocchio, poi spruzza spray urticante, è asmatico e smette di respirare. La disperazione dei familiari, sul corpo ecchimosi, sangue dal naso, contusioni, i segni delle manette ai polsi e ai piedi. Si alzano le grida, vogliamo verità e giustizia. Abderrahim era in Italia da 35 anni, sposato e titolare di una piccola impresa di facchinaggio, viveva a Borgo Nuovo di Sasso Marconi. Da Bologna, Giorgio Maria Leone.
8: Ed è un giallo a Eboli, in provincia di Salerno, l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito.
12: Chi ha visto le fiamme e allertato i soccorsi non poteva sapere cosa avesse provocato quel rogo divampato nella notte tra le sterpaglie di un terreno agricolo della periferia di Eboli. Quando i vigili del fuoco hanno domato l'incendio, l'orrore: un corpo carbonizzato, inizialmente non identificabile. Un'auto ritrovata a un centinaio di metri ha permesso di risalire al nome della vittima, Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni. Poco distante dal cadavere, invece, un bossolo rinvenuto dai carabinieri. La procura di Salerno indaga per omicidio. Ignoto al momento il movente, difficilmente riconducibile, stando alle prime ricostruzioni, alla sua professione. Esposito si occupava soprattutto di calcio per diverse testate. Seguiva in particolare la Salernitana e la Serie C. Ivan Palumbo, GR2.
8: Caro carburanti, da oggi è disponibile la nuova app Osserva Prezzi del Ministero delle Imprese. Consente di individuare i distributori più vicini e confrontare in tempo reale i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente. E ora, in chiusura, il cinema.
13: Aiutami a tornare a casa.
8: Partenza con sprint per l'Odissea di Nolan. Già incassati quasi 260 milioni di dollari per il film ispirato al poema omerico interpretato da Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron e Zendaya. In Italia, nei primi tre giorni nelle sale, venduti 7 milioni e mezzo di euro di biglietti. E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto, buona giornata.
14: Good Morning Radio 2, Ronchi, Righini, De Sis, Antonastaso con voi fino alle 9. Prima però un pochino di musica, perché la musica fa stare bene e sveglia la mattina. Pinguini tattici nucleari.

0: sorry, scusa, lo siento. E questo è Good Morning Radio 2. Siamo su, ovviamente, Radio 2 con Ronchi, Righini, Santo Anastaso, Michel Dessy. Stiamo parlando dei mondiali. Ma qui abbiamo il maestro Righini che ci voleva dire una cosa.
1: A me già, no? Quando ti chiamano maestro, sì, mi esatto, sa da presa per, sì, il, anche per il naso. Per il naso.
0: Dimmi il termine, cosa volevi spiegarci?
1: Allora, io volevo dire che ieri ho guardato la partita con degli amici, sì, toscani. E a un certo punto qualcuno di questi comincia a dire: Edoardo, stai attento che sta arrivando la sculacchiata.
0: Che cos'è?
1: La sculacchiata mi è stata.
0: Aspetta, scusa.
1: Ecco, prego,
2: vai, ci voleva fare.
1: Allora, la sculacchiata mi è stato, sì, spiegato da questi, sì, amici livornesi, sì, che è un immeritato colpo di
2: fortuna.
1: Ecco, di ciappetta, di fortuna. Che praticamente accade quando tu non ti meriteresti di passarla, di farla franca, di avere successo, ma per uno stranissimo effetto del destino, della sorte oppure del suddetto fortuna, riesci a cavartela. Per intenderci, ieri a un certo punto la Spagna ha cominciato a tirare,
2: L'Argentina non faceva un tiro in porta.
1: Esatto.
3: L'idea era che la sculacchiata con effetti speciali.
1: Esatto, poteva arrivare che a un certo punto, capito, uno cadeva sul pallone, calcio per errore, sviene il portiere e l'Argentina fa una zero.
2: Calcisticamente è una cosa che capita quasi sempre.
1: Quasi sempre, ma anche nella vita. Perché quante volte...
3: Sovente.
1: Dai, ti siedi. Capito, hai fatto stai facendo un esame e dici: Madonna, ho sbagliato completamente esame, ho sbagliato completamente materia. E il professore quel giorno lì è svenuto, arriva quello che non sa niente, ti fa due domande, nome, cognome, data di nascita, e tu becchi un 28.
0: Arriva la sculacchiata.
2: I suoi amici toscani dicevano che poteva succedere, esatto, arrivare da un momento all'altro. Effettivamente l'abbiamo pensato tanto.
1: E il bello è che lo facevano poi con proprio il classico stile toscano, no? Cioè cominciavano a dire:
2: sento odore.
1: Bada, Edoardo, che arriva.
2: Che arriva la sculacchiata.
1: Il rischio c'è stato, ripetiamo. Però fateci sapere se per caso voi che
3: avete visto la sculacchiata.
2: Esatto, certo. Il numero è 3487 300 200. Se dovesse esservi capitata una sculacchiata nella vita,
1: in ogni situazione, ovviamente.
2: Sì, raccontate le vostre, però, che è più strano, non quelle degli altri. Perché bello, certo. Ne ho avuta una io. Ve ne viene in mente una che avete avuto voi, ad esempio, nella
1: allora,
2: vita?
1: Allora, guarda, io ne ho avuta una clamorosissima, nel senso che io frequentavo una ragazza, ormai si parla del Pleistocene, sì. E a un certo punto passo vicino a un fioraio che stava chiudendo, stava buttando i fiori, fa: guarda, te li lascio che non mi interessa.
2: Ma no,
3: questa
1: io li prendo. Arrivo, apre la porta e lei mi dice: Edoardo, ti sei ricordato del mio onomastico?
3: E
1: io ho mentito brutalmente.
2: Certo, e lei ha detto: sì, mi sono ricordato del onomastico.
0: Ma noi, dopo questa sculacchiata di Edoardo, direi che ci sentiamo un po' di musica. Che dice?
1: Quella è una bella sculacchiata.
0: Quella è una bella sculacchiata.

0: Eccoci, Good Morning Radio 2 con Ronchi, Righini, Santo, Nastaso e io, Dessì.
1: Dessì, sei tu.
0: Ma vogliamo dare una bella good news?
1: Certo.
2: Diamola.
0: Il mondiale di Holland ha fatto scuola, anzi ha fatto anagrafe. In Perù nell'ultimo mese oltre 500 neonati sono stati registrati con il nome del bomber norvegese. Ben 468 si chiamano Holland e 91 addirittura Erling Holland. Insomma, in Perù il centravanti del Manchester City è diventato un nome di battesimo. La domanda è, ma voi chiamereste vostro figlio con il nome del calciatore, del vostro calciatore preferito?
2: Allora, apro tema. Assolutamente no, perché caricare sulle spalle dell'infante delle aspettative del genere, perché comunque ricordiamo i latini nome omen, cioè vuol dire che io mi aspetto che sto Cristiano entro gli 8 anni mi faccia 40 gol all'anno.
1: Io mio figlio non mi sembra Lautaro carino. Non lo chiamerei. Cioè,
3: beh, io
2: però un bel suono.
1: Da una stanza all'altra suona male. Beh,
3: pensare di chiamarlo Big Mac Maccarone non sarebbe male. Big Mac Maccarone è un bomber di provincia clamoroso.
1: Ho capito. E come lo chiami poi in
3: Big
1: casa?
3: Mac. Big Mac.
1: Big Mac.
3: Certo. Lui il soprannome era il Big Mac.
2: Scusate,
3: Big Mac Maccarone.
2: Esiste o è un meme?
3: No, esiste Maccarone, assolutamente.
0: Scusa, Maccarone?
2: Voleva farlo.
3: Bellissimo.
1: Tutto il giorno. No, lui c'è quel giochino lì, lo diciamo per gli ascoltatori, il giochino a Jingle Machine diventa matto, de sì, è quello che piace, gli piace fare nella vita.
3: Comunque, nel senso, secondo me, c'è una cosa importante. Cioè, tu pensa, se lo chiami tipo Diego Armando, e questo, perdonate la parola, è una pippa a calcio.
1: E non funziona.
3: Cioè, no. Morirà di pernacchie questo bambino qua,
2: sicuro,
3: capito?
2: Cioè, che lo hai caricato di eccessive aspettative. No.
3: Come per esempio, secondo me, certi nomi vanno evitati perché il rischio che poi ti nasca un bambino che non è corrispondente al nome è altissimo. Cioè, se tu lo chiami tipo Ercole e questo pesa 30 grammi a 40 anni, cioè capisci che la gente passa dalle scoppie.
2: E se si chiama Lavinia con la passione però per l'immaculato invece che per il beige.
1: E allora, ve lo chiediamo a voi a casa al 348 7 300 200, se voi pensate a nomi strani nella vostra vita. Avete incontrato qualcuno che aveva un nome strano? Avete avuto a che fare? Avete pensato a nomi strani? Ci avete ripensato?
0: Avete un nome strano?
1: Esatto, ve lo portate dalla nascita e siete disperati come Michel, ad esempio, con quel cavolo di accento.
0: Michael.
1: Se avete nomi strani, 348 7 300 200, raccontateceli, perché vogliamo con voi fare un'operazione di consolazione. Ecco, diciamo così, oggi Good Morning Radio 2 diventa consolazione.
3: Quelli sociale.

0: Fleetwood Mac, questo è il 1976, uno dei dischi più iconici della storia della musica, proprio uno di quei dischi, anche la copertina è un'icona.
1: È uscito nel 1976, tu quanti anni hai?
0: Io
1: alle
0: vuoi
1: tempi?
0: Sapere quanti anni avevo?
1: Ai tempi?
0: Ne avevo 9.
2: Pensa a te.
3: No, però Righini, questa cosa dell'age shaming che continui a fare,
0: esatto,
3: tu
0: brava,
3: ed essia a provare a salto Anastasio, basta,
1: se non
3: mi
1: si
3: state disturbando,
1: no, no, se non si possono fare domande,
3: no, non si può, no, non si può, beh sì, anche
0: mi
3: tu
0: fa ridere, se non si può. E comunque a parte me lo dice papà perché ho l'età di suo padre, per
1: ah
0: questo.
1: Ecco,
0: continua a dire,
3: la stava toccando pianissimo.
0: E comunque i Fleetwood Mac, al di là del fatto di essere padre o figlio, vanno ascoltati, quindi
2: qui per domani
0: fanno stare meglio.
2: Ragazzi, stavamo parlando dei nomi. Allora, ci scrive, pensate, questo messaggio: mi chiamo Teodolinda.
0: No, vabbè,
2: ogni Teodolinda telefonata inizia con scusi, può ripeterlo?
0: Certo.
2: Una storia lunga, 63 anni da Brindisi. Ciao Teodolinda.
3: E come la regina Teodolinda Monza.
1: Esatto, sto pensando a quello,
3: vero?
1: Infatti.
0: E comunque il vantaggio è che non ricevi le telefonate di quelli che ti disturbano quando
1: a un certo punto non richiamano mai.
0: No, è inevitabile.
2: Poi c'è un altro messaggio al 348-7300-200 dove ci scrivono: all'elementare eravamo tre Francesca e uno Eustachio. Indovinate chi si ricordavano tutti da Mantova?
0: Questo lo ricordo, è perché abbiamo chiesto, vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 di scriverci i nomi strani che avete frequentato nella vostra vita, parenti, amici, se vi è capitato di avere a che fare con qualcuno o se voi siete portatori sani di nome strano.
1: E comunque secondo me è meglio chiamarsi tipo Teodolinda o Eustachio rispetto
2: bello
1: a quei nomi, cioè per esempio le trombe di Eustachio,
0: esatto,
1: io me le ricordo. Ricordo, no?
0: Esatto.
1: Che non sono una band jazz degli anni 90,
0: no,
1: ma sono una parte anatomica del nostro corpo.
2: Scusa,
3: c'è anche
2: che
3: una piazza a Milano, piazza mi sembra.
1: Sei stato troppo lento, Mitchell, per mettermi il... Lo sapevo.
0: Ti ha fregato, è stato più veloce prima. L'ha detto prima.
1: Dicevo, piuttosto che invece magari avere dei nomi che tu dici spariscono così nell'etere.
3: Tutto molto interessante. A me vedo della regia che ci fanno segno di ricordare che siamo su Radio 2.
0: Certo,
3: mi sembra giusto farlo presente.
1: Ricordiamo anche gli Eustachio, i Teodolini, Linda, gli Alberico, lo ricordiamo a tutti loro.
0: Vi ricordiamo che stiamo parlando di nomi strani, valgono anche i nomi strani che non vi piacciono, cioè nel senso magari avete un nome normalissimo, come nel mio caso Andrea, e non vi piace, il mio mi piace tantissimo. A me mi chiamavano Andreo quando ero
2: Andreo?
0: Lo zio, perché mi prendeva in giro sul fatto che era nome col finale femminile, capito?
1: Era delizioso, una cosa, lo zio.
0: Per noi vecchi è una cosa così, funziona così.

0: questa è Radio 2, Good Morning Radio 2. Stiamo parlando dei nomi più strani che avete sentito in queste nella vita, cioè andando in giro,
1: generale.
0: Come dire, Ermenegilda. 348 7300 200, potete scriverci i nomi più strani, più assurdi
2: e tra
0: che
2: l'altro
0: avete ascoltato.
2: Devo dire, noi siamo la formazione perfetta per parlare di questa cosa, perché abbiamo una Nicole e un Michel, direi che non poteva
3: Michel
2: andare.
3: Michel, sbagli.
2: Ma se lo faccio giusto, però
3: no, è giusto, lui...
2: se lo faccio giusto, che senso ha avere un nome
3: lui
2: strano?
3: È sta roba della schiena,
0: ma non mi hanno dato il fisco in onda.
1: Io,
0: volevo
1: giuro che non capisco la pronuncia Michel da dove arriva, perché Michel in francese è Michel.
0: Michel è femminile, è scritto Michelle.
1: Esatto.
0: Michel è maschile, è scritto Michel.
1: Quindi l'accento sulla E.
0: Ma tu hai nomi strani, no?
2: Ma tu hai mai pensato che magari è stato un errore nella trascrizione quando ti hanno registrato e magari dovevi chiamarti Michele?
0: No, guarda, hanno sbagliato a scrivere il mio nome. Mio padre.
2: Hanno sbagliato a scrivere.
0: In Calabria, a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, arrivi negli anni 90, mio padre con il nome Michel, e questi qua dicono: e come si scrive? E quindi mio padre ha sbagliato pure mio padre, per dirti. Mia madre infatti si è arrabbiata.
2: Però ti chiedo, dimmi come si scrive, però come lo direbbero in Calabria.
0: In Calabria?
3: Dai.
0: Michel, tutto po' Michel.
2: No, come si scrive?
1: Ma con la S.
0: Michel,
3: capito? È così. Viene formulato così, dicevi.
1: No, niente, ma tu ci dai questa, cioè ci racconti sta parola adesso in diretta, perché non ci hai raccontata nel fuori onda?
0: Ma l'ha chiesto adesso.
2: No, perché scusa. E queste le news che bisogna tirare fuori la mattina.
1: Scusate, va bene. Comunque, no, che quando si parla di nomi strani e particolari si vanno a prendere i nomi dei VIP, si cita sempre o Chanel Totti o Apple Martin. No? Ecco, io vorrei citare
0: ammonita.
1: Ma cosa?
0: Ha detto
1: ma
0: quella
1: è un nome.
2: È un nome
1: di una persona. Poi non so perché nessuno cita mai i figli di Frank Zappa. Abbiamo nell'ordine Moon Unit,
3: sì?
1: Pilot Inspector e Duizzi.
2: Cioè, uno ha un job title praticamente.
3: D'altronde,
2: Pilot Inspector.
3: D'altronde, se sei Frank Zappa, te lo puoi permettere di chiamare i figli col nome strano, capito? Fa Frank Zappa.
0: Scusate, ma Fedez ha avuto un bambino, si chiama Lupo. Dopo Leone arriva Lupo. Auguri a Fedez, bellissimo nome, ma c'è di peggio. C'è anche.
2: Sì, cioè, no. Mio fratello doveva chiamarsi Lapo. E per fortuna non l'hanno chiamato Lapo. Un po' perché puoi sapere solo Elkan se ti chiami Lapo, e poi soprattutto è meglio.

0: Morning Radio 2, Rai Radio 2. Siamo insieme, Ronchi, Righini, De Sis, Anastaso. Ogni tanto i nomi
1: si
0: sono.
1: Stavi, esatto, sì, stai bloccando.
0: Mi blocco sui cognomi, perché in realtà mi piace l'idea che ci presentiamo con i cognomi. 3487-300-200 invece stiamo parlando di nomi e ci state scrivendo i nomi strani con cui avete a che fare nella vostra vita. Prego, Nicole, c'era una cosina che volevi dire?
2: No, assolutamente niente. Avevo la mano sulla testa perché.
0: Non mi richiamassi all'ordine,
3: sembravi persa. Pensavi ai nomi.
2: No, perché stavo guardando il nome del brano dei Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, e brava. Mi stavo cercando di capire quando cavolo l'ho sentito la prima volta. Basta, ero immersa nei miei
0: pensieri. Mia mamma si chiama Giuseppina.
1: Ok, e fin qua non va male.
0: È disperata, doveva chiamarsi Marina. Lei è nata a Pietrelcina.
1: Giuseppina Pietralcina.
0: Pietralcina, paese di Padre Pio. Lei andò a. Mandarono a registrare il nome. La zia, che non era proprio colta, diciamo. Okay. Uh-huh. Marina doveva dire, quindi semplice.
1: Facile.
0: Arrivò all'anagrafe e le chiesero.
1: Nome.
0: E lei. Così, fallo proprio così. E lei. Non le veniva perché Marina, da, insomma, lì.
2: Era troppo esotico.
0: E quindi il nome più comune.
1: Più semplice del mondo.
0: Giuseppina. E quindi.
3: Marina.
0: Lei disse Giuseppina e la registrarono Giuseppina con la
1: no.
0: Poi è diventata Giuseppina.
1: Anche perché il
2: che ingiustizia divina.
1: Ma vogliamo parlare infatti del dramma di avere dei nomi strani e ti sbagliano le scritte.
3: Esatto.
1: Io per esempio andavo dalle suore da ragazzino e sbagliano sempre il mio cognome, Ridini, Rigini, certo, Richini, vabbè. E quindi a un certo punto le suore che mi chiamano solo Edoardo.
3: Ma tra poco io vi darò dei consigli utili per poter cambiare nome a basso costo.
1: E questo probabilmente è una cosa autobiografica, tratta direttamente da una da
2: non
1: vita
2: sapevo
1: una
2: neanche che si potesse, sinceramente.
3: Si può, a voglia.
0: Comunque volevo dirvi che io sono Santo Anastaso, mi chiamano Santo Anastaso senza Andrea davanti, come se fosse il nome, così tanto per

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: 2-2. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: 2-2.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Crazy 1990 la scrisse ispirandosi alla caduta del muro di Berlino. Pensate che cosa importante un pezzo del genere.
1: Voi non ci potete
2: spessore.
1: Non ci potete vedere, ma per dire questa cosa Andrea si è anche tolto gli occhiali, vuol dire che è proprio entrata a livello
2: catartico.
1: Super Saiyan.
2: Sì,
0: questa è Rai Radio 2, questa è Good Morning Radio 2, quelli che sentite insultarmi, anzi quello che sentite
3: esatto, bravo.
0: E Dorighini, poi c'è invece Nicole Ronchi che
1: stanno già prendendo le distanze.
0: Esatto. E poi c'è Michel Dessy. Però adesso è giunto il momento di una di quelle rubriche che ci piacciono tanto, eccola.
4: Io non tollero.
0: C'è la sigla più bella di tutti.
1: Un sound incredibile. Tra l'altro, cioè, è per essere una rubrica in cui bisogna insultare qualcosa, dire che non tolleri qualcosa, è troppo bella, devo dire. Come
2: sì, è troppo sorridente.
0: Cosa
2: sì,
0: che
2: sì,
0: non
2: sì.
0: tolleri?
1: Allora, visto che parliamo di nomi, ci sono due cose che secondo me nessuno dovrebbe tollerare nella vita. La prima, che è un grande male, specialmente per noi che siamo nati negli anni 90, 92, 93, cioè, è i nomi stranieri. Dare nomi stranieri ai propri figli è una roba che per cui dovrebbero toglierti la patria potestà. Perché noi siamo cresciuti con William, che poi viene letto con William, chiaramente. Alex con la X, proprio preciso con la X. Jonathan, Michael.

0: scritto proprio Michael.
1: E io ho conosciuto un Elvis.
0: Ah, eccoci
1: qua. Cantava molto male. Tra
0: eccoci
1: l'altro.
0: Qua.
1: Molto male.
0: E tra l'altro li potevi riconoscere, tu dico, Chantal, Deborah con questa H un po' birichina che non sapevi se andava all'inizio, alla fine, nel cognome, così. E il problema è che queste, per questi ragazzini qua li riconoscevi sempre, perché per esempio Michael aveva quella che nei capelli si chiama la petta. Cioè, avete preso il codino?
1: Sì, sì,
0: lungo.
2: Certo.
0: Ah, allora, vedete, è tutto rasato, poi sì. Aveva tipo un codino di capelli lungo, lungo, lungo, lungo.
1: Tipo coda dello scoiattolo.
0: Assolutamente sì. E tendenzialmente era gente che, incredibilmente, io parlo per ovviamente vita vissuta, aveva anche già l'orecchino. Michael Bovo, nato a Ferrara.
2: Chissà se lui in questo momento ti sta ascoltando.
0: Un salutissimo Michael.
2: Michael, 348-7300-200 è il numero che puoi usare per scriverci.
3: No, per insultarlo.
0: Va bene, accetto il tenzone, ma perché il vero problema di dare questi nomi qui è che, cioè, il nome va benissimo, puoi chiamarti William, se, certo. Se fai Shakespeare di cognome, puoi chiamarti Tom, se fai Cruise di cognome. Ma se ti chiami Robert e poi ti chiami Graziani,
2: non,
0: cioè,
2: funziona.
0: Cioè, io
2: sono d'accordo.
0: Capito? Cioè, io avevo un compagno di catechismo che si chiamava Lenny.
2: Sì,
0: capito?
2: Sì.
0: E
2: Lenny
0: poi...
2: Stupazzoni.
0: Esatto.
2: Male,
0: cioè,
2: capito,
0: tu dici, è impossibile.
1: O un Charlie Pettinato.
0: Capisci? Cioè, crolla tutto.
1: Sì, sì.
0: Ma forse ancora peggio di questo sono
1: cosa?
0: I nomi pretenziosi, cioè tutti quei nomi che sono tipo con la Maria in mezzo, no? Quindi Lorenzo, Maria, Franco, Giacomo, Giovanni, viene dal maestro e dici, ma scusa, allora, a meno
3: ma
0: che
3: sono
0: tu non
3: nobili,
0: si...
3: nobili.
0: Ah, esatto, a meno
2: nobile.
0: Che tu non viva in un castello,
3: okay.
0: E i tuoi genitori come sport ti facevano fare tiro con l'arco su una biga, non puoi chiamarti.
3: Ma sai come mi chiamo io?
0: Ecco, ecco.
3: Giovanni Maria Michel.
0: E io vi saluto, ci vediamo domani allora.
2: Di terzo nome sai come fai adesso?
0: E come faccio?
2: Gaff.
0: Voilà.
2: Ti piace?
0: Che è francese, ce l'hanno in pochi.
2: È bellissimo, è Dorighini Gaff. Sentiamo un po' di musica, va?

0: Good morning Radio 2 con Ronchi, Righini, Sant'Anastaso e De Sì che vi parla al microfono. Stiamo parlando dei nomi, i nomi più strani. Arrivano anche i primi messaggi al 348-7300-200. Ci scrivono: il vantaggio di avere un nome stranissimo? Nessuno ti confonde nelle chat di lavoro. Lo svantaggio: nessuno lo scrive giusto al primo colpo. Efrem, si dice Efrem, da Vigevano.
1: Efrem.
0: E poi abbiamo un altro messaggio: quando prenoto al ristorante uso un nome finto così evito di fare lo spelling. Ninfa da Como. Edoardo sta leggendo altri messaggi che
2: sì,
0: sono arrivati.
2: Allora, mi stanno arrivando un po' di messaggi perché li avevo messi anche sui social.
1: Esatto. Scusa, perché stavo riflettendo su Ninfa.
3: Ninfa, questa bello, ragazza però si chiama veramente Ninfa.
1: Ma per me Ninfa è, cioè, io mi voglio fidanzare con Ninfa.
2: Beh, tra l'altro, ecco, anche lì devi essere bellissima.
0: Papà,
1: ho capito.
3: Sì, basta con sto age shaming, però.
0: Ma tu con sto shaming, ci stai. Il papà,
1: mi piace. Comunque, io continuo a rimanere che vorrei fidanzarmi con Ninfa.
2: E vedete, qua siamo quattro shaming. Comunque, allora, no, dicevo che mi è arrivato un messaggio: Ildebrando, come nome piuttosto brutto, con il mio, cioè Ildebrando.
1: Sì, brutto.
2: Mio nonno si chiamava Zoraide.
3: No, Zoraide.
1: Zoraide, ragazzi, è tosto.
2: Ah, e poi qua c'è stato un piccolo errore, penso, di scrittura. Arpalico o Arpalica mi era rimasto in testa dopo averlo visto su un'epigrafe.
1: Un'epigrafe.
2: Io qua vorrei leggere anche nome e cognome di chi ce lo manda.
1: Prego.
2: Chiara Scozzaro mi dice: era una mia paziente, faceva di nome Consolazione, di cognome Fallica.
0: Ah, bene.
3: Consolazione,
1: sì,
3: Fallica.
1: Sì, ma lì è qualcuno che ha fatto uno scherzo.
3: Bello.
1: Però il cognome lì la chiama Consolazione.
0: Ragazzi, ma un nome così, come te lo ricordi? Nicole ha i suoi segreti. Cioè, come fai quando non ricordi un nome?
3: Allora, fai partire subito un amo, tesoro, amore, con molto entusiasmo e poca memoria.
0: Però questo a Milano.
3: Ci vogliono chili di entusiasmo.
1: No, ci sta. Beh,
3: no, ci sta ovunque, ovunque.
2: Anzi, tesoro. Dico, la parola bomber, secondo me, è diventata famosa e diffusa in tutta Italia perché è proprio la scappatoia perfetta per chi non si ricorda niente.
0: Bomber. È brutto.
3: Vedi,
0: bomber,
3: l'entusiasmo è importante.
2: È brutto
3: per
2: perché sei scarso a calcio.
0: Ma no, cioè, bomber, oppure, come dicono, bro, zio.
2: Allora, mi dice che dice bro è la cosa più vecchia che vedremo oggi.
3: Una cringiata tremenda.
1: Sono contento perché alla fine sembra più lui l'anziano di me.
2: Sì,
1: stavolta sì.
0: Ragazzi, dobbiamo ascoltare un po' di musica di Radio 2 perché la playlist di Radio 2, di Good Morning Radio 2, è bellissima.

Daft Punk, Good Morning Radio 2, Ronchi, Righini, The Sea, Sant'Anastaso con voi fino alle 9, al 3487-300-200 i vostri nomi strani, continuate a mandarceli. Adesso invece è arrivato il momento cruciale del GR.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
3: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
2: Cioè?
3: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
2: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
3: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
2: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
4: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Sono le 7:30.
11: Rai GR2.
12: Spagna, campione del mondo, battuta ai supplementari l'Argentina 1-0. Dopo 16 anni la Roja vince il suo secondo titolo. Trump e Infantino fischiati durante la premiazione prima della partita. La stretta di mano del capo della Casa Bianca con Sanchez. Si indaga a Bologna sulla morte di un 43enne. Durante un controllo della polizia l'uomo era stato ammanettato, presenti gli operatori del 118. La sorella chiede giustizia. Giallo ad Eboli, in provincia di Salerno, trovato carbonizzato il corpo del giornalista Luigi Esposito, volto noto delle TV locali. Ancora una notte di bombardamenti statunitensi su postazioni iraniane. Teheran afferma di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, sirene antiaeree in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti. Il caro vacanze non ferma i turisti, viaggi più corti ma frequenti. Buongiorno da Gabriella Lepre. Il mondiale più lungo di sempre è stato vinto dalla Spagna, che ha trionfato contro l'Argentina, il secondo titolo iridato della sua storia. Per i sudamericani è la fine di un ciclo che coincide con l'ultima partita di Capitan Messi, proprio nel match del simbolico passaggio di consegne con Lamine Yamal, il nostro inviato.
13: La Spagna vince il mondiale più lungo di sempre, 48 squadre e 40 giorni di partite. Per battere l'Argentina ci sono voluti tempi supplementari per concretizzare una costante pressione. I campioni del mondo uscente sono stati inesistenti all'attacco, pericolosi solo nell'assalto finale. Enzo Fernandez li aveva lasciati in 10 alla fine dei tempi regolamentari per un doppio giallo. Gol decisivo al primo minuto del secondo tempo supplementare di Ferran Torres, entrato nella ripresa con Nico Williams, uomo assist. La dedica di Ferran Torres.
14: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas.
15: Beh, alla fine io credo che il gol sia stato di 47 milioni di persone, non è stato mio né dei 26 giocatori che siamo qui. Io credo che oggi il destino fosse scritto. Era destino che vincessimo lontani dalla nostra gente, ma abbiamo cercato di farli sentire il più vicino possibile.
13: Vince la squadra che ha meritato di più 2 anni dopo il trionfo all'Europeo. Solo una pari all'inizio con Capoverde, che aveva fatto fatto scattare l'allarme. Poi percorso netto con un solo gol subito contro il Belgio da Unai Simon, votato miglior portiere del mondiale. La Spagna vince il suo secondo titolo iridato 16 anni dopo il Sudafrica. New Jersey, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR2.
12: Festa grande in Spagna per tutta la notte, a Buenos Aires invece amarezza e rabbia per la sconfitta, e sono scoppiati anche tafferugli tra tifosi e polizia. Assente a New York per scaramanzia l'argentino Milei, la corrispondente.
5: Coro di fischi accoglie Donald Trump quando entra sul terreno di gioco del New York New Jersey Stadium assieme al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo aver consegnato la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri, Trump non se ne va, resta nell'inquadratura nonostante Infantino lo inviti a farsi da parte. Prima della partita Trump ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, che pure negli ultimi mesi aveva violentemente attaccato per la mancata concessione delle basi nella guerra contro l'Iran. In tribuna d'onore anche i reali di Spagna, moltissime le celebrità presenti, tra star di Hollywood, della musica e dello sport. L'ultimo capitolo dei mondiali è stato un grande spettacolo, a cominciare dalla cerimonia iniziale, poi l'halftime show, lo spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, con una sfilata di star, una delle grandi novità di un mondiale da record. Da New York, Laura Pepe, GR2.
12: Sentivamo dello spettacolo in stile Super Bowl, tante le celebrità in tribuna, da Mick Jagger a Matt Damon, da Brad Pitt a Sarah Jessica Parker, protagoniste le pop star.
11: La prima ad entrare in scena è Madonna, scortata da due autisti d'eccezione, Ronaldo e Ronaldinho, sulle note di Music, un riferimento al potere della musica di abbattere le barriere. La FIFA ha scelto una delle formule simbolo dell'intrattenimento americano, lo spettacolo di metà partita. Dalla dance elettronica alla chitarra di Justin Bieber, al tormentone Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Poi per il pubblico del pop il momento più atteso, i BTS hanno ballato sulle note di Dynamite con un nuovo testo dedicato al calcio, e la performance più colorata con Chris Martin dei Coldplay, direttore artistico dello show, al centro di un coro di bambini, per loro ha scritto l'inedito We Dance, sogni trasportati sul campo, il calcio è una forza che riunisce le persone.
16: A force that unites people.
11: Ci ricorda cosa abbiamo in comune, aveva detto Tom Cruise nel prepartita, quando con un vestito azzurro ha cantato in spagnolo Laura Pausini, Desire, l'inno dei mondiali con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Timisoara Pinto, GR2.
12: La cronaca, saranno decisive le bodycam dei poliziotti per accertare la dinamica della morte a Bologna di un 43enne durante un fermo di polizia.
17: Due agenti gli sono sopra a cavalcioni. Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, è fermo a terra, il viso rivolto verso l'asfalto. Un terzo uomo, forse un abitante del quartiere Pilastro di Bologna, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono lì, a pochi passi, guardano la scena. Il 43enne urla basta, aiuto. È un video drammatico girato da un residente, quello che inquadra gli ultimi istanti di vita dell'uomo. Dopo averlo ammanettato, i poliziotti si accorgono infatti che Fakir è privo di sensi. Dopo pochi secondi, muore. La procura ha aperto un'inchiesta, la questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Erano stati alcuni cittadini a chiamare ieri mattina la polizia per un uomo in forte stato di agitazione. L'arrivo degli agenti però non lo aveva calmato. Fakir aveva sferrato anche calci alla volante, tanto che i poliziotti sono costretti ad usare lo spray e il peperoncino. Poi il tragico epilogo. Centinaia di persone in serata sono scese in strada al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
18: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
17: Giuseppe Lisi, GR2.
12: La procura di Salerno indaga sull'omicidio del giornalista trovato morto a Eboli.
19: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto come Luca.
20: Dico sempre quello che penso. penso, per me l'Avellini...
19: C'è sgomento fra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
21: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio che sembra di stile camorristico.
19: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo ascoltando amici e colleghi, colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC precisa in una nota non aveva rapporti di lavoro con noi. Valeria Volatile, GR2.
12: Non si placa lo scontro politico dopo la condanna e detenzione del gioielliere Mario Roggero. Galeazzo Bignami e Matteo Salvini gli fanno visita in carcere. Il leader della Lega auspica una soluzione per farlo uscire e deposita una proposta per estendere la legittima difesa e rendere non punibile qualsiasi reazione. Forza Italia si smarca, maggioranza compatta invece sulla richiesta di grazia. Toni opposti nel centro-sinistra, la destra fascia Callaggio, il governo vuole il far west, attacca il 5 Stelle Conte, di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD, AVS netta, le sentenze si rispettino. Ora la vicenda della bambina austriaca annegata sulla riviera romagnola, indagato il padre.
22: Sul muretto di recinzione della piscina dei fiori, lasciati da mani pietose per salutare Magdalena Kaiser, 4 anni, austriaca, annegata sabato nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Riprenderanno oggi gli accertamenti guidati dalla procura di Ravenna per ricostruire con precisione gli ultimi 10 minuti di vita della piccola. Si sa che era col padre all'interno dell'hotel, che il genitore, indagato per abbandono di minore, l'avrebbe lasciata per tornare in camera dal resto della famiglia, che la bambina, lo dicono le telecamere, avrebbe lasciato l'hotel per andare all'esterno. Erano le 14, la piscina avrebbe aperto solo 1 ora e mezza dopo, non c'era nessuno, ma i cancelli d'accesso hanno ricostruito i carabinieri, quelli erano aperti. Il corpo di Magdalena è stato visto in acqua qualche minuto dopo da 2 giovani passanti, ma era già troppo tardi. Oggi si capirà se, oltre al padre, la procura di Ravenna iscriverà nel registro degli indagati altre persone. La piscina resta sotto sequestro, l'autopsia sul corpo di Magdalena potrebbe essere fissata già nelle prossime ore.
23: Giovanni Stinco per il GR2.
12: E c'è un'ultima ora, una maxi operazione contro la criminalità giovanile, eseguiti 539 arresti, blitz della polizia in 44 province, tra i fermi 47 sono minorenni, individuati quasi 1000 profili social inneggianti a odio e violenza, quasi 200.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. La guerra Stati Uniti-Iran, ancora bombardamenti americani sul paese, anche se il segretario di Stato Rubio afferma la porta della diplomazia resta aperta.
24: La rappresaglia iraniana ha preso di mira ancora una volta le basi militari statunitensi in Kuwait. Le sirene antiaeree sono entrate in azione in Bahrain, negli Emirati Arabi Uniti, mentre il Pentagono comunica che nella 9ª notte consecutiva di raid le forze statunitensi hanno bersagliato centri di comando militare, postazioni di difesa aerea e per il lancio di droni, reti di comunicazione. Ieri Teheran aveva affermato che anche una centrale nucleare in costruzione era stata centrata dagli ordigni di Washington. Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, ha affermato il presidente Trump, riferendosi ai 2 militari statunitensi uccisi dagli ordigni iraniani in Giordania nei giorni scorsi. Trump ha continuato a sostenere che gli Stati Uniti hanno quasi distrutto militarmente l'Iran. Noi controlliamo lo stretto di Hormuz, l'Iran non controlla nulla. Ma i Pasdaran sostengono di aver attaccato, colpito e bloccato 2 petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica. Secondo alcuni siti di tracciamento del traffico aereo, il Pentagono avrebbe trasferito dalle basi europee in Medio Oriente 51 cacciabombardieri. Enzo Arcieri, GR2.
12: E prosegue il conflitto in Ucraina, pioggia di droni sulla Russia, in gran parte intercettati, 2 morti nei bombardamenti russi su Zaporizhia dopo le 20 vittime con 142 feriti di ieri. La marina ucraina rivela che un missile russo ha colpito un mercantile turco nel Mar Nero, 5 morti, 5 marinai dispersi, 8 feriti. L'Italia resta divisa tra afa e temporali. Oggi 17 città da bollino rosso, allerta gialla maltempo in Veneto, situazione che andrà migliorando da domani quando la perturbazione nord europea rinfrescherà non più solo il settentrione ma anche il resto del paese. caro carburanti, si può scaricare la nuova app Osserva Prezzi del Ministero delle Imprese. Consente di individuare i distributori più vicini e confrontare i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente. E il caro energia è fra le cause principali dell'aumento del costo delle vacanze quest'estate.
0: Sono i trasporti la voce di spesa più colpita dai rincari per chi va in vacanza. Rispetto al 2016, fa sapere il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, il prezzo dei biglietti aerei per i voli nazionali ed europei è quasi triplicato, mentre le tariffe per i traghetti sono quasi raddoppiate. Dormire in una camera d'albergo è più costoso del 69%, un aumento simile a quello del gasolio. Per i pacchetti vacanze l'aumento è del 46%. Più contenuti i rincari per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi 10%. I rincari, afferma Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del centro, hanno portato a un cambiamento delle abitudini delle famiglie, che scelgono viaggi più corti ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Inoltre si scelgono mete più vicine e facilmente raggiungibili. Giuseppe Di Marco, GR2.
12: E in tema di vacanze sulle spiagge del Cilento vi raccontiamo la missione speciale della cagnolina Brum Brum, che difende le tartarughe.
1: Corre come un supereroe a quattro zampe, una maschera sul muso per proteggere gli occhi dalla sabbia. Si chiama Brum Brum, è una femmina di Springer Spaniel di 2 anni, addestrata per proteggere le uova delle tartarughe Caretta Caretta. Una missione speciale che la cagnolina sta svolgendo ad Ascea, nel cuore del Cilento. 25 i nidi Caretta Caretta censiti dall'inizio della stagione lungo le coste della Campania. La cagnolina Brum Brum è una delle 4 tartadog presenti in Italia. La sua attività rientra nel progetto europeo Life Turtle Nest. Serena Donini è la sua addestratrice.
2: Brum Brum si diverte a cercare. Quando i cani, che sono 4 nel progetto, trovano il nido, si immobilizzano.
1: Il 2025 è stato un anno record per la nidificazione della tartaruga Caretta Caretta nel nostro paese, con oltre 700 nidi censiti lungo le coste.
2: Il surriscaldamento climatico va a condizionare nuove scelte di nuovi siti di deposizione da parte delle femmine.
1: Maria Cristina Cusumano, GR2.
12: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione, Laura Guida, in regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, la linea Good Morning Radio 2 Week, prossimo GR2 alle 8:30 da Gabriella Lepre, buon ascolto.

0: Good Morning Radio 2. Sono Michel Dessy, con me Nicole Ronchi, Edoardo Righini e Andrea Santonastaso. Vi terremo compagnia fino a settembre tutte le mattine dalle 6 alle 9.
1: Sì, ma non da adesso fino a settembre,
0: no,
1: cioè da adesso fino alle 9.
2: Anche perché si configura, se no
3: il sequestro di persona.
0: Esatto, fatemi salutare Max Zoara, Sara Ranieri, Jane, Luca Brescia, il milanese imbruttito, che sono in vacanza,
1: che non ci stanno ascoltando, glielo auguro.
2: Io infatti col fatto che sono in vacanza, io spero che beccano della pioggia da adesso fino a settembre.
3: Ma perché gliela devi fare?
2: È così, io voglio smarcare l'invidia.
3: Scusatemi,
0: hanno fatto tutto l'inverno alle 6 del mattino, ci hanno tenuto come, lo faranno da settembre, quindi facciamoli riposare. Adesso
2: sotto la pioggia, però.
0: No, ma dai, sei proprio riga dritto, Righini! Agitare Coca-Cola, questa è Radio 2.

0: Good morning Radio 2, Rai Radio 2, Ronchi, Righini, Santo Anastasio de Sì, con voi fino alle 9. Si parla del più e del meno, scriveteci al 3487-300-200 i nomi strani, perché vi abbiamo chiesto se ce li avete, mandateceli.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: 2-2.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2.
7: Un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Welcome Todd, questa è Rai Radio 2, Good Morning Radio 2, buongiorno, buongiorno a Michele, ma...
1: Michele, sta facendo tutto da...
0: Edoardo Righini.
2: Durante il GR facevamo la colazione e lui vedevo che
3: l'ha preso corretto,
2: c'era la grappa.
0: Andrea Sant'Anastasio, stiamo parlando dei nomi, nomi più strani e arrivano, e tipo il mio, Micole, infatti mi ero già confuso. Arrivano già i primi messaggi vocali, stanno arrivando tanti messaggi,
2: esatto,
0: al 348 7 300 200. Ascoltiamo un vocale che ci è arrivato, va?
4: Il nome più strano che io abbia mai sentito nella mia zona è un ragazzo che si chiama Batman. Poi è un nome che va tantissimo in Abruzzo, ma soprattutto per le persone anziane, è Zopito.
1: Però,
3: pensa Zopito, se Batman ti ferma la municipale, vabbè, mi dai nome e cognome Batman. Perfetto, palloncino subito.
0: Righini, ma ti stanno arrivando anche tanti messaggi.
3: Mi stanno arrivando anche tanti messaggi sui social. Allora io ve ne regalo un paio che veri.
1: Sì.
3: Allora, a scuola ho avuto un mercurio e un titanio.
2: Sì.
1: Bene.
3: Poi
2: aspetta.
1: Bello.
2: Il mercurio era sempre a casa perché aveva la febbre.
1: È veramente Sant'Anastasio, io
3: mi
1: ci provo
3: così,
1: perché non ha suonato niente.
0: Scusa, aspetta, vado, dov'è? Non lo trovo.
2: Mi è scappata, scusa.
1: Poi, vai avanti.
3: Mentre cerca c'è un Fran Carlo.
1: Palese errore del T9.
3: Sì, sì,
1: palese.
3: Poi non so perché è arrivato, ha preso una parte un po' religiosa, quindi abbiamo un crocefisso,
1: sì,
3: che
1: crocefisso,
3: non è male,
1: no. Sì.
3: Una dolorata,
1: sì.
3: E poi vi regalo Pafispi, padre,
1: cosa?
3: Figlio, Spirito Santo.
0: No!
3: Cioè sono, e cosa? E l'altra si chiama Fespeca, fede, speranza, carità.
0: Ma sono veri?
3: Sono nomi che
0: veri.
3: Prendono le parti iniziali di ogni parola.
1: Allora, visto che si parla di mondiali,
2: sono targhe,
1: vi cito, quando abbiamo vinto gli ultimi, un padre che è andato all'anagrafe ha chiamato la figlia Vittoria Azzurra.
0: Ma dai, no, Vittoria non è male. Ragazzi,
2: Azzurra, Vittoria, come la chiami?
1: Vittoria Azzurra.
0: Azzurra, beh, bello. Io direi una cosa, alziamo il volume anche qui in radio, in cuffia, e parliamo un po' insieme, perché sta arrivando Maracaibo.

0: Maracaibo, Lu Colombo 1981. Rido perché questo pezzo, bello, nella mentalità della maggior parte delle persone, è un pezzo di Jerry Calà.
1: Invece è di Umberto Smile.
0: No, ah, non era. Ah, qualcuno tra l'altro la scambiava con la Carrà.
1: La Carrà
0: al tempo. Neanche? Per il tipo di voce. No, no, Lu Colombo è proprio lei.
1: Quindi mi stai dicendo che ho vissuto in una menzogna fino adesso? Cioè, mi sono svegliato nel 2026, adesso, da Inception, tipo.
0: Lu Colombo è, in realtà il pezzo è proprio di Lu Colombo. Poi ci sono questioni anche su chi l'ha scritto e di come è stato scritto e di chi ha pagato, ha ritirato i diritti. Ma lasciamo perdere perché il discorso comincia
2: a diventare
0: complicato.
2: Ma Lu sta per Lucia, visto che parliamo di nomi.
1: O è un articolo, cioè Lu Colombo.
0: Lu Colombo! Si vede che i genitori avevano visto in quel momento passare un volatile e l'avevano chiamata così.
2: Allora, io vi apprezzo molto.
3: Scusa, questa
2: posso dire una roba? Anni fa lavoravo per una piccola radio, insomma, in provincia, no?
1: Mi ha emozionato.
2: E anni fa. E il capo della radio diceva: se non si possono fare solo programmi con donne, perché se metti tre donne tutte insieme viene fuori il mercato di Saronno. Bene, io a questo direttore vorrei dire che se prendi anche tre uomini con un'età inclusa tra i 32 e i 50 e qualcosa, viene fuori la stessa roba.
0: Uguale.
2: Se tre serve di paese.
0: Noi lo siamo.
2: Sopportabile.
1: A parte che se quello da 52 è il buon Andrea, direi che sei stata molto bassa.
0: Grazie.
2: Prego.
1: Prego.
0: È cattivo. Ragazzi, lui è cattivo dentro.
3: Hanno mandato dei vocali al 348 7300 200, il numero WhatsApp di Radio 2, perché siamo su Radio 2, questo è Good Morning Radio 2. No, ma è perché Enrico, il nostro regista, ci mette il cartellino Radio 2.
0: Sì, dobbiamo ricordare che insomma siamo su
1: Radio 2. Ne sentiamo uno?
0: Vocale.
2: Almeno uno, dai.
0: Sentiamolo.
4: Chiamarsi Gianluigi è stato un po' difficile da ragazzino, perché io mi chiamo Michael come Michael Jordan, mi chiamo Francesco come Francesco Totti, io mi chiamo Gianluigi come me. Però dai, dal 2001-2002, quando anche Buffone è diventato famoso, è stato un pochettino più semplice. Però dai, poteva andarmi peggio, potevo chiamarmi Giovanni Luigi, come era il piano originale.
0: Genio. Lui è un genio. Per me, se vuole venire a fare il programma domani, lui può venire.
2: Lui era ben accetto.
1: Posso dirlo, è un mio amico, Gianluigi, che mi si vede, mi sta ascoltando e mi ha scritto.
0: Gianlu, sei un grande. Cioè, sappi che se vuoi venire a fare il programma al posto di Edo, noi ti accettiamo.
5: Ottimo, grazie. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: 2 Good Morning Radio 2 Nicole, oh ragazzi, ancora. Oggi con i nomi sbaglio, Nicole Ronchi, non mi guardare
1: perché
0: male.
1: Perché dire il nome?
2: Stai sui cognomi, stai sui cognomi.
0: Ronchi, Righini, Santo Anastaso, Dessì, stiamo Bravo. Parlando appunto di nomi che io continuo a sbagliare. Sapete che c'è un elenco dei nomi, gli ultimi dati Istat diffusi tra fine 2025 e inizio 2026, l'Istat fa dati su tutti, si riguarda i nomi, gli uomini, no. i più diffusi. Diego, Giuseppe, Antonio, Samuele, Enea.
3: Enea che vuol dire degno di lode, un nome molto ottimista. Cioè, io aspetterei di vedere la pagella.
2: Mi sembra che stiamo andando un po' avanti, stai facendo un po' mani avantismo con
3: molto,
2: Enea.
3: Molto.
0: Sul invece le donne.
4: Esatto, donne, volevo chiederti.
0: Camilla, Anna.
2: Camilla?
0: Sì. Ah. Bel nome Camilla, devo
4: dire. Però è il primo posto, non me l'aspettavo.
0: Anna, Bianca, Nicole e diceva prima Righini, Azzurra.
3: Azzurra. Molto bellino,
2: beh, Azzurra, molto carino. Anche pensate che io mi innamorai un'estate di Perla Azzurra.
4: Perla Azzurra.
2: Eh sì, tutto attaccato.
0: Questa è Radio 2, due brani, ovviamente, su Radio 2.
2: Ho fatto delle domande così per vedere se eri preparato, se eri sveglio. Esatto. Andrea è ancora sveglio.
1: Mi piace, questo è Bruno.
2: 5 sveglio.

0: Ora sarà a Milano. Io avevo un nonno che si chiamava Secondo. Quello che non ho capito, essendo stato il primo nascituro, perché la mia bisnonna l'ha chiamato Secondo? Ma
1: perché è quello, che ti detto, è quello che ti ha detto lui che era Secondo.
2: Ah, ok. È una bugia. Cioè, in realtà il terzo nome è bugia, Secondo bugia.
3: Radio 2. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa.
6: Le cose sono cambiate, Teresa. Il ritorno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2. Stiamo parlando di nomi, nomi più strani, nomi che non vi ricordate delle persone. Come fate poi, cioè, superare quell'imbarazzo? Al 348-7300-200 ci state scrivendo in tanti, ma non solo, state mandando anche i messaggi vocali. Ascoltiamone uno.
2: Dai. Io allora, ho avuto una volta con una ragazza che si chiama Nausita. Poi, quando ho conosciuto la famiglia, ho scoperto che aveva la seconda sorella, si chiamava Rugiada, e l'ultima sorella si chiamava Antinea. I genitori erano appassionati di mitologia greca.
3: Certo, era evidente, abbastanza
4: era evidentissimo.
3: Però
4: certo.
3: Guarda che questa cosa dei nomi strani è tipo sì. Una malattia genetica, perché la perla azzurra che vi dicevo, la mia fidanzatina di anni fa, adesso sì. Aveva una sorella che si chiamava Bianca Luna. Quindi sì. È evidente.
5: Piacevano i colori.
4: Biancaneve c'è?
3: No, Biancaneve no.
4: Sarebbe
3: non
4: stato
3: non
4: bello però.
5: Tanto perché Michel vedo che
1: sì, perché si è agitato. Ci scrivono. Ciao, bambino nato da pochi mesi in provincia di Ravenna, Cosmo. Ciao da anonimo, che è meglio, chissà che nome ha questo anonimo.
5: No, per me lui si chiama proprio anonimo.
3: Si chiama anonimo,
5: è
3: signore.
5: L'hanno registrato all'anagrafe.
3: È anonimo
5: come
3: Lanfranchi.
5: Anonimo. Io ho un amico che si chiama Levis perché quando è nato suo padre, leggo il messaggio, è andato a registrarlo, non sapendo come chiamarlo, gli ha dato il nome dei jeans che indossava.
4: Beh, gli è andata decisamente meglio perché Levis è meglio di Blockbuster.
3: Decisamente, no,
4: cioè, io ve lo dico.
3: Assolutamente.
4: Comunque

0: figlio.
1: Pensavo uno che chiama il figlio a tu, perché aveva in tasca, vabbè, un'altra cosa, poi ve lo spiego. Prego.
0: Comunque ci sono anche i nomi invecchiati male.
2: Assolutamente.
0: Tipo, non so, Assunta Yolanda, io non me le posso vedere su TikTok.
2: Tra l'altro col periodo che va adesso, Assunta proprio ti, la stai un po' spernacchiando. Yolanda, sai già che non sarà mai vero.
3: Ma sapete che praticamente i nomi influenzano il primo impatto, cioè diverse ricerche di psicologia mostrano che prima ancora di conoscere una persona, sì, il suo nome può evocare stereotipi. Alcuni nomi vengono percepiti come più affidabili, autorevoli, tipo Sant'Anastaso, no?
2: Ah, vedi, ti citano, incredibili.
3: O simpatici come Nicole Ronchi.
1: Tra l'altro mi citano
3: Edoardo Righini. L'effetto riguarda soprattutto le aspettative degli altri, non la personalità di chi porta quel nome.
2: Ma infatti, visto che Nicole dice no, le aspettative, i nomi invecchiati male, se tu chiami tuo figlio, per esempio, Carlo, nasce già, capito, col riporto.
1: Vecchio, cioè, è già vecchio. Beniamino.
2: Se nasce Beniamino, l'infermiera, ma guarda, è arrivato il cavaliere, l'ingegner Beniamino, signora.
1: È l'avvocato, è un avvocato, sì, cioè sì, è inevitabile. Sì. Tutti quelli Nino.
0: Ubaldo, anche Ubaldo, scusa.
2: Se ti nasce,
0: del lavoro,
2: se ti nasce un Fausto, capito, nel biberon ci devi mettere la vecchia Romagna.
0: Sì, la vecchia Romagna.
2: Sì.
3: Ragazzi, Alberto da Ferrara ci scrive: mio nonno si chiamava Garido, apposta di Ido, no?
1: Garido.
2: Ah sì, perché tutti i nomi con la Ino, secondo me, sono fatalmente vecchi.
1: Agostino.
2: Sì. Guarda, Agostino è uno che
0: Giuseppina,
2: va
0: Cesarina.
1: Giuseppina, Cesarina.
2: Agostino è uno che va a giocare alle poste. Prende il numero, chiede se è arrivata se è arrivato il mensile. No, è così. Agostino io me lo vedo in questa maniera.
1: I classici che vanno poi nei negozi, quelli, sai dove adesso ti chiedono sempre: mi lasci un nome? Agostino. No, me ne lasci un altro, per piacere.
2: È giusto.
1: È quello che dicono.

0: Network, che meraviglia quando hai un gruppo, lo chiami Man Network e fai un pezzo così, sei forte, vincente. Lo erano dall'81.
1: Adesso... ah, vedi, era dell'81, non del 2016.
0: No,
1: vedi.
0: Ah, non è nuovo, nuovo. In realtà ero giovanissimo anche, ero quasi, avevo quasi la tua età.
2: Stiamo parlando di nomi al 348-7300-200. Arrivano tanti, tantissimi messaggi che vi stiamo leggendo. Ci stiamo anche divertendo perché c'erano dei nomi assurdi dei nostri ascoltatori. Ma adesso, però, è arrivato il momento di dai retta a un cretino.
3: Dai retta a un cretino.
0: Bello come titolo.
3: Dai retta a un cretino.
0: Titolo di rubrica.
1: Ma la domanda è: il cretino chi è?
0: Io.
1: Ah, bene, perfetto.
0: È un grande
1: sapere.
0: È un grande classico. Ti sminuisci per dire che in realtà ne sai.
1: Che poi magari la gente si confonde, dice: ma no, ma è Michel, no, Edoardo.
0: State sicuri, il cretino sono io. In realtà è perché ti sminuisci facendo il figo, capito? Il motivo è quello. E comunque consigli utili da padre a figlio.
2: Ah, dimmi papà.
0: Da me a De Sì. Il consiglio di oggi è: se devi far viaggiare un figlio, se dovete far viaggiare un figlio che ha 15-16 anni, sappiate che potete mandarlo in volo da solo, cioè nel senso che in aereo i ragazzi fino a 14 hanno bisogno degli accompagnatori, dopo no. 16.
1: Allora, vorrei dire che
0: se
1: però,
0: volete liberare
4: devi proprio, esatto. Reghini, devi proprio.
1: Sì, perché raccontata così si configura come abbandono dei minori.
0: No,
4: scusami, a 16 anni è principio di emancipazione.
0: Esatto.
4: Principio di emancipazione.
1: Io vorrei posso dire che racconta come raccontata lui sembra tipo abbandonare il cane in autostrada, cioè lo lasci in aeroporto e scappi.
4: No, ti fa un po' l'educazione siberiana.
1: È un po' molto.
0: Lo educhi, cresce.
4: Scusate, come si dice a Milano, desciuli un po' la creatura.
0: Brava, desciuli mi piace da
1: desciuli,
0: guardare.
1: Desciuli che vuol dire? Per i non parlanti.
4: La tiri fuori, cioè emancipi la creatura, allora, desciuli la creatura.
0: Volete desciulare un sedicenne? Mandatelo in aereo.
1: Io non vorrei mai non essere desciulato
2: madre,
1: comunque.
2: Non dirla nella vita.
0: Non dirla alla mamma
2: non
0: di
2: dirla
0: desciulare.
2: Non dirla alla mamma perché mia madre a 16 anni, no, mi mandava, dai. Mi
0: dai,
2: mandava.
0: Volare da
1: e dov'è
0: soli?
1: Che ti mandava? Perché vorrei sapere.
4: Non vorrei sapere nessuno.
0: Se ti mandava è una cosa, se ti ci mandava è un'altra.
2: Entrambe.
0: Tutte e due. Classico da mamma.

0: Questo è Good Morning in Radio 2. Arrivano messaggi strani al 3487 300 200, tipo?
1: Allora, per la gioia di Righini leggiamo: la Toscana è la patria dei nomi strani. Un mio parente si chiamava Adinamo e ce lo manda Carlo. Vai.
2: Quindi,
1: Righini, dillo.
2: Un nome brutto commentato da un nome vecchio, straordinario.
0: Adinamo andava in bicicletta.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: 2-2. Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
3: 2-2.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
14: Sono le 8:30.
15: Rai GR2.
16: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In primo piano la maxi operazione della polizia per il contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Eseguite oltre 500 arresti.
17: 703 chili di stupefacenti sequestrati e quasi 1200 gli immobili controllati. Un'attività che si è concentrata sui giovani dediti a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. 791 maggiorenni e 163 minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere, nonché per detenzione di stupefacenti. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e in quelle della movida. Sequestrati 41 kg di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 di ketamina, circa 1.000 pastiglie di ossicodone, nonché altre sostanze tra cui Chabot, Ecstasy, MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. Claudio Vigolo, GR2.
16: Proseguono le indagini a Bologna sulla morte di un 43enne durante un intervento di polizia. In un video si sente l'uomo urlare e chiedere aiuto mentre viene ammanettato dagli agenti. Sul posto presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta, l'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, chiede la sorella della vittima. E quest'ultima vicenda di Bologna, unita al caso del gioielliere Roggero, animano il confronto fra i partiti.
18: La Lega con Matteo Salvini insiste su una norma ad hoc per estendere la legittima difesa e rendere non punibile qualsiasi reazione. Stessa linea da Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, in visita al carcere di Bollate.
19: Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno.
18: Più cauta Forza Italia con Antonio Tajani, intervistato alla Corriere della Sera, che dice la legge non va cambiata ma è giusto perdonarlo. La destra fa sciacallaggio, attacca il 5 Stelle Giuseppe Conte, che poi rincara: ampliare i limiti della legittima difesa vorrebbe dire l'inizio del Far West, così diventa diritto di vendetta. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Arturo Scotto.
20: L'inflazione si mangia i salari, in 48 ore 7 morti sul lavoro, ma la priorità del governo è la grazia per Roggero.
18: Il caso di Bologna fa ripartire lo scontro politico sul tema sicurezza, in difesa del lavoro degli agenti, Lega e Fratelli d'Italia, che dicono attendiamo l'esito delle verifiche. Il Dem Francesco Boccia dalle colonne colonne di Repubblica chiede chiarezza immediata. Ilaria Cucchi, AVS, sollecita spiegazione al Ministero dell'Interno su quanto accaduto. Alessandro Allegra, GR2.
16: Indagini in corso anche sull'omicidio di Luigi Esposito a Eboli, provincia di Salerno. Il corpo del giornalista è stato rinvenuto carbonizzato in un campo agricolo dai carabinieri, accanto alcuni bossoli. Esposito, 53 anni, era un volto noto delle TV locali. Incidente per la cantante Noemi, caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. L'artista stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è scivolata. Sospeso l'evento, la cantante ora si trova in ospedale. Londra volta pagina. In giornata Re Carlo conferirà l'incarico al nuovo premier laburista, la corrispondente.
13: Andy Burnham dal Grande Nord è stato nominato a stragrande maggioranza leader dei laburisti e dunque premier del Regno Unito. Comincia così l'era Burnham al governo, una svolta per il partito laburista dopo il crollo di consensi nelle ultime elezioni amministrative e l'avanzata dell'estrema destra di Farage. L'ex sindaco di Manchester ha già pronti i nomi per il suo esecutivo, occhi puntati su chi sarà il cancelliere dello scacchiere, ruolo chiave per finanza e bilancio dello Stato. Un programma ambizioso quello di Burnham, ridare speranza e ritrovare la fiducia degli elettori attraverso una serie di misure che in parte ha già annunciato: investimenti pubblici, sussidi, nazionalizzazione di servizi come acqua e trasporti. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR2.
16: Ed oggi è anche la giornata internazionale della Luna per celebrare la storica impresa dell'Apollo 11.
21: Ha toccato il suolo lunare.
22: Tito Stagno, il 20 luglio del 1969, annunciava lo sbarco sulla Luna. Un evento epocale che avrebbe segnato per sempre la vita di milioni di persone, anche di chi, come Maurizio Kelly, sarebbe poi diventato astronauta.
23: La Luna rappresenta sicuramente qualcosa di molto evocativo. Lo è stato certamente per me. Io avevo 10 anni quando guardavo la televisione lo sbarco sulla Luna ed è lì che ho cominciato un po' a sognare, come tanti ragazzini, l'idea di volare attorno ai pianeti, esplorare.
22: Una commemorazione mai così attuale, con una nuova generazione di pionieri pronta a spingersi nello spazio profondo.
23: Parmitano volerà con Artemis 3, il cui scopo è soprattutto di decidere quale sarà il miglior lander lunare, ma io mi immagino che da lì in poi ci possa anche essere un italiano a mettere piede finalmente sul nostro satellite.
22: Zanda, GR2.
16: Infine, i mondiali di calcio vinti a New York dalla Spagna ai supplementari 1-0 contro l'Argentina. È la seconda volta nella sua storia che le Furie Rosse si portano a casa l'ambito trofeo. In lacrime il capitano Messi al suo ultimo mondiale. E la linea torna. Good morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
24: Radio 2, Ronchi, Righini, De Sì, Sant'Anastaso con voi ancora fino alle 9. I vostri nomi strani al 348-7300-200 li aspettiamo. Nel frattempo però Rai Radio 2 ci regala Partenon.

0: Radio 2, siamo su Radio 2, Ronchi, Righini, Santo Anastaso, Dessì. Stiamo parlando dei nomi, i nomi più strani, i nomi che non vi ricordate quando andate in giro e sviate. Amo, teso, ciao, obro, bello zio.
1: Che cringiata.
2: C'è la polizia del cringe da chiamare.
1: Non lo so, magari.
3: Se volete lo picchio, ditemelo, eh.
0: No. 348-7300-200, ma adesso è arrivato il momento delle stelle. Cosa ci dicono? Ce lo dice Nicole Ronchi.
1: L'oroscopo. Ragazzi, allora, anche oggi le stelle hanno parlato con pochissima gentilezza.
2: Meglio.
1: Quindi sentiamo. Iniziamo. Ricordo a tutti i 12 segni che non è personale.
2: No, no.
1: State tranquilli.
2: Esatto. Non offendetevi.
1: Non c'è niente di personale. State sereni, non è colpa mia. Ariete, anche oggi hai ragione.
2: Così, vabbè, non grandi novità.
1: Non grandi novità.
3: Bello, piace,
1: Toro. Sì. Toro, quindi Righini, devi uscire dalla tua zona di comfort.
2: Che per me è la cucina.
1: Che quindi... per te è la cucina, per molti il divano, certo. Ma comunque la casa.
2: Mi sposto al bar.
3: Va bene, bar, da cucina a bar mi piace.
1: Poi, Gemelli, hai cambiato idea talmente tante volte oggi che ormai anche i tuoi pensieri aspettano conferma. Meno, per favore, Gemelli.
3: Alle 8.40.
2: È lunga la giornatina.
1: Esatto. Cancro, smettila di interpretare i silenzi. Spesso i cretini non parlano. Cioè, no. Com'è giusto che effettivamente sia.
2: Infatti Andrea non parla da un po'.
3: No,
2: infatti.
3: Sto finito.
1: Leone, complimenti.
2: Giusto. Bello, bene.
3: Questo è il preferito.
2: Tra l'altro sono ascendente leone, quindi considero i complimenti anche in parte per
1: giusto,
2: me.
1: Lo trovo
0: tu
1: molto
0: sei
1: corretto.
0: Leone?
1: No, io sono perfetta. Okay. Sono Ariete.
2: Perfetta come secondo nome. Nicole, perfetta.
1: Come ascendente. Vergine.
3: Che sono io, vai.
1: Vergine, vado, posso? Hai corretto mentalmente 3 persone prima delle 9 del mattino. Sì. Trovo sia un record personale che potremmo non ripetere.
3: Tra
1: grazie.
3: Le 3 persone erano tutte e 3 e sono Righini.
1: Bilancia, decidi qualcosa. Grazie.
2: Dai,
1: bilancia,
2: no.
1: Decidi.
2: No,
1: bilancia.
2: Bilancia, mi piace così, un po' imprevedibile.
1: Bilancia, dai, ti prego. Scorpione, oggi perdoni tutti.
0: E domani?
2: No, non è
1: possibile. No, scherzo, è una battuta. È una battuta, è una battuta.
2: Mi stavo preoccupando.
1: Sagittario, hai bisogno di un'avventura. Non mi chiedete quale, non sono il Sagittario, non lo so, però ha bisogno di un'avventura.
2: Sai chi sa, sai chi lo sa chi ha bisogno di un'avventura?
3: Chi?
2: Sagittario.
3: Sagittario.
2: È una battuta, vicino ad Andrea.
1: È brutta come quelle che fa Dessì.
2: Ma sai che me l'hai detto e mentre lo dicevo lo sapevo.
1: Righini, mi mancano 23 secondi, mancano. Acquario e pesci, io ho di fianco l'acquario che si lamenta. Beh, acquario, ti dicono che sei strano. È vero, cioè, scusami.
0: Vabbè,
1: pesci,
0: strano.
1: Oggi sei profondissimo.
0: Bene male.
3: Sai qual è il commento dei pesci? Muto.
0: Ragazzi,
1: sai qual è il commento dei pesci? Non c'è della musica da mandare, vi prego.
0: Enrico, ti prego, dopo questa andiamo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: 2-2.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Walkman, Radio 2, questa è Rai Radio 2, Righini, Ronchi, De Sis, Antonastaso, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9, che continuano ad arrivare al 348-7300-200 i vostri messaggi. Mi sono fermato mentre dicevo il titolo perché ho pensato, ma perché non l'ha intitolato Adighi Dang Dang Dang il pezzo? Invece c'ha un altro titolo, capito? Era sbagliato.
1: Quelle quando, belle domande da tenersi.
0: Quando vedi. Sbagli il titolo, capito?
2: Scusate, io ho una considerazione.
3: Prego, sì.
2: Ho fatto oroscopo prima. Bene, ricordati Capricorno che oggi sei in ritardo su tutto oppure sull'oroscopo.
1: Ma, quindi siamo perfetti.
2: Io l'ho dimenticata malamente del Capricorno.
1: Brava.
2: Ma non è colpa mia.
1: È come il Capricorno.
3: Per fortuna non sono Capricorno, cioè chi ha mandato i vocali non è Capricorno, perché non si è dimenticato del nostro tema, dei nomi. Vogliamo ascoltarlo?
4: I miei figli si chiamano Zeno e Vasco. E quando ho battezzato Vasco, il prete mi aveva chiesto: non è che lo chiami come un cantante?
2: Come un cantante, come un non cantante. Come il cantante.
1: Ovviamente Vasco Brondi.
2: Ovvio,
0: si chiama Alba Chiara di cognome. Prego, vai avanti.
3: Allora, abbiamo un altro?
2: Sì, ne abbiamo un altro.
3: Vai, Enrico, grazie.
5: È il nome più strambo che io abbia mai sentito. Ricordo di averlo ascoltato in ospedale. Ero in fila allo sportello, stavo per registrare la mia impegnativa, quando ad un certo punto da uno stanzino esce fuori un'infermiera e con in mano un foglio inizia a gridare: Asdrubale!
2: Lo sognavo questo messaggio, lo sognavo. Io speravo in Asdrubale da quando abbiamo lanciato il tema. Ed è arrivato.
1: Ma tu
2: bellissimo.
1: Pensa all'infanzia di questo ragazzino. Io un minuto di silenzio farei.
2: Beh, ma questo è sadismo da parte dei genitori. C'è arrivato un altro messaggio che dice: ho un amico la cui moglie fa cadavere di cognome.
3: Madonna.
2: Cadavere.
1: Il nome, esatto,
2: firma. Nome da obitorio.
1: No, è ottimo. E a firmare il messaggio è tale Jack. Spero che non sia squartatore. Jack Squartatore sei tu.
3: Ragazzi, allora Roberta da Sassari scrive: a parte Gavino o Efisio, abbastanza normali come nomi strani, potrei citare Avendras a Cagliari o Archelao a Oristano. Pensate,
1: Avendras io sapevo fosse una provincia in realtà, però
0: continua a dire quella si chiama

0: Can't Fight the Moonlight, Good Morning Radio 2, Ronchi, Righini, De Sì, Sant'Anastasio. Il pezzo è del 2000, troppo nuovo per me.
1: Ma infatti mi sentivo
2: contemporaneo,
0: troppo moderno, sta roba moderna,
2: troppo giovane,
1: questi cantanti emergenti.
0: Sì, mica la capisco, vedi, lui è vecchio dentro, io vecchio fuori.
1: Comunque volevo segnalarvi che anche io personalmente ho una piccola storia familiare di nome brutto, cioè mio nonno promise a entrambe le famiglie, la sua e quella di mia nonna, di dare il nome a mio papà di suo nonno e del suocero. Sì. Arrivati allo stesso momento, sia nonno che suocero si aspettavano quindi di avere il nome del nipote assegnato. E invece niente, mio nonno, non sapendo come cavarsela, in stile De Sica, ha detto vabbè, lo chiamo come me, Erminio, ma ai tempi non si poteva e quindi gli ha tolto una lettera e adesso si chiama Ermino mio
2: se
1: papà.
2: Se avesse chiamato Ermini, si l'avrebbe chiamato come una casa automobilistica di Firenze.
1: Che donna di classe.
3: Abbiamo dei messaggi vocali.
4: Sono Preta dal Vada, conosco due signori che si chiamano Adamasco e l'altro Ormisto.
2: Allora,
0: Ornisto,
2: capisco siano strani, ma hanno un loro fascino. Cioè, un uomo di nome Adamasco, posso dire,
0: sì, Adamasco,
2: un certo fascino.
0: Adamasco non mi ispira,
2: certo,
0: mi piace.
2: Spessore.
0: Ornisco però fa schifo.
1: Che poi c'è un verbo, io ornisco, tu ornisci, gli ornisce.
2: Buongiorno, noi orniciamo.
0: Buongiorno da Luca, la mia bisnonna morta a 100 anni per indigestione di polpette, si chiamava Salomina. Ma il messaggio è che è morta
1: di polpette.
0: È quello.
3: Cioè, Salomina.
2: No, l'ha detta veramente, l'ha detta.
1: Ho avuto un brivido.
2: Righini l'ha detta.
0: Non ce l'ho fatta neanch'io.
1: La maestra di mia madre si chiamava Odina, mi scrive mia madre, Odina Orini, che sembra una scelta. Odina Orini.
0: No, la portavano al bagno e dicevano Odina Orini.
2: Ma la smettete.
3: Questo è terribile.
2: La smettete. Abbiate rispetto per gli ascoltatori, almeno per me che sono davanti a voi.
0: Sai cosa facciamo? Mandiamo la musica, va, che è molto molto meglio. Questa è Good Morning Radio

0: Senti, saluto, io risaluto Max Zoara, Sara Genranieri, Luca Brescia del Milanese Imbruttito, che si stanno riposando e torneranno a settembre. Noi invece staremo qui fino a settembre
1: con voi, con voi.
0: Abbiamo parlato di nuovo in una bellissima puntata, è andata bene la prima puntata, lo dico io, lo voglio dire. Marichini ha una freddura.
2: No, è il consiglio della saggezza, per saggezza di oggi dopo la finale mondiale. Ricordatevi, forza di tirare, è sempre meglio spingere.
1: Ci sentiamo domani.
0: A domani, Radio 2.
2: Ciao, ciao.
0: Vado al massimo, ciao.
3: Bye.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità partiamo dalla 9 Lainate Chiasso, dove un veicolo fermo sta causando 2 chilometri di code tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. Ci spostiamo in A12 Genova Rosignano, code a tratti per circa 5 chilometri tra Versilia e alcuni chilometri dopo Massa verso Genova. Sulla Firenze Pisa Livorno un incidente provoca code tra Montopoli in Valdarno e Pontedera Ovest in direzione di Livorno. Andiamo in Autosole, Firenze Roma, traffico intenso e rallentamenti a tratti tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, un incidente sta causando 3 chilometri di coda tra il Grande Raccordo Anulare e via Togliatti in direzione della tangenziale est. In chiusura, in A30 Caserta Salerno, 2 chilometri di code e traffico congestionato tra Mercato San Severino e l'allacciamento con il raccordo Salerno Avellino in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
7: 9 in punto, buongiorno, buon inizio settimana a tutti, buongiorno Flaminia.
8: Buongiorno Max, buon lunedì, che nessuno augura mai un buon lunedì. E
7: ma
8: noi
7: sempre
8: diamo un'inversione a questo trend.
7: Lasciami salutare anche Andrea Sant'Anastasio, che ho sentito nel Good Morning Radio 2, un compagno di estati di Radio 2, ricordo un paio di edizioni di Metropolis, due città che si sfidavano e con tipo campanile sera. Noi siamo ragazzi degli anni 60, quindi si fece un programma antico, però che funzionò, stando a quello che era il commento del pubblico. Così, giusto per darsi una litata sulle unghie, siamo pronti per partire perché c'è una scaletta pienissima di argomenti. Non vorrei perdere tempo, se possibile, quindi al nostro Alessandro Provenzano diciamo che disco mettiamo per aprire.
8: Ma
7: perché mi sfugge.
8: Un safe, buona domenica.
7: Dai, sempre lui.

0: domenica.
1: Grazie anche a te, è passata ieri. Saif, buona domenica. C'è chi scrive come Piero: tu hai augurato un buon lunedì, non si augura, dice come no, un Piero pruriginoso, perché dice come io che aspetto lunedì perché ho una relazione clandestina sul luogo di lavoro.
2: Purtroppo pam, noi pam, pam, abbiamo pam, pam, questa intermittenza sul tablet, quindi comandi tu sì, con la lettura dei messaggi. Però mi incuriosisce questa cosa di Piero.
1: Sicuramente verrà al telefono a raccontarci tutto.
2: Ecco, su questo purtroppo temo di no, e lo comprendo, però vabbè.
1: Ok, un saluto a Piero che quindi rientra bello carico, direi, il lunedì, stando gli orari consueti, e già da 5 minuti, sono 9:05, a contatto con la relazione clandestina a questo punto in ufficio. Ma noi parliamo dei mondiali, perché ieri si è conclusa il mondiale tripartito, Canada, Stati Uniti, Messico, con orari, quanti hanno scritto prima della finale, un mondiale consegnato al mercimonio. Cito su tutti Gino Castaldo perché è collega di Radio 2 e apprezzato anche divulgatore di musica, voglio metterla così, e ha detto: non guarderò la partita perché è un mondiale in cui Infantino ha consegnato appunto al mercimonio, alla commercializzazione più bieca, partendo dal halftime show al
2: 27 rotti minuti di
1: e 20 secondi
2: show.
1: Sì. Cioè, praticamente due tempi in sostanza, cioè due intervalli in uno, perché di solito è 15 minuti, però lo show diciamo che è stato apprezzabile,
2: gradevole.
1: Ma la prima uscita, a parte la prima parte, credo fosse registrata quella che poi li ha portati all'uscita, e parlo di Madonna, Ronaldinho e Ronaldo il fenomeno, e poi sono arrivati e sembrava di stare a Lucca Comics. Ho detto, guarda il cosplayer.
2: Quando parliamo di Ronaldo il fenomeno noi sorridiamo, ghigniamo sotto i baffi,
1: diciamo un abbigliamento abbastanza opinabile, ma questo è un discorso a parte. Un halftime nel pieno del giorno non rende come se fosse un halftime del Super Bowl. Perché è notturno, quindi si perde quella magia della notte, no? Dell'oscurità. I fuochi d'artificio non li vedi, perché l'hanno fatti, mi chiedo. E poi un Justin Bieber voce e chitarra, ma dove siamo? Al premio Tenco. Era tutto bello perché devi cantare, devi far saltare la gente, poi arriva questo, voce e chitarra, chiama Tracy Chapman la prossima volta.
2: Magari. Baby, can I hold you? Massimo, sì. Cervelli, can I hold you?
1: Certo, o anche Fast Car, che così dai a ridere due volte.
2: Ma anche Talking About Revolution a questo punto, perché forse è un po' quello che ci si aspetta sul prosieguo appunto di queste prossime avventure mondiali. Sì. Dove saranno, come saranno gli orari, insomma noi ci ragioniamo.
1: In realtà i mondiali dovrebbero essere le finali alle ore 21, qualsiasi latitudine si trovi l'organizzazione, perché è vero, poi ci sono diritti televisivi, l'Europa che comanda, o comunque l'area dell'Europa e Est, quindi Russia, Estremo Oriente, dove il calcio è strapopolare, anzi investitori tantissimi, però a quelle temperature, a 35 gradi, come successe nel 94, che l'Italia arrivò dopo aver giocato gran parte delle partite, anzi quasi tutte credo, sulla costa orientale, molto più umida della costa occidentale. Sacchi raccontava che il giorno della finale il massaggiatore va da lui e dice: ragazzi, sono con i muscoli frolli, Baggio non sta in piedi, ma gioca per forza, certo. Ci ha portato in finale, e anche lì ci si trascinò fino ai rigori, poi sappiamo tutti com'è andata. Guarda, ieri simile.
2: C'è un termine che secondo me è proprio adatto per definire la condizione in queste temperature, cioè bolliti. Perché proprio non mi viene veramente una parola diversa. Normale, chiaramente questo è anche un po' il problema che si ravvisa in tanti altri sport, mi viene in mente il tennis, l'hydration time, che è appunto stato un aspetto contestato, ma a queste temperature giustamente il corpo non può sostenerlo.
1: Esatto, ha premiato, come sapevate e abbiamo visto, Donald Trump, che non ne voleva sapere, dice: ma scusa, la devo sollevare io, mica il capitano Petri, ma ragazzi, le ha dovuto portare via la spinta Infantino. Chiamalo anche la prossima volta, Gianni, visto che bell'amichetto ti sei trovato.

0: Bye-bye.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
3: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
2: Cioè?
3: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
2: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
3: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un

0: www.greenpeace.it.
1: 22.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 22.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda da lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: Charlie XCX, wink wink, con lui, loro, noi, voi, 916 e Radio 2. Vado al massimo. Stavo leggendo messaggi qui, per cui ho disannunciato in modo distratto. Chiedo perdono al protagonista, la protagonista e il protagonista di questo pezzo. Voglio essere un ecumenico, perché c'è un personaggio, un bambino che ci è piaciuto particolarmente.
1: Sì, tantissimo.
0: Il mio amico Arnold, uguale, il fratellino di Yamal.
1: Sì.
0: Come Kane, si chiama?
1: Kane Yamal, un piccoletto che tra l'altro, io, vabbè, forse ne ho una percezione.
0: Ha fatto bagnetto anche lui con qualcuno che...
1: No, lui non ha fatto il bagnetto ma ha intrattenuto praticamente tutti, nel senso che è un po' l'immagine, secondo me, della spensieratezza pura, perché tra l'altro è una peste, è inarrestabile, correva da tutte le parti.
0: 4 anni, voglio dire.
1: Sì, ma guarda, con una gioia, è una roba che ha colpito tantissimo, perché poi hanno girato queste immagini sui social, quindi penso che anche tutti gli amici in ascolto l'abbiano vista. A parte questo sorriso simpatico, le facce e poi l'affetto e anche la descrizione che Lamine Yamal ha fatto, dicendo proprio: per me è come se fosse mio figlio. Comunque c'è una differenza d'età notevole.
0: Stessa madre ma padre differente.
1: Papà diversi, differenza d'età, però proprio la simpatia, appunto, con questo ciuccio in bocca. E poi la cosa divertente quando ha preso la coppa,
0: lì
1: proprio la gioia.
0: Quello che notavo è la specifica 4 anni a settembre, ma un bambino che ha 3 anni e 11 mesi puoi mettere 4 anni a settembre? Non è Monica Bellucci?

0: Lucci che conta i giorni, ora senza offendersi, e Monica si scherza, ti ho preso come riferimento ma perché mi sei venuto in mente così, che dice ancora ne ho 61 fino al giorno prima del compleanno che poi li porta a 62, per dire, un bambino è 4 anni, ha 4 anni a settembre, siamo a luglio, che cosa dovete mettere?
1: Ma guarda, voglio dare un'interpretazione proprio così, e magari è per dare una notizia in più, visto che in tanti ci siamo incuriositi su Kenny Yamal, allora magari qualcuno dice, ah, ma di che segno zodiacale sarà questo bambino?
0: Esatto. E lui appunto ha girellato per il campo con la Coppa, un po' meno contento Paredes, che al fischio finale ha aggredito due o tre avversari, quindi due o tre spagnoli, prontamente espulso dall'arbitro, e poi sono arrivati i compagni di squadra a calmare un po' il giocatore che è sempre stato su di giri. Gli argentini belli tosti, belli violenti, sempre intimidatori, non proprio il massimo. Argentini che per molti sono stati portati in finale, Tardelli tra questi, grazie anche a qualche aiutino arbitrale, argentini che saranno tra i paesi ospitanti della prossima edizione, perché la prossima edizione sarà Marocco, Portogallo, Spagna, le tre sedi principali sono limitrofi, anche se Africa e Europa, va bene? Poi ci sono 100 anni dei mondiali, il centenario in Uruguay, quindi una partita verrà disputata nello stadio del centenario, che si chiama così perché festeggiava nel 1930 i 100 anni dell'indipendenza dell'Uruguay, quindi credo ci fosse Simón Bolívar, credo, che ha fatto, reso indipendenti quasi tutti i paesi dell'America. Sta a vedere, l'Uruguay è sicuramente un altro. E poi una partita in Argentina, perché l'Argentina era finalista, e una partita in Paraguay, perché era ad Asunción, c'era la sede del Conmebol, prima associazione calcistica internazionale. L'Italia andò nel 1930?
1: No.
0: No. Lo sai perché? Perché Mussolini detestava il calcio, anzi, dice, gli sport anglosassoni, ma perché? Noi ci inventiamo la volata, una disciplina che doveva subito interessare pubblico e utenza, zero risultato, niente. Quindi nel 34 capisce che il calcio è uno strumento di propaganda, e come si organizzano i mondiali e si acchittano come meglio di Infantino, eventualmente con l'Argentina.
1: L'hanno capito molto bene anche adesso, perché la novità, che è ancora chiaramente un punto interrogativo, è anche che forse i prossimi mondiali saranno dei mondiali che vedranno forse la partecipazione di 64 squadre, quindi, ma io questo leggevo nel senso che ovviamente, e qua voglio spezzare una piccola lancia, il fatto di aver implementato il numero delle squadre è sicuramente qualcosa che ha dato la possibilità ad alcuni paesi, mi viene in mente Capo Verde piuttosto che Curaçao, di partecipare ad un evento che insomma è l'evento di ogni 4 anni. 64, detto ma proprio lato mio, così la considerazione della sciura, mi sembrano un po' tantine.
0: Sarà la volta buona che ci qualifichiamo forse, dopo 3 mondiali a vuoto. Tac. Però per chiudere il discorso del 34, gli arbitri che favorirono l'Italia nella vittoria, in particolare un arbitro svedese che in semifinale e finale dette una grossa mano. Nei quarti finale, pensa, l'Italia affrontava la Spagna del leggendario Zamora, portiere che parò tutto. Il giorno dopo finì 1-1, la prima partita si ripete, non c'erano supplementari, Zamora non gioca, non si sa mai saputo perché.
1: Era stanco.
0: E l'arbitro,
1: Max,
0: 12° uomo in campo. Ripagheremo tutto, perché sai che c'è il karma, no? Che ti ritorna.
1: Certo.
0: Nel 2002, perché arriva Byron Moreno e ci manda a casa con un arbitraggio in Corea del Sud che ancora oggi ricordiamo. Piccola stella che non metteranno sul petto gli argentini, la quarta, invece questa è Senza Cielo, è di Ligabue su Radio 2.

0: Meraviglia dell'Iga, piccola stella senza cielo da qualche tempo fa, perché fu rimessa in circolazione anni dopo la prima uscita. Questo singolo, ricordo, era il 2007-2008, ma era risalente agli anni 90. 9:26, Radio 2, vado al massimo. Piccola stella senza requie, la nostra Flaminia Bolzan, la vostra Flaminia Bolzan, perché è di famiglia ormai al mattino. Un fine settimana passato con noie al motore.
1: Di senso, passione proprio lo potremmo definire.
0: Una brutta ciste vertebrale.
1: Immagino la gioia degli ascoltatori.
0: Vabbè, questo,
1: però no, sì, è bello perché la radio ci aiuta a sentirci meno soli, ma anche noi che stiamo da questo,
0: certo,
1: lato del
0: mica
1: micro.
0: Ci abbiamo lo staff medico dell'Argentina e della Spagna che qualsiasi cosa arriva sa e si risolve il problema del giocatore che disputa la finale.
1: No, la giocatrice nel caso specifico è rimasta sul divano in una posizione molto scomoda perché non può appoggiare la schiena, quindi questo ha, diciamo, creato, chiamiamoli così, dei turbamenti umorali nel weekend,
0: certo.
1: E quindi mi è venuta in soccorso una piattaforma dove ci sono tante serie TV,
0: sì.
1: E quindi il gancio qual è? Quello di dare un suggerimento su una serie TV che si chiama Straight to Hell, andrai all'inferno.
0: Beh, insomma,
1: e
0: per un buon umore associato alla cista è perfetto, un combo. Come sei uscita?
1: In paradiso sono uscita, no, sono qua, quindi questo è positivo, però mi piace perché racconta l'evoluzione della storia di quella che diciamo è liberamente ispirata a lei, è stata una delle più famose astrologhe in Giappone e inizia dal primo dopoguerra, quindi dal 46-47, quando questa
0: secondo dopoguerra.
1: Questa ragazzina era molto giovane e viveva in una condizione di miseria, e poi c'è l'evoluzione di questo personaggio e racconta anche l'evoluzione della città di Tokyo, quindi passando per l'espansione di Tokyo con le Olimpiadi, la crisi energetica dei primi anni 70, il cambiamento dagli hostess bar alle discoteche e poi la storia appunto di questo personaggio. Perciò, se non hanno niente da fare, i nostri amici.
0: Straight to hell.
1: Straight
0: con tanta
1: hell.
0: Astrologia?
1: No, l'astrologia no. Arriva, diciamo, nelle puntate finali, però non voglio spoilerare troppo,
0: niente,
1: perché io
0: non sono
1: capace di raccontare nei tempi giusti e magari anticipo cose che invece non vanno anticipate.
0: Quindi tu l'hai guardata non stando sul divano appoggiata, ma tipo sulla panchetta, quella da campeggio?
1: No, sul divano,
0: si piega in due
1: sul
0: senza
1: divano
0: scadere.
1: Di tre quarti, facendo proprio un binge watching selvaggio, perché mi sono sparata 7 episodi uno dietro l'altro. Certo.
0: Quindi seduta tipo Agrippina.
1: Paolina Borghese del Canova, ce l'hai presente?
0: Come
1: la
0: no?
1: Scultura, esattamente così.
0: Cesco stasera, tra l'altro, è una ragazza un po' rigida, però ragazzi, che serate con Paolina.

0: Ah, sembra di essere tornati negli anni 70, discoteche con il pavimento che si illumina come la febbre del sabato sera, l'Odyssey 2001, New Genea Care.
1: Con la palla anche quella con,
0: sì,
1: tutti gli specchi.
0: Glitterata, certo. 9:32 ce l'avevo in cameretta, quelle piccoline, non quelle gigantesche a discoteca, perché comunque sono sempre stato un uomo disco. Vado al massimo. Ieri, tra i tanti VIP che hanno visto la finale live a New York, o meglio nel New Jersey, c'era anche Matt Damon, che io non so quanto gli americani, c'era Will Ferrell, c'era Pharrell Williams, tanti super VIP che erano presenti. Non stavo pensando altri nomi, ma non mi vengono in mente gli attori e le attrici che hanno presenziato ieri. Quanto fossero interessati al calcio, perché il soccer là non è tanto conosciuto, però fatto sta che a Matt Damon c'era con la moglie, che è di origine
1: soprattutto quanto fosse interessata la moglie di Matt Damon, vorremmo sapere.
0: Lo sai perché? Ehi. Perché è di origine sudamericana, credo sia colombiana o peruviana. Il calcio ovviamente in Sud America è religione, quindi forse ce l'ha trascinato lei, non lo so. E Matt Damon, perché ne parliamo di Matt? Perché è il protagonista di Odyssey, l'Odissea, che a quanto ha incassato in questo weekend di uscita?
1: Guarda, ti snocciolo dati. Allora, botteghino mondiale 259 milioni di dollari, quindi non proprio una cosetta. 120 milioni solo negli Stati Uniti, il resto proviene da 73 mercati internazionali. Per quello che riguarda l'Italia, anche qua non parliamo proprio di due spicci, perché sono 7,5 milioni di euro solo nei primi tre giorni.
0: Esatto.
1: Con i mondiali, tra l'altro, quindi una roba pazzesca. Terzo film che ha incassato di più nel 2026, solamente Toy Story 5 ha fatto di meglio e The Super Mario Galaxy.
0: Cozzalone era uscito a Natale, quindi
1: Cozzalone è uscito a Natale, quindi era ancora 25, non ricordo gli incassi molto bene. Tra l'altro, film è molto divertente, a me è piaciuto, mi ha strappato un sorriso.
0: Che Cozzalone?
1: Non farmi ridere, che mi si strappa tu.
0: C'ha la ciste, non la fate agitare, c'ha una ciste sulla schiena. Esatto. Non si appoggia la nostra famiglia.
1: È impettita. No, che Cozzalone è stato molto carino. Certo, ovviamente fare il paragone tra l'Odissea e che Cozzalone, veramente, insomma.
0: Molto carino. All'inizio mi è piaciuto molto, poi un po' nel finale scadutiello. Questo è il mio parere di buon cammino.
1: Certo.
0: Sì. Però l'inizio, voglio dire, lui che si presenta come multimilionario che organizza la festa, è tanta roba. E a proposito di attori, molto ha portato fortuna, infatti l'hanno voluto per la finale, Javier Bardem, che sfoggiava la maglia della Roja il 26 inteso come l'anno del mondiale, numero 26 credo, o c'è un giocatore in particolare, e quindi a livello scaramantico dice vieni, perché comunque
1: mentre non hanno voluto Mick Jagger.
0: No ragazzi, allora Mick Jagger, che non si spenda a favore dell'Italia la prossima volta, perché sapete che quando lui lo inquadrano c'è una parte dell'Inghilterra, l'Inghilterra, come è successo in Argentina e Inghilterra, vinceva e poi ha perso 2-1, ma non parliamo male di Mick Jagger.
1: No, il mio è stato un black humor dico da sola, però ci avevo tanto riso l'altro giorno quando me l'hai raccontato.
0: Non è andato alla finale perché portava bene stare a casa, il presidente dell'Argentina, Milei, è rimasta a casa, infatti è portato bene, hanno perso. C'era però il figlio, l'ha visto il figlio, è uguale Alcaraz con i capelli lunghi, il tennista, ha visto? Adesso c'è la chioma fluente, sembra il figlio di Milei. Fate un paragone, Milei, presidente argentino, capigliatura anni 70, e Alcaraz, che l'anno scorso era rasata a zero e oggi c'ha una
1: ha cambiato look.
0: Sì, sembra Vitas Gerulaitis, Vilas, così citiamo un argentino, il poeta mancino sinistro che ebbe anche un flirt con Carolina di Monaco, ma questa è un'altra storia. Vai Gianna.

0: Gran finale, Gianna Nannini, poteva starci anche nella chiusura del mondiale, cerimonia o in apertura o l'halftime show. America insieme a Marrakesh, ripresa a distanza di diversi anni dall'originale. 9:39, Radio 2, vado al Massimo, parliamo di un tuo collega.
1: Posto? Magari, guardate.
0: Forse è troppo?
1: Beh, insomma, stiamo parlando di un'istituzione, perché ai nostri microfoni, insomma, è arrivato uno dei più noti psicanalisti italiani. È molto bravo, ho una grandissima stima e anche un grandissimo affetto, quindi è veramente un piacere accoglierlo. Stiamo parlando di Massimo Recalcati. Prof, benvenuto a Vado al Massimo.
0: Buongiorno.
2: Grazie Flaminia e buongiorno a tutti.
0: Grazie. Lo splendore e la polvere, interviste e dialoghi edito da Feltrinelli, nel titolo citazioni bibliche, no? La polvere, veniamo dalla polvere, siamo destinati alla polvere, poi lo splendore, l'essere umano, no? Capace di costruzioni magnifiche nell'arte, letteratura, nella musica, eccetera, eccetera. O sbaglio?
2: Sì, sì, è proprio così. È un libro che raccoglie, diciamo, 30 anni di lavoro attraverso interviste, molte delle quali sono inedite in italiano, perché sono interviste fatte su riviste in Grecia, Spagna, Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Dunque ho fatto questa raccolta che è come una specie di autobiografia intellettuale, dove il lettore trova tutti i temi a cui mi sono dedicato in questi anni, e quindi il tema dei disturbi alimentari, il tema dei legami familiari, della politica, del teatro, dell'arte,
0: l'amore
2: e della psicoanalisi.
1: E soprattutto della psicanalisi, che diventa appunto strumento per interpretare quello che accade nella società. E allora la domanda che ti faccio, prof, è: se la società di oggi fosse come un paziente in una seduta, quale sarebbe secondo te il sintomo più evidente? Cioè, per cosa si caratterizza la società?
2: Ci sono due sintomi, secondo me, evidenti. Uno che conosciamo da tempo e che coincide, diciamo, con l'affermazione già negli anni 70 del secolo scorso della cosiddetta società dei consumi, no? Ed è il sintomo proprio del fatto che il nostro tempo nutre l'illusione che attraverso il consumo degli oggetti noi possiamo trovare una realizzazione, possiamo trovare la felicità. E gli oggetti si moltiplicano in realtà infinitamente, il mercato li offre in modo illimitato. Però quello che notiamo è che il consumo degli oggetti genera solo avidità, non felicità. Questo è il primo grande sintomo. È il sintomo che spinge appunto tutti noi a trasformarci da soggetti in consumatori. Ma ripeto, il consumo in realtà ci consuma, non dà soddisfazione, no? Quello che noi notiamo anche per esempio nella vita sentimentale, la moltiplicazione dei partner non genera realizzazione, ma sempre la stessa insoddisfazione. Questo è il primo grande sintomo. Il secondo sintomo più recente, che l'esperienza traumatica del Covid secondo me ha amplificato, è quello della introversione, cioè del fatto che soprattutto nelle nuove generazioni noi vediamo una spinta paradossale a chiudersi nei confronti della vita, a ritirarsi dalla vita, e dunque quello che io chiamo la dimensione neo-melanconica del disagio contemporaneo della civiltà, cioè i ragazzi per esempio si richiudono nelle loro camere, i giapponesi hanno parlato di questa figura degli hikikomori, che significa proprio letteralmente uscire dalla scena del mondo, ritirarsi dalla vita, cioè se la vita è questa gara di tutti contro tutti, se la vita è una competizione brutale, allora molti fanno la scelta di uscire da questo inferno, e c'è l'esperienza del ritiro.
0: Certo, un po' come Fermate il mondo, voglio scendere, un noto spot pubblicitario, così come il film Rollerball, che attraverso la violenza rimangono solo in pochi alla fine a contendersi. Rimanga con noi, professore, Lo splendore e la polvere, il libro di cui parliamo. Intanto Ed Sheeran.

0: Shivers, Ed Sheeran, 947 Radio 2, al telefono con noi Massimo Recalcati, Lo splendore e la polvere, edito da Feltrinelli. Spesso nelle sue opere, prof, parla del desiderio. Come è cambiato o come si è evoluto il tema? Cioè, adesso è in eccesso perché troppe possibilità, o lo si rifugge perché si è intimiditi?
1: Beh, intanto io parto da un presupposto che il nostro uso del termine desiderio è un uso spesso confuso. Cioè noi confondiamo il desiderio con il capriccio, con la voglia, no? Come quando siamo in una gelateria e il gelataio ci chiede quali gusti desidera, no? Il desiderio in realtà non ha, almeno nella psicoanalisi, questo statuto della voglia e del capriccio aleatorio. Piuttosto il desiderio sarebbe qualcosa che assomiglia ad una vocazione, la vocazione che dà senso alla nostra vita. Cioè una vita senza passione, una vita senza una vocazione, una vita senza desiderio è una vita spenta, è una vita inutile fondamentalmente. Quindi la psicoanalisi ci insegna a non contrapporre, come noi facciamo di solito, il termine desiderio a quello di dovere. Noi pensiamo che da una parte, diciamo, ci sia il desiderio, quindi il capriccio, l'anarchia, la trasgressività del desiderio, e dall'altra ci sia la faccia plumbea, grigia, triste del dovere. In realtà la psicoanalisi ci insegna che il nostro vero dovere sarebbe obbedire al nostro desiderio, cioè obbedire alla nostra vocazione. E questo è l'unico criterio di felicità possibile in questa vita, cioè vivere realizzando il nostro desiderio. E questo, se vuole, è anche un criterio di malattia mentale, cioè più noi ci allontaniamo da quello che veramente desideriamo, cioè dalla nostra vocazione, più ci ammaliamo. E al contrario, più noi rimaniamo fedeli alla nostra vocazione, sottolineo nostra, non quella di nostro padre, nostra madre, nostra moglie, nostro marito, nostro capo ufficio, alla nostra vocazione, e più la vita si arricchisce, la vita diventa vita feconda.
2: Ed è uno dei motivi, prof, per cui diventa importante scoprire e soprattutto accettare quegli aspetti non solo legati al desiderio ma anche alla nostra autenticità, che è qualcosa che forse si va un pochino a perdere. E poi mi piacerebbe provare ad allargare un pochino il tema, perché nelle tue opere c'è anche una modalità di affrontare il tema dell'alterità intesa come timore dell'altro. C'è un tuo libro molto bello che si chiama La tentazione del muro, che proprio ci riporta a questo. Allora ti chiedo, perché, provo ad andare proprio didascalica e secca, perché abbiamo paura dell'altro e che cosa genera questa paura dell'altro sul piano delle relazioni?
1: Beh, Freud diceva, per esempio, che l'odio viene prima dell'amore, che, se vuoi, è un'affermazione drastica, no? Drammatica. Io dico anche biblica, perché, per esempio, il mito biblico, il mito della storia umana nella Bibbia, si apre con Caino. Cioè si apre con l'odio, si apre col fratricidio, che è uno dei crimini più tremendi dell'umanità. E perché l'odio verrebbe prima dell'amore? Perché la tendenza dell'essere umano, ne parlavamo anche prima, è quella di vivere l'altro come un intruso, come qualcuno che viola i nostri confini. Lo dice bene Canetti in un suo libro, no? La nostra prima percezione dell'altro è quella che, per esempio, noi sperimentiamo quando ci troviamo in un grande viale, non so, a Roma o a Milano, affollato, e uno straniero ci urta involontariamente. Questo brivido, dice Canetti, è il brivido del sentirsi violati nei nostri confini. Dunque l'altro appare originariamente come qualcuno che viola i nostri confini. Accade anche quando nasce un fratello o una sorella. Cioè eravamo figli unici, noi eravamo su un piedistallo, arriva un altro e ci spodesta. Dunque l'odio verrebbe prima dell'amore, il muro sarebbe una tendenza primordiale dell'essere umano, che deve essere però ovviamente educata all'alterità. Trasformare il muro
0: in ponte,
1: in qualcosa di poroso. Questo è un po' anche l'obiettivo della terapia psicoanalitica, no? Fare in modo che il terrore nei confronti dello straniero diventi curiosità, diventi apertura, diventi amicizia, però
0: arricchimento,
1: un lungo,
0: certo.
1: Arricchimento, ma un lavoro lungo, perché non è analfabetismo politico. Questo è un tema di grande attualità, quello di serrare i ranghi, di trasformare i confini in muri. Trump ha vinto le prime elezioni negli Stati Uniti attraverso il simbolo drammatico del muro che ha costruito ai confini del Messico, no? Questo fa parte dell'essere umano, la spinta alla sicurezza, la spinta alla difesa dei confini. Il problema è riuscire a mostrare che in realtà la natura più propria del confine non è solo la difesa, ma è anche il confine, è anche un luogo di transito, di passaggio, di conoscenza.
0: Certo.
1: E dunque io penso che una malattia del nostro tempo sia quella proprio di trasformare i confini, che dovrebbero essere luoghi di transito e di incontro, in muri.
0: Grazie professore per essere stato con noi. Lo splendore e la polvere per allargare i propri confini mentali, anche serve una lettura di questo tipo. Grazie mille per questa bella
2: chiacchierata. Ciao prof, prestissimo e grazie.
1: Buona giornata, arrivederci.
0: Massimo Recalcati, edito da Feltrinelli, Lo splendore e la polvere, è agganciato, sì, ho sentito, ciao Flaminia.
2: Hai sentito tu?
0: Sì, ragazzi. Scusa se sono intervenuto nella vostra conversazione.
2: No, ma...
0: Però era per annunciare Achille Lauro, la città degli angeli, Los Angeles.

0: La città degli angeli, finale sembra quasi un pezzo di Vasco Rossi. Finale, basta, non senza offesa. Achille Lauro, non so chi devo offendere, no.
1: Do not touch Achille, perché
0: ti piace?
1: Moltissimo, moltissimo.
0: Okay, va bene, abbiamo già un momento.
1: È un po' una rispolverata di romanità, guarda, mi piace tanto quanto Antonello Venditti, che è proprio la mia grande passione.
0: Sei troppo giovane, mi sembra che qua stiamo proprio nell'eresia. Ti farei fare la fine dei...
1: Verrò fustigata qui fuori, va bene, mi accollo anche questa cosa, è giusto.
0: Va bene, no, ma è opinabile. Achille è molto bravo, a me piace, però mi sembra adagiato su uno standard da qualche
1: del
0: tempo.
1: Del personaggio?
0: No, standard anche musicale. Quindi Antonello, dai. Cioè,
1: vabbè, Antonello.
0: Azioni sul tema.
1: Valle
0: infinito.
1: Giulia ancora, brillare. Ma poi Antonello è proprio legato a dei momenti di vita fantastici, quindi vabbè, è inarrivabile. Ma questi, diciamo, sono i gusti di Flaminia Bolzano, non sono interessanti per nessuno.
0: Anzi, mi dici quale canzone ti mette di buon umore, per dire, la mattina? Una canzone che dice, questo è un classico che a me mi fa iniziare la giornata sempre con uno spirito.
1: Allora, non sempre, ma ultimamente c'è una canzone di Gazzelle, Flavio, e che fa dai Flavio, e quella mi mette di buon umore.
0: Questa è l'allitterazione Flavio,
1: forse sarà questo, però
0: così.
1: Una storica, no, varia molto a seconda del periodo. Poi a me piacciono quelle un po' più malinconiche oppure un po' più rock. Toxicity dei System of a Down è una canzone che mi piace.
0: Perfetto, vedo messaggi. Achille Lauro è fortissimo, bene. E altro che, tanto che è diventato amicone di Venditti. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Bene. E vedo messaggi: Achille non si tocca. Ammazza, scusate, ragazzi, mica. Allora, a me lo sai cosa mi mette di buon umore la mattina? Questa qua, senti un po'. Mamma mia, che vecchiume.
1: No, bellissima.
0: Allora, ragazzi, Tarzan Boy, se ne parlava l'altro giorno di...
1: Baltimora.
0: Sì, no, del falsetto di Tarzan che l'aveva usato lui per arrivare in alto sulla canzone, era George McRae con Rock Your Baby, ma un altro discorso.

0: che meraviglia avete cantato, eh? Baltimora, Tarzan Boy, lui modello a Milano, scovato in una discoteca e Plastique. E
1: che c'è ancora? Messo,
0: c'è ancora, certo. Messo davanti al microfono e cantante nordirlandese scomparso prematuramente. Molti dicono che la voce non fosse la sua. Dunque, Tarzan Boy, Radio 2, più di 40 anni fa, incredibile. E io ero già sulle piste protagonista insieme a John Travolta e Tony Manero, la scia. Non avevo l'età di John Travolta, specifichiamo. Ma!
1: Ma, soprattutto, Tarzan Boy anticipa il momento più atteso di inizio settimana di tutta la trasmissione, che è il tormentone estivo raccontato da Max Cervelli. E oggi
0: questo poteva essere Baltimora, in effetti qualcuno che ha acceso la radio adesso si è sintonizzato, ha messo le cuffie del proprio smartphone.
1: Però il nostro Lorenzo Lucidi è stato buono, ce l'ha regalato extra, ci ha dato il bonus.
0: Invece io ho pensato un po', di solito attingo dagli anni 70-80, si va quasi alla fine degli anni 90, 97 per esattezza, e arriva e succede una cosa clamorosa nell'Hit Parade. Per la prima volta al numero uno in classifica nell'aprile del 1997 in Italia c'è una canzone house, la prima volta che va al numero uno e scalza gli U2, cioè toglie, scalza, non scazza, perché gli frega niente gli U2
1: cioè non credo qua. Che Bono, capito, potesse no, obiettare qualcosa.
0: Bono, chi è? Guardi un po' chi è il rapper super fighissimo. No, non sono io, no, sono questi tre tedeschi che a Colonia, in uno studio di registrazione in aperta campagna.
1: Ricorre Colonia, eh?
0: Colonia, sì, è vero. Ricorre. Sono tedeschi, un DJ, un vocalist e un tastierista che in realtà suonavano la house ma non da discoteca. Per celebrare la chiusura di un album, il vocalist, che era reduce da una serata in discoteca, aveva ancora raggiunto i due compagni nello studio dove erano rimasti a festeggiare appunto la chiusura dell'album, porta delle sigarette farcite e un po' di alcol, così per chiudere la serata in allegria. Se che facciamo? Metti una base. La bellezza di questo studio, che era di diversi anni prima, degli anni 50, è che non c'era separazione, il vetro cosiddetto, tra la parte tecnica e i microfoni, quindi si sentono tutti i rumori, dal ghiaccio che scende nei bicchieri, le risate, i tentativi di mettere in fila una registrazione decente. Il tecnico, molto sveglio, registra tutto e lo fa sentire al produttore. Questi tre ragazzi dice: ma no, ma dai, una mezza cagata, ma non... Dice: no, questa canzone funzionerà, perché è proprio la bellezza di non avere una metrica, non avere una costruzione. Si ride e si scherza, grazie a tutto quello che il vocalist aveva portato, e nasce From Disco to Disco, Town After Town. Eccoli qua, Whirlpool Production. Che belli, ce l'avevo come suoneria del cellulare questa.
1: Addirittura.
0: Senti qua, mi chiama qualcuno? Senti che eleganza. Pronto? Ti richiamo.

0: Love è un campione, da una canzone anni 70, ma che meraviglia che era.
1: Ma non mi avvisate, siamo già rientrati, non mi avvisate.
0: Ah, From Disco to Disco, Whirlpool Production, nata per gioco, diventa la super hit di questo terzetto che poi l'anno dopo va in Giamaica perché forti del successo dice: oh, se con le sigarette farcite una sera avete fatto sta cosa, si fanno proprendere la mano, li trovano cappottati in un mega resort, chiudono il contratto rescindendolo quelli della casa discografica e au revoir les enfants. Rimane però questo gran pezzo. Il musicista adesso abita a Seoul e fa il DJ in Estremo Oriente, giusto per dare indicazioni su Whirlpool Production. E invece sapete tutti che cosa fa Max Pezzali, anche Repetto, gli 883, perché tour trionfale di Max negli stadi, recentemente è passato anche da Roma. E allora andiamo ad analizzare la filosofia degli 883, perché è uscito un bellissimo libro scritto da Fausto Lamoglia, che è con noi al telefono, Ponte alle Grazie editore. Buongiorno, filosofia 883, ciao Fausto.
2: Ciao Massimo, ciao Flaminia.
1: Ciao e benvenuto.
2: Un ascoltatore di Vado al Massimo.
0: Bravo, sei
2: grazie.
0: Stato iscritto a dovere. Vincenzo, mio padre, a me sembra che tu riusciti un po'. No, scherzo.
1: Guarda, parto okay. Diretta. In questo tuo libro racconti 10 canzoni degli 883, che proprio noi siamo quasi coetanei. Tu sei un po' più giovane, però insomma hanno proprio fatto parte della nostra generazione. Quindi ci trovi anche 10 grandi temi filosofici. Te ne chiedo un paio così per iniziare, proprio per scaldarci un pochino.
2: Queste canzoni sono che ci hanno forgiato, no? In qualche modo la nostra idea della compagnia, delle amicizie, quando tu riascolti gli anni, pensi a te da ragazzino, da ragazzina, certo. E dici: è vero, siamo noi. E nonostante fossimo noi negli anni 90, quello che si è visto ancora a Max Forever, come dicevi prima Massimo, mm-hmm. è che anche le generazioni nuove si vedono, sì. in quei temi lì.
0: È vero.
2: E quindi non è solo nostalgia, no? Si parla tanto di effetto nostalgia di Max, la cassettina, gli occhiali, il pad del videogioco, ma in realtà parla di quelle cose che ci rendono ciò che siamo. Esatto. Le amicizie, gli amori, i sogni che sembrano sempre troppo fuori dalla nostra portata e la vita di provincia.
1: Esatto. Tipo sei un mito o la regina del celebrità. Io mi sono tantissimo interrogata su che cosa potesse significare essere la regina del celebrità in quegli anni e come soprattutto veniva percepita. Quindi ecco, vabbè, ce ne sono tante. Qui veramente potremmo...
0: Certo,
1: potremmo...
0: ma anche il tema appunto riferito a sei un mito, il raggiungere qualcosa da parte di uno sfigato, perché tu lo elenchi, no? Lo racconti in filosofia 883, Fausto, è anche la rivincita dello sfigato che trova una posizione nel mondo.
2: È assolutamente, e che però quest'aura da sfigato un po' non la perde, no? Se tu vedi sia Max che Mauro, lungi da me dire che siano degli sfigati,
1: no, vorrei essere sfigata
2: dietro.
1: Così
2: assolutamente. Però Max ad esempio scrive Ragazzo Inadeguato anni e anni dopo, quando ormai è all'apice del suo successo, quindi come se fosse qualcosa che ti si attacca. E Sei un mito è una, secondo me, una canzone bellissima, proprio perché quella ragazza che è cantata in Sei un mito è un mito non perché è inarrivabile, ma perché sa dall'alto del suo essere un'icona, come potrebbe essere la regina delle celebrità di cui parlavi prima, sa umanizzarsi, sa restare umana, sa vivere una quotidianità fatta di carne e sangue.
0: Esatto. A proposito di sentirsi inadeguato e sfigato, leggevo anni fa del fatto che le prime esibizioni di 883 al Festival Bar, lui, Max, era talmente impacciato che non riusciva a togliersi il giubbotto di pelle pesantissimo, e il Festival Bar era in estate, quindi sudava veramente in modo pesante, finché non gli venne consigliato di toglierlo perché in video si vedeva che grondava, non sapeva dove mettere il giubbotto di pelle nel retropalco, pensa un po'. Questa è una storia che a me mi ha sempre stretto il cuore, ma nel senso di tenerezza di quanto poi fossero ancora i ragazzi di Pavia.

0: perché forse la cosa, una delle cose belle di Max e Mauro è che sono rimasti loro stessi. Mm-hmm. Un Max che fa sicuramente il suo percorso artistico e di successo, ma resta puro. Tutte le persone che gli girano intorno dicono: Max è il ragazzo solare, semplice, disponibile che era 30 anni fa. Mauro, che decide di botto di mollare tutto e andare in America per seguire quello che è il suo sogno, resta il Mauro degli anni della tavernetta, che si fa guidare dai sogni prima che dal successo personale.
1: Ma questo è un po' il leitmotiv anche rispetto a quello che ci diceva prima Recalcati, proprio provando a fare una crasi tra questi due aspetti. L'autenticità è qualcosa che rimane anche al mutare delle circostanze.
2: Esatto. Fausto, rimani con noi, perché continueremo a parlare di filosofia 883. Dobbiamo chiederti un sacco di cose, ad esempio il diventare grandi, il crescere, altro tema degli 883. Un segreto.

0: Tornato Santa Marea 10 e 18, parliamo degli 883 con l'autore di Filosofia 883, Fausto Lammoglia, con noi al telefono, edito da Ponte alle Grazie, questo libro Filosofia e testi degli 883. Quale filosofo del passato poteva essere un fan di Pezzali e Repetto, secondo te, ma proprio da sottopalco, quasi gruppi?
1: Ma guarda, io ti direi che tra tutti quello che più vedrei sotto il palco è un Platone, no?
0: Ma dai.
1: Che prende, sì, perché noi pensiamo che le citazioni di Platone siano sempre altissime, no? Perché giustamente cita Omero, i miti, gli oracoli di Delfi, ma quello che sta facendo Platone è citare la sua cultura pop del

0: tempo. Mm-hmm. E quindi se Platone ci fosse oggi, parlerebbe di musica, di serie TV, di mainstream, per aiutare le altre persone a uscire dalla caverna, cioè a pensare con la loro testa attraverso il linguaggio che parlano tutti i giorni. Quindi sarebbe sotto il palco e forse mi fregherebbe il lavoro.
1: Allora, questo è uno spunto veramente interessante, perché tanto spesso appunto alcune tipologie di musica, alcune serie TV vengono demonizzate, vengono considerate basse. Si dice, beh, la cultura deve essere alta, non può essere un qualcosa di pop. No, la cultura deve essere accessibile.
2: Brava.
1: E ogni mezzo e ogni strumento può essere utilizzato per fare cultura. Giusto. Per promuovere la cultura. Quindi bravo Fausto, guarda, proprio di cuore ti dico questo, non solo per stare all'interno appunto del fenomeno 883 che ha contraddistinto, certo, tante generazioni, ma per fare cultura rendendola accessibile.
2: Fausto, se dovessi, grazie, scegliere tu una sola canzone degli 883 per spiegare che cos'è la filosofia, quale sceglieresti? E perché?
0: Questa è la domanda più difficile. Io però in questo libro mi sono riaffezionato a Nord, Sud, Ovest, Est.
1: Ah, bellissima, bellissima.
0: Io ho questo alberto un po' esistenzialista e Nord, Sud, Ovest, Est che
2: arriva,
0: dice...
1: Ma parte. Perché sei andata via? Io mi sono persa nella notte.
2: Con Paolo e Chiara nel video, tra l'altro, come special guest. E, perché dicevi, scusami Fausto, ci siamo poi fatti
0: Perché siamo un po' tutti così, no? Cioè crediamo di avere una strada ben definita, stiamo inseguendo lei per poi arrivarci e scoprire che non è quello, no? E non è semplicemente la banalità dell'idea del viaggio, ma è quella ricerca di se stessi che passa inevitabilmente per i fallimenti, non sai dove andrai eppure continui a cercare, perché sai che il tuo posto nel mondo da qualche parte c'è, se non fosse altro che la strada che stai compiendo, no?
2: Stupendo. Senti, si parlava prima del disco di Santa Maria Tornado, il passaggio alla età adulta, linea d'ombra corradiana. Che cosa insegnano gli 883 sulla fatica di diventare grandi, secondo te?
0: Ma guarda, voi prima parlavate del professore Recalcati. Io credo che insieme Recalcati e professor Lancini potrebbero rileggere questa parabola dei tre album degli 883, che dal 92 al 95 cambiano completamente la loro visione, perché abbiamo dei ragazzini che si buttano nel 92 e parlano di ribellione, del distacco coi genitori, in sincazza, eccetera, eccetera.
2: Per un deca.
0: Però con un deca, quindi tutta una società che ti dà contro e contro cui tu puoi solo urlare. Per poi passare appunto in Nord, Sud, Ovest, Est e anche in parte in quella demo che era in Hanno ucciso l'uomo ragno, che è il problema, che dice: ma se il problema non fossero gli altri che mi stanno intorno, ma se dovessi partire da me per cambiare le cose, quindi questa fatica di crescere nel riconoscere di essere io il punto cardine della mia vita, che quindi devo provare a cambiare il mio sguardo sul mondo per finire poi con gli anni. Tutta questa critica, mi guardo indietro, dove sono arrivato, cosa ho sbagliato, lo guardo con un po' di nostalgia, ma quando c'è quel tripudio di archi alla fine, il futuro c'è. Non è detto che sia luminoso, potrebbe essere la donna, potrebbe essere il sogno, potrebbe essere un grande incubo, però c'è un futuro, c'è una speranza e cresco nella responsabilità e nel coraggio di andare avanti.
2: Che bello.
1: Quelli d'oro secondo gli 883 erano quelli del grande Real. Oggi abbiamo il Barcellona e Fausto però grazie, perché veramente riuscire a portare un po' di pop e un po' di filosofia, declinandolo attraverso la musica, ai giorni nostri è qualcosa che proprio posso dire ci piace.
2: Possiamo tornare a chiamarti nel corso dell'estate, Fausto, perché mica finisce qui la chiacchierata.
0: Quando volete.
2: Ok, allora fissiamo per prima di Ferragosto un altro punto su Filosofia 883. Ponte alle grazie davvero per essere stato con noi, Fausto, e complimenti, il libro è fantastico, davvero.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Miley Cyrus, qui invece si parla di Revenge Song.
1: Flowers.
2: Sì, ma qui è una storia finita male.

0: Flowers, Miley Cyrus, lo sanno anche Jody Alivernini e Simone Palomino che è una revenge song, vero?
1: Sì, guarda come sto bene.
0: Ci siamo lasciati, ma ti vado
2: in. Sono arrivati i nostri flowers.
0: I nostri fiori?
2: Sì.
3: Già ridono.
2: Io rido perché ovviamente questo è un altro, è come il tormentone, questo è il momento che aspettiamo, quando possiamo mettere in mezzo Jody e Simone.
1: Ah beh, ci piace allora, sì.
0: Il tema della vostra puntata di oggi, che anticipate come le anticipazioni del TG1 prima del gioco finale, no?
1: Quest'oggi a Radio 2
3: vai,
1: Summer
3: vai.
1: Club Jody, no?
3: No, vai.
0: Mi guardi un po'.
3: Tu sei un po' Carlo Conti della situazione,
1: okay, va bene.
3: Vai.
1: Il baratto,
0: si torna al baratto, pochi soldi, c'è una miseria strisciante.
1: Vedo che stai già facendo l'analisi.
0: Sì.
1: No, però
0: l'editoriale di Flaminia.
2: Perché? No, sulla miseria strisciante però lo
0: devo. No, miseria strisciante brutto, sul baratto.
2: No, è bellissimo. Mm. Sul baratto. Il baratto è la riscoperta di un qualcosa che abbiamo perso per ridare vita agli oggetti, ma soprattutto per fare in modo che uno scambio passi anche attraverso la narrazione e l'investimento emotivo che noi
3: grazie
2: possiamo
3: a tutti, fare. Buona giornata,
1: ci andiamo,
3: è stato bello, eh.
0: Non
3: ci
0: era
3: vediamo
0: preparato.
3: Domani, ciao.
1: È incredibile.
3: Ma ora noi il primo talk come lo facciamo, Flaminia? No, era quello che volevamo dire.
1: Ci teniamo
3: dire.
1: Flaminia per fare appunto la scheda introduttiva all'editoriale.
2: Io devo andare
0: niente.
2: A fare colazione però, quindi purtroppo devo declinare il vostro invito che per me è graditissimo, ma non
1: posso. Capisco.
0: Avevo fatto una domanda, ma il mio carisma come sempre...
3: No, io l'ho sentita e ti voglio rispondere.
0: Avete mai fatto un baratto?
3: A volte capita con delle amiche... ci incontriamo, facciamo proprio le scene del baratto, cioè
0: sì
3: ci scambiamo i vestiti.
2: Brava, mi inviti la prossima. Anche Max viene, che ha una taglia un po' ampia, però magari qualcosina la possiamo trovare.
0: Un XL è un 46 pianta larga, quindi è difficile posizionarmi.
1: Ben piantato però
0: sì, nel senso calzature XXL, capisci che
3: 46?
0: Sì, vabbè, scarpa ginnastica, se ti interessa 48 2/3.
1: Chissà cos'è 46 nella smorfia napoletana.
0: Morto che parla. O forse 47.
2: Ma quella è il 47.
0: No, dicono il 46.
1: 46.
0: E voi che siete all'ascolto, è il 46 o il 47? Avete 45 secondi di tempo, pensa un po', perché tra poco poi ci diamo
3: 47, l'invece.
0: No,
3: non
0: secondo
3: è
0: me 46.
2: Ma dai, questo sarà argomento di dibattito interno proprio.
0: Sì.
2: Noi li attendiamo fiduciosi.
3: 7, ci dicono 7 dall'là.
0: 47, però io sapevo che era 46 anche. No, non lo so,
1: Forse poi magari
0: 47.
1: Si allunga, sai.
0: Sì, 47.
2: Come rovinare un'amicizia costruita, capito, nel corso di varie puntate tra noi quattro per il 46 o il 47.
1: Incredibile.
0: Il baratto arriva in questo senso che noi usciamo e entrano Jody alla pari, quindi non nessuno ne guadagna. So che non c'entra niente con la puntata di oggi. Oggi però mi è piaciuta bene, ok, non c'entra niente.
1: Benissimo.
2: Però grazie, però comunque grazie.
0: Abbiamo finito? Sì, ok. Baratto è arrivato. Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.

0: le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 43enne avvenuta durante un intervento di polizia. In un video si sente l'uomo urlare e chiedere aiuto mentre viene ammanettato dagli agenti. Sul posto presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, chiede la sorella della vittima. E si indaga anche in provincia di Salerno dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato di Luigi Esposito, giornalista di una televisione locale. Il servizio di Federico Marconi.
3: L'auto era un centinaio di metri dal luogo del rogo. Dopo l'intervento dei pompieri, la scoperta del cadavere completamente divorato dalle fiamme e, secondo gli investigatori, riconducibile al cronista. 53 anni, noto in provincia di Salerno per le sue collaborazioni con diverse testate, una delle ultime persone a sentirlo intorno alle 20:30 è stato Alfredo Boccia, direttore della città con cui Esposito collaborava. Ci ha raccontato di aver parlato di una villeggiatura ad Agropoli dove il giornalista avrebbe una casa con la sorella. Poi più niente. I PM della Procura di Salerno e i Carabinieri di Eboli non escludono per il momento nessuna pista investigativa e aspettano i risultati dell'autopsia, che verrà effettuata non prima di martedì.
2: Maxi operazione della polizia per il contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Dei 539 arrestati, 47 sono minorenni. Quasi 1000 denunciati, sequestrati oltre 700 kg di stupefacenti, armi da fuoco e contanti. Controllati quasi 1200 immobili. Italia ancora divisa tra l'afa e i temporali, 17 città da bollino rosso, allerta gialla per maltempo in Veneto, ma da domani la situazione dovrebbe migliorare.
4: E l'altra faccia dell'estremismo climatico. Da una parte caldo record, giornate roventi e notti tropicali, dall'altra supercelle temporalesche capaci di generare tempeste improvvise brevi e violente. Copione destinato a ripetersi in questa settimana in cui la perturbazione di origine nord europea porterà finalmente le temperature a livelli sopportabili, spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Arriva aria più fresca sul paese, ma fenomeni anche temporaleschi localmente di forte intensità e anche rovesci e isolati temporali su Lombardia, Emilia Romagna, sulle zone del Triveneto, sulla parte centrale del paese tra Marche ed Abruzzo. Bel tempo ancora sul versante tirrenico, sul nord-ovest e soprattutto al sud, dove le temperature rimarranno decisamente elevate, specie sulle due isole maggiori dove si arriverà intorno ai 40 gradi. Domani una situazione pressoché simile, dobbiamo aspettare giovedì per una diminuzione generale delle temperature su tutto il paese.
4: Paola Guarnieri, GR2.
2: Esteri, nonostante i bombardamenti americani, l'Iran dichiara che gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti stanno andando avanti. Ci sono state delle idee trasmesse dai mediatori, ha dichiarato il portavoce di Teheran. E l'instabilità internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti, modalità self-service lungo la rete stradale, la benzina supera 1,90 € al litro, il diesel invece sfiora i 2,10 €. Ancora più sostenuti sulle autostrade, ricordiamo che da oggi è disponibile la nuova app gratuita Osserva prezzi carburanti, consentirà di individuare i distributori più vicini e confrontarli per scegliere quello più conveniente. E siamo ai mondiali di calcio. Madrid si prepara ad accogliere la nazionale spagnola con la Coppa del Mondo. Previsti festeggiamenti a partire dalle 18. Festeggiamenti che ieri sera nella Spagna occidentale sono stati segnati dal triste incidente di un 13enne morto nel crollo di una fontana dove con altri tifosi si era arrampicato. Ma sentiamo la cronaca di questa storica vittoria.
6: La vittoria del gioco e del collettivo, la miglior squadra per distacco in tutto il mondiale, dalla partenza stentata contro Capoverde alla netta supremazia contro Francia e Argentina. Anche in finale, una partita a senso unico contro un'albiceleste stremata dalle mille battaglie dei turni precedenti e ulteriormente penalizzata dall'espulsione di Enzo Fernandez alla fine dei tempi regolamentari. Come 16 anni fa, la Roja la vince 1-0 all'extra time. Stavolta l'eroe Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, su assist di Nico Williams. I cambi ancora una volta decisivi. L'erede Yamal detronizza così il re del calcio Leo Messi al suo ultimo ballo in nazionale in un passaggio di consegne che è già storia. Come del resto è già storia la Spagna di De La Fuente. Un solo gol subito in tutto il torneo, mai andata sotto nel punteggio, doppietta europeo-mondiale, striscia di imbattibilità più lunga di sempre per una nazionale. 38 partite, superata l'Italia di Mancini. Un modello vincente e destinato a durare. Emanuele Granelli, GR2.
7: Il vuoto. E poi ti svegli.
2: Edoardo Bennato arriva stasera a Roma al Circo Massimo, tappa di una delle 5 date del tour Quando sarò grande che state ascoltando.
7: Intorno a te.
2: Sul palco sarà accompagnato dalla sua big band, dal quartetto d'archi Flegreo e anche dalla soprano Maria Chiara Chizzoni.
7: A un gioco grande.
2: E la linea va a Radio 2 Summer Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. Buona giornata.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV
8: Rai
9: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club.
11: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno Simone Calomino.
12: Buongiorno Giodia Livernini e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Giochi sempre con sto palletto che fai la mattina.
11: È la sigla che ti carica.
12: Ti mette energia,
11: sì, tantissima. La voglio spendere tutta qui nella sigla, poi basta.
12: Tutta e poi basta. Abbiamo tanto bisogno di carica perché oggi è lunedì 20 luglio. C'è chi sta partendo, secondo me.
11: Qualcuno
12: ci sta sentendo sull'autostrada, verso il mare. Beati voi, beati voi.
11: Non proviamo proprio zero invidia per voi, però. Però un pochino sotto in latenza, cioè.
12: Di cosa parleremo oggi?
11: Lo scopriremo, l'abbiamo già detto.
12: Ma per chi non avesse sentito le nostre anticipazioni, come quelle di tutti i telegiornali,
11: vero?
12: Anche noi prima. Per chi non avesse sentito le anticipazioni, ve lo diremo dopo, ma non prima di aver sentito Dito nella piaga con Businessman.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio 2, Radio 2 Summer Club, le 10.40 di questo lunedì 20 luglio. Simone Calomino, Giodia Rivernini, anche per questa settimana istituire tanti nuovi club.
1: Anche oggi Max Cervelli ci ha interrogati praticamente su delle cose. In realtà mi sono messo nei guai da solo, perché lui ha detto che ha 46 di piede.
0: Già.
1: E ho detto che chissà cos'è 46 nella smorfia napoletana.
0: E
1: ed
0: da
1: ecco
0: lì
1: che è partito tutto. Ma abbiamo scoperto intanto che il morto che parla non è né il 47
0: né il 46
1: ma il 48.
0: Però
1: siccome c'è un famoso film di Totò che si chiama 47 morto che parla, perché
0: ci ha portato fuori strada.
1: Ma perché a Roma 47 morto che parla, a Napoli 48.
0: A Napoli 48, perché 47 è solo un morto,
1: solo morto,
0: solo morto, mentre il 46 che cos'è?
1: Erenare, di cui oggi non parleremo, di denari,
0: no,
1: perché oggi parliamo di baratto, tutto quello che si fa senza erenare, giusto?
0: Esattamente,
1: Giorgio?
0: Oggi mettiamo da parte i soldi, perché barattiamo oggetti, barattiamo beni, barattiamo servizi in cambio di altri beni o in cambio di altri servizi. Questo è il baratto. E poi c'è una sfida principale del baratto che riguarda un concetto che è stato denominato doppia coincidenza dei desideri.
1: Certo.
0: Perché è chiaro, se c'è il baratto ci devono essere dei desideri che coincidano, cioè io voglio quella cosa che hai tu e tu quella che ho io.
1: Certo, entrambi dobbiamo essere soddisfatti da questo scambio. Il mio desiderio di quello che tu hai deve coincidere al tuo desiderio di quello che io ho, giusto?
0: Giustamente. E con il baratto non è necessario vendere nulla, invece fai proprio uno scambio. Il baratto è un sistema di scambio senza contanti, utilizzato fin dall'inizio dei tempi, poi forse un pochino così lasciato
1: andare
0: al passato, però ancora ci sono degli episodi. Io personalmente, appunto, lo raccontavo poco fa, con delle amiche istituiamo delle scene del baratto dove ci scambiamo abiti che magari non indossiamo più, ma che l'altra magari invece apprezza e quindi dà nuova vita.
1: Ma noi vorremmo sapere da voi al 3487 300 200, voi che cosa barattereste, oppure se avete mai barattato qualcosa. Io per esempio baratterei molto volentieri questa mia camicina a fiori per una tutina come quella di Benson Boone.

0: Alison Boone, Sorry I'm Here for Someone Else su Radio 2. Salutiamo Leonardo.
1: Ti sei incastrato.
0: Baratto la mia difficoltà di parlare con un aiuto da casa.
1: Con un aiuto da casa. Intanto c'è da dire che del club del baratto, di quelli che vogliono scambiare le cose o che sanno fare questa operazione, già al 3487-300-200 ci hanno scritto, per esempio, che una cosa molto diffusa ancora oggi è quella di barattare in un certo senso servizi. Cioè, io so fare una cosa, tu non sai fare un'altra, scambiamolo vicendevolmente.
0: Ci sta anche il buon vicinato, no? Magari appunto il tuo vicino di casa sa riparare il rubinetto, tu invece sei bravissimo con il computer e quindi magari a fare una pulizia antivirus, qualcosa del genere, e ci si può aiutare.
1: E ci si aiuta. Ecco. Però c'è persino chi è riuscito a scambiare un sasso con altri oggetti con l'obiettivo di arrivare ad avere una casa. Sì.
0: Sì, e si sono ispirati in realtà a un canadese diventato famoso nel 2005, Kylie MacDonald, che ha scambiato una singola graffetta rossa per 14 volte consecutive, ottenendo prima una penna a forma di pesce, poi un pomello, poi un generatore, poi un contratto discografico, fino ad arrivare a una casa. Tanto è valso questo baratto.
1: Ma dalla penna a forma di pesce
0: al
1: contratto discografico, no, non voglio andare proprio all'estremo, ma già questo.
0: No, dalla penna a forma di pesce a un pomello.
1: A un pomello.
0: Un pomello, ci sono degli step.
1: Comunque
0: capito,
1: è meglio intermedi della penna a forma di pesce.
0: Sì, poi un generatore, dal generatore il contratto discografico.
1: Un generatore, poi come si tiene. Vabbè,
0: però,
1: ragazzi hanno provato ad imitarlo.
0: Questi giovani italiani stanno provando a imitare questo modello canadese.
1: E che cosa hanno ottenuto loro?
0: Allora, loro sono partiti da un sasso, un sasso raccolto nel giardino di casa di questo giovane di nome Marco.
1: Ecco.
0: E poi però Andrea, che è un costruttore edile, conoscitore, fan della vicenda canadese, allora si è interessato, diciamo, empaticamente, ha voluto aiutare, dare il via a questo baratto, e quindi ha scambiato il sasso con una mountain bike nuova di zecca, e quindi
1: meglio.
0: Già ci avevano guadagnato.
1: Certo, da lì in poi è andata sempre crescendo, perché dalla bici sono arrivati ad avere due strumenti di liuteria, dagli strumenti di liuteria un computer, dal computer degli orecchini, poi un orologio, poi una motocicletta, insomma sta aumentando la cosa, sta aumentando. E ora Blanco con Los Angeles.

0: Summer Club con Giodi Livernini e Simone Calomino, e fin qui è tutto chiaro.
1: Tutto chiarissimo.
0: Oggi al 348-7300-200 abbiamo istituito il club del baratto, cioè a voi è mai capitato di barattare qualcosa, o se non vi è mai capitato, che cosa barattereste? E già ci hanno scritto appunto al 348-7300-200. E chi ci ha scritto, Giodi?
1: Abbiamo Maria Rita. Ciao, mio padre barattava verdura con altra verdura, cioè lui regalava per esempio asparagi, sì, le venivano regalati arance e così via. Tempi andati. Già quasi non conosci il tuo vicino. A proposito di baratto, c'è un bellissimo scambio o te lo regalo in giro nel web che francamente trovo interessante.
0: Ah,
1: lei
0: sì,
1: ci suggerisce.
0: Sì, è vero, capita.
1: Te lo regalo se te lo vieni a prendere.
0: Sì, capitano,
1: no?
0: Queste cose. Infatti io sto sempre a vedere, ma ogni volta che mi compare qualcosa ci sono già 47 messaggi.
1: Sì, non ce la fai mai.
0: Io lo prendo, non ce la farei mai. Oppure uno, guarda, c'è gente che ci si dedica proprio, però più che baratto, quello diciamo è l'affare.
1: È un dono, è un regalo, sì, quindi sì, ti viene offerto qualcosa.
0: Cioè, poi voglio dire, su questa scia, se tu giri per la città, c'è una mia cugina che, sì, ha trovato al cassonetto circa 20 lampade di design in momenti
1: veramente?
0: Diversi.
1: Nello
0: scherzando. C'è la casa piena di lampade di design. Ma voi che cosa scambiereste? Ditecelo, fatecelo sapere al 348-7300-200. Il baratto, è questo, è il baratto.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: 2-2.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sienna Spyro con Material Lover alle 11 esatte al Radio 2 Summer Club. Giodia Livernini e Simone Calomino, e al 348-7300-200 ci abbiamo un sacco di aspiranti, come si dice, che persone barattanti, persone che barattano. Sì, ce ne abbiamo diversi. Per esempio c'è chi dice, mi hanno chiesto di barattare la mia capacità di falegnameria con un non meglio aiuto, una cosa che non era molto chiara. Insomma, lui non ha accettato.
1: Questi
0: baratti devono essere chiari. Io ti do una cosa, ma devo sapere che cosa mi dai tu.
1: È chiaro. Lo scambio deve essere quantomeno equo. Però a volte, appunto, il baratto poi parte anche dalla voglia di liberarsi di qualche oggetto. Perché, sì, insomma, quando siamo particolarmente attaccati a delle cose, è difficile
0: tu
1: poi.
0: Tu che c'hai in casa che baratteresti?
1: Io ho due poltroncine, una bianca e una nera, che non le posso più vedere. Sono anni che a ogni trasloco ce le portiamo dietro. Le baratterei volentieri.
0: Ma che cosa vorresti?
1: Delle nuove poltroncine, delle poltroncine con più colorate.
0: Io invece baratterei volentieri una tazza, sì, che mi è stata portata in casa a forma di Babbo Natale con gli sci. Cioè, tu praticamente appoggi questa tazza, c'ha degli sci al posto del fondo, e l'appoggi così.
1: L'inutilità di questa, saranno felici le persone che te l'hanno regalata questa,
0: esatto,
1: tazza.
0: In cambio gradirei una tazza bianca, normale,
1: semplice,
0: bianca. Anche triste.
1: Guarda, questa la potrei barattare, vabbè, sì, poi ci penso, dopo vediamo se riusci. Sì, una tazza bianca ce l'ho.
0: Oppure possiamo istituire uno swap party, se vuoi.
1: Uno swap party? Che cos'è uno swap party?
0: È una,
1: Simone,
0: festa in cui la gente si riunisce per scambiare delle cose. So che tu lo fai con
1: già,
0: i vestiti.
1: È quello che faccio, sì.
0: E infatti, che cosa ci hai guadagnato?
1: Beh, tanti nuovi capi d'abbigliamento, perché a volte ci sono dei vestiti che non indossi più, che, sì, sono lì nell'armadio, comunque ancora buoni, ancora utilizzabili, che a te non piacciono più per X motivi.
0: Sì.
1: Però a qualcun altro invece ci trova
0: qualcosa
1: di nuovo.
0: Ed è un'usanza molto americana, sì, però questo. Infatti in America fanno anche un'altra serie di swap party, per esempio lo scambio dei giocattoli, sì, che è molto utile.
1: Bello, questo mi piace,
0: sì,
1: molto.
0: Magari, sai, anche per fasce d'età vanno i, sì, giocattoli, per cui magari il figlio cresce, gli dai qualcun altro a cui servono. E anche lo scambio di piante, questa è una cosa che ho sentito fare, sì, plant swap party, ma si portano anche talee oppure vasi, e ci si scambia le piante, poi soprattutto con le piante che hanno le talee è una cosa molto buona da fare, perché puoi scambiarle quanto vuoi.
1: Chiaro, ci si può scambiare veramente di tutto. Tu cosa cambieresti,
0: sì,
1: cosa scambieresti,
0: sì,
1: e soprattutto cosa vorresti in cambio? 3487 300 200.

0: Jake Bug, Two Fingers su Radio 2, ci riprovo. Voglio salutare in regia Leonardo Carioti e la parte tecnica Cristina Santi.
1: C'è adesso fatta. Ti sei riuscita.
0: Oh, ora sì. Ora sì che siamo entrati nel vivo di questo nuovo club, il club del baratto, c'è gente che scambia cose. Abbiamo un messaggio molto molto carino e ce lo scrive Sonia.
1: Sì.
0: Cari, buongiorno, il mio baratto consiste, io stiro per una mia amica e lei mi fa la tinta ai capelli.
1: Molto utile, vedi?
0: Molto, molto interessante, no? Perché io dovrei fare la tinta ai capelli, però a me stirare non piace.
1: No, no,
0: mi piace
1: no,
0: molto.
1: No, no, ma allora devi capire che cosa potresti fare.
0: Vediamo, ci penso.
1: Puoi raccontare le favole tu.
0: Sì, sai che gliene frega Sonia. Guarda.
1: No, Sonia non gliene frega niente.
0: Invece di trovarsi le camicie stirate gli frega il come.
1: Quello sì, quello sì. C'è anche Piero, per esempio, che dice, però a te Jody, ti
0: a
1: dice,
0: me.
1: Jody, guarda che io scambierei volentieri, forse pensa che tu possa essere interessato,
0: sì.
1: Scambierei volentieri questi lavoretti di mia moglie, ci manda delle fotografie di ricami, dei ricami devo dire bellissimi,
0: molto molto
1: ma
0: belli.
1: Che te ne fai,
0: beh,
1: poi,
0: che te ne fai, chi ama questo tipo di arte del ricamo, sono degli oggetti preziosissimi che uno potrebbe assolutamente volere. In cambio però cosa potreste dare per i ricami della moglie di Piero? Fatecelo sapere.
1: Infatti Gabriella intanto suggerisce anche una cosa, che certe volte il baratto non è necessario, perché quando una cosa è brutta e basta, non la puoi scambiare. Dice, butta quella tazza a forma di Babbo Natale che c'hai, buttala via.
0: Ma che te ne fai? Ma che te ne fai, Simo? Ma te la regalo pure io una tazza bianca, guarda.
1: Ma sì, ma
0: domani
1: poi
0: te la porto.
1: Vabbè, me la porti?
0: Sì.
1: E intanto c'è Gaia.

0: e soprattutto diamo anche delle informazioni utili.
1: Servizio pubblico, ricordiamolo.
0: Perché se voi scambiate le cose, dovete prima assicurarvi del valore che hanno queste cose, perché a volte si prendono anche un po' di fregature.
1: Attenzione a quello che barattate, perché per esempio negli anni 80 una cara signora londinese comprò in un mercatino delle pulci un anello a 10 sterline che si trovava in una ciotolietta con altri gioiellini, poi ha scoperto che si trattava di un anello di oro bianco con un diamante di 26 carati battuto all'asta da Sotheby's per $850,000.
0: Insomma, chi ha dato via quell'anello potrebbe anche aver, detto alla romana, rosicato.
1: Ho rosicato
0: la cornice. Ecco, c'è il caso di una cornice, parliamo comunque degli anni 80 ancora, il 1989.
1: Dopo sono diventati tutti più attenti, chissà perché.
0: Un signore in Pennsylvania ha trovato una cornice con dentro un quadro bruttissimo, fatto sta che ha scoperto che dentro in realtà c'era la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, una delle 25 copie esistenti, e il suo valore è di $8,1 milioni. Vuoi sapere quanto l'ha pagata?
1: Quanto?
0: Pochi dollari, pochissimi dollari.
1: Ecco, sì, e succede anche questo. Ma qui eravamo ancora nell'ambito del club del baratto, tra poco invece il club del giorno, i collezionisti di dischi di zampogne su Radio 2.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, su Radio 2, Radio 2 Summer Club, che è il club dei club. Ogni giorno noi istituiamo un nuovo club, abbiamo parlato del club del baratto, ma poi vi parliamo e vi raccontiamo di un club realmente esistente, quindi un po' l'ho già lanciato, quello dei collezionisti di dischi di Zampogne, ma Simone Calomino sa tutto di questo club.
1: È tutto, tutto, tutto. No, perché in realtà questo è un piccolo club che fa parte di un club più ampio, che è quello di collezionisti di dischi a 78 giri e di grammofoni. I dischi a 78 giri erano dei dischi delicatissimi che si sono utilizzati fino alla fine degli anni 50, che come i 45 giri contenevano una canzone per lato ed erano gli unici dischi esistenti. Poi sono arrivati i 45 giri, gli LP eccetera. I dischi da grammofono sono molto rari, figurati quanto possono essere rari i dischi di zampogne incise appunto, perché comunque la zampogna, poi ci racconterà la nostra ospite di oggi che è un'etnomusicologa, Giuliana Fugazzotto, la zampogna era uno strumento comunque utilizzato nelle case di tutti, anche per ballare, sai?
0: E quindi ne sapremo qualcosa di più a breve, mentre lanciamo anche la nostra iniziativa etnografica.
1: Vedi?
0: Ecco qua, ovvero una nota audio di 20-30 secondi, raccontateci cosa state facendo rigorosamente nel vostro dialetto, e anche questa mattina ci sfideremo a cercare di tradurre le vostre note audio.
1: Esattamente, al 348-7300-200, cartoline sonore di 20 secondi nel vostro dialetto. Che cosa state facendo? Sicuramente starete facendo cose molto interessanti. Elisa su Radio 2.

0: Elisa, se piovesse il tuo nome le 11:24 a Radio 2 Summer Club, anzi quasi 25. Jody, abbiamo detto che quindi oggi parliamo di un club realmente esistente molto particolare, ovvero i collezionisti di dischi di zampogne. Chiedo alla regia di mandarci questo esempio. Lo senti?
1: Oh,
0: lo senti? Fa subito
1: atmosfera.
0: Natale in casa Cupiello subito.
1: È cambiata in pochi secondi. Entriamo in un nuovo mondo che, al quale è molto affezionato il nostro regista Leonardo Carioti.
0: Sì, sì.
1: Possiamo andare ancora qualche secondo suono delle zampogne in questo lunedì mattina per svegliare tutti gli ascoltatori qui su Rai Radio 2 in un modo inedito.
0: Ma a parlarci di queste
1: ma ancora un po', qualche
0: basta.
1: Secondo di zampogne. Ma che fai? Ma te la perdi così questa occasione? Non
0: a
1: si
0: parlarci
1: ripeterà,
0: delle
1: non
0: zampogne.
1: Si ripeterà così presto.
0: Giuliana Fugazzotto al telefono con noi. Buongiorno, Giuliana.
2: Buongiorno Simone.
1: Buongiorno.
0: Abbi pazienza.
2: Buongiorno Jody.
0: Abbi pazienza Giuliana, ma noi ci appassioniamo molto a queste cose. Ma
2: meno male, sono contenta.
0: Perdonami, ma come mai hai scelto proprio i dischi di zampogne per la tua collezione? Come ti sei appassionata?
2: Ma intanto perché sono un'etnomusicologa, sì. Quindi lo strumento zampogna, diciamo che è lo strumento principe, re, si può dire, della tradizione italiana.
0: Sì.
2: E poi perché, essendomi appassionata invece di dischi a 78 giri, sì. In questi dischi io sono riuscita a trovare delle registrazioni le più antiche esistenti, cioè prima che gli etnomusicologi cominciassero a girare.
0: E di che anni parliamo?
2: Registriamo. Ah, le registrazioni più antiche sono del 1904.
0: Caspita.
1: Attenzione. Ma tu Giuliana che fai? Ogni tanto il pomeriggio ti metti là e ti ascolti i dischi così per puro piacere?
2: Dice,
1: oggi pomeriggio prendo un tè con le amiche, scusa, metto in sottofondo un pochino di
0: una
2: zampognetta.
1: Perché no?
0: Ma che cosa si scopre ascoltando questi dischi di zampogne?
2: Intanto è un motivo di studio, perché trovi delle cose che magari oggi sono scomparse, quindi riesci a ricostruire un po' quello che è la nostra storia della musica, no?
1: Tipo
2: per esempio lo strumento che abbiamo sentito prima era uno strumento che oggi è scomparso in quella forma. Sembra oggi estinto
0: perché la zampogna si è evoluta nel tempo, quindi magari oggi quella zampogna lì in particolare non esiste più. Poi c'è anche la storia di uno zampognaro bellissimo dei primi Novecento, giusto? Che diventò un modello dei pittori.
2: Sì, Gigi il Moro da Anticoli Corrado, che
0: Gigi
2: è proprio
0: Moro.
2: Lì vicino Roma. Sì, sì.
0: Però ti devo
2: Gigi.
0: Dire che abbiamo trovato online delle foto di Gigi il Moro, per curiosità.
1: Niente male, niente male.
0: No, invece proprio un pastore sembra, vero? Gigi.
1: Lascia dire. Guarda, il pastore è alzo facile.
0: Vabbè,
1: no?
0: vi lascio fare, ragazzi. Vi lascio fare.
1: Comunque, Giuliana, resta lì perché tra poco continuiamo a parlare delle zampogne, soprattutto del suono che ci mette tanta allegria e che piace tantissimo al nostro Leonardo Cariozzi.
0: Sì.

0: Show On. E dopo Boogies in My Soul di Chaka Khan e Snoop Dogg, direi che è proprio il caso di tornare a parlare di zampogne con Giuliana Fugazzotto, collezionista di dischi a 78 giri di zampogne, che abbiamo ospite quest'oggi. Ma Giuliana, com'è vista la tua passione per questo tipo di dischi nel più ampio spettro del club dei collezionisti di 78 giri?
1: Allora, come collezionista in genere di 78 giri inizio perché trovai una piccolissima collezione di questi dischi che erano stati portati da mio nonno che era emigrato in America quando ritornò in Sicilia. Quindi io vedo questi dischi, poi cominciavo a studiare la musica popolare, Roberto Leidi che era il mio insegnante fece una volta una lezione appunto su questi contenuti di musica tradizionale che si trovavano incisi su quei giri, e quindi così inizio. Avevo un piccolo gruzzoletto, saranno stati una trentina, quarantina di dischi.
0: E da lì è cominciato praticamente.
2: Quanti ne hai oggi, Giuliana?
1: Adesso ne ho più di 8.000.
0: Ma non tutti di zampogne.
1: Ma tutti di musica popolare italiana.
2: Ma noi questa mattina vogliamo dare spazio proprio alla musica delle zampogne, la vogliamo far entrare nella casa degli italiani. Questa musica qua.
0: Che cos'è? Ma questa è la chiamata delle pecore, giusto, Giuliana?
2: Sentiamola un po', perché dobbiamo capire un attimo. Qui in questa, questa atmosfera, le pecore piano piano
1: si
2: radunano.
1: Credo che questa sia la canzone di Gigi il Moro, proprio la cantata.
2: Gigi il Moro, puoi alzare un po' Gigi il Moro, Leonardo Cariotti?
0: Sentiamo Gigi il Moro.
2: Io percepisco molto di Gigi il Moro. Percepisco molto Gigi il Moro.
0: Sì.
2: È la voce di Gigi il Moro, Giuliana?
0: Mamma come grida. È lui, Giuliana, che canta Gigi?
1: No, era un suo amico pastore.
2: Mario.
0: Gigi suonava soltanto. Ma senti, Giuliana, ma perché qualcuno avrebbe dovuto comprare un disco con questo tipo di repertorio qui?
1: Intanto questi sono proprio i brani tradizionali e quindi legati proprio all'attività musicale del paese. E poi perché lo strumento zampogna era uno strumento che permetteva sia di accompagnare il canto sia di suonare da solo, da solista, quindi ed era valido sia per la musica da ballo che, come poi è rimasto insomma nell'immaginario collettivo, per suonare davanti al presepe, no? Al Natale, ecco, la nostra idea oggi è quella. Però era uno strumento che era disponibile perché autocostruito, no? Quindi nei paesi dove c'era la civiltà pastorale,
0: c'erano anche le zampogne.
2: E allora noi, Giuliana, ti ringraziamo tantissimo.
0: Grazie.
2: Perdonaci se abbiamo un po' sorriso, è chiaro che non è usuale sentire il suono delle zampogne, insomma, in radio soprattutto, ma noi ti ringraziamo invece di averlo potuto fare questa mattina con te e di essere entrati in questo mondo tutto da conoscere un pochino. Ve l'abbiamo presentato questa mattina su Radio 2 e ora Houston Duran and Cherry 7 Seconds.

0: E c'è anche 7 Seconds alle 11.39 Radio 2 Summer Club con Giorgia Livernini e Simone Calomino. E dopo aver parlato, insomma, dell'etnomusicologia, no? Dei dischi di Zampogna, anzi scusami, Gigi il Moro ti ha colpito particolarmente.
1: Guarda, ero ancora sognante con l'immagine di Gigi il Moro.
0: L'hai cercato
1: andata a cercare.
0: Pure.
1: Guarda che aveva il suo fascino.
0: C'era passione per i pecorari.
1: Mi sono innamorata di Gigi il Moro questa mattina, ma non perdiamo di vista la nostra iniziativa etnografica. Ne sono arrivate già alcune delle
0: cartoline sonore. Sentiamone una, vediamo se riusciamo a tradurla, perché non è semplice questa.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Travagliare la macchina in tangenziale a Roma, ci su 3000 gradi. La stai picciriti a casa. Siamo stati al mare nel weekend. Ora questo... si riposano e io travaglio.
1: Facile, livello difficoltà 1.
0: Francesco, grazie per averci fatti iniziare con pace, col botto, ma secondo me non saranno
1: facili.
0: Le altre cartoline sonore che vi chiediamo di inviarci sono 20 secondi di audio nel vostro dialetto. Che cosa state facendo e da dove dovete mandarlo? Ma è chiaro, al 3487 300 200.

0: Zaz, le langues de la rue.
1: Oui, ma jeudi oui. Berlin.
0: Ma jeudi, non jeudi, jeudi da jeudi, questo momento.
1: Jeudi à l'Hivernin.
0: Simoni
1: Calomino, oui, à Radio 2 Summer Club.
0: Con allora, le nostre cartoline sonore.
1: Sì, italianizziamoci, anzi
0: dialettizziamoci.
1: Perché ne sono arrivate, sentiamo la
0: E allora prima. Dai, proviamo.
1: 348-7300-200.
2: Ciao da Ferrara.
1: Ciao.
2: Non sono di fare niente. Volevo solo salutare la Jodi.
1: Ah,
0: grazie.
2: Perché le tant'anca l'ascolto.
1: Ah.
2: Ciao, ciao, Mauro da Ferrara.
1: Mauro,
0: grazie.
1: Hai capito che ti ha detto?
0: Sì, che ascolta da un po' di tempo.
1: Ascolta te
0: Me.
1: Da un po' di tempo.
0: Grazie.
1: Sentiamo un altro.
3: Sono Dresti Re di Bragai che mi. Che masguian da città aperta.
1: Si è confusa anche lei, però ci ha mandato la traduzione.
0: Meno male.
1: Non l'avrei capita.
3: Sto stirando dei pantaloni che mi scivolano da tutte le parti.
1: Sì,
0: ma sì. Sì, ma con un po' di impegno ce l'avremmo fatta, dai.
1: Beh, però stirare comunque il 20 luglio. Sei una coraggiosa.
4: Buongiorno, a Wagensir par Bulegna par vedere gli Arbarot. Alle successo un Massel, Mirkwal.
0: Sì, allora è successo un macello. Questa è la seconda parte del messaggio. La prima parte è un po' più complicata.
1: Forse sono
0: la
1: caduti degli alberi.
0: Rimandala un attimo.
1: Sentiamo un po', allora.
4: Buongiorno. A Wagensir par Bulegna par vedere gli Arbarot. Alle successo un Massel, Mirkwal.
1: Che c'è stata un po' di pioggia. È andata a vedere gli alberi rotti che sono caduti in giro per Bologna.
0: Tu secondo me usi Gemini.
1: No. Questo è tutto Calominini.
0: È tutto Calominini.
5: Mi sono triestina, ma stago in provincia di Gorizia. Mm-hmm. Sono appena andata in orto a ingrumare un po' di persichi e adesso li stago tagliando a tocchetti per far marmellata. E nel frattempo ho anche cucinato un po' di zucchette. Buona giornata.
1: Le zucchette sono buone.
0: Traduci quello che ha detto.
1: Secondo me, sì. Persiche sono le pesche.
0: E va
1: persiche.
0: Bene, ok. No. E poi tutta la parte prima?
1: È andata nell'orto, ha raccolto le persiche.
0: Sì.
1: Ma le sta tagliando a pezzetti per farci la marmellata.
0: Ma Jody, quanto sembra? Guarda, è il traduttore ufficiale delle cartoline sonore, è solo uno, è Simone Calomino. Voi continuate a inviarci le vostre cartoline al 348-7300-200, 20-30 secondi. Cosa state facendo nel vostro dialetto?
1: Guarda che stiamo diventando bravissimi a tradurre.
0: Tu,
1: ma anche
0: io
1: lentamente mi stai raggiungendo, Jody.

0: Bridgers con Lost Boys, 11:53, il colpo di coda del Radio 2 Summer Club, ma lo facciamo con le cartoline sonore che ci tirano su, ci porta in giro per l'Italia, Jody, visto che noi non possiamo andare da nessuna parte.
1: No, siamo qua, proviamo a viaggiare attraverso i vostri messaggi, le vostre note audio, ma soprattutto a decifrare quello che ci dite, perché lo fate nel vostro dialetto, quindi proviamo.
0: Senti,
1: vai.
0: Peppino, eccolo.
2: Buongiorno, you.
0: Buongiorno.
2: Stamattina ci portate a televisione ad aggiustare. Quando ho acciviato la macchina una volta, non si chiudeva più la portiera.
0: No.
2: E mo aggiusto pure la portiera della macchina. Buon lunedì a tutto quanto.
1: Facile.
0: Ma insomma, come iniziare la settimana nel modo migliore, no?
1: Traduciamola, ma era facile.
0: Era facile.
1: Sono portato la televisione a riparare, poi però si è rotto lo sportello della macchina, ora devo portare anche la macchina a riparare, non finisce più.
0: Una cosa dopo l'altra, sempre la fiera dell'est, sentiamo qua.
3: Cartolina sonora dall'Abruzzo.
0: Sì.
4: Sì, Feli Skirn, manga chi ogni sì. Se nota, succede sopra le fears.
0: Sopra le fears.
1: Che ti ridi? Ma no, è bello quando tu ridi perché ti capisci te e l'ascoltatore, ma tutti noi altri niente.
0: No, allora mi è piaciuta la formula di Raffaele che ci ha mandato questa cartolina sonora, perché c'era la doppia voce, sembrava capito l'almanacco del giorno.
1: Però non
0: dopo
1: hai capito nulla neanche
0: te. Capito. Non
1: mandateci
0: capito
1: la traduzione,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, sì. Vediamo adesso, ci riproviamo.
1: L'ultima.
5: Buongiorno belli sueni.
0: Buongiorno.
5: Sono in campagna in Val Trebbia e chi è fresco, bello fresco e ventilò.
0: Sì.
5: Circa 23 gradi.
0: 23 gradi.
5: Allora, mi sono Desena.
0: Ah, Desena. Genova,
5: buona
0: capito?
5: Giornata.
0: Buona, ciao. Buona giornata. Buona
5: ciao,
0: giornata.
5: Ciao.
1: L'hai capita?
0: L'ho capita.
1: Vai. Dilla tra poco, vai.
6: In

0: Cara Jody, guarda che la traduzione era: sono in campagna in Val Trebbia, qui è bello fresco e ventilato, ci sono circa 23 gradi, io sono di Genova. Avevi dei dubbi?
1: No, anche questa volta ha vinto Simone Calomino. Ma noi vi ringraziamo tutti quanti, tra poco Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, ringraziamo tutta la nostra squadra e buon proseguimento. Grazie.
0: Oggi deve fare un po' di lago per
1: a domani.
0: Ciao a tutti.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. 22.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti in questa nuova settimana, scoppiettante settimana con Mario Benedetto.
7: Scoppiettante non lo sentivo da 20 anni.
1: Hai visto? Perché io, che sono Generazione Z,
7: che sono Nicola Angelozzi,
1: utilizzo anche termini di 20 anni fa.
7: E se mi ricordo, cioè, com'era il film di Jim Carrey, com'era The Mask? Spumeggiante. Quindi sì, diciamo, sei arrivata quantomeno dopo Jim Carrey.
1: Uno dei miei film preferiti.
7: Sì, beh, vedi che grande citazione. Chissà se anche, diciamo, chi ci ascolta ricorda questo film e le risate un po' che ha fatto fare a tutte le generazioni. Parliamo anche oggi di un modo di vivere smart, perché insomma da vari punti di vista. Tenetevi pronti perché giusto il tempo di ascoltare il nostro primo brano e torniamo da voi dopo aver appunto sentito Tame Impala con Jenny Dracula.

0: siamo tornati qui a Generazione Radio 2. Ricordiamo che siamo anche in visual radio sul canale 202. Potete vedere un meraviglioso Mario Benedetto.
1: Ma sì, diciamo, e potete riascoltare da Nicola Angelozzi in abito da sera.
0: In abito da sera. È una maglietta, è una gonna. No, che abito da sera.
1: Vabbè, ti porti
0: è
1: avanti spezzato, dalla mattina. Uno spezzato.
0: È uno spezzato. Poi l'abito da sera dalla mattina alla sera.
1: Esatto, da sera. Ti porti avanti. Vabbè. Sei sempre stata avanti.
0: Sì, sono sempre stata avanti, però ti devo dire c'è una cosa in cui sono indietro.
1: Sei indietro. Tu sì. O la tua generazione?
0: Io.
1: Tu. Ok.
0: Che con questo dito puntato. Cos'è? Io, sì. Perché parliamo di casa intelligente.
1: Ah, ecco, sì, sì. Case, diciamo, smart.
0: Sì, beh,
1: ecco,
0: smart
1: in effetti
0: home.
1: La tua generazione no, non è per niente indietro, perché in realtà utilizza molto queste nuove tecnologie.
0: Dicono che, tramite una ricerca, dicono che oltre 6 italiani su 10 possiedono almeno un dispositivo smart, in aumento del 4% nel 2026. Tra questi il 43% ne possiede da 1 a 5, il 37% da 6 a 10 e il 20% oltre 10. Cioè, comunque è un numero in aumento.
1: Sono dati molto interessanti e tra l'altro insomma fondati, perché è frutto del lavoro dell'osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, che fa anche un interessante, Nicole, classifica generazionale, perché sì. A quanto pare, diciamo, i consumatori della casa intelligente sono in buonissima parte tra i millennial, quindi sono l'86%, generazione Z 80%, X 78% e boomer, diciamo, non hanno, diciamo, un grandissimo non rilevano un grandissimo dato, perché sono, diciamo, tra il 45 e il 54%, quindi case intelligenti sì, però insomma a seconda delle generazioni, perché la tecnologia ha sempre a che fare con la nostra anagrafica.

0: Questa era la voce inconfondibile di Malika Ayane con Tricose qui a Generazione Radio 2. Stavamo parlando di smart home, di quali generazioni le utilizzano di più, chi di meno.
1: Intelligenti, case intelligenti. Sì, da questo punto di vista abbiamo un elemento in più che ci è offerto da una voce, dalla voce di un ospite che si occupa esattamente del digitale. Anzi, mi fa piacere presentarlo come imprenditore digitale. Parliamo di Gualtiero Carraro, benvenuto ai nostri microfoni.
0: Benvenuto.
1: Gualtiero
2: Carraro.
1: Buongiorno. Allora, intanto iniziamo con, ecco, facciamo conoscere i nostri ascoltatori, conoscono molto bene ovviamente questo programma, di che argomenti parliamo, e che in questo caso raccontiamo anche come si diventa e cosa fa un imprenditore digitale, nel tuo caso in che ambito, per andare poi ad addentrarci sulle nuove modalità di fruizione smart dei servizi delle nuove generazioni soprattutto.
2: Sì, io mi occupo di digitale da decenni, in particolare questo argomento della automazione domestica della casa intelligente lo incontrai negli anni 90. Allora c'erano dei dispositivi dimenticati, uno americano si chiamava Master Voice, uno italiano si chiamava Arision, il maggiordomo elettronico, tutto dimenticati, che già facevano parlare con la casa, quindi c'avevano una componente di intelligenza artificiale. Nulla
1: già negli anni 90, quindi
2: anni 90, sì. Allo SMAO, la fiera famosa dell'elettronica di Milano, avevamo ospitato questi primi prodotti di questa nuova cosa che si chiamava la domotica. No,
1: la domotica, sì. Conosciuta oggi, molto conosciuta e usata.
2: Sì. Ecco, però poi è successo che sono arrivati altri dispositivi più efficaci che conosciamo, e poi con il boom, diciamo, del ChatGPT, insomma, della AI conversazionale generativa, siamo arrivati in un'accelerazione che ci sta un po' travolgendo, e vedrà nei prossimi mesi e anni delle novità veramente abbastanza sorprendenti in questo contesto.
0: Ovviamente non sono troppo curiosa per non chiedere quali potrebbero essere queste novità.
2: Allora, diciamo che se vogliamo entrare nel merito di novità, diciamo che ovviamente l'intelligenza artificiale è una tecnologia pervasiva che quindi arriva in casa da varie direzioni, arriva a casa ovviamente anche attraverso il lavoro delle persone, attraverso lo studio dei ragazzi. Ma faccio un esempio interessante: il gioco, i giocattoli, no?
0: Sì.
2: Allora, il primo oggetto che comincerà a parlarci, lo sa già.
0: Giocattolo
2: che diventa conversazionale, più o meno sapiente, no?
1: Cioè interagisce, il giocattolo che interagisce con noi.
2: Sì, col bambino, evidentemente, no? Cioè, finora il giocattolo era un oggetto tutto sommato abbastanza, non dico inerte, però insomma non aveva un elevato livello di interattività. Invece adesso questo oggetto è un po', se vogliamo, l'avanguardia dei robot umanoidi, no?
1: Cioè, sì, ne stiamo vedendo, infatti stiamo vedendo delle immagini venire soprattutto da lontano, da Oriente, questi robot che hanno sempre
2: proprio
1: più
2: niente, diciamo. Esatto, sì. Ad esempio, un esempio interessante di giocattolo, come dire, animato da intelligenza artificiale, sono i peluche che invece in Corea vengono utilizzati per gli anziani. Persone anche con difficoltà mentali, eccetera, che vengono in qualche modo accudite come se fosse un animale da compagnia, per intenderci.
0: Ecco.
2: Quindi diciamo che questi oggetti, per esempio, sono interessanti. Hanno anche un po'.
1: Sì.
2: Rappresentano un po' questa idea della imitazione dell'uomo.
1: Dell'imitazione, sì.
2: Inventò
1: questo...
2: l'intelligenza artificiale, parlò dell'imitation game, cioè un gioco di imitazione per cui io non riesco più a capire.
1: Tra l'altro è il titolo di un bellissimo film, insomma, dove appunto la realtà si mischia con l'immaginazione, come avviene spesso con l'intelligenza artificiale. Caro Gualtiero Carraro, rimani con noi cortesemente in ascolto, perché proseguiamo questa chiacchierata. Intanto ascoltiamo The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: E quindi come sarà questo futuro con diciamo questo avvento, anche questi modi di avere diciamo dei dispositivi che ci aiutano anche a vivere meglio?
1: Auspicabilmente sì. Esatto. Infatti ne stiamo parlando proprio con Gualtiero Carraro, imprenditore digitale, e ci sono delle domande, Nicole, che vengono spontanee.
0: Sì, diciamo. Perché oltre diciamo la comodità che si può avere, la velocità che si può avere grazie a questi device, no? E in che modo una casa smart intelligente ci fa risparmiare tempo ma anche denaro, no?
1: Sì, perché
0: perché uno magari compra questi device che possono avere un costo più elevato per poi risparmiare dopo.
1: Sì.
0: Quindi come?
2: Beh, sicuramente l'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare, per esempio, il risparmio energetico. Quindi consentirci di attivare i dispositivi secondo delle logiche, per esempio un condizionatore, un frigorifero, una lavatrice, nei momenti e nelle condizioni migliori per farci risparmiare sulla bolletta.
0: Sì.
1: Sì,
2: si può analizzare il frigorifero e analizzare ciò che è presente, evitare che i cibi scadano e consigliarci potrebbe essere un altro contesto, anzi lo è.
1: Con la crisi delle coppie, diciamo, aiuta l'intelligenza artificiale anche a gestire il frigorifero.
2: Sì, esatto. E poi c'è lo specchio, attenzione, no?
1: Lo
2: specchio ci guarda con una visione artificiale.
0: Sì.
2: Dice che non hai una bella cera, magari c'hai qualcosa che non va e ti consiglia magari di farvi un piccolo esamino, per chi lo sa, no? Quindi c'è un aspetto, se vogliamo, anche
1: uno specchio intelligente, no? Che non, appunto, non ci racconta solo com'è la nostra estetica, ma è interessante questo.
0: Che è un po' quello che diciamo fanno, che ne so, gli anelli, quelli intelligenti,
2: sì,
0: gli smartwatch,
2: sì,
0: cioè che ti dicono quanto devi riposare, la pressione sanguigna, insomma, poi ovviamente sono parametri che saprà meglio di me, nel senso hanno margini di errore.
2: Sì, dispositivi indossabili,
0: sì.
2: No? Quindi che stanno sul corpo.
0: Sì,
2: esatto, però invece stavamo discutendo di ciò che avviene fisicamente nella casa, no? Quindi lo specchio non si indossa, ma si colloca
1: lo specchio
2: in una
1: non
2: casa,
1: l'avrei mai detto, ma su questo, Gualtiero Carraro, la domanda è per chiudere, ci sono

0: degli oggetti insospettabili che potranno diventare intelligenti o stanno già diventando intelligenti?
1: Sì, sicuramente ci sono molti oggetti insospettabili che possono trasformarsi. Beh, diciamo, il più semplice ormai già avviato è il mondo degli occhiali, no? Ma il fatto è che l'occhiale non è solo un occhiale, cioè può diventare un auricolare anche per l'ausilio della sordità, che ormai sai con la Silver Economy tutti più vecchi, cioè, quindi un oggetto che svolge più funzioni, quindi, no? È in grado di vedere per noi e di
0: sarà quello di supportarci l'oggetto che nelle attività quotidiane.
1: Sì, questo
0: beh, diciamo che James Bond ci aveva visto lungo da questo punto di vista, uno dei primi grandi diciamo fautori dell'intelligenza artificiale. Gualtiero Carraro, grazie. Esatto, sta diventando realtà, quindi grazie davvero anche per questi inediti. Questo è lo specchio, veramente una curiosità che approfondiremo
2: sicuramente,
0: e grazie
2: lo compreremo.
0: Sì,
2: ci proveremo almeno a comprarlo. Grazie mille dei consigli, grazie.
1: Buon.

0: Jolie, un'ora e ovviamente Napoli protagonista di tutti questi concerti che si terranno al Maradona nel 2027, già sold out, quindi
1: bene.
0: Un'informazione così magari per qualcuno che è appassionato, a trovare,
1: sì.
0: Sì, che è appassionato di Jolie. Ma comunque
1: sì.
0: Parlavamo di case intelligenti e ci sono delle cose che nel 2027, sì. Nel 2025 hanno avuto un aumento, no,
1: sì,
0: di acquisto.
1: Già lo scorso anno, sì. Esempio?
0: Lampadine smart, videocitofoni,
1: videosorveglianza. Anche per la sicurezza, perché in effetti è vero,
0: videosorveglianza.
1: Dalla sicurezza stanno cambiando le case e anche le esigenze.
0: E anche piccoli e grandi elettrodomestici. Per me è perfetto perché io ho difficoltà pure a cambiare una lampadina.
1: Beh, devi prendere quelle smart.
0: Fai
1: aumentare la percentuale del 19%.
0: Quando le ho acquistate per la casa che ho cambiato, quindi ho dovuto cambiare delle lampadine che erano abbastanza vecchie, quindi consumavano di più. Mi ricordo che è stato molto divertente.
1: Adesso vanno molto i LED a quanto pare, quindi anche per come risparmio energetico. Anche se poi qua ci dividiamo tra luce calda e luce fredda.
0: Esatto.
1: Io sono team luce calda, diciamo.
0: Lo so, però il bagno forse è meglio luce fredda.
1: Vabbè, chissà, riflettiamoci un attimo.
0: Però adesso riflettiamo e ascoltiamo soprattutto.

0: ritorniamo sì. qui.
1: Quest'inno alla libertà. Libertà, torniamo qui e diamo subito la linea al GR2.
0: A tra poco.
2: Generazione Radio 2.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sono le 12:30.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Cronaca in apertura con la vicenda del 43enne bloccato dalla polizia e morto a Bologna. Sono 6 le persone iscritte nel nuovo registro separato delle annotazioni preliminari della procura. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 agenti intervenuti. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che saranno disposti.
5: 39 minuti è il tempo in cui la tragedia si è consumata, dall'allerta di alcuni abitanti del quartiere Pilastro di Bologna ai tentativi di contenimento di 2 poliziotti che cercano di calmare Abderrahim Fakir, di origine marocchina, che prende a calci la volante, poi lo spray urticante, le urla dell'uomo che, la faccia rivolta verso l'asfalto, chiede aiuto. Gli operatori del 118 sono a pochi passi da Fakir, mentre i 2 agenti gli sono sopra cavalcioni. Poi il 43enne non reagisce più. Sarà la body cam indossata da uno dei 2 agenti e consegnata alla procura a raccontare nei dettagli quei lunghi minuti. Massima trasparenza è la linea del Viminale. Abderrahim Fakir, titolare di un'impresa di facchinaggio, era in Italia da quando aveva 7 anni, era sposato e viveva a Borgo Nuovo di Sasso Marconi. Ieri era in visita da alcuni parenti. Intanto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che chiede verità e giustizia, ha invitato i cittadini a ritrovarsi alle 19 al Pilastro. Anna Maria Caresta, GR2.
4: È giallo la morte di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni ritrovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli nel Salernitano. Sarà l'autopsia disposta dagli inquirenti, prevista per domani, a stabilire con maggiore precisione le cause del decesso, ma l'ipotesi prevalente è che si tratti di omicidio. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme. Nessuna conferma che accanto al corpo sia stato rinvenuto un bossolo. All'estero ora, dopo l'espulsione dall'Italia lo scorso 9 luglio di 2 addetti militari dell'ambasciata russa accusati di spionaggio, il Ministero degli Esteri di Mosca questa mattina ha convocato l'incaricato d'affari italiano nella capitale, Giovanni Scopa. Nei giorni scorsi la Russia aveva già annunciato una risposta adeguata ed era stata ipotizzata una misura speculare a quella assunta dall'Italia. Spostiamoci in Medio Oriente, ancora attacchi statunitensi sull'Iran che a sua volta lancia i suoi ordigni verso i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Il Pentagono intanto comunica la morte di un soldato americano in Iraq, ucciso da quella che viene definita l'esplosione controllata di un drone d'attacco iraniano, mentre Washington avrebbe inviato in Medio Oriente altri 51 cacciabombardieri.
6: Droni, missili, bombardamenti, minacce per la 9ª notte consecutiva, ma in questi giorni ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra Stati Uniti e Iran attraverso i mediatori, lo rivela il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, e il segretario di Stato statunitense Rubio assicura che Washington è aperta a una soluzione diplomatica del conflitto. Mentre i raid statunitensi hanno colpito centri di comando delle forze armate iraniane, postazioni di difesa aerea e per il lancio di droni, ma per i media di Teheran, gli ordigni di Washington hanno centrato anche la città di Bushehr, dove sorge l'unica centrale nucleare civile del paese. Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, afferma Donald Trump. Si riferisce ai 2 militari statunitensi uccisi, un terzo è ancora disperso, nei raid iraniani in Giordania nei giorni scorsi. Trump insiste: abbiamo quasi completamente distrutto l'Iran militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, sostiene. Teheran non controlla nulla, ma i Pasdaran sostengono di aver attaccato, colpito, bloccato 2 petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e minacciano: lo stretto non sarà sicuro finché le azioni degli Stati Uniti, definite malvagie dai guardiani della rivoluzione, continueranno. Enzo Arcieri, GR2.
4: Torniamo in Italia, ancora divisa tra l'afa e i temporali. Sono 17 oggi le città con bollino rosso. Allerta gialla per il maltempo in Veneto, situazione che andrà migliorando nei prossimi giorni. Il punto con il maggiore Domenico Maione, Aeronautica Militare.
7: Arriva aria più fresca sul paese, ma fenomeni anche temporaleschi localmente di forte intensità e anche rovesci e isolati temporali su Lombardia, Emilia Romagna, sulle zone del Triveneto, sulla parte centrale del paese tra Marche ed Abruzzo. Bel tempo ancora sul versante tirrenico, sul nord-ovest e soprattutto al sud, dove le temperature rimarranno decisamente elevate, specie sulle due isole maggiori dove si arriverà intorno ai 40 gradi. Domani una situazione pressoché simile, dobbiamo aspettare giovedì per una diminuzione generale delle temperature su tutto il paese.
4: In chiusura al calcio, la Spagna si aggiudica i mondiali per la seconda volta, dominando grazie al suo gioco il confronto con un'Argentina spenta. Una vittoria limpida che trova grande risalto sulle pagine dei giornali di tutto il mondo.
8: Cominciamo con la stampa sportiva spagnola. La seconda stella delle Furirosse viene celebrata in pompa magna con Marca che titola tutta pagina Superstar, sottolineando la lezione di calcio impartita all'Argentina. As parla a sua volta di una vittoria all'insegna della giustizia assoluta e si sofferma su un particolare che rende unico il momento calcistico spagnolo. Le nazionali maschile e femminile sono infatti entrambe campioni mondiali. Sempre in Spagna, e il Paese sottolinea invece un aspetto relativo alla cerimonia finale. Poche parole, solo una stretta di mano tra il premier Sanchez e Donald Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Andando in Argentina, il Clarín celebra comunque i vicecampioni del mondo. Hanno dato il massimo, nulla da criticare. Di Spagna imperiale parla invece l'Equipe. Inoltre si sottolinea come le Furirosse abbiano eguagliato i blu con due titoli mondiali a testa. Di Spagna dominante parla anche la stampa anglosassone, a cominciare dal Guardian, che rimarca però anche i fischi all'insegna di Trump e Infantino da parte del pubblico dello stadio. Chiudiamo con il New York Times, il quotidiano simbolo della Grande Mela, che parla di vittoria giusta del collettivo più forte. Fabrizio Noli, GR2.
4: La linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13.30 con Livio Frittella.
9: Qual è la tua missione?
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
12: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
13: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
12: Accedi
11: al tuo prossimo livello
12: con il Fondo Studio.
14: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: più.
1: E tu cosa fai questa sera, Noemi, con Vito Salamanca? Tra l'altro Noemi pure lei è stata una protagonista di Radio 2 Live a Cosenza, il primo concerto di Radio 2
2: che sarà visibile il 5 agosto, ricordiamola,
1: sì, su Rai 2 e su Radio 2.
2: Molto bene. Nel frattempo vanno avanti i confronti, ma anche le battle generazionali. Il momento della sfida generazionale. Oggi chi si sfida e perché si sfida?
1: L'abitudine generazionale che si sfida oggi è guardare i programmi in TV oppure sullo smartphone.
2: Quindi devo dirti, sì, sta riflettendoci bene. Sì, in realtà lo smartphone è come se fosse un po' un backup, un mezzo di emergenza in certi casi.
1: Eh sì, perché magari ti stai muovendo, sei in aereo, sei in treno, sì, guardi un film sul telefonino. Però c'è chi anche a casa banalmente non ha la TV e quindi guarda tutto sul telefono.
2: Sì, oppure nella cameretta, diciamo, i più giovani, le generazioni più giovani, nella cameretta tranquilli, cioè mentre rispondi a un direct, a un messaggio, scrolli dei video e ti dai un'occhiata, insomma ti guardi una puntata di una serie. In effetti sì, sugli smartphone sta aumentando come tendenza.
1: Beh sì, è vero, c'è chi addirittura mette
2: cosa mettono? Spiegaci un po', no, entriamo nel mondo delle abitudini generazionali.
1: Volevo parlare, sì, praticamente dei proiettori, ecco.
2: Perfetto. C'è il proiettore collegato allo smartphone?
1: Sì, c'è chi ha il proiettore a casa ed è una, sì, grande idea, perché anche per lo spazio, secondo me,
2: è comodo un proiettore,
1: pure. No, sì, ti proietta nel muro.
2: Là sul muro, ok. Però devi avere un muro grande.
1: Ma nemmeno troppo grande, puoi avere pure uno schermo un po' più piccolo.
2: Allora che lo proietti a fare, lo guardi sullo smartphone, scusa.
1: Ragazzi, scusate, di proiettori non me ne intendo. L'ho sempre sognato, però ancora non ce l'ho a casa. Dopo oggi sicuramente mi procurerò un proiettore. Nel frattempo ascoltiamo la musica di Radio 2.

0: American Boy a generazione Radio 2 con il sottofondo di Nicola Angelozzi, Mario Benedetto. E continuiamo a parlare di generazioni. In realtà in questo caso Nicole ci parlava della fruizione dell'audiovisivo attraverso un proiettore comodo.
1: Ma perché è un'idea geniale.
0: Sì, da tenere
1: vero,
0: a casa.
1: Vero Sinibaldi?
0: Sì.
1: È vero, perché tu ce l'hai il proiettore.
0: Non avevo dubbi
1: che avesse il proiettore. Secondo me anche la nostra Claudia Bonadonna il proiettore.
0: No, non faccio da proiettore. Sì,
1: tutta la vita TV.
0: Ma si vede, Claudia è classica. Anche lei, insomma, qua abbiamo tutta una varie sfumature di generazioni. C'è una generazione di creativi e proprio di creatori di contenuti che poi vanno a popolare piattaforme, schermi, proiettori, quello che sia. E abbiamo come ospite Andrea Rinci, che è un autore televisivo. Benvenuto Andrea, Generazione Radio 2.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao Mario, ciao Nicole, ciao a tutti voi.
0: Allora, che sia un proiettore, che sia uno schermo piccolo, grande, oggi continua la fruizione di prodotti audiovisivi anche tra le nuove generazioni, però c'è esigenza di rinvigorire sempre l'offerta creativa. Come si fa, diciamo, dopo tanti anni di televisione a creare contenuti nuovi o che comunque che interessino il pubblico, auspicabilmente anche più giovane, anche se non sarà semplice?
2: La risposta è che non lo so, però proviamo.
1: Bello. È tipo io col proiettore, non sapevo.
0: Esatto.
1: Che però è un bel modo di porsi.
0: Però esatto, è molto socratico. Sapere di non sapere aiuta a sapere a volte. Attenzione.
2: Esatto. Però ecco, posso raccontare brevemente, insomma, quello che vivo da un po' di anni a questa parte. Io ho la fortuna di lavorare principalmente con Paolo Bonolis, che al lato format è un po' un unicum in Italia, nel senso che Paolo fa programmi che si cuce addosso, quindi tutti questi meravigliosi Carrozzoni, Avanti un altro, Ciao Darwin, Peter Pan, eccetera, sono tutti partoriti dalla sua genialità. Quindi io ho imparato con lui a fare cose che si sentono nostre,
0: che voi umani
2: Esatto, che voi umani non potreste mai immaginare, eppure ve le facciamo immaginare da tanti anni. Quindi ecco, la lezione che ho imparato nel quotidiano stando al suo fianco è fare cose che guarderesti, o quantomeno cose che sanno di te in qualche modo, e questo le rende abbastanza eterne, perché si accompagnano alla tua crescita, al tuo sviluppo. Quindi anche noi quando lavoriamo con lui seguiamo questo flusso e cerchiamo di essere contemporanei ogni volta che facciamo un programma con lui.
0: Certo,
2: in generale
0: giusto.
2: Abbiamo provato ogni tanto anche noi a mixare le generazioni, soprattutto con chi è anche stato Peter Pan, l'ultima edizione, il programma di bambini, che forse qualcuno ricorda. Abbiamo messo dentro degli influencer, abbiamo cercato di buttare uno sguardo ai social. Non ha funzionato molto perché i due linguaggi sono
0: poi c'è questa illusione che i social, il pubblico dei social si trova, in realtà servono a comunicare alla televisione, ma spesso sono pubblici, l'uno non confluisce nell'altro, o meglio quello dei social è difficile diventi pubblico televisivo.
2: Sì, e poi sono anche competenze diverse, proprio chi fa social rispetto a chi fa televisione. È come prendiamo un attore e lo facciamo condurre. Ci hanno provato, raramente ci sono riusciti. Penso anche a grandi, ora non faccio nomi, però insomma, grandi anche attori della commedia italiana messi a condurre, non è immediato il trasferimento, perché ogni mezzo di comunicazione ha il suo specifico.
0: Sì, giusto.
2: Quindi, ecco,
0: oggi
2: non basta avere. Prego.
0: C'è un mix di competenze, indubbiamente adesso ce ne parlerai perché insomma sono quelle anche che insegni, però c'è un mix di competenze in effetti che non fanno saltare proprio tutte le distinzioni tra mezzi, però ecco, il nostro collegamento tra una parola, un pensiero, un'emozione e l'altra, caro Andrea, e la musica, ti chiediamo di ascoltare con noi un brano e torniamo qui a parlare di creazione di contenuti, creatività.

0: Parliamo di TV, di format TV, proprio con un autore TV che si chiama Andrea Rinci, che è qui con noi. E quello che vorrei chiederti, tu insegni comunque anche ai giovani come nasce un format, no? Ma la televisione si può davvero imparare, oppure serve un po' essere, no, avere un colpo di genio, pensare a una cosa, avere proprio quel pizzico di specialità in
1: un'epifania,
0: più?
1: Un'epifania, come direbbe Joyce. Sì.
2: Allora, ci sono come in tutti i lavori, perché poi non voglio disincantare l'ascoltatore, però anche questo è un lavoro, è un mestiere, quindi come tutti
0: certo,
2: i mestieri
0: sì.
2: Ci sono teorie tecniche, ecco, quindi sicuramente l'approccio creativo va da sé, che è fondamentale alla base del nostro quotidiano modo di lavorare, però ecco, un po' di schemi ci vogliono, perché sennò si fantastica
0: una
2: troppo.
0: Una base ci vuole.
2: Esatto.
1: E da dove può partire Andrea oggi un giovane autore, se vogliamo dirlo appunto a chi ci ascolta, o anche chi ha appunto dei figli, nipoti, amici, parenti, conoscenti che sono appassionati? Da dove può partire oggi?
2: Io intanto racconto sempre agli studenti che spesso si fa un racconto del nostro lavoro basato sulle idee, cioè questa necessità di idee, che a volte spaventa, perché magari i ragazzi più giovani, appunto la generazione più giovane, rimando in tema col vostro programma, può essere anche spaventata, perché molti mi dicono: ma io non ho idee. Uno è scamotaggio,
1: è un problema.
2: Però un escamotaggio che consiglio sempre è partire invece dall'approccio opposto, cioè una parola, un titolo, una frase, qualcosa che vi colpisce durante il vostro quotidiano e che potrebbe diventare il titolo del vostro format. Poi non sapete ancora che cosa racconterà il vostro format, ma partendo da quella parola, da quello switch, magari si crea l'idea. Ed è un modo molto divertente, lo faccio in classe con gli studenti. È divertente, perché è un po' la pagina bianca, no? Lo scrittore ha l'incubo della pagina bianca.
0: Sì,
2: spesso, ecco, partite dal titolo e poi raccontate cos'è quel titolo. Può essere un cortocircuito creativo che può creare delle cose molto carine.
1: Sì, senti, ma guardando anche un po' fuori di casa nostra, per chiudere questa riflessione, c'è un format, un'idea proprio, o uno spunto che porteresti volentieri, ecco, tra virgolette, ruberesti con gli occhi e con la tua creatività dall'estero, da una TV, diciamo, da altri modelli di televisione, oppure anche un modo di lavorare,
0: raccontare in modo diverso. Sì.
2: Allora, diciamo che credo che ad oggi questo percorso sia già stato usurato. Appunto, parlavi Mario di format, il format di per sé ormai ha un po' appiattito la nazionalità, l'origine locale delle idee, quindi Ballando con le Stelle c'è ovunque, il nostro Ciao Darwin è esportato.
1: Sì, anche le
2: anche
1: piattaforme hanno, come dire, internazionalizzato il prodotto.
2: Assolutamente, viviamo in un mercato globale, quindi anche a livello di, appunto, prodotto televisivo, noi guardiamo le stesse cose degli americani e viceversa. Ovviamente quello che fece Berlusconi negli anni 80 fu appunto la trovata geniale, cioè portare un modello che era quello americano qua in Italia e quindi commercializzare anche il prodotto televisivo. Ad oggi, con i format, appunto, come dicevate voi, con le piattaforme, c'è un po', ecco, il risvolto tra virgolette negativo è un po' un appiattimento delle idee nostrane. Detto ciò, l'Italia ha un livello di maestranza talmente profondo, storico e nel DNA della nostra cultura pop, che batte 6060 qualsiasi altro tipo di televisione.
1: Sì, allora rimaniamo, diciamo, fiduciosi sulla nostra capacità creativa, appunto sul genio italiano, anche in questi termini. Poi il pubblico, insomma, decreta quale modello e quali formati piacciono più o piacciono meno. Insomma, l'importante è che l'offerta continua anche grazie alle nuove generazioni. Grazie ad Andrea
0: mille,
1: Rinci.
0: Grazie
2: Mario, grazie Nicole.
1: Cerchiamo, speriamo che questa musica sia per voi di ispirazione. Sentiamo un brano e torniamo qui.

0: Generazione Radio 2.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. 2-2.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Devo dire che è una canzone che proprio ti porta in una situazione diversa, no?
2: Molto, molto tenera.
1: Però sono una coppia veramente fantastica. Il ritorno di Angelina era una cosa che aspettavamo veramente
2: tanto. Sì, esatto, dopo un periodo anche per certi versi complesso, quindi è una bella notizia, una bella notizia. Parliamo di format, ma la curiosità, Nicole, riguarda anche dei format, perché c'è una tendenza, cioè dal passato ritornano, cioè c'è il vintage di cui abbiamo parlato nell'abbigliamento, nelle abitudini. Beh, sì, esiste anche nel mercato televisivo, perché ci sono dei format storici che vorremmo un po' rivedere, e se ne trovano tra le varie generazioni tanti, come curiosità di rivedere appunto un format che è andato bene, oppure vedere se oggi possa andare ancora meglio, possa riscontrare ancora più successo di pubblico. Esempio, te ne dico uno?
1: Sì.
2: Giochi senza frontiere.
1: È vero.
2: Andava fortissimo, sì. La voce iconica di Joslen, tra l'altro, e quindi ha segnato veramente epoche televisive.
1: Io non te lo vorrei dire, perché il mio compito non è farti sentire vecchio. Voglio fare questo, però ci sono dei programmi che obiettivamente io non ho vissuto.
2: Hai mancato, certo.
1: Che non ho vissuto,
2: però vedi,
1: o che magari io ho rivisto dopo tanti anni.
2: È esattamente questo.
1: Voglio fare questo mestiere, quindi magari, che ne so, ecco.
2: Ti sei fatta anche un po' una cultura, capire. E Giochi senza frontiere, infatti, pur non avendo visto magari da piccolina, però ne hai sentito parlare. Così come, per esempio, i vari Sanremo, prendiamo un personaggio iconico e cogliamo l'occasione per ricordare di Pippo Baudo.
1: Ricordiamo con grande affetto.
2: Quindi hanno segnato oggettivamente un'epoca. Per non parlare poi anche di programmi che ti posso dire addirittura, insomma, iconici, come il Grande Corrado. Ricordiamo il Grande Corrado, il pranzo è servito, fino ad arrivare anche più piccoli, per non dimenticare tutte le generazioni, la Melevisione. Adesso però musica.

0: Souls, My Number qui a Generazione Radio 2.
1: Sì, stiamo qui parlando proprio su un mezzo tradizionale come la radio, che in realtà si può vedere sul canale 202 e si può ascoltare anche dalla nostra app Rai Play Sound, quindi media tradizionali che parlano su più piattaforme. Beh, proprio questi media tradizionali, c'è cioè una notizia che abbiamo recuperato dalla rete, stanno puntando sempre più proprio sul mondo dei social, sia per diciamo diffondere le loro notizie ma anche per farsi conoscere, ed è interessante sottolineare come questo lavoro sia fatto anche dai TG.
0: Sì, è vero,
1: dai telegiornali,
0: e poi vengono riportati sui social, le notizie vengono riportate sui social.
1: Esatto, e alcune vengono pensate proprio in modo nativo per i social, e in vetta a questa classifica c'è il TG1 con 4,7 milioni di interazioni, seguito dal TG3 e addirittura dei programmi anche insomma che esulano dalla informazione in senso stretto. Penso per esempio al caso interessante di Propaganda Live, che diciamo ha meno interazioni però ha proposto proprio i social all'interno della narrazione televisiva.
0: Beh, che sono importanti perché ormai fanno parte della nostra vita quotidianamente, quindi è importante parlare di TV ai social di TV, no?
1: È così. Secondo me, ecco, diciamo per un punto prima con il nostro ospite, con il nostro autore,
0: Andrea, sì.
1: In realtà è difficile trasformare un pubblico dei social in pubblico televisivo. La televisione sicuramente ha un'esigenza di rendersi contemporanea, perché tra le nuove generazioni non è così semplice poi la fruizione, anche per la rapidità dei tempi con cui si vive oggi. Ma noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
2: Generazione Radio 2.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
5: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Giselle Dimanche Midi Pil, veramente carino questo brano, non l'avevo mai sentito la prima volta. Sì, devo dire che la musica, anche poi le sonorità francesi, vero? Leo Sinibaldi, devo dire che insomma, per ora mi sembra che stia promuovendo. Vediamo, promuoviamo la Angelozzi è sempre promossa.
1: Ma che è sempre promossa?
0: Dobbiamo capire se siamo promossi noi che siamo all'ascolto.

0: parlo ovviamente.
1: Io, ecco, io non sto parlando del, diciamo, del verbo scippare, che in realtà la pronuncia è uguale, che deriva da napoletano, vuol dire levare una pianta dal ceppo, dal latino, ma viene utilizzato magari spesso al meridione per chi ti scippa, che qualcuno ti toglie qualcosa, strappare qualcosa, i cosiddetti pickpockets, no?
0: Non è quello, ok, perfetto.
1: E invece deriva da proprio to ship, no?
0: Quindi, shippare è scritto proprio in inglese S-H-I, ok,
1: esatto.
0: Ship, to ship.
1: E il suffisso inglese ship è soprattutto dal particolare sostantivo inglese relationship, che vuol dire
0: relazione.
1: E quindi praticamente quando tu dici io shippo quella coppia,
0: è il portafoglio.
1: Shippare vuol dire, tu pensa che io neanche ci avevo pensato.
0: È un po' Melino Baffi, picchio desisti. Sembra
1: no.
0: È vero, sembra un po' quel momento.
1: Vuol dire che tu stai desiderando, tifando che una coppia possa stare insieme. Quindi una coppia di due persone possa stare insieme. Quindi
0: tifi per quella coppia.
1: Parte la cosiddetta ship. Quindi che ne so, Kendall Jenner e Jacob Elordi si erano visti delle foto di loro due insieme ed è partita la ship. Tutti quanti sui social sono impazziti. Stanno insieme, non stanno insieme. Speriamo che ship, che pazzeschi. Così, e poi adesso stanno insieme.
0: Non ero stato raggiunto da questa notizia. In effetti, diciamo, questo ship, come si chiama? Questa shippata?
1: Questa situationship. Questa ship. Insomma, mi hai fatto confondere pure
0: Leo Sinibaldi. Direi che possiamo. Che dici?
1: No, ma shippiamo? Ma tu la utilizzi, secondo me. Shippare, dai.
0: Va bene. Intanto ascoltiamo la musica, poi non scippiamo.
1: Zucchero.

0: come il sole all'improvviso, Zucchero, vabbè.
1: Inconfondibile, è sempre un piacere ascoltare la sua voce, ovviamente.
0: Mario, c'era una notizia che mi volevi raccontare.
1: Sì, molto carina, ce l'ha segnalata la nostra Claudia, perché abbiamo parlato finora appunto di abitudini, tecnologie, schermi, interazione, quindi anche nuovi oggetti. Siamo partiti proprio con quella ricerca, ascoltando le parole dell'imprenditore digitale sui nuovi oggetti, diciamo, protagonisti dell'intelligenza artificiale, anche inaspettati, come gli specchi che diventano smart intelligenti.
0: Detto, esatto.
1: Bene, proprio su queste ci sono diffusissime queste app e questi oggetti
0: indossabili. Come dicevo io, il wearable,
1: esatto.
0: Non per utilizzare sempre
1: che
0: paroli.
1: Significa indossabili.
0: Esatto, indossabili, quindi sono questi dispositivi indossabili, che ne so, le fascette mettono al torace,
1: sì.
0: E che ti segnano quindi i battiti, oppure
1: sì.
0: l'orologio.
1: Gli orologi intelligenti, gli smartwatch.
0: Addirittura ci sono gli anelli.
1: Gli anelli, sì.
0: Quindi ci sono vari dispositivi che possono essere indossabili, che quindi riescono con il calore della tua pelle, diciamo, con il calore che emana,
1: rilevano
0: il
1: i vari parametri, però c'è una notizia che a volte queste app per dormire non fanno dormire, nel senso che c'è questo articolo del Post che dice che monitorare il sonno e tutti questi parametri
0: fa cambiare
1: le abitudini. Esatto, a volte non sono precisi e altre volte fanno talmente prestare attenzione a questi parametri che fanno perdere il sonno e anche, tra virgolette, il benessere quotidiano, perché si vive sempre col pensiero di questa rilevazione.
0: È un po' come la cosa dei passi, no? Come il fatto di dover fare ogni giorno 10.000 passi.
1: Sì, noi facciamo 10.000 passi attraverso la musica. Sentite queste, insomma, sono partite queste note fantastiche, Iggy Pop, Last for Life.

0: That's for life, Iggy Pop, che meraviglia, è sempre bello ascoltare la musica di Radio 2, è anche divertente fare questi viaggi tra generazioni.
1: Sì,
0: oggi
1: sì,
0: abbiamo
1: sì.
0: parlato di case intelligenti, di programmi che ci sono stati, che ci sono e che ci saranno, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì, poi sì, anche questo... mi ha colpito molto proprio l'articolo, abbiamo commentato poco fa, delle nuove tecnologie in realtà che si trasformano, perché è proprio un emblema, Nicole, delle nuove tecnologie che diventano da un lato un'opportunità, però noi dobbiamo tenere presente, visto quando presentano i nuovi smartphone, sono quelle mega presentazioni, fanno vedere tutte le performance, tutto quello che propongono in termini appunto di efficienza, rapidità, però poi attenzione, quando li mettiamo in tasca o li mettiamo addosso, beh,
0: siamo
1: conta
0: sempre
1: l'effetto
0: noi.
1: Che fanno su di noi, sì, esatto, nel
0: noi.
1: Senso che per me uno smartwatch può essere un'opportunità, ma per una persona che ha un certo tipo di attitudine, anche di sensibilità, può addirittura, come abbiamo visto dall'articolo commentato prima, cioè invece di aiutare a dormire fa perdere il sonno, che è un'attitudine anche umana, perché è mai capitato, quando vai a letto dici oh devo dormire, domani devo svegliare presto, in realtà non dormi, ecco la tecnologia,
0: sempre,
1: in questo va usata sempre molto
0: sera.
1: Bene con grande attenzione,
0: figurati.
1: Noi vi diamo appuntamento domani
0: a
1: Nicole.
0: Domani sempre alle 12 fino alle 13:30 con voi e Generazione Radio 2 su Radio 2, adesso linea al GR, dopodiché Radio 2 Music Room,
1: ciao,
0: a domani.
2: Generazione Radio 2, solo su Radio 2.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sono le 13:30.
8: Rai GR2.
9: In studio Livio Frittella, buongiorno. La morte del 43enne Abdelrahim Fakir a Bologna mentre veniva fermato dalla polizia. Due agenti e quattro operatori sanitari iscritti nel nuovo registro delle annotazioni. Fatti più estesi rispetto al video, fa sapere la procura. La verità nelle immagini al vaglio degli inquirenti. E con il caso Ruggero il tema della sicurezza infiamma il dibattito politico. Domani l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, il giornalista campano ritrovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. L'ipotesi prevalente è che si tratti di omicidio. Sport e calcio, Madrid in festa, il modello vincente della Spagna Mundial, gioco, giovani e organizzazione. Formula 1, Kimi Antonelli in fuga per il titolo, l'intervista al leader del mondiale fra il trionfo a Spa e le ambizioni in vista dell'Ungheria.
10: Apriamo dunque il nostro giornale con le novità di quanto accaduto ieri mattina a Bologna.
11: Saranno le immagini degli ultimi istanti di vita di Fakir a fornire dettagli importanti, e cioè gli oltre 30 minuti di filmato della body cam di uno dei due poliziotti intervenuti e il video girato da un residente. Poi saranno i risultati dell'autopsia, una volta eseguita, a chiarire le cause della morte. Tra le prime ipotesi avanzate finora, un infarto o anche un'allergia allo spray urticante. La famiglia dell'uomo chiede giustizia e lo stesso fa il sindaco di Bologna, Matteo Matteo Lepore, che ha invitato i cittadini a riunirsi al pilastro alle 19. Intanto il Viminale assicura massima trasparenza e collaborazione alle indagini. Bologna sarà comunque la prima città in Italia ad applicare la nuova norma dello scudo penale per gli agenti. La procura lo ha fatto con l'iscrizione ad un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Scudo che per agenti e personale sanitario prevede un rinvio fino a 120 giorni dell'iscrizione nel registro degli indagati. Anna Maria Caresta, GR2.
10: La politica, quanto accaduto a Bologna e il caso Roggero animano il dibattito su sicurezza e legittima difesa.
8: La Lega è netta, giù le mani dalla polizia. Per Fratelli d'Italia a Bologna un intervento adeguato. Maggioranza compatta anche sulla grazia per Mario Roggero. Il Carroccio chiede una norma per estendere la legittima difesa e non punire qualsiasi reazione. Ma noi moderati e Forza Italia si smarcano. La legge non va cambiata, dice Antonio Tajani, il viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
12: Nella proposta della Lega, devo dire, di tutto quello che nasce dall'emotività del singolo episodio, corre il rischio di scrivere delle norme cieche, come si suol dire. La fretta fa le norme cieche.
8: Le opposizioni insistono sul caso Roggero, la destra fa sciacallaggio, da Italia Viva Raffaella Paita.
13: La destra ha messo in atto una vergognosa propaganda, non era legittima difesa, ma in ogni caso è stato deciso sulla base di una legge voluta da Salvini, stanno inseguendo Vannacci.
8: Anche il 5 Stelle Conte dice fanno propaganda in carcere ma dimenticano gli italiani, il PD avverte no al modello AIS, i due partiti del campo largo con AVS alzano i toni sull'uomo morto a Bologna e chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Chiediamo piena luce e giustizia su Fakir. Francesco Macaro, GR2.
10: Sulla vicenda di Mario Roggero è intervenuto sul social X Elon Musk, fondatore e amministratore delegato di SpaceX e Tesla, definendola assurda e aggiungendo il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono quelli che meriterebbero questa condanna. Giorgia Meloni lavora sui dossier di politica interna, in particolare sul capitolo sicurezza, e in questi minuti attende a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro. Ci dice tutto in diretta Carla Macrelino. A te Carla.
14: Gli inni, l'accoglienza nel cortile di Palazzo Chigi ed ora la Presidente del Consiglio ha colloquio col primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro, ricevuto proprio pochi minuti fa. Previsto un pranzo di lavoro e poi dichiarazioni congiunte tra i due paesi, lo ricordiamo, ci sono collaborazioni molto intense e rafforzate anche negli ultimi anni anche a livello commerciale. Più tardi la Premier riprenderà il lavoro sui dossier interni, come dicevate da studio, sicurezza in primis, mentre va avanti l'iter della richiesta di grazia per Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni, pena che Giorgia Meloni ha definito sproporzionata, invitando a considerare quelle che nella procedura di alcune grazie e assoluzioni vengono delineate in dinamiche dettate dalla disperazione delle vittime. Per questo la Premier ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio a chiedere la grazia per il gioielliere di 72 anni, sottolineando che concederla è esclusiva prerogativa del Quirinale. Per Giorgia Meloni lo Stato deve stare dalla parte delle persone per bene e, come ha ribadito appena varato il DDL sulla sicurezza, chi commette un reato non può pretendere un risarcimento dei danni subiti mentre delinque. E da Palazzo Chigi per ora è tutto, la linea allo studio.
10: Grazie a Carla Macrellino. All'estero adesso, dopo l'espulsione dall'Italia lo scorso 9 luglio di due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di spionaggio, il Ministero degli Esteri di Mosca questa mattina ha convocato l'incaricato d'affari italiano nella capitale, Giovanni Scopa. Nei giorni scorsi la Russia aveva già annunciato una risposta adeguata ed era stata ipotizzata una misura speculare a quella assunta dall'Italia. Nel Regno Unito l'avvicendamento alla carica di primo ministro fra Keir Starmer e Andy Burnham, settimo inquilino di Downing Street negli ultimi 10 anni. In mattinata, secondo un programma ormai diventato familiare, il discorso d'addio del premier uscente, poi la visita di Burnham a Carlo III per l'investitura formale e l'incarico di formare un nuovo governo. Torniamo alla cronaca con le indagini sulla morte di Luca Esposito. Il giornalista sportivo campano sarebbe stato freddato a colpi di arma da fuoco, poi cosparso di liquido infiammabile e carbonizzato a Eboli, in provincia di Salerno.
15: Domani verrà effettuata l'autopsia, ma gli inquirenti sono certi che quel corpo carbonizzato ritrovato nelle campagne di Eboli sia di Luigi Esposito, detto Luca, giornalista sportivo noto in Campania e in particolare a Salerno, dove seguiva la squadra di calcio locale. Non confermato il ritrovamento di un bossolo vicino al cadavere, soltanto l'autopsia potrà chiarire se sul corpo del 53enne vi siano ferite d'arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, Esposito sabato sera si era allontanato dalla sua abitazione di Fisciano. Aveva appuntamento con qualcuno? Chi indaga segue la pista personale, non ritenendo primaria quella legata alla sua attività di giornalista pubblicista. Come mai l'auto e il corpo carbonizzato sono stati trovati in una zona isolata nelle campagne di Eboli, spesso frequentata da prostitute? Una strada che Esposito non percorreva affatto, a dire di chi lo conosceva, in zona tra l'altro poche le telecamere di sorveglianza. Ci si chiede poi perché la vittima si presentasse come dirigente dell'ARPAC. L'Agenzia Regionale per l'Ambiente ha smentito ogni rapporto, spiegando che vi lavora un altro Luca Esposito, omonimo. Claudio Vigolo, GR2.
10: Parliamo del meteo. Italia ancora divisa fra l'afa e i temporali. Oggi bollini rossi per 17 città che saliranno a 18 domani. Per un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione bisognerà attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. Al nord piogge in Emilia-Romagna, nel Triveneto e in Lombardia. Nel Piacentino forte grandinata con chicchi descritti grandi come albicocche. Ed eccoci allo sport, mondiali di calcio. Da poco le Furie Rosse sono atterrate a Madrid, si apprestano così a festeggiare con un popolo intero la conquista della seconda stella. Un trionfo che parte da lontano, quello della Roja, grazie alla sapiente mano del suo commissario tecnico Luis de la Fuente, l'inviato.
16: Furono i reali di Spagna a finanziare il viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta dell'America. 534 anni dopo, davanti al re Felipe VI, la Spagna si è presa l'America, almeno dal punto di vista calcistico. Suo e meritato il titolo di campione del mondo, il secondo dopo quello in Sudafrica 16 anni fa. Un percorso partito col freno a mano tirato, quello 0-0 contro il muro di Capoverde retto dal portiere Vosigna. Poi percorso netto, tutte vittorie, un solo gol subito ai quarti contro il Belgio, supplementari solo in finale contro l'Argentina. Artefice di tutto questo un uomo schivo, non proprio amante dei riflettori, Luis de la Fuente, assunto in federazione dopo un anno e mezzo di disoccupazione. Ha scelto un gruppo di ragazzi, li ha fatti crescere, ha vinto a livello giovanile europei under 19 ed europei under 21 e poi da commissario tecnico europei e mondiali nel giro di 2 anni. Un lavoro partito da lontano de la Fuente dopo il trionfo di ieri.
17: Ora sì, sto molto emozionato dopo aver echato la vista atrás.
18: Ora sì che sono emozionato dopo aver guardato indietro pensando ai ragazzi. Abbiamo parlato molto con i giocatori, mister, mi dicevano, abbiamo vinto tutto ed è meraviglioso, una generazione di calciatori, lo ripeto ancora e ancora, che sono un esempio per lo sport spagnolo, per la gioventù spagnola, per la Spagna.
16: Collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR2.
10: Dunque andiamo a Madrid, la città è reduce da una notte di festeggiamenti per questo secondo titolo mondiale conquistato dalla nazionale. Sentiamo l'inviata del la RAI.
19: Claxon, vuvuzela, fuochi d'artificio, in migliaia in strada avvolti nella bandiera della nazionale spagnola fino all'alba e oltre. Lunghissimi festeggiamenti a Madrid per i tifosi delle Furie Rosse, tornate campioni del mondo per la seconda volta dopo 16 anni. Servizi comunali al lavoro per ripulire le strade in fretta prima dell'arrivo dei giocatori. Per i 26 eroi del MetLife Stadium di New York, atterrati in tarda mattinata, i ricevimenti ufficiali a partire dalle 16:30 a Palazzo Reale della Zarzuela, al Palazzo della Moncloa, quello del primo ministro. Dalle 19 in autobus scoperto la sfilata per le vie storiche del centro della capitale, mentre dalle 18 in Plaza Cibeles, quella del municipio, allestito un nuovo palco per un programma di musica, intrattenimento e spettacoli fino all'arrivo dei giocatori previsto alle 21 e lì la festa comincerà davvero. 1 milione i partecipanti previsti dalla prefettura di Madrid, 2000 i poliziotti, 400 gli agenti della Guardia Civile schierati.
10: E il servizio era di Laura Tangherlini. Adesso passiamo alla Formula 1. Kimi Antonelli ora sogna davvero in grande dopo il ritorno al successo a Spa. La classifica si fa interessante per il bolognese con 45 punti di vantaggio su Hamilton e 50 sul compagno di scuderia Russell. Il prossimo weekend in Ungheria ha la chance di consolidare la fuga. Intanto il 19enne della Mercedes riassapora il gusto della vittoria, tutta la sua soddisfazione in questa intervista del nostro inviato in Belgio.
20: È stata una gara combattuta perché, sai, non è stata con la safety car, con la virtual, non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
21: Anche perché la fortuna doveva prima o poi girare, questa volta sono punti importantissimi, anche la classifica del mondiale adesso sorride un po' di più rispetto a come era una settimana fa.
20: Sicuramente, devo dire che è stato un risultato molto importante, però come abbiamo visto precedentemente non ci si può rilassare perché, sai, la situazione può cambiare velocemente, quindi, sai, con un problema tecnico, con un contatto, quindi è importantissimo sfruttare tutte le occasioni che si presentano e cercare di massimizzare ogni volta il risultato.
21: Ungheria, pista completamente diversa, cosa possiamo aspettarci?
20: È una Ferrari molto competitiva, credo che anche McLaren sarà competitiva e anche la Red Bull, quindi credo che saremo tutti lì, per questo sarà importante cercare di settare la macchina nel miglior modo possibile e cercare di massimizzare il risultato perché sicuramente sarà molto tirata.
21: Spa, Manuel Codignoni, GR2.
22: Allo spettacolo adesso, dal 22 al 25 luglio a Carloforte in Sardegna, il festival Creuse des Mâts, ispirato al titolo di una delle più celebri canzoni di Fabrizio De André. La rassegna unisce cinema, musica, memoria e paesaggio.
23: Ombre dei muri, muri dei mai.
24: Compie 20 anni Creuse des Mâts, il festival che esplora il rapporto tra musica e immagini. Quest'anno anche attraverso un incontro con il cantautore Motta e Carolina Crescentini, il direttore artistico Gianfranco Cabiddu.
25: Francesco Motta, che ha musicato dei film, ma è anche un musicista che racconta delle storie con le sue canzoni.
24: Creuse des Mâts a Carloforte si intitola proprio come la canzone di Fabrizio De André e Mauro Pagani.
25: De André, che insieme a Mauro Pagani sono arrivati nell'isola tanto tempo fa proprio per cercare quei suoni e quelle voci e quel dialetto che è il dialetto dei marinai del Mediterraneo.
24: Gianfranco Cabiddu, anche regista del film Su Maistu, che sarà presentato durante il festival. Il maestro è il grande suonatore di Launeddas, Luigi Lai, che tra qualche giorno compirà 94 anni.
25: Perché la vita di quest'uomo ha un grande insegnamento da dare ai ragazzi, cioè la pazienza e la amore per il proprio strumento e la curiosità per l'incontro con altre persone dove ognuno porta la sua cultura, la sua storia.
24: Timiso Ara Pinto, GR2.
22: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Alessandro Pazienza e Marco Mascia. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso agli amici di Music Room, il prossimo GR alle 15.30 da Livio Fritella. Buon ascolto.
26: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
27: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
28: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
26: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Eccoci, Radio 2 Music Room, 13.45, buon pomeriggio a tutti, ringraziamo anche gli amici del GR2, Livio Frittella e tutta la redazione.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovato Borghesano, come stai?
0: Ma guarda, hai una domanda di riserva.
1: Dai, come stai?
0: Allora, sto bene, un po' triste perché ieri io tifavo Argentina.
1: Vabbè, pure tu don't cry for me Argentina.
0: Lo so,
1: dai,
0: ma, questo soprattutto insomma per tutti gli italiani che vivono lì in Argentina, tutti gli italiani, tutti gli argentini di origine italiana. Scusa, per Messi che l'ultimo mondiale almeno poteva uscire alla grande.
1: Insomma. Vabbè, è uscito alla stessa grande, ce ne faremo una ragione. Voi se vogliamo salutare tutti i miei amici pugliesi che vivono in Spagna, a Madrid, che sono felici.
0: E tutti fanno di Spagna.
1: Certo, ovvio, calcio europeo, è normale, è giusto.
0: Calcio europeo, noi ci siamo sempre menato come
1: vabbè,
0: dei
1: ragazzi,
0: però,
1: infatti si è visto.
0: Come dei Fabregas, sono menati.
1: È instancabile, vabbè, parleremo di questo, parleremo della Luna, parleremo di tante cose fino alle 16, ma di quante cose parleremo?
0: C'è tantissima musica. Ieri a un certo punto hanno inquadrato dietro la bandierina proprio del calcio d'angolo lato tifosi dell'Argentina, uno con un cartello, c'era scritto: scusate, ma quel programma lì su Radio 2 come si chiama?
1: L'ho visto anch'io, volevo rispondere. Vabbè, fortunatamente diciamo lo possiamo
0: adesso.
1: Fare oggi.
0: Sì.
1: Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: perfetto con la focaccia barese.
1: Perché, ma ho perché, già comprato la pizza, ma, la focaccia barese. Perché domani vado alla Rand Levant a vedere Tommaso Paradiso.
0: Che cos'è questa roba?
1: Sembro quasi a Battantuono eccezional, sì. Veramente. Veramente. Comunque, veramente. Domani Tommaso Paradiso in concerto all'Arena, sì, del Levante di Bari. E poi il 23 invece se ne va a Salerno in Piazza della Libertà. E il 25 ad Alghero, bello, l'anfiteatro Ivan Graziani.
0: Dove si sta freschi, freschi, freschi. Poi devo dire, la Sardegna, questo periodo è proprio fresca, fresca, fresca.
1: Fresca, fresca, fresca. Fresca.
0: Allora, apriamo una piccola parentesi, magari lo facciamo
1: grafa
0: insieme. Grafo. Al 348-7300-300, quello che è successo ieri, mondiale, insomma, questa partita infinita, vinta 1-0, meritatamente ha fatto tutto la Spagna, la verità è questo. Poi a noi ci sta simpatico Messi, il popolo anche argentino è bello e simpatico, però insomma...
1: E Messi non pervenuto,
0: Messi
1: perché
0: non
1: sa,
0: esatto,
1: alla fine non hanno toccato,
0: esatto,
1: palla. Posso dirti una cosa, sì, sincera proprio, da amante del calcio, da sportivo?
0: È anche noiosa come partita a un certo punto.
1: Brava, molto noiosa, cioè è stata più bella, anzi è stato più bello il secondo tempo della sfida Francia-Inghilterra, terzo quarto posto, secondo tempo.
0: 10 gol.
1: Straordinario.
0: Sì.
1: Rispetto alla partita di ieri, a parte che noi siamo abituati, allora intanto siamo abituati bene, perché finale del mondiale deve essere di sera.
0: Sì.
1: Ma deve essere di sera anche dove gioca.
0: Lì invece erano le 3 del pomeriggio.
1: Sì, infatti, ecco, già vedere una finale sotto il sole cuocente. Poi l'half time.
0: Allora. Queen Madonna è arrivata, ma a noi a casa, pubblico del divano di casa, sembrava un po' semi playback, cioè sicuramente la prima parte non era in diretta, la seconda era un semi playback, e poi la cosa più bella sono stati i bimbi che hanno ballato con Shakira, dal mio punto di vista, perché arrivano direttamente,
1: ragione,
0: dall'Africa.
1: Allora, intanto voglio dire, Ronaldinho e Ronaldo che guidavano la sembrava due pupazzi,
0: messi lì,
1: stiamo parlando di due grandissimi giocatori della storia del calcio. Vabbè, quella cosa lì, così, non commento altro. Ho letto questa mattina un'intervista di Rooney, vecchia gloria dell'Inghilterra, inglese, grandissimo attaccante. Senza minimi termini, lui ha detto: l'halftime, una vera schifezza. Aspettavo solamente la fine di questa cosa, che non c'entra niente col calcio, non c'entra niente con la finale di un mondiale di calcio, e in più non puoi lasciare per 27 minuti due squadre negli spogliatoi.
0: Esatto, è stato un po'.
1: Quindi era tutto americanato.
0: Continueremo a parlarne, anche perché abbiamo avuto anche la nostra Pausini insieme a Robbie Williams, insieme alla Scherzinger. Tutti in blu erano?
2: Tutti in blu.
0: Blu FIFA?
2: Sì, sì.
0: Erano blu FIFA?
1: Blu FIFA, ora.
0: Blu FIFA a cantare, insomma, prima della partita.
1: Arrivano gli Sempre.

0: canzone che ieri gli spagnoli hanno cantato lasciando lo stadio. Bye bye bye. Certo. Altro, li ho trasformati gli NSYNC in francesi, NSYNC, perché parlando della Francia, di Bari, della
1: è la focaccia. Allora c'era l'Italia in quel palco costruito nel campo appunto lì a New York, ed era la nostra Laura Pausini vestita, certo, di azzurro. Erano un po' i colori della FIFA, ma lei è molto emozionata, ha fatto un video prima dell'esibizione, ha detto: guardate, sono vestita di blu che è anche il colore dell'Italia e sono orgogliosa di portarlo lì. E lei in diretta, assolutamente, con una Scherzinger favolosa, beh, anche Robbie Williams. E poi c'è stato il discorso di Tom Cruise, tutto scabellato, era tutto scabellato.
0: A me è piaciuto molto perché non ha detto niente,
1: non aveva capito niente,
0: ha parlato per 10 minuti con la magnificenza, la grandezza, la meraviglia, l'America, lo spettacolo, 48 nazioni, però non ha detto niente. Cioè ha detto cose che già sapeva, ha fatto un recap, diciamo, però poi alla fine Tom Cruise e ci sta. Tanti VIP come sempre durante queste partite dei mondiali, ma ieri erano un po' tutti concentrati. Tanti biglietti che costavano tanto.
1: Allora c'è stata un po' una polemica perché la FIFA ieri si è inventata un'altra genialata di vendere i biglietti per il pre-show e poi vendere i biglietti invece per la partita con l'half-show. Questo cosa vuol dire? Che se io acquistavo i biglietti per il pre-show, potevo essere lì seduta dalle 19 fino alle 20:40, poi dovevo andare via e dovevano entrare quelli che avevano acquistato lo stesso biglietto per lo show. Quindi a un certo punto c'è stato una sorta di casotto, perché c'era tipo in fila quando tu entri e esci dalla metro.
0: Lo stesso posto l'ha venduto due volte.
1: Esattamente. Hai capito, infantino? E quindi, come quando alla metro le persone cercano di uscire ma quelli devono entrare, è accaduto più o meno la stessa cosa all'inizio della partita ieri.
0: Allora, foto di gruppo finale con la Coppa. Trump, che ha dato insieme a Infantino le medaglie, eccetera, si infila dentro nella foto. Rodri lo guarda dicendogli per favore un po' più in là, perché questa foto comunque deve rimanere a noi,
1: come
0: ai nostri
1: come
0: figli,
1: ricordo,
0: eccetera.
1: Come bel ricordo, voleva
0: quindi
1: dire.
0: Infantino ha spostato il presidente degli Stati Uniti.
1: Non sei desidera. Presente quella persona che nelle foto di famiglia si introduce e dice: scusa, puoi spostare?
0: Trova l'intruso,
1: esattamente.
0: Allora arriva Sombra, My Body Isn't Ready. E stavolta l'ho detto in inglese, non in francese pugliese.
1: Isn't.
0: Yeah.
1: Non è pronto. Prova questo nome, è quella roba.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 2-2.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Radio 2 Music Room.

0: costiera amalfitana.
1: Finita, eh?
0: Ah, è finita. Peccato. Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa, il trio che non t'aspetti, che ci regalano questo bel tormentone estivo. Non t'aspetti e non ce l'aspettavamo, ecco.
1: Non ce l'aspettavamo. Leggevo un'intervista di Rovazzi di qualche giorno fa, che gli hanno chiesto: ma andresti in gara a Sanremo? Ha detto: un po' di paura, perché non sono un cantante e devo ancora affrontare quella paura lì, c'è un po' anche l'insicurezza, perché quello lì comunque è un palco, certo, che già fa paura, l'abbiamo sempre raccontato
0: ai professionisti,
1: ai grandi,
0: certo,
1: ai grandi nomi, eccetera. E quindi Rovazzi umilmente dice: non lo so, devo ragionarci.
0: Anche perché
1: cosa.
0: È un po' che fermo dalla musica, in realtà lui lavora dietro le quinte, però insomma, anche se sì, ultimamente lo
1: scusa
0: vediamo,
1: scusa che devo fare una cosa.
0: Che vedi che però questa canzone ecco, convince.
1: Ho dovuto scaricare
0: alla fine. Poi vabbè, la voce di Arisa, signori, vabbè, Arisa può anche cantarci la posologia dei farmaci e diventerebbe un inno nazionale con la voce che ha, insomma.
1: Mi sei piaciuta. C'è
0: sì.
1: Anna di Roma che dice: io ti favo Spagna.
0: Brava.
1: Sono molto felice per loro, anche perché si sono meritati questa vittoria e soprattutto sono europei.
0: È quello che diciamo noi, dai, su un pochino. No, cioè, facciamoci forza almeno tra di noi. Tra l'altro, molto belle le immagini di Yamal col fratellino,
1: ma
0: anche con la fidanzata, molto dolce.
1: Sì.
0: Un ragazzino,
1: piccolino,
0: un bambolotto. Il
1: bambolotto, tutto contento, eccetera.
0: Sì.
1: Contento Ferran Torres, che ha segnato il gol della vittoria ai tempi supplementari. Ferran Torres, che finalmente, perché è un po' mai una gioia lui, perché prima della semifinale si è lasciato con la fidanzata.
0: Aia.
1: Martina. Ho fatto del gossip internazionale.
0: No, vedi, non te li facevo.
1: Si è lasciato con la fida e quindi era un po' giù, capito, quella roba lì. E si è scaricato segnale.
0: Invece, scusate, come si chiama quello che c'aveva il ciuffo come un ananas, che è tra un po' risegnato?
1: Simpson.
0: No.
1: Chi è quel ciuffo?
0: No, Nico, dai, quello che c'ha il ciuffo come un ananas, che stava per risegnare.
1: Ma no, Nico Williams.
0: Ecco.
1: Williams Junior.
0: Sì. Ok, la scena bellissima. Sì, sembra un ananas. Tra l'altro stava segnando con il...
1: Sì. No, ha fatto l'assist di testa per
0: esatto,
1: il gol.
0: Esatto. E ha portato la medaglia d'oro alla mamma. Ha lasciato tutti, ha lasciato
1: bello,
0: i ragazzi, l'ha portato una mamma, ha detto: chi ha sempre creduto ed è stata sempre accanto alla
1: sì,
0: mia mamma.
1: E Trump dietro anche lì. No?
0: Trump anche in quel momento voleva partecipare. Trump ha preso spintoni a destra e a manca. Sapevamo. Ecco perché volevamo che vincesse la Spagna. Scusa.
1: Allora, opzione A, la. Opzione B, LA.
0: Bravo. Old Man River.

0: Killer, testo che parla di sociale, problematiche giovanili, si denota da questi la la la la la la la la la.
1: Però probabilmente è là,
0: però è bello.
1: Là, forse
0: è
1: il
0: là,
1: titolo è là,
0: era lì. Allora,
1: era là.
0: Torniamo un attimo in Italia,
1: sì, weekend.
0: Chiusa la parentesi mondiali, sempre il weekend, cosa abbiamo fatto, cosa potevamo fare, cosa non abbiamo fatto, a volte anche per colpa del maltempo. Concerto di Bad Bunny, il secondo all'ippodromo di Milano, è stato annullato per causa
1: vabbè, era un bombardamento, cioè, ragazzi,
0: dei limoni cadevano,
1: cosa incredibile.
0: Tra l'altro sono stati anche diverse persone colpite da chicchi enormi, vabbè, quindi ferite eccetera.
1: Chi l'avrebbe mai pensato, mezz'ora dall'inizio, tra l'altro molto carino, perché io ho visto dei video di ragazzi che stavano inventando delle modalità, delle maniere per farsi notare e riuscire ad essere scelti per la casita, la famosa casita, no?
0: Okay.
1: Quello che era avvenuto il giorno prima, e tra gli ospiti presenti sabato c'era anche Elodie e la sua compagna Francesca, c'erano un sacco di personaggi, diciamo anche cantanti, colleghi. Sta di fatto che a mezz'ora dall'inizio il cielo è diventato nero, quella roba all'improvviso che non riesce a calcolare né a prevedere.
0: Gli autoparlanti hanno detto sta arrivando il maltempo, al momento però restate tutti fermi nelle vostre posizioni eccetera, poi invece quando il tempo è peggiorato ulteriormente hanno chiesto di evacuare, seguendo i vari percorsi e quant'altro, e fortuna da questo punto di vista non è successo assolutamente nonostante gli 80.000 presenti, però insomma una situazione sgradevole, perché appunto i chicchi di grandine hanno ferito qualche persona, perché poi ti arrivano addosso, sono dei veri e propri proiettili.
1: E comunque il concerto non sarà recuperato, però più o meno qualche ora dopo lo staff di Bad Bunny ha comunicato che tutti i biglietti saranno rimborsati.
0: La Live Nation, sì, organizzatrice, ha detto integralmente, perché essendo un tour mondiale non riescono a riprendere la data.
1: E tu pensa a quelli che hanno prenotato il concerto il venerdì, quindi il giorno precedente, e hanno pensato: che fortuna, ragazzi, che fortuna, perché poi
0: una bella botta.
1: Perché se sei fan di Bad Bunny, ci sta che poi ci sia la delusione.
0: Ma attenzione, perché la signora Nazzaro mi arriva con una canzone, ho detto una canzone.
1: Sì, è quella di Chris De Sarandi, Good Old

0: Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Gli ABBA, il riff di synth è rintracciabile in Hang Up del 2005 di Madonna.
1: Certo.
0: E tra l'altro questa, Mani, te lo dico visto che tu sei una grandissima fan di Madonna, è un qualcosa di davvero speciale, perché raramente gli ABBA autorizzavano.
1: Assolutamente. Sono d'accordo, cioè loro non hanno mai dato l'utilizzo dei loro campionamenti.
0: Brava.
1: Nel caso di Hang Up, Madonna li ha corteggiati e alla fine li ha convinti con una lettera, pensa un po', e chiaramente dietro un'auto ricompensa.
0: Cari ABBA, abbiamo bisogno di voi.
1: Ho qualche soldino messo da parte se mi date un attimo il campionamento di Gimme Gimme Gimme. Ecco, c'è stato. E poi tra l'altro devo dire che Madonna ha trattato molto bene quel campionamento, perché Hang Up è una delle canzoni più famose al mondo della sua storia discografica.
0: Ci sta, ti brillano gli occhi ogni volta che parli di Madonna.
1: Insomma, l'ho ballata anche all'Olimpico questa canzone, Hang Up. Quindi è sotto palco, quindi sono quei ricordi bellissimi.
0: Eri sotto palco.
1: Sotto palco Madonna, sì.
0: E tu, Madonna,
1: ero Antonacci. L'ho vista a distanza. L'ho vista. Vorrei raccontare quello che mi viene detto in interfono.
0: No,
1: l'ho vista a distanza, come tra me e te.
0: Sì. Com'era? Ma Madonna suda quando.
1: Pochissimo, ma poco. Ti assicuro che è un fascio muscolare vivente. Cioè, un fascio muscolare vivente. Smettila, Leonardo Cariotti. Se no, io racconto quello che dici. Ecco.
0: Allora, va bene.
1: Allora, abbiamo un vocale, lo facciamo ascoltare?
0: Ma anche no.
1: Ciao Stefano.
0: Ma sì, no, aspetta.
2: Stefano, scusa.
1: Aspetta che noi facciamo tutto in diretta, no? Più a destra, azzecca il buco, ecco fatto.
0: Azzeccato il buco, allora Cariotti, andiamo col vocale, vai, senti.
3: Ciao ragazzi, sono Stefano, il vostro amico di Senigallia.
1: Ciao Stefano.
3: Stasera l'ho passato al telefono con mia figlia.
1: Ecco.
3: Che era al concerto di Bugs Bunny, io lo chiamo.
0: Oh.
3: Infatti il prendo sempre in giro mia figlia che deve portare carote. Che purtroppo c'è stato quel disastro.
1: Sì.
3: E la grandine, mia figlia, mi ha mandato i video, le foto, un disastro. Fortunatamente lei non si è fatta niente, è riuscita ad evacuare in tempo. Bene. Gli altri hanno avuto un po' di problemi, però ecco, l'organizzazione
1: c'è un sacco di gente,
3: la solita italiana, troppe persone in un posto come l'ippodromo. Bisogna fare un po' più di tranquillità, ci vuole. Adesso va di moda sti maxi concerti, bisogna pensare purtroppo anche
1: alle emergenze,
3: inconvenienti,
1: certo,
3: come è capitato sabato sera, ecco.
1: Sì.
3: Comunque l'importante è che tutto bene, ragazzi, un bacione, grazie sempre alla compagnia che ci fate durante il lavoro con sto caldo della Madonna.
1: Grazie a te. Ciao Ste. Beh, allora,
0: ciao,
1: è chiaro che quando c'è un momento, un'emergenza, c'è la confusione, è umana, quindi qualsiasi tipo di organizzazione riesce.
0: No, ma infatti, intanto Live Nation, che salutiamo, sono grandissimi professionisti,
1: certo.
0: Lì purtroppo c'era c'è stata questa cosa del tempo, questa variabile. Il tema di troppe persone in questi grandi concerti sta girando non solo a livello di web, ma anche a livello di articoli sui giornali, ed è un tema che stanno affrontando non solo gli addetti ai lavori, ma proprio la comunità in generale.
1: Importante, va bene. Allora, 3487-300-200 i vostri messaggi. Intanto arriva francamente tra i protagonisti di Radio 2 Live, Rai 2, Radio 2, il 5 agosto.
0: Prima sera.

0: Cattedrale, francamente, tra l'altro un video che racconta anche attraverso le immagini le prime tappe del suo tour Roma-Milano, è in giro, lo dicevamo appunto, anche in quel di Cosenza per Radio 2 Live in onda su Rai 2 Radio 2 il 5 di agosto in prima serata.
1: Anche Rai Play Sound. Sì. Noi siamo multipiattaforma ed è la bellezza di questa azienda, potete ascoltarci, guardarci ovunque volete. Cioè.
0: Anche attraverso il 348-7300-200.
1: Ma io anche nel microonde. No. A volte per guardare la replica vado in cucina, poi sono anche lì, perché la RAI è ovunque. Allora oggi è una giornata particolarissima, perché è la giornata internazionale della Luna. 20 di luglio 1969, la missione Apollo 11 della NASA atterra lì sulla Luna.
0: Primo allunaggio, come si dice, no?
1: Esatto, quindi Armstrong e Buzz Aldrin, quindi Armstrong mette il piede sulla Luna e dice: questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità.
0: E
1: tu pensa, allora io lì ho pensato a questa cosa, perché devi essere anche uno, insomma, che sa parlare, sa dire, se le sarà l'ha preparata prima questa cosa qua, perché se uno va di istinto, cioè tu immaginati, certo, io e te andiamo sulla Luna di istinto, metti il piede, la prima cosa che dici cos'è? Oh raga, che figata! E quella lì rimane nella storia come frase.
0: Lui invece,
1: oh raga, che figata.
0: Però forse lui non era proprio il gergo utilizzato da Armstrong, che non è quello della tromba.
1: Però poteva anche dire: tutto molto bello.
0: Non c'è nessuno. Torno, perché qui nessuno mi offre un caffè.
1: Quindi l'avranno studiata sta frase.
0: Beh, certo, si immagina di sì, perché se no, se fosse in realtà tutta farina del suo sacco, complimenti. Perché è diventata una delle frasi più celebre al mondo, spesso utilizzato anche in altre occasioni.
1: Comunque sono un sacco di eventi in giro per l'Italia, da Mumbai all'isola di Pantelleria, dove tra l'altro si festeggia con un evento culturale che unisce arte, letteratura, cinema e tradizioni locali. Viva la Luna, che
0: sì,
1: dire? Viva,
0: sì.
1: Viva.
0: E ogni tanto guardiamo la Luna e sogniamo. Funziona ancora? A me per esempio piace molto, sono molto attratta dalla Luna piena specialmente. Molto, si dice florida e feconda, porti bene, chissà. Va bene, allora 348-7300-200 i vostri messaggi. Intanto Anderson .Paak, Calm Down qui su Radio 2. Hey!

0: Mama non mama. Mama non mama, mama non mama, la canzone di Madame.
1: Madame.
0: Ti ricordi quando da piccolini, quando facciamo le scampagnate, meno io andavo,
1: beh, sì, no,
0: tipo il giorno di Pasqua,
1: lo facciamo tutti con la margherita,
0: la margherituccia, sì. Mama non mama, mama non mama, mama non mama. A me veniva sempre non mama, non so, anche da piccolo.
1: Vabbè,
0: non
1: ma
0: mama.
1: Era quasi, era, non so per quale motivo, però a tutti usciva questa
0: forse
1: cosa.
0: Forse era dispari.
1: Era dispari, quindi poi quando scopri l'inghippo fa il contrario, inizia a dire non mama, mama, non
0: mai
1: mama.
0: Hai trovato il quadrifoglio?
1: Mai.
0: Io sì.
1: Ah sì, l'hai trovato?
0: Paio di volte.
1: Addirittura.
0: Non ho cambiato niente, però la soddisfazione, uno sì, il primo l'avevo messo dentro proprio il diario.
1: Sì.
0: Però insomma non è che
1: avete mai trovato un quadrifoglio? No, sì, magari lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori,
0: sì.
1: Perché tante volte sei lì, dice oh, mi sembra un quadrifoglio, poi no, è un trifoglio, un trifoglio, un trifoglio e quadrifoglio,
0: e senti la musichina.
1: Avete mai incontrato un orso? Avete mai incontrato un tasso? Ecco, perché succede anche quello, poi non so se è fortuna, forse sul tasso sì, sull'orso no, so se il tasso di interessi meno, però
0: sì sì sì,
1: questa è un'altra storia.
0: E che tasso,
1: e che
0: no,
1: tasso?
0: Per dire, allora è vero, il tasso è questa cosa qua che è successa,
1: sì,
0: in un paese in provincia di Lecco.
1: Sì, allora questo paese si chiama,
0: sì,
1: allora
0: caro zio corte.
1: No, è calo zio corte.
0: Ma no.
1: Sì,
0: devo trovare la notizia perché,
1: scusami,
0: io vado a memoria.
1: Calo zio corte. 14 luglio è,
0: sì,
1: appunto questa cittadina dove è stato visto passeggiare,
0: sì,
1: serenamente un bellissimo esemplare di tasso.
0: Tasso, e dov'era?
1: Tasso. Dove? A Calolzio Corte.
0: Sì, no, dov'era il Calolzio? Allora, è Calolzio Corte.
1: Calolzio
0: Corte, provincia di Lecco.
1: Ah, vedi, ho fatto il contrario. Calolzio Corte.
0: Vabbè, no,
1: Calolzio Corte.
0: Ma tu sei bionda, puoi fare qualsiasi cosa.
1: Capito.
0: Comunque è un paesino in provincia di Lecco.
1: Ecco.
0: E a un certo punto,
1: ecco,
0: beccano questo tasso che passeggiava in via del tasso.
1: Sì, esatto, faceva sorridere.
0: E quindi ha fatto sorridere questa cosa. Ora, il tasso non è aggressivo,
1: no,
0: almeno che non vai nella sua tana, non gli fai prendere paura,
1: sì,
0: eccetera, potrebbe essere aggressivo.
1: Però è un bellissimo esemplare.
0: Quello europeo, sì,
1: sì.
0: Se tu vai in Africa, in Asia, c'è il tasso del miele,
1: okay,
0: che non è aggressivo, di più. Cioè, considera che va addosso anche i felini.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Okay.
0: Quello è pericoloso.
1: Però beati amici di Calzio Corte.
0: No!
1: Come se Calozio Corte.
0: Allora,
1: vabbè,
0: io questa,
1: voi,
0: visto che siamo in diretta, allora, la cancellerei.
1: Cioè, è virale un video,
0: sì,
1: invece, a Roma, dove un povero vigile rincorreva un cinghiale qui a Prati.
0: In via dei cinghiali.
1: In via dei cinghiali. Ma è seria questa cosa? Cioè, meglio tassi. Non interessa. A Calzio Corte.

0: The 1975 Happiness Dance Floor Edit, bella, 2022, canzone di 4 anni fa. A proposito di numeri, Mani, al 3487 300 200, vedi, tipo la Dani ci ha mandato questa foto, pagina del libro, con dentro
1: sono due quadrifogli,
0: e un trifoglio. Poi dice sono Radio 2 dipendente.
1: Grande, fantastica, fantastica. E poi c'è un altro ascoltatore, ho ascoltato prima il vocale, mi ha detto ragazzi però se fate mama non mama e termina con non mama, non è dispari e pari. Sì,
0: mama
1: è,
0: non mama, mama non
1: certo,
0: mama.
1: È sì, certo, è pari il numero, quindi si ipotizza.
0: Ce ne passano una?
1: No, ho detto, ma io infatti ho detto il contrario, che quindi io comincio da non mama così termina con mama. Così poi alla fine facevo questa cosa qui.
0: Mamma, certo.
1: E quindi è proprio un dato di fatto, insomma. Vabbè, salutando gli amici di Calolzio Corte. Andiamo nell'Aquilano, dove
0: peggio mi sento
1: è stato avvistato un orso marsicano tra le giostre. Ci sono questi bambini, andiamo alla giostra, troviamo un orso per la festa della Madonna, poi capisci che la festa della Madonna normalmente del Carmelo. Praticamente in questo paesino nell'Aquilano c'è il mondo e quell'altro.
0: Allora c'erano i bambini che si mettono d'accordo, com'è che fanno?
1: Andiamo alle giostre, arriva un orso, è meglio il tasso, meglio il cinghiale, che stanno ancora rincorrendo qui.
0: Esatto.
1: Ecco, e il video chiaramente dell'animale è diventato virale. Il sindaco poi chiaramente della cittadina Francesco Meloni ha invitato la cittadinanza alla prudenza chiaramente e a mantenere la distanza dall'orso. Meno male ce lo dice il sindaco.
0: Sai come si chiama il paese?
1: Come si chiama?
0: Scontrone. Del resto, quando trovi un orso, ecco, rischi uno scontrone.
1: Non siate scontroni.
0: Salutiamo tutti,
1: Non siate scontroni, perché sono comunque sempre delle bestioline tanto carine.
0: Sembra un orso marsicano trovarselo
1: davanti. Meglio il cinghiale. Comunque questa storia del cinghiale a Roma fa ridere, perché davvero questo cinghialetto girava per Roma tranquillamente nelle vie centrali. C'è questo video di questo vigile poverino che lo rincorre. Non lo acchiappa. Ci voleva la sigla di Ben Hill sotto ed era perfetto.
0: Allora, ho visto un post di Francesca, della nostra Francesca Parisella, che è andata al concerto di Bruno Mars.
1: Ah, però capolavoro,
0: bellissimo. Questa è On My Soul.

0: Mars on my soul qui su Radio 2, tra l'altro era appunto a Milano ormai già due settimane fa, adesso si è trasferito a Londra, quindi dal 22 al 28 luglio al Wembley Stadium.
1: Sì, infatti Francesca è andata proprio lì al Stadio San Siro, concerto bellissimo, pazzesco. Grandissimo artista. Poi ti ripeto, gusti son gusti, cioè se tu mi dici Bruno Mars, Bad Bunny, preferisco Bruno,
0: esatto,
1: Mars.
0: Vabbè, questo
1: però è un gusto mio personale, però mi piace come si veste Bad Bunny.
0: Non si veste Bad Bunny.
1: Non si veste,
0: è
1: esce
0: casuale.
1: Come si sveglia va fuori.
0: Allora, andiamo a Parigi,
1: sì,
0: dove si è tenuta un evento incredibile.
1: Scusa, chiedo a chi ascolta. Scusate, cosa si è tenuto a Parigi?
0: Un evento incredibile, mi venivano le parole.
1: Vabbè.
0: Perché c'è stata la sfilata uomo di Louis Vuitton. Primavera estate 2027. Ma il direttore creativo del menswear Louis Vuitton è Pharrell Williams.
1: Il direttore creativo?
0: Menswear.
1: Okay.
0: Menswear.
1: Della maison.
0: No, menswear, cioè abbigliamento maschile.
1: Sì, perché lui segue la creatività della,
0: sì,
1: linea uomo.
0: È come Achille Lauro, che è diventato direttore creativo di un'azienda, di una firma, diciamo, stilistica di jeans, non solo italiana, senza fare insomma pubblicità.
1: Okay.
0: E la stessa cosa è Pharrell Williams, uh-huh, che ha messo in scena questa sfilata, questa presentazione, soltanto, sì, che ha trasformato il cortile della Cité Internationale Universitaire.
1: Oui.
0: Della città
1: universitaria,
0: okay, in una vera e propria spiaggia con tanto di onda.
1: Beh, tu pensi ai parigini che sono tutti con la puzza sotto il naso, Pharrell Williams, ma che sta combinando?
0: Tra l'altro tutta la zona chiaramente chiusa al traffico, paralizzata, chiusa anche tutte le zone limitrofe alla Torre Eiffel.
1: Sì.
0: Lui ha creato questa specie proprio di spiaggia reale con tanto di onda, perché lui ha avuto un trauma e l'ha voluto risolvere così.
1: Allora, signori, adesso ascoltate bene perché c'è questa cosa qui dell'acqua.
0: Sì, dell'acqua.
1: Perché?
0: Perché lui, quando aveva 2 anni, è andato a sbattere contro un acquario, ha spaccato un acquario, ha avuto una cascata d'acqua addosso ed è rimasto traumatizzato.
1: E lui adesso dove va? Costruisce piscine. Piscine dappertutto.
0: Un po' eccessiva questa qui in questo caso. Però è vera.
1: Verrà anche a Roma.
0: Verrà a Roma.
1: Ci riempie il Colosseo.
0: Pensa se va all'acquario di Genova, non lo fanno entrare Pharrell Williams, ve lo dico.

0: Una splendida giornata, Vasco Rossi, il comandante, l'album Vado al Massimo, 1982, questa è Radio 2, tra l'altro la radio ufficiale dei tour, dei concerti di Vasco. Abbiamo un grande protagonista dall'altra parte del vetro, il nostro Leonardo Carioti, che anche quest'anno insomma un paio di open DJ set se li è fatti, un bel bagno di folla. C'è una notizia, perché allora il sold out, quello del prossimo anno, le date di Vasco qui a Roma, ma potrebbero arrivare nuovi biglietti. Dici vabbè, ma se era sold out come fanno? Ecco. Semplice, l'ipotesi legata alla disponibilità effettiva della struttura è la possibilità di una nuova configurazione degli spazi dell'impianto romano, ovvero lo stadio olimpico di Roma.
1: Però bisogna vedere se poi lui vuole costruire una cascata, perché se fare Williams ci costruisce un'onda, lui farà una cascata.
0: Chi, Vasco?
1: Vasco ci sta,
0: ma noi siamo più, noi italiani siamo umili, cioè noi non è che abbia bisogno di tutti questi effetti speciali. Vasco arriva, canta, suona, suonano davvero. Senza tanti artifici, cos'è? Cioè lì è il rock italiano, quello vero, dove si suda, si canta e si viaggia e si riempiono i concerti. Comunque 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25 giugno 2027, Vasco Rossi, Stadio Olimpico di Roma. Wow. E attenzione però, tenete le orecchie belle drizzate in alt, perché potrebbero esserci dei nuovi biglietti che si possono acquistare.
1: In quel periodo, mi raccomando, c'è tanta confusione, insomma organizzatevi bene per, nel caso voi foste dei turisti a Roma, a non perdervi, perché è successo che una ragazza, un caso poi stranissimo, perché questa studentessa americana si è persa a Roma a 16 anni, tra l'altro non aveva né il cellulare con sé e non aveva neanche il nome, non conosceva neanche il nome dell'hotel in cui alloggiava. Si è persa, non sapeva dare indicazioni alla polizia, a cui ha chiesto aiuto. E quindi come sono riusciti a trovare tutta la combriccola sua? Cioè, ma tu con che classe sei? Ma sono nella seconda A del liceo di cosa? Ma dove siete? Non lo so, non mi ricordo l'hotel, non mi ricordo niente. Però si ricordava esattamente il suo profilo.
0: Toc toc.
1: Chi è? E i vigili sono riusciti a risalire delle indicazioni più precise della ragazza e riportarla a riunirsi al gruppo attraverso i social. Ecco cosa è la nostra nuova carta d'identità, attenzione. No,
0: ormai senza i social siamo persi.
1: Sì, perché sui social, su questi video, lei aveva caricato i video dell'hotel, del professore, i nomi, i tag, e in questa maniera sono risaliti.
0: Trick e track.
1: Trick e track e ballando, come
0: Vabbè,
1: si dice.
0: Andiamo con una canzone?
1: Sì, arriva Olivia Rodrigo.

0: celebrazione del ritorno alla socialità e al ballo, tutto questo naturalmente in quel tempo in cui passammo, non è vero,
1: sì,
0: il Covid, l'isolamento e sì, quant'altro. Va bene.
1: I Kunz, tutto questo su Radio 2. Allora, tre minuti dopo le 15, insomma, siamo Giuliano e Manila fino alle 16 con Salve. Radio 2 Music Room.
0: Manila è quella con i capelli lunghi.
1: Sì, sempre biondi.
0: Biondi.
1: Tutti e due biondi.
0: Sì.
1: Allora, stanno tornando i Walkman, lo sai?
0: Sì. No, stavo guardando anche Thierry di Udine, che ha scritto.
1: Sì.
0: Cioè, a proposito prima dei biglietti di Vasco, eccetera. Sì. Potrebbero dare opportunità di acquistare questi biglietti per Vasco, che è stato truffato quest'anno con i biglietti fasulli, perché purtroppo
1: sì,
0: anche qui
1: certo.
0: Ma il bagarinaggio legato a non solo le partite di calcio ma anche i concerti, e poi adesso si è amplificato con l'utilizzo di piattaforme pirata e quant'altro, alla fine tu pensi veramente di acquistare, no? Su Ticket One, sì, eccetera, sulle principali piattaforme il biglietto, e poi invece ti trovi, come dicono a Roma, alla sola.
1: Quindi, come si fa? Cioè, ci sono comunque delle, insomma, delle indicazioni che ci
0: devi andare sulla piattaforma ufficiale, quella proprio ufficiale.
1: Sì, esatto. E soprattutto quando si leggono delle cifre estremamente basse rispetto a quello che normalmente è su altre piattaforme,
0: c'è la gabola. La gabola.
1: Okay, ecco, va bene.
0: Allora, mi hai detto del Walk.
1: Sì, sta tornando i Walkman.
0: Sì.
1: Allora, in realtà negli ultimi anni c'è un ritorno a un sacco di oggetti vintage. Beh, che facevano parte della nostra quotidianità, dal giradischi ai vinili, alle telecamere, alle foto stampate, un po' come
0: anche le Polaroid.
1: Poi sono un ricordo molto bello. Negli ultimi tempi, insomma, sembra che stiano tornando appunto i Walkman, proprio quelli che utilizzavamo
0: per giocare. Io ce l'ho ancora,
1: c'ho
0: ancora il mio. Come per giocare, per ascoltare la musica?
1: Certo.
0: Io ce l'ho a casa.
1: Funziona.
0: Metti la cassetta e le batterie.
1: E le batterie.
0: E
1: poi l'ascoltavi con le cuffie oppure.
0: Con le cuffie.
1: Con le cuffie.
0: Con le cuffie. Il mio Walkman grigio.
1: Sì.
0: È ancora lì bello.
1: Sì. Mm-hmm. Infatti, anche se ci sono chiaramente degli oggetti estremamente evoluti in digitale, di altissima qualità, però è pur vero che c'è una ricerca di questo tipo di oggetti che non si trovano più, anche con quelle irregolarità nel suono che poi rendevano proprio tipico,
0: bravo,
1: no? La musica ascoltata attraverso il Walkman.
0: Comunque, tra la fine di quest'anno e i primi mesi del prossimo anno dovrebbe arrivare, secondo i giapponesi, sul mercato il nuovo Walkman NW-ZX900, che sembra un robot, ma in realtà
1: sì,
0: è il nuovo Walkman, un nuovo lettore musicale con prestazioni audio nettamente superiori, insomma, rispetto alla generazione attuale.
1: Sì, la scelta di un dispositivo che faccia solo questo, cioè ascoltare solo quel tipo di musica, cioè la musica in quel modo, perché chiaramente noi siamo abituati a dispositivi che ci fanno fare mille cose contemporaneamente.
0: Il mio fa anche la carbonara, sì,
1: che
0: dirti, il mio
1: io invece
0: cellulare
1: l'ho scelto con un'altra funzione, la lavatrice. È sempre comoda averla in tasca, sai come si sporca il vestito, all'improvviso stai fuori.
0: Tu lo sai che mi fai ridere, bionda. Dai.
1: I pinguini tattici nucleari.

0: quindi tattici nucleari, scusa, sorry, lo sento, 9 minuti dopo le 15. Probabilmente i ragazzi ci hanno regalato il vero tormentone, perché questa canzone è utilizzata davvero come sigla di apertura e chiusura di tutti i festival musicali in giro per l'Italia, senza entrare nei dettagli.
1: Pienamente d'accordo. La prossima canzone invece, torniamo su Pharrell Williams.
0: Sì, che ricordiamo è il direttore creativo di Men's World, Louis Vuitton.
1: Esatto. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Freedom. Tra l'altro, curiosità, lui è cresciuto con la cultura dello skate e il soprannome storico suo è Skateboard P. Dice anche di aver provato a fare surf per la prima volta, tornando a quello che è il discorso delle piscine, le onde,
0: cioè,
1: in una piscina artificiale, e ha detto la figata, sai qual è? Che non ci sono gli squali.
0: Ma
1: se tu ci pensi, chi ama il surf,
0: sì.
1: Purtroppo in certe zone del mondo, vedi in Australia ad esempio, certo, sono delle onde pazzesche.
0: E sotto c'è la sorpresa.
1: Allora c'è una foto, ora non devo andarmela a ricercare, di un grande campione di surf che sta cavalcando l'onda, come si dice, e in mezzo all'onda, dietro di lui, c'è uno squalo bianco enorme e non è intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: è un po' la situazione. Quindi è logico che in una piscina artificiale è molto più
0: devo
1: facile.
0: Devo dire che fare Williams c'ha proprio problemi dell'acqua. Peggio di me con le meduse, stessa cosa.
1: Anche tu con le meduse?
0: No, io con le meduse perché fui puntata.
1: Potresti fare un tour con le meduse.
0: Meduse e l'onde artificiali senza squali di fare Williams.
1: Benissimo.
0: Male, arriva Freedom.
1: Pharrell Williams su Radio 2.

0: Freedom, mentre fa selfie,
1: ragazzi,
0: lo canta.
1: Che talento. Freedom. Tu pensa che anche il direttore creativo di una maison, sì,
0: pensa che fa anche surf nelle piscine artificiali.
1: Pensa.
0: E poi Pharrell Williams giovanissimo, ha 53 anni, è uno che
1: tra l'altro non li dimostra, sembra un ragazzino,
0: tanti successi anche con i Daft Punk, Get Lucky eccetera, tanta roba, come diceva uno.
1: Allora, esiste un hotel che si prenota mandando una lettera scritta a mano, una roba impensabile per i nostri tempi.
0: Bene.
1: Eppure esiste in Spagna. Tra l'altro, a proposito di Spagna, stavamo guardando adesso le immagini,
0: le televendite,
1: no, le immagini della gente che è in attesa appunto dell'arrivo della squadra.
0: Sì,
1: quindi
0: giornata fresca lì in piazza, mamma sotto mia, il sole cuocente, ma stanno aspettando, anche perché questi dopo 40 giorni hanno finito la partita, sono ripartiti al
1: basso. Sì, sono andati, perché ecco, il tempo
0: ma
1: è quello.
0: Non parlateci degli Stati Uniti, basta.
1: Allora, parliamo invece di El Salvador, che è una struttura molto particolare, si trova in Spagna e adotta soltanto la filosofia dello slow travel, cioè la disconnessione, ecco, se può essere definita in questo modo. In questo hotel, che è un hotel tradizionale, non è un hotel tradizionale, ma un rifugio isolato, progettato proprio per godere di una disconnessione, per poterlo prenotare bisogna scrivere una vera e propria lettera a mano e spedirla, come si faceva un tempo.
0: Allora, Isole Canarie.
1: Sì.
0: Chiudete gli occhi, se state guidando, no, è pesata stava. Isole Canarie, Isola El Hierro, o El Herro. Isole Canarie. Ex stazione di pompaggio dell'acqua, a bordo di una scogliera vulcanica a picco sull'oceano. Cioè, ti dai delle sberle,
1: no,
0: lì, però,
1: perché non c'è il wifi, no, ovviamente.
0: Ma nemmeno quella.
1: No, certo che no. È tutto,
0: cioè, tu arrivi e fai.
1: No.
0: Dove sono venuto quest'anno?
1: Ah, allora, no, è all'insegna della disconnessione.
0: Benissimo.
1: E ti offre ovviamente un'esperienza minimalista,
0: sì,
1: al stretto contatto con la natura e col paesaggio. Quindi tu scrivi una lettera.
0: Sì.
1: E devi anche scrivere il perché vuoi andare in vacanza lì.
0: Tramite posta.
1: Perché dice, l'alternativa è menarmi. Quindi no, vengo da voi, preferisco. Loro leggono e ti rispondono via lettera.
0: Sì.
1: Quindi c'è tutto un tempo
0: dopo
1: tecnico.
0: Sei mesi e siamo pieni.
1: E così funziona. E poi dopo che arriva questa lettera, ve ne arriva un'altra con il link finalmente per poter prenotare.
0: Ha un calendario privato e lì che fatica.
1: È fatica, però però vivi la natura, vivi il tempo, vivi. Cioè,
0: e
1: non
0: ti
1: so
0: pigli
1: se
0: anche
1: vivi
0: a sberle lì sulla costiera.
1: Sopravvivi.
0: Va bene, dai, mettiamo una canzone, ci devo pensare.
1: Dai,
0: a sta cosa.
1: Maria Antonietta e Colombre, andiamo. Senza vestiti.

0: Ragazzi, 1987, Bad, Michael Jackson, video girato da Martin Scorsese.
1: Uno a caso,
0: diventato tra l'altro un cortometraggio pazzesco. E vabbè,
1: questa canzone era nata, Michael Jackson in realtà avrebbe voluto cantarla in duetto con Prince. Prince però rifiutò l'invito, disse no grazie, non mi piace, non mi va, non me la sento, grazie lo stesso. E vabbè, e poi questo pezzo è entrato nella storia. Io quando sento Bad Money ripenso sempre alla vecchia gag, e salutiamo Rosario Fiorello, Stasera pago io, quando parlava delle canzoni e raccontava appunto, traduceva in italiano alcune canzoni.
0: Sì, sì, che ci sta.
1: Quindi
0: senso...
1: cattivo, cattivo, chi è il cattivo, chi è il cattivo, e diceva, ma io che ho fatto sì o no? Cos'ho di meno?
0: Esatto,
1: cattivo,
0: hai
1: cattivo.
0: Ragione.
1: Capito.
0: Vabbè, se poi entriamo nel discorso della traduzione dei testi americani, insomma, però...
1: Vabbè, noi italiani siamo imbattibili.
0: Ma Michael Jackson è stata la storia.
1: Posso fare, aspetta?
0: Au. Okay. Anche il moonwalker.
1: Lo sai fare?
0: No, non lo so fare.
1: Io sì,
0: no,
1: non però so. Non lo faccio adesso.
0: No, non lo fare adesso.
1: Sono umile.
0: Fallo domenica prossima.
1: Allora, no, anche sabato, poi vengo qua a studio spento.
0: E lo fai qua.
1: Vai,
0: allora, c'è una buona notizia, da partire dal 19 luglio, quindi dallo scorso weekend, l'Unione Europea ha praticamente dichiarato guerra alla fast fashion. La verità è questa, perché ormai si parla di ecosostenibilità, di questa moda veloce, senza entrare poi nei dettagli, però comunque una quantità di vestiti prodotti in maniera impulsiva, insulsa, senza senso, e non utilizzata, e quindi l'Unione Europea vieta alle imprese di distruggere gli abiti invenduti, perché funziona così: gli abiti non venduti, etichettati ma indossati, se non vengono venduti semplicemente vengono distrutti,
1: quindi vanno al macero, addirittura confezioni integre con contatto di cartellino nuovi. E c'è il caso Burberry,
0: sì,
1: che fu veramente
0: parliamo
1: scandaloso.
0: Parliamo anche di grandi brand, appunto.
1: Certo, perché distrussero in un solo anno merci per un valore di ben 28,6 milioni di sterline. Ora, al mondo c'è tanta gente che non ha possibilità, che è povera, che non ha neanche la possibilità magari di comprarsi un paio di pantaloni, eccetera. Quindi invece di buttarle questi capi, giustamente l'Europa ha detto no, mettiamo una legge,
0: sì, giusto.
1: Ricicliamo, invece di buttarle piuttosto le regaliamo.
0: Sì, quindi,
1: e ci sta.
0: Quindi per riutilizzarli c'è la donazione, e altre forme di recupero, sono tantissime le modalità. Sta di fatto che alcune di queste quantità di vestiti appartengono soltanto a dei brand molto, cioè si pensa che possa essere legato a dei brand medio-bassi, quindi appunto la fast fashion, no,
1: questa, super brand proprio.
0: Anche super brand come nel caso appunto di Burberry, e quindi non solo. E questo è un dato di fatto importantissimo, perché noi parliamo dei rifiuti che derivano dalla distruzione degli abiti, anche rifiuti che derivano dalla formazione, proprio dalla costruzione dell'abito, e tutto questo in realtà deve essere recuperato in qualche modo.
1: Sai che c'è, ad esempio, per chiudere, a gonfiare a dismisura questo fiume di eccedenze, c'è il boom dell'e-commerce, che quindi incide per un 20%.
0: Sì, ecco.
1: Perché ci sono i resi.
0: E vabbè, poi ne apriamo un altro discorso.
1: Esatto. Va bene.
0: Olivia Dean.

0: Ciao, sono Olivia Rodrigo, questa era Drop Dead su Radio 2.
1: Ma è Olivia Dean, andiamo a Saxa, dai.
0: Chi era?
1: Dean.
0: Ah, vabbè, Dean Don.
2: Radio 2.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. In primo piano la vicenda del 43enne di origini marocchine morto a Bologna durante un fermo di polizia, ammanettato mani e piedi. Diversi contorni da chiarire nella dinamica dei fatti che è stata documentata dai video realizzati in quei momenti. 6 le persone iscritte nel nuovo registro separato delle annotazioni preliminari della procura.
7: L'ipotesi di reato è omicidio colposo e nel fascicolo aperto dalla procura di Bologna ci sono i nomi dei 2 agenti di polizia e dei 4 sanitari che ieri al quartiere Pilastro hanno preso parte all'intervento nel corso del quale è morto Abderrahim Fakir. Il decesso del 43enne poco dopo le 12, dopo che l'uomo, come si vede dal video girato da un balcone, era stato bloccato, ammanettato e chiedeva aiuto. La gente lo colpisce, gli spruzza spray al peperoncino. Fakir sembra calmarsi, invece ha smesso di respirare. A chiamare la polizia erano stati alcuni condomini, perché Fakir avrebbe dato in escandescenza nel cortile del condominio colpendo un'auto e il portone di un garage. Gli operatori di polizia 118, questi ultimi chiamati dagli stessi agenti che temevano una crisi psichiatrica, non sono formalmente indagati ma iscritti nel registro 45 bis istituito da poco e riservato a indagini su fatti commessi nell'adempimento del proprio dovere. Nel fascicolo non compaiono altri nomi, ma ci sono i video, anche quelli delle body cam degli agenti. Si terrà conto, precisa la nota del procuratore capo Guido, dell'intero sviluppo dei fatti, di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso. Anche l'ASL di Bologna ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna.
6: Il servizio è di Giulia Bondi. Ora al meteo, Italia ancora divisa tra afa e temporali. Oggi bollini rossi per 17 città che saliranno a 18 domani. Per un po' di refrigerio, un miglioramento generale della situazione, bisognerà attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. Al nord pioggia in Emilia-Romagna, nel Triveneto e Lombardia. Nel Piacentino forte grandinata con chicchi descritti grandi come albicocche. E proprio di grandine ora vogliamo parlare, perché si tratta di un fenomeno crescente e con un'intensità inedita. Al nostro microfono Aurelio Pasini, climatologo del CNR.
8: Sostanzialmente in questo momento siamo in presenza di un anticiclone africano che si ritira, si infila aria fredda, che fa un contrasto termico molto forte, quindi in questi casi si creano purtroppo nubi molto alte in cui si formano questi chicchi di grandine sempre più grossi, e queste nubi temporalesche sono tanto più forti quanto più forte il riscaldamento del suolo precedente.
9: Colpisce infatti soprattutto la dimensione di questi chicchi.
8: Quando si sviluppano queste nubi temporalesche estremamente alte, ci sono flussi interni ascendenti, discendenti, che portano questi chicchi ad accrescersi sempre più, e quindi più è forte questo contrasto termico e l'altezza di queste nubi e più possono essere grossi i chicchi di grandine.
9: Una fenomenologia riconducibile alla crisi climatica innescata dall'uomo?
8: Ovviamente col cambiamento climatico di origine antropica nel Mediterraneo sono aumentati gli estremi, quindi le grandi ondate di calore, ma anche quando si ritirano i cicloni africani, queste ondate di piogge violente. Nei prossimi giorni si intravede un'estensione di questa bassa pressione verso regioni più a sud, soprattutto sul versante adriatico.
9: Mauro Zanda, GR2.
6: Dall'estero, cambio della guardia a Downing Street in Gran Bretagna, che Keir Starmer ha rassegnato nelle mani di Re Carlo III le dimissioni da premier e ha lasciato l'incarico ad Andy Burnham, nuovo leader laburista. Nel suo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e confermato il sostegno britannico all'Ucraina. Burnham ha promesso un piano per rilanciare il paese nei prossimi 10 anni, con l'obiettivo di restituire stabilità e sostenere chi è più in difficoltà. E al nuovo capo del governo britannico gli auguri di buon lavoro della Premier Meloni, che a Palazzo Chigi ha ricevuto il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro. Migranti e difesa tra i temi del colloquio. Annunciato l'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate realizzate da Fincantieri. Lo sport: è atterrato a Madrid l'aereo che ha riportato in Spagna la nazionale campione del mondo. Le Furie Rosse saranno ricevute prima da Re Filippo e poi dal Premier Sanchez, e stasera la parata lungo le strade della capitale, previsto più di 1 milione di persone. E il mondiale appena concluso passerà alla storia non solo per il calcio giocato, ma anche per le ombre che lo hanno accompagnato. Ne è convinta anche Evelina Cristillen, ex membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, intervenuta stamattina ai microfoni di Radio Anch'io Sport.
2: Un mondiale, tanti eventi controversi. L'ultimo, secondo Evelina Cristillen, lo spettacolo all'intervallo della finale, durato quasi mezz'ora.
10: 27, li ho contati anch'io. Sembrava qualcosa che, per carità, in America ci può stare, nel nostro mondo del calcio, mi lasci dire, no. Come il hydration break e tutte queste cose qui, che hanno dato sicuramente un sapore commerciale.
2: Polemiche, visti negati, caro biglietti, l'arbitro somalo espulso, le toccate fughe dell'Iran in territorio americano e ovviamente il caso della revoca della squalifica Balogun, la chiamata di Trump a Infantino, il conseguente sdegno della UEFA.
10: Si è notata plasticamente l'assenza su tutto il mondiale, finale compresa, del nostro presidente Ceferin. Questo giudizio, anche se non espresso a parole, in realtà nei fatti pesi tantissimo.
2: Anche perché la conferma di Infantino a capo della FIFA può temere solo la causa Platini, grazie alla cui condanna, poi cancellata, andò al potere 10 anni fa.
10: Sarebbe bello se ci sarà un lavoro diplomatico forte della UEFA, forse si potrà anche trovare un candidato alternativo, se no vedo la strada abbastanza spianata per la quarta rielezione di Infantino.
2: Emanuele Granelli, GR2.
6: La linea torna a Radio 2 Music Room, il prossimo appuntamento con il GR2 alle 19:30.
11: Qual è la tua missione?
12: La laurea in giurisprudenza.
13: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
14: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
15: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
14: Accedi
13: al tuo prossimo livello
14: con il Fondo Studio.
16: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
18: Radio 2 Music Room.

0: Buon vento!
1: Si muove anche su Radio 2, si muove il pomeriggio, 15 e 40 minuti in questo momento. Salutiamo e ringraziamo la redazione del GR2. Noi siamo tornati per l'ultima mezz'ora. Allora, nella prima parte, Mani, abbiamo parlato di un sacco di cose.
2: Sì, allora, mondiali sicuramente, Bad Bunny, abbiamo parlato poi di lettere scritte a mano per prenotare un hotel, abbiamo parlato di Walkman, abbiamo parlato di tante cose. Tra l'altro sono arrivati anche dei messaggi su Walkman, se non sbaglio.
1: Sì?
2: Sì. Nostro ascoltatore appunto aveva quel problema di cui abbiamo spesso parlato, cioè riavvolgere la cassettina con la punta della Biro. Un classico, insomma.
1: Però lì è un classico
2: che non tremonta mai,
1: è un classicone, signore.
2: Ma apriamo l'ombrellone, se sei d'accordo.
1: Sì, se trovo tutto,
2: no,
1: io
2: molto bene.
1: Eccolo qua. Bene, è il momento delle pillole musicali sotto l'ombrellone, apertissimo.
2: Allora, vogliamo partire subito facendo un grande in bocca al lupo da parte di tutti, da parte nostra, mia, di Giulia, di tutti, a Noemi.
1: Veronica, bocca al lupo.
2: Sì, in bocca al lupo, perché è caduta dal palco durante un concerto in ospedale per accertamenti. Tra l'altro, lei in maniera simpatica ha pubblicato una foto proprio poco fa. Tutto questo è successo proprio ieri a Vasto San Salvo, mentre salutava il pubblico, e in pratica è andata oltre e non ha visto la fine del palco ed è caduta. Ecco, quindi fortunatamente sembra nulla di grave. Bocca al lupo.
1: Time Machine a Roma, Billy Cobham, leggenda della batteria, il musicista alla casa del jazz questa sera con il nuovo album e i brani storici. Domani sera, scusa, il 21.
2: Perfetto. Allora, I Know Borders Music Festival in Audi, dialoga tra musica e paesaggio, il concerto solo piano, ha dichiarato, già 5.000 spettatori ai laghi di Fusine.
1: Cool and the Gang all'Auditorium, Parco della Musica qui a Roma, i campioni della disco music, 21 luglio, quindi domani sera, la band che continua a spopolare con Celebration e Get Down On It.
2: Oh, e parliamo di BOP, Beats of Pompeii 2026, perché il gigante del jazz Marcus Miller celebra Miles Davis nel centenario della nascita con un concerto storico, questo il 22 luglio nell'anfiteatro di Pompei, sul palco chiaramente insieme a lui una all-star band di leggende del jazz.

0: 89, da una parte Earth, Wind and Fire, dall'altra il trio tutto al femminile di The Motions direttamente da Chicago, e il risultato è questo capolavoro Boogie Wonderland.
1: È tutto da ballare, cioè quella musica quando parte non riesce a star ferma,
0: no,
1: proprio il ritmo ti trascina.
0: Anche sotto la doccia questa.
1: Boogie Wonderland.
0: Vai alla grandissima.
1: Allora, 15:45, parliamo di un trend molto, molto simpatico, anche giusto secondo me. Cioè, aspetta.
0: Dipende.
1: Hai ragione, dipende dalle situazioni. Comunque il trend ha un titolo,
0: sì,
1: ossia no ride, no date.
0: Esatto.
1: Cioè senza passaggio, nessun appuntamento.
0: Esatto. Bah, non lo so, nel senso che tutto nasce da un caso, cos'è, newyorkese,
1: sì,
0: probabilmente
1: di New York.
0: Sì, esatto, perché il ragazzo non si era offerto di mandarle un'auto e da qui è partito appunto questo trend della serie: se non mi dai la possibilità di raggiungerti e devi essere tu che mi hai chiesto di uscire, non esco.
1: A onor del vero, se tu uomo decidi di invitare una donna a uscire, comunque ti devi assicurare che questa ragazza abbia il modo, insomma, di uscire con te. Quindi, ma hai modo di raggiungermi? Vuoi che ti aiuti? Vuoi che ti passi a prendere? Vuoi una macchina? Cioè, almeno la richiesta ci deve essere. O sbaglio? Cioè è una questione proprio di galanteria, di educazione.
0: Allora ragioniamoci insieme. 348 7300 200. Nel frattempo ci ascoltiamo Nugenea, questa è Carré.

0: Radio 2 Music Room.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con la sua romantica qui su Radio 2 alle 15.53. Stavamo leggendo una notizia, allora, simpatica da un lato, meno dall'altro, che riguarda ancora 4 luglio Tor Vergata, ultimo, ha lasciato un segno indelebile.
1: Poveraccio, lui non, cioè lui ha fatto il suo, quello che è successo intorno. Allora, praticamente succede questo, uscito un po' su tutti i giornali in questi giorni, prima e durante il concerto, un po' di furbi hanno tolto i cartelli di segnalazione delle diverse aree, tipo, che ne so, VC piuttosto che area 1, area 2, area 3, disorientando molte persone perché non hai più un punto di riferimento.
0: Sì, esatto, e l'hanno messo in vendita nelle varie piattaforme di, insomma, di vendita di usato,
1: e-commerce, eccetera.
0: E-commerce.
1: Sì, c'è quella di usato che a me questa cosa, ecco, ci fa sorridere, perché ora metti giustamente sull'usato perché
0: sì,
1: non sono più cartelli,
0: sono tutti
1: nuovi
0: lì, ma tutto hanno venduto, i biglietti, i volantini, qualsiasi cosa.
1: Sì, ma anche 200-300 euro a pezzo.
0: Come no? Beh, cioè, siamo sconvolti. Se pensi quel signore che ha raccolto tutta l'immondizia del matrimonio di Taylor Swift e l'ha venduta tutta, ha anche un testo di ovulazione, hanno venduto, trovato lì al matrimonio, che fa anche sorridere. Ormai è tutto possibile, è tutto strano.
1: Sì, ecco. L'unica cosa però, ragazzi, cioè, visto che siamo in un evento di 250.000 persone, diventa una grande community, non creiamoci un disservizio da soli, perché comunque disorientare le persone già in un caos così può diventare anche pericoloso in qualche modo, no? Perché non hai più un riferimento.
0: Sì.
1: Cioè, perdi tuo figlio o perdi una persona, cioè non sai più dove trovarla. Cosa gli dici? Sono a... non c'è scritto.
0: Allora, a proposito di questo, ti racconto quello che è accaduto invece a un'amica della fidanzata di mio figlio, quindi una cosa reale. È successo che questa ragazza ha perso il fidanzato nella quantità di persone lì dal concerto di Ultimo.
1: Ah, okay.
0: È iniziato a piangere urlando il suo nome. Allora, siccome tutti i ragazzi intorno si sono resi conto che questa ragazza era disperata, si trovava da sola, all'improvviso un ragazzo l'ha presa sulle spalle
1: e l'ha sposata.
0: No. E tutti insieme in coro hanno iniziato a urlare il nome del ragazzo.
1: Ma dai.
0: E alla fine, e sai, poi hanno ripreso il tutto, è stato molto bello, e alla fine questa ragazza ha ritrovato il fidanzato, era stata una scena molto bella.
1: Vedi.
0: Una vera e propria community, si
1: ci
0: può
1: si
0: dire
1: aiuta.
0: Così
1: ci si aiuta
0: e
1: siete un po' di matrimoni, da qualche parte ho visto che si sposa il frontman dei Måneskin.
0: Ah sì?
1: Beh, sì?
0: Ma chi, Damiano?
1: Preparativi.
0: David,
1: preparativi.
0: Tutti e due?
1: Insieme.
0: Insieme?
1: Preparativi.
0: Ma quella storia
1: adesso
0: d'amore è molto bella.
1: Dobbiamo scoprire qualcosa, mi sta venendo il male del gossip.
0: Dai, arriva un bel pezzo qui su Radio 2 e in realtà in chiusura Radio 2 Music Room ce lo regala la sua voce, quella di Adele.

0: Posso dirti soddisfatto di questa puntata?
1: Sì,
0: a parte aver confuso Olivia, ma il resto.
1: Vabbè, ho capito, sono dettagli. Beh, saranno cugine, saranno.
0: No, ma poi già è un nome, ce ne sono due nel mondo di Olivia. Incredibile.
1: Incredibile. Allora, grazie per essere stati insieme a noi. Intanto, anche grazie alla parte tecnica, a cominciare da Marina Baglivo e poi Mauro Tonini. Grazie.
0: Alla visual, Valentina Galli.
1: Anche la nostra grazie, squadra, Vale. Grazie Leonardo Cariotti, tutto il suo entusiasmo, yeah. Matteo Strada, la nostra Marta Pezzino e anche Cecilia De Robertis. Noi torniamo domani, ma vi lasciamo in ottime mani.
0: Sì,
1: Radio 2.
0: Pippo e Camilla, i maghetti.
1: Ciao, andiamo. Ragazzi.
0: Ciao.

0: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Il pomeriggio di
1: Radio 2.
2: Buon pomeriggio amici, eccoci qua, buon pomeriggio, sono le 16:00:27 secondi, è un bel lunedì.
1: Sì,
2: giorno è? 20, 21, 22, 23, non
1: ragazzi,
2: ricordo.
1: Oggi è 20 luglio, fanno 41 gradi, i commercialisti vi chiamano per pagare le tasse, gli acconti 2026, le varie rottamazioni, è un bel lunedì,
2: mamma pomeriggio. Mia, tutta sta gente che rottama, avete rottamato tutto, guarda.
1: Tutto.
2: Bene, come vedete i sintomi da weekend, ce l'ha la nostra Camilla Ferranti che sul canale 202 indossa dei bellissimi occhiali perché
1: però,
2: ormai di cosa c'hai? Cosa c'hai?
1: Non ho dormito, ragazzi. Non ho dormito perché veramente la mia camera faceva 45 gradi, le ho calcolate. No, ho messo veramente l'orologio con le temperature.
2: Vabbè, ma può essere un problema nostro, scusami.
1: Certo, lo volevo condividere con voi. Tra le altre cose mi sento molto Blues Brothers, in effetti. Guarda come gli ridò.
2: Sì, gli ridò. La gli Queen arrivo. Con gli occhiali. Oggi ce la teniamo così tutto il tempo. Poi magari dopo prendo anche i miei, così facciamo pandan. Buon pomeriggio a tutti voi. Fino alle 18 stiamo insieme, ve lo sapete. Questo è il pomeriggio di Radio 2. E buon pomeriggio Alessandro Provenzano in regia.
1: Ciao Ale.
2: Senti come fai fischietti. E le cose, buon pomeriggio al grandissimo Giulio Salvatelli al mixer.
1: Ciao Giulio, le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo, ciao ragazze. Sì? E buon pomeriggio, bentornato, ben arrivato in redazione al nostro Donato Moscardi.
2: Ciao Donato!
1: Ciao.
2: Che meraviglia!
1: Ciao.
2: Finalmente potrò dirlo, a caval Donato non si guarda in bocca.
1: Mentre alla visual, alla
2: Silvia
1: visual.
2: Baldassarri, la nostra amica, incredibile, Baldassar è uguale, Baldassarri è la stessa cosa, facciamo lo stesso. Adesso viene qua e mi picchia. Comunque è sempre elegante, sempre fine, non suda mai, è proprio da invidia, è incredibile, da invidia.
1: Veramente.
2: Va bene. Silvia, stavo scherzando, ovviamente.
1: Era tutta bella fresca. Bellissima.
2: Tutta fresca. Noi siamo belli freschi come voi, ovunque vi troviate in Italia o nel mondo, che siate spagnoli o siate argentini.
1: No.
2: Sì. Iniziamo sempre con la grande musica targata Radio 2.

0: Harper City Self Aware in questo lunedì 20 luglio.
1: Yes,
0: abbiamo appena iniziato.
1: Allora, per chi si collega sul canale 202, siamo accecati dal sole, quindi per fare pandano ho messo anch'io gli occhiali, capito?
0: Però vogliamo far vedere.
1: Non sono scuri come i tuoi, capito? A me si vede se guardo in giro qualcuno o qualcuna. Io consiglio sempre gli occhiali a specchio, capito? Che quando sei, non so, fidanzato, vuoi vedere qualcun altro, vuoi dare lo sguardo di qua e di là, capito? Provenzano mi ha sempre insegnato questo. Con l'occhiale a specchio nessuno ti rompe le balle.
0: Perché?
2: Continui.
1: Invece con un po' chiaro come il mio, guardi e ti dicono: cosa guardi? Perché guardi?
0: Il tuo è un po' un occhiale d'abbriatore, capito?
1: Sì,
0: quel vedo, non vedo. Quel fascino.
1: È proprio quello, non vedo.
0: Misterioso, quella roba che, capito, ti sto guardando con lo sguardo laser per fulminarti.
1: Senti, fulminarci, okay. Dimmi una cosa, dobbiamo entrare in confidenza con i nostri amici. Sì. E allora, attenzione, attenzione. Cingolino, pronto? Cingolino, dove sei?
3: Chi siete?
1: Noi.
3: Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Hey!
0: Eccoci.
1: Bravi, bravi, bravi, entriamo in confidenza perché dovete rispondere alle nostre domande. Dove siete?
0: Dove andate?
1: Con chi siete?
0: Cosa fate?
1: Insomma, fatecelo sapere al 348-7300-200, un messaggio, un bel vocale, non lunghi un minuto, per favore, però, che ne so, 15 secondi, 20 secondi, 30
0: vogliamo
1: secondi.
0: Vogliamo sapere,
1: insomma,
0: tutto.
1: Vogliamo sapere cosa state combinando. Ad esempio, carissima Queen Camilla.
0: Per esempio, quando sono nata, 3 minuti di vocale ti mando.
1: Adesso, dove sei, con chi sei?
0: Allora, per esempio, sto rientrando dalla mia vacanza, sono in treno e mi sono collegato per ascoltarvi.
1: Lo vedi?
0: Ci sta.
1: Bello, bello. Adesso ti dico una che è successa ieri sera e faccio finta che accada adesso.
0: Vai.
1: Ciao, sono a Rimini, ho noleggiato il monopattino, mi sono fermato un minuto a prendere un gelato per poi continuare, ma mentre pagavo il gelato mi hanno portato via il monopattino.
0: Fregato monopattino.
1: Capito? Quindi con l'applicazione ho dovuto bloccare il disgraziato che nel frattempo era andato chissà dove.
0: Con l'applicazione,
1: sì,
0: capito come siete avanti?
1: Noi noleggiamo i monopattini con le applicazioni, le biciclette, queste cose.
0: Noi popolo, voi gente.
1: Noi ragazzi di oggi. E voi, amici del pomeriggio di Radio 2, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? Fatecelo sapere, messaggio vocale al numero
0: 348 7300 200.

0: Enrico Battiato, centro di gravità permanente.
1: Meraviglia!
0: Un evergreen della musica italiana.
1: Ma è un capolavoro mondiale, capolavoro eccezionale. Adesso dirò una cosa che mi capita spesso di fare. Hai mai visto il film che è uscito quest'anno di Battiato, che è stato poi trasmesso da Rai 1? Cioè, la sua vita, veramente un'interpretazione bellissima, meravigliosa. L'hai visto?
0: No.
1: Non l'hai visto? Mannaggia la miseria.
0: Mi stavo preparando. Che c'entra? C'ho tutta l'estate per vederlo adesso, perché tanto lo puoi rivedere. Ci sarà la piattaforma.
1: Certo, c'è sulle piattaforme. Ma è stato un successone bellissimo, perché ripercorre tutta la sua vita, tutte le sue magagne che molti magari non conoscono, e poi fa esplodere quest'arte.
0: Le magagne, racconta una magagna.
1: È la magagna, nel senso che ognuno ha i problemi suoi, capito? E quindi non li dice. Vasco Rossi. Vasco Rossi lo direbbe in un altro modo, no? Invece noi siamo un po' più edulcorati, facciamo così, insomma.
0: Intanto
1: ci stanno scrivendo in tanti, comunque, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. A te che dicono? Che dicono?
0: A me dicono: ciao, sono Margherita, sto cucinando una bellissima torta gelato per questa sera perché ho degli amici a cena. Un bacio da Brindisi.
1: Vedi? Margherita. Mi piace. Salutiamo anche Giovanni da Venaria, dalla Reggia di Venaria addirittura, che sta partendo e stanno andando a Riccione con i figli. Vedi? Bravi, bravi, bravi. Grazie. Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? 348 7300
0: 200.

0: Beyoncé, Morning Dew, la bellissima voce di questa cantante straordinaria, super. Mancava solo ieri lei in questo halftime della finale dei mondiali.
1: Sì, ci mancava riciclare anche lei. Ci sta, ci sta. Attenzione, stanno arrivando copiosi messaggi, non potremo mai accontentare tutti. Dateci 8 ore di fila, così almeno accontentiamo qualcuno. Senti il primo che è arrivato, pronto?
2: Vai. Ciao ragazzi, sono Aurora. Uè.

0: questa cosa la volevo condividere con voi.
1: Senti, vabbè, l'ansia di questo commercialista della mail, cancella la mail, panta, finito.
0: Ah, bravo, basta, blocca contatto, blocca tutto.
1: Avanti un altro.
0: Sto stirando, ma vi ascolto con piacere da Bari. Un abbraccio, non ci dice chi è, però va bene il coraggio di stirare con questo caldissimo. Chissà a Bari quanti gradi farà.
1: Non lo so, ce lo diranno, magari arriva una perturbazione proprio oggi pomeriggio che butta giù di 10 gradi le temperature, non lo sappiamo. Avanti un altro.
2: Ciao Rai Radio 2.
1: Oui.
2: Siamo in viaggio in autostrada verso Torino, perché domani ci sarà la laurea di mia cugina Alice, che in questo momento sta dormendo in macchina.
1: Bene.
2: Un bacio, ciao.
1: Alice! Sveglia Alice!
0: Si sta riposando prima della laurea.
1: Visto che ci ascoltano in macchina, Alice, svegliati!
0: Senti, la chiami come un cane, come ciao, sto facendo una pausa, intanto saluto il cane del mio vicino che si chiama Pippo.
1: Grande Pippo, ciao. grande.
0: Ciao Giovanna dalle Langhe.
1: Mi piace, dai. Tra poco ancora i ritardatari, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, qui al pomeriggio di Radio 2.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Baciamoci, Eugenio in via di gioia.
2: Come
1: baciamoci, Eugenio.
2: Ma che bello, guarda. Sognare insieme a te, poi baciamoci, guarda, io farei tutto, facciamo tutto, via, via.
1: Guarda, guarda, oggi anche Topolino Dolce ho messo.
2: Brava.
1: Bene, bene, bene, ci state scrivendo sul nostro, la nostra domanda per entrare in intimità con voi, per sapere un po' i fatti vostri, dove siete, dove andate, con chi siete, cosa fate.
2: Che ti dicono?
1: Ci dicono. Ti ricordi quando avevo detto che mi si era rotto il frigorifero? Ho un compagno di rotture di frigorifero. Sono a casa e tra poco vado a vedere dei frigoriferi. Nei giorni scorsi si è rotto e non ce ne siamo accorti subito. Quello che abbiamo in taverna. Tra le lacrime sto buttando decine di pesti all'aglio, orsino, alle nocciole, pistacchi, la crema di carciofi. Ciao Pino, io ho dato i consigli su come salvaguardare le robe quando si rompe il frigorifero.
2: Sì, sì, sì. Avevo iniziato proprio le puntate la prima settimana, no, dell'estivo, dicendo appunto quell'accessorio che ti abbandonava quando iniziava l'estate.
1: Sai come si fa? Si butta tutto.
2: No, che butti tutto, che butti tutto. Chiami la persona che poi te lo fa pagare, guarda, se vuoi il triplo, capito? Esatto. Perché è un'urgenza, è un'emergenza. Vabbè, avanti un altro, pronto?
3: Buon pomeriggio da Rosaria di Altamura.
2: Sì.
3: Allora, Pippo, qua sto che scuola.

0: Ucervid, provincia di Bari,
1: sì,
0: è allerta rossa e sì, faccio anche la sarta. Il ferro, diciamo che bisogna tenerlo quasi sempre acceso, il ferro da stiro.
1: Ferro da stiro.
0: Ciao, meno male che Radio 2 ci rinfresca.
1: Meno male, meno male. Sto squagliando Ucervid, cioè mi sto sciogliendo la testa praticamente, ha detto, capito?
2: Mamma mia.
1: Che è un po' la nostra situazione qua dentro. Io sto nel fuori onda, sto litigando col climatizzatore. Guarda, oggi è una giornata bella, oggi è una giornata micidiale, dai.
2: Lunedì.
1: Tra poco arriviamo con un argomento che, ragazzi, se non vi sbizzarrite oggi, io non so più cosa fare. Vado a tagliare i capelli a Donato Moscati e al nostro Alessandro Provenzano.
2: No.

0: part, Halsey.
1: No, ammazza, come l'hai detto, delicata, delicata, capito?
0: Vero,
1: mi piace, vai.
0: Vero, ero carina, sì.
1: Salutiamo tutti quelli che in questo momento stanno affrontando un bel viaggio, capito? Perché c'è gente che parte il lunedì, la partenza intelligente, o magari per esigenze, per emergenza.
0: Sì, è vero. Ci sta. Per tante necessità. Speriamo che nella maggior parte dei casi siano per la vacanza.
1: Esatto. Comunque è bello il tuo sì, è vero, che tradotto voleva dire, ma chi se ne frega? Cioè.
0: Di che, della gente che parte finché non parto io, ovviamente poco mi frega. Cioè, questo è chiaro.
1: Che meraviglia.
0: Sai quando parto io?
1: Quando parti?
0: Lo sai che sto prenotando le vacanze?
1: Sì, in Giappone.
0: No, non è vero.
1: Sono le 16:27 minuti in questo momento. Pippolo Russo, Camilla Ferranti, detta la Queen, e io sono il re degli scrocconi, lo sapete. Anzi, oh, facciamo un appello. Oh. Non dovete mandarci cose a Via Asiago 10, non dovete, perché qualcuno l'ha fatto, buonissimo, ma non dovete farlo,
0: perché
1: capito?
0: No?
1: Voglio vedere se avete il coraggio di rifarlo.
0: Perché
1: ecco,
0: no?
1: Se avete il coraggio di rifarlo.
0: È un doppio invito contrario, va bene, abbiamo
1: esatto.
0: Capito.
1: Si è capito, si è capito.
0: Vago, ma vago, era sottile.
1: Lanciamo l'argomento.
0: Ci siamo, ci siamo.
1: Settimana scorsa abbiamo cominciato, non so per quale motivo, a parlare di serie TV, di telenovelas, no? Di cose del genere. E la gente ha cominciato a scrivere messaggi che non c'entravano niente con l'argomento.
0: È vero.
1: Quindi ci siamo detti, ragazzi, lunedì subito lo facciamo. Ci togliamo via sto dente, ci divertiamo veramente come dei pazzi.
0: Facciamo,
1: e allora,
0: una bella classificona.
1: Ovunque vi troviate, pensaci anche tu adesso subito,
0: sì.
1: Perché vi chiediamo qual è la telenovela sulla serie TV che ha segnato parte della vostra vita. Vicende familiari, amicizie, amori, passioni, capito?
0: Bellissima.
1: Ci
0: cioè,
1: può essere
0: potremmo
1: qualsiasi...
0: aprire, cioè praticamente apri una specie di voragine a questo punto, si sbloccano un sacco di ricordi.
1: Solo serie TV e telenovela, non cartoni animati, cose del genere.
0: Da che anno,
1: okay,
0: che anno possiamo spaziare? Dal
1: vale
0: boom
1: tutto
0: delle telenovela, che quindi sono gli anni
1: vale
0: 80.
1: Tutto. Io avevo fatto l'esempio che quando tornavo da scuola io non ho mai avuto un pranzo con una musica normale. Cioè,
0: sento
1: sempre...
0: che sto sentendo una cosa, una intanto per esempio ci poteva essere questa che era Sentieri, occhio e croce.
1: E che era la mia condanna da bambino. Cioè io tornavo a casa,
0: ma
1: mamma!
0: Senti, ma senti che cosa c'aveva, ma senti che meraviglia, cioè, capito, ma te la vedevi soltanto per questa canzone.
1: No, io ero obbligato da mia madre e mia nonna, manco mi dicevano come è andata a scuola, mi dicevano zitto, mangia seduto che c'è Iva. Cioè...
0: Visto, quando facevano vedere i personaggi, erano tutti vestiti.
1: Riva, capito,
0: tutti
1: c'era
0: di, beige,
1: di tutto e di più.
0: Tutti beige con questo sorriso stampato. Mentre tutti i drammi nella telenovela.
1: Buon pranzo!
2: This is the time to remember, cause it will not last forever.
1: Vai a fare i compiti! Eravamo piccoli. Quello andava sui ghiacciai, quell'altro se ne andava con l'amica dell'altro, mamma mia.
0: Poi pensa
1: che
0: io ho scoperto solo dopo che invece era proprio una canzone, pensavo che fosse veramente la colonna sonora della telenovela.
1: Ed era la colonna sonora.
0: Sì, però pensavo che era fatta appositamente per quello, capito?
1: No,
0: ma
1: no,
0: era
1: no.
0: Come una canzone.
1: Sentieri, telenovela tra le più vecchie in assoluto, è iniziato in radio, capito?
0: Ma dai.
1: Certo, in radio no. E poi è arrivato alla televisione, veramente un capolavoro. Per tutti quelli che dicono, ma Beautiful era più antica. No, ragazzi, no, ci stiamo.
0: Sentieri era più lunga.
1: Tu invece ce n'hai una di quelle che ha segnato, che ne so?
0: Io ce ne ho tantissime, poi dipende quale
1: ma
0: momento
1: una
0: della
1: vita.
0: Ma una
1: che ti ha proprio segnato, che mi ha raccontato,
0: una.
1: Che ne so?
0: Ragazzi, io era Willy il principe di Bel-Air. Cioè, con Willy il principe di Bel-Air era meraviglioso. Però era più tipo sitcom, praticamente,
1: sì.
0: Vero?
1: Anche se a me la settimana scorsa mi hai detto che Uccelli di Rovo ti era piaciuto.
0: Lo sapevo, guarda, non volevo
1: no,
0: dire.
1: Me l'hai detto tu
0: ho
1: che ti piaceva.
0: La mia adolescenza e sono ancora follemente innamorata di Richard Chamberlain. Ma quanto bello era. Ma che cosa è? No, adesso tu subito che devi pensare.
1: No, lo so, figurati.
0: All'incesto, no, non era quello.
1: No, non per quello, è perché in tutte le case se vedevi Sentieri a pranzo, poi quando arrivava il giorno di Uccelli di Rovo, nel weekend non potevi
0: anche
1: non vederlo.
0: Tutti
1: quindi,
0: abbiamo fatto il tifo per la coppia, tutti.
1: Che
0: tutti,
1: meraviglia,
0: tutti,
1: ragazzi.
0: Tutti.
1: Dai. Aspetta, stanno arrivando.
0: Tutti aspettavamo la dispensa dai voti.
1: La telenovela oppure la serie TV che ha segnato parte della vostra vita. Fatecelo sapere, naturalmente, 06-3131 oppure
0: 348-7300-200, scusatemi.
1: Vai!
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Meteo Radio. In serata qualche piovasco sul nord-est, la Lombardia e le coste romagnole, tempo stabile altrove. Nella giornata di domani, martedì 21 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud, nubi più consistenti al nord. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: 2-2.
3: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: 2-2.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: bello! Merck Cremon, Serena Brancale e The Colors, Partenope, uno dei tormentoni di quest'estate, lo possiamo dire? Sì, adesso sì, ormai che siamo al 20 luglio si può dire. Bel pezzo, bello ritmato, brillante, proprio come noi del pomeriggio di Radio 2. Camilla Ferranti, la Queen.
1: Piccolo Russo. Piccolo.
0: Grazie, grazie. Sentite un applauso anche per me, colpo di scena. Normalmente se dico Camilla Ferranti, partiamo subito. Prova a dire.
1: Vuoi fare l'applausometro?
0: Sì, Piccolo Russo.
1: Piccolo Russo.
0: Grazie.
1: Camilla Ferranti. Piccolo Russo.
0: Ragazzi, questa è proprio roba da roba da circo, roba da circo.
1: Ho vinto.
0: 16:38. Poi tu fai così, questa si aizza e non andiamo avanti, insomma.
1: Ho vinto.
0: Qual è la telenovela o la serie TV che ha segnato parti della vostra vita? Abbiamo iniziato con Sentieri, siamo arrivati a Uccelli di Rovo. Abbiamo detto...
1: Cosa ridi?
0: In molti stanno scrivendo di tutto di più.
1: Guarda, il primo che mi scrive Uccelli di Rovo. Allora, mi scrivono: litigai con una mia fidanzata perché su Star Trek, vedi, non l'avevamo considerato. Lei era filo romulana mentre io tenevo per i Klingon. Ark da Roma.
0: Bravo.
1: Arcangelo. Ciao Arcangelo.
0: Sono talmente tante di serie telenovela, non possiamo noi citarle tutte. Anzi, avanti voi che siete tanti. Dica.
1: Via. Dallas è stata la prima soap opera che sia stata mai fatta, americana, con attori allora sconosciuti e bravissimi. La guardavo tutta insieme a casa la sera ed era un evento. Di più non ricordo, era una vicenda familiare piena di girovigli pazzeschi, economici, familiari. Chiaramente la puntata finiva sempre con la suspense e tutti aspettavamo quella successiva facendo il conto dei giorni alla rovescia. È vero.
0: Senti.
1: Senti. Senti che ritmo proprio, eh? La verità è che tutti aspettavamo quello che succedeva di puntata in puntata e doveva finire sempre con il dramma.
0: Però era bello. Iniziava un po' sta musica come gli A-Team e poi invece gli A-Team erano i poveracci, questi invece ricchi, capito? I problemi.
1: Sai qual è il segreto? Che in ogni puntata successiva ricapitolavano nei primi 5 minuti il finale.
0: È vero, si usa. Poi vai, mia nonna seguiva tutte queste cose. Dallas, non conosceva il paese, la città, però Dallas, quello della serie televisiva, capito? Era così. Dai. Meraviglioso. Senti questo che mi piace molto perché fa addirittura la tripletta. Pronto?
2: Le fasi della mia vita, l'infanzia. Anche di chi piangono, una telenovela tristissima.
0: Okay.
2: La giovinezza, Hazard, e dopo sposato, Daily Dreamer con Jean Caiman.
1: Vabbè, siamo già arrivati ai giorni nostri.
0: Siamo oltre,
1: Daily
0: però.
1: Dreamer, sì.
0: Cos'è questo? Hazard?
1: Senti qua che storia che tira fuori. Ma quanto era bella Hazard?
0: Era bello tutto, i ragazzi, i protagonisti, lei. Il nonnino con la salopette, capito?
1: La macchina rossa.
0: Zio Jesse.
1: Rossa.
0: E poi c'era il boss, ti ricordi? Boss. Quanto era cattivo quello.
1: Comunque non vorrei dire niente, ma erano un po' dei delinquentucci, delinquentucci.
0: A noi volevano volare con le macchine, ma noi guardavamo solo stesi, capito?
1: Sai che cosa non abbiamo messo? I chips, ragazzi.
0: Vabbè, ma ce lo diranno adesso. Ce lo diranno.
1: Assoluto, che ancora lo passano.
0: Vabbè, ma tu Hazard lo vedevi?
1: No, io vedo solo Ponciarello perché piaceva l'occhiale a goccia.
0: Ma quella è un'altra cosa, Ponciarello. A me dicevano Ponciarello per prendermi in giro. Sei brutto come Ponciarello.
1: No, ma cosa, era bellissimo. Eric Strada, era una roba proprio.
0: Invece Hazard, noi ragazzini adolescenti provavamo come deficienti in garage o fuori con gli amici a entrare in macchina direttamente nei finestrini, capito? Ma sai le botte che abbiamo preso?
1: Posso immaginare, per qualche strana ragione posso immaginare.
0: Chi si buttava? Ma sei scemo? Almeno tira giù i finestrini, capito? Cioè no, boom, capocciate contro la
1: macchina. Ragazzi, vorrei dire, ma questi sceneggiati così creavano comunque poi dei mostri, perché uno voleva imitarli e non capendo che quello era uno sceneggiato.
0: E questo è il bello, Dai, le vostre telenovelas, le serie TV che hanno segnato parti della vostra vita, ce ne raccontiamo al 348 7 300 200.

0: Earrings come gli orecchini.
1: Non finiva più questo. Si era incantato. Amici, qual è la stella novella? La serie TV che ha segnato parte della vostra vita, delle vostre vite in famiglia, con gli amici, a scuola, tra colleghi. Legga, dottoressa, legga, che poi c'è la mini classifica.
0: Estate, dopo pranzo saranno famosi davanti alla TV con i miei fratelli. Appuntamento che al giorno d'oggi non è più fattibile. Ognuna guarda la TV PC in camera propria. Elisa.
1: È vero.
0: Un televisore solo. Quello
1: c'era
0: era.
1: Anche Lara che diceva: ciao ragazzi, io pranzavo sempre con Saranno Famosi. Quanti anni sono passati? Diciamo la verità, chi voleva fare questo mestiere? Il nostro d'artista, oppure era adolescente, oppure insomma era ragazzino, si innamorava di Leroy Johnson e tutte quelle avventure di quella scuola. Vada maestro, vada!
0: Dai, ritorniamo indietro nel tempo.
1: Alzate il volume!
0: Capriole che facevi con questa canzone, eh? Ti vedi a lanciarti nei corridoi della scuola?
1: Io ero Danny Matullo.
0: Io facevo le lezioni di danza invece.
1: Tu eri la prof cattiva.
0: Cattivissima, mi dava tante bastonate sul piede.
1: Nella vita ci vuole sudore, nella vita ci vuole non una super classifica, ma facciamolo così, ci vuole una mini classifica. Pronti?
0: Dei ricordi si scaglia nella tua testa con la stessa forza.
1: Però
0: adesso,
1: dicendo tutti questi titoli di serie TV, di telenovela, ti rendi conto che siamo cresciuti veramente con tanti stimoli, capito?
0: Ah, pensavo,
1: non
0: ti rendi
1: so
0: conto
1: se
0: che
1: oggi
0: siamo cresciuti, volevo dire, parla per te.
1: No, nel senso che sai, si stava tutti di più in famiglia, si condividevano le stesse serie con papà, mamma, nonna e zii. Oggi è tutto un po' più divisibile, no?
0: Sì, è vero. Ma poi i tuoi genitori partecipavano con te a vedere le serie televisive.
1: Ammazza,
0: tipo.
1: Decidevano sì. Solo loro. Cioè.
0: Mi chiedevano in camera col televisore, sì, lobotomizzata praticamente.
1: Non c'erano ancora prima delle partite da vedere così alla bersagliera come adesso, capito? Quindi figurati. Allora, la classifica, abbiamo la mini classifica delle tre serie TV che hanno segnato un'epoca tra le famiglie. Quindi adesso non parliamo solo di decisioni singole, a me piaceva questo. Molte famiglie statisticamente hanno iniziato a guardare tutti insieme questi film o queste serie TV, scusa, o queste telenovela, ma sono proprio le serie TV, ok? Le tre serie TV. Colpo di scena, al terzo posto
0: abbiamo Friends, che ha lanciato un sacco di attori.
1: Friends! Dovevano iniziare i telegiornali, erano le 18:30, capito?
0: 18.
1: Mettevi sulla Rai e partiva Friends e sognavamo tutti.
0: Quanto volevamo quel divano tutti insieme.
1: Brava, quanto volevo io soprattutto, che mi vergognavo, non sapevo mai dove andare a bere un aperitivo, capito? A Novara, così dicevo, ma questo bar così come ce l'hanno loro? Che entravano e avevano il tavolino tutto loro e il divano solo loro, capito?
0: Lo voglio anch'io.
1: Mannaggia.
0: Forte che non si bussava, aprivi e basta, entravi in ogni appartamento.
1: Però era bello, bellissimo. Era bello perché c'era proprio il simbolo della compagnia, capito? Ci si trova in tantissimi, molto bello. Secondo posto, qui signori si è fatta proprio l'epoca. Mamme che non sapevano come parlare con le figlie, coi figli, papà e nonni tutti scandalizzati, perché al secondo posto c'è
0: Sex and the City. Carrie Bradshaw and the Other Girls. E Mr. Big, soprattutto tutte noi abbiamo sognato un Mr. Big.
1: Noi sognavamo di essere Mr. Big. Anzi,
0: io
1: volevo essere quello, il marito pelato. Avete presente? C'era quella, la più bella di tutte, che stava con il pelatone, no?
0: La più bella di tutte, ma non era Charlotte.
1: Era stata votata
0: Charlotte,
1: all'epoca.
0: Dice, no, non era la più bella era di stata, tutte.
1: Guarda, io sono un tuttologo, è stata votata la donna più bella del mondo per diversi anni.
0: Ma da quale classifica? Di che cosa? Cioè, di quelli che non vi ricordavate?
1: Ma figurati.
0: Oggi
1: votano Ed Sheeran, il più bello del mondo, figure se lei non poteva essere la più bella del mondo. Cioè.
0: Comunque, i giudizi
1: sulle bellezze che preferisco io, tieniteli per te, capito?
0: Ma no, perché io sono oggettiva ed obiettiva, guarda, cioè, quando una cosa è bella, cioè sì. Io se vedo una bella donna, cosa ridete? Sono la prima che dice che è bella donna, se ti dico di no, fidati.
1: Ma perché devi decidere tu?
0: Ma perché decido io per te, fidati.
1: Che ore sono?
0: 16:48.
1: Bene, la cazzata del giorno l'ha detta alle 16:48, ok. Ma al primo posto, attenzione,
0: e questo è molto vero, abbiamo Happy Days.
1: Non si mangiava a casa se non c'era questo, capito? Si insegnava l'educazione, lo spirito della famiglia, l'amore, tutto. Tutti insieme, andiamo!
0: Richie Cunningham. E tutti siamo andati in bagno così a dare una botta. alle cose quando non funzionava il jukebox. Quante volte ci hai provato a fare?
1: Noi maschietti a scuola avevamo l'ufficio, cioè il bagno nostro era l'ufficio come Fonzi, capito? A scuola diventava quello. Cioè, era bellissimo.
0: Comunque Ron Howard, poi è diventato Ron Howard, è diventato io Johnny volevo essere, che poi ci domandavamo ma che fine ha fatto poi Johnny di Happy Days?
1: Ha fatto altre cose, non c'è più purtroppo, ma insomma sì, Ron Howard invece ha fatto una carriera clamorosa.
0: Super regista.
1: Fonzi rinunciò
0: a fare tante cose.
1: Fonzi ebbe tantissime proposte e rinunciò clamorosamente a fare Grease, capito? Ed è stata la fortuna di John Travolta, capito? Che meraviglia.
0: Si somigliavano un po'.
1: Direi anche di no, però insomma, anche no, mannaggia la miseria. Vabbè, facciamo così, io inizio a litigare con Camilla Ferranti e voi intanto sentite questo pezzo, tutto da ballare.

0: uscire.
1: Le vibrazioni e ambiguità, anche loro protagonisti del Radio 2 Live, il cielo sempre più blu da Cosenza, il concertone che vedrete il 5 di agosto, yes, in prima serata su Rai 2 e in simulcast qui su Radio 2.
0: Brava, brava, brava, grande serata, grandi vibrazioni, io sono innamorato, bravo. Ti piacciono le vibrazioni?
1: Che devo dire?
0: Sì, cosa devi dire, sì, li amo,
1: li amo, sono bellissimi, bravissimi.
0: Spezzo la luce del capocollo.
1: No, non è vero, la conosco benissimo, una canzone delle vibrazioni.
0: Brava, 16:50, guarda, se ti fossi chiamata Giulia,
1: esatto, quella,
0: diventavi proprio tra le mie preferite. Camilla, purtroppo, niente che devo fare. 16:57 in questo momento, Giulia Ferranti, Pippo, Francesco, Sarcina, vibrazioni.
1: Posso leggere un messaggio di un nostro radioascoltatore, così proprio perché Pippo e Camilla, cioè posso mettere?
0: Allora,
1: ciao, sono Stefano da Carrara, ho 54 anni, quindi arriviamo ai tempi di Sentieri. In casa per me la tortura era Capitol, che trovavo in TV dal ritorno da scuola, le mie serie tantissime come Supercar, Automan, Wonder Woman, ma Charlie's Angels, Magnum P.I., Twin Peaks, Spazio 1999, Quantum Leap, Galactica e tante altre.
0: Brava.
1: Ma una in particolare che ha segnato la mia infanzia, e c'era una volta il West, quella con zio Zeb, lo aspettavamo insieme ai nonni, genitori, in sala riunite tutte le generazioni, e poi avevo uno zio cuoco in America che da quel momento diventò zio Zeb. Ciao Camilla Ferranti, cioè voleva salutarmi, tutti applausini vicino,
0: sì.
1: E poi Pippolo Russo, un applausino e un faccino.
0: Già, ecco, tanto che avevano messo il triangolo marrone.
1: Giulia Ferranti, adesso ti è subito punito.
0: Va bene, va bene, mi ha fatto emozionare perché ha citato la mia serie che mi ha incantato da bambino. Spazio 1999, ragazzi, è qualcosa da rivedere ancora adesso. Tu non l'hai visto?
1: No.
0: Figurati,
1: no.
0: Ragazzi. Ma che
1: non
0: ti sei persa?
1: Nata.
0: Si sognava veramente il futuro.
1: Sì.
0: Si sognava veramente il futuro. Poi, tra i tanti, non ha citato, che ne so, Ralph Supermax Eroe, che era quello
1: bellissimo,
0: che ci faceva divertire di brutto, capito?
1: Oppure quello con Robbie Williams, Mano Mano.
0: Nano. Signori, Mano.
1: Vabbè, ma adesso, ma perché mi dovete agitare? Ci avrò avuto 5 anni, scusatemi.
0: Mano, era una serie diversa quella. La versione un po' sexy. Ce l'abbiamo, Provenzuccio, ce l'abbiamo.
1: No, ma senti, ma qui non si può neanche essere.
0: Signori, signori.
1: Quindi avere 2 anni, non si può neanche essere in pace.
0: Morche Mindy.
1: Mano.
0: No, vabbè, questa l'ho fatto morire, ragazzi, è bellissima. Mano.
1: Perché diceva nano?
0: Certo.
1: Vabbè, ma c'avevo 5 anni, che vuol dire?
0: Ma
1: scusatemi,
0: c'è. Riuscivi a dividere le dita? Niente,
1: certo,
0: non ce la fa,
1: certo,
0: non ce la fa, vabbè.
1: Ecco, mano.
0: Vabbè,
2: la tua mano, nano,
0: la tua mano. Il tuo nano, capito? La puoi cantare in tutti i modi,
1: non
0: vabbè.
1: Non l'ho capita.
0: Non l'hai capito. Ragazzi, non scriveteci più, stanno arrivando 28.400 messaggi. Basta, 348 300 200 o tra poco andiamo in giro per l'Italia.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: That's no more Harry Styles. Sei geloso di Harry Styles perché ho detto che veramente è un bel figliuolo.
1: Ah, no, come dire, lo so che è un bel figliuolo. Sono mica scemo, lo vedo.
0: Un bel ragazzetto.
1: Lo vedo, lo sogno anch'io. Cioè, come è normale, insomma, siamo esseri umani. Certo, però la cosa che mi dà fastidio è che quando c'è Harry Styles nel fuori onda, che dobbiamo organizzare l'intervento, no, sto ballando, ma lo vedi che figo, che figo.
0: Insomma, è una cosa obiettiva. Tu fai quella cosa, mi fai un attimo anche a me ogni tanto respirare e vedere.
1: Ma guardatelo a casa tua su YouTube.
0: No, la voglio vedere qui con te. E tu sei geloso. Allora, e questa è casa mia.
1: E qui comando io. Tanto poi sai dove abiti, hai detto già tutti, basta arrivare la denuncia perché li mandi tutti sotto casa
0: adesso
1: sua.
0: Adesso arriva.
1: C'è, parlando di serie TV che hanno segnato la nostra vita, le telenovelas, c'è chi dice, del nostro amico Alessandra, la nonna seguiva Sentieri, la serie seguita con entusiasmo, però, e a casa nostra erano i Visitors, ti ricordi? Ah, che si mangiava il topolone, quella era una donna bellissima.
0: Serie TV horror, sì. Secondo me.
1: E io ti favo per gli alieni, mi erano molto simpatici. Sì, poi c'era il protagonista della serie che faceva un film horror, capito? Nightmare. Era il protagonista dei Visitors, ma faceva, capito, faceva Freddy Krueger in Nightmare, il film horror. Mamma mia, era bellissimo, vedi?
0: Ti ricordi quando le facevano, che programmazione avevano? Era domenica sera, era la domenica lo
1: facevano. A volte sì, o il giovedì, capito? Bello, tipo Beverly Hills era il giovedì.
0: Era il giovedì,
1: tu aspettavi tutta la settimana per vedere Beverly Hills e sognare, capito, la vita al college come loro. Vabbè, signore e signori, vogliamo incuriosirci un attimino, perché noi abbiamo un amico che sta girando l'Italia come un pazzo. L'altra settimana era Zocca, io ti dico soltanto che mi ha mandato la foto con Vasco Rossi.
0: No.
1: Cioè, io gli abbiamo detto, ma ce l'hai qui? No! Dopo 10 minuti Vasco è arrivato al bar dove era lui, incredibile.
0: No.
1: Cioè, secondo te ci ha fatto il salutino a noi?
0: No.
1: È proprio un disgraziato!
0: Cattivo!
1: Sentiamo. Ivan Cardia, dove sei oggi?
2: Dici ciao Ivan! Ciao Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori nel nostro viaggio. Insomma, sono ancora Zocca perché qui ho scoperto una realtà particolarissima,
1: sì.
2: Un coro. Massimo, tu sei l'artefice di questo coro, un coro pop, posso dirlo?
3: Esattamente, un coro pop. Facciamo non solo musica pop a sole voci, ma anche abbiniamo delle coreografie. Il tutto nasce da questa zona stupenda che è Zocca, immersa nell'Appennino modenese, tra boschi, aria buona e castagni.
2: Noi che raccontiamo i territori, no? Tutte queste frazioni di Zocca, questi territori circostanti, questi borghi e borghetti, insomma, sono veramente una chicca.
3: Sì, diciamo, riportano una storia che va indietro fino anche ai romani, ad esempio qui in Monte Corone ci sono degli insediamenti addirittura romani, quindi è una storia che parte veramente indietro, si collega a Matilde di Canossa che obbligò i suoi territori a piantare i castagni, che sono adesso la ricchezza di questo territorio. Questo territorio si è arricchito anche comunque di musica.
2: È straordinario sentire tutte queste storie. Chiara, ma so che voi venite da tanti comuni circostanti, cosa hanno di bello per chi non li conosce? Descriviamo per chi non conosce questi luoghi.
4: La storia, i castelli e noi siamo siamo accomunati dal mangiare bene, ovviamente, perché qua siamo territorio di tortellini, crescentine, vignola che è simbolo delle ciliegie. Buon cibo.
2: Ma è vero che a distanza di pochissimi chilometri cambiano questi piatti, cambiano anche i nomi a volte.
4: Certo, ci sono anche delle diatribe su di chi sono i tortellini, se di Bologna, di Modena, insomma.
2: Il giudizio finale alla fine di chi sono?
4: L'importante è che siano buoni.
3: E qua abbiamo poi anche dell'ottimo lambrusco. Vi invito soprattutto a ottobre, quando c'è la festa della castagna, anche il 31 di luglio a Vignola, dove cantiamo noi, a prendere un pochino di aria fresca a Vignola.
2: Riuscireste a farci un pezzettino live per Radio 2 per Pippo e Camilla?
5: Bum bum bum lale bam lale bam lale lale lale lale bam lale bam lale lale lale lale bam.
2: E noi vi ridiamo la linea da Zocca con questo coro straordinario. Ciao Pippo e Camilla.
0: Ciao Ivan.
1: Ciao. Chissà domani dove lo troveremo, sono proprio curioso qui al pomeriggio di Radio 2.

0: What I am, l'hai capito?
1: L'hai capito?
0: No.
1: Ha fatto la storia della musica questo pezzo, come stanno facendo la storia i nostri amici. Oggi credo sia il record mai avuto qui a Radio 2 di messaggi, di vocali, di tutto. Si è impallato tutto, i tablet, i computer, i cellulari. Qual è
0: vogliamo
1: la
0: segnare
1: serie
0: questa
1: TV?
0: Data, questo 20 luglio, segniamolo, come record segniamolo. Ufficiale di messaggi.
1: Allora, serie TV o telenovelas che hanno condizionato, segnato la nostra vita in famiglia, con gli amici, al lavoro. A te che dicono?
0: Per esempio Giuseppe Crucinia ci scrive: mi divertiva molto la serie Tre cuori in affitto. Carinissima.
1: Bella, super carina. Divertente, leggera, educata, capito? Meravigliosa. Poi
0: la nonna seguiva Sentieri, la serie seguita con entusiasmo era Visitors, Alessandra Pierlupo, e sono già due Visitors.
1: Esatto. C'è anche Marco che dice: i Jefferson, imbattibili i Jefferson. Mamma mia, si rideva di brutto. Cioè, oggi le battute che venivano fatte dai protagonisti, marito e moglie, contro per dire alla loro aiutante, oggi non potrebbero andare in onda, capito?
0: È vero, sarebbe incredibile.
1: Vabbè.
0: Oggi è vero. Un'altra invece ci scrive: la signora in giallo, indimenticabile.
1: Quella anche oggi, molti. Io sono uno di quelli che pranza con la signora in giallo. Perché diciamo la cosa, signori, ci sono quelle due serie, diciamo, che sono Tenente Colombo e La signora in giallo, che tu dici: ma l'avrò vista 40 anni fa. No, a volte dici: da dove arrivano queste puntate? Me le ero persa.
0: È vero.
1: Bellissimo.
0: Ma sai un'altra invece, secondo me, bellissima, erano gli A-Team. Erano fantastico. Ci dà l'idea proprio della potenza.
1: Sì. Ti sblocco un ricordo. Vai. Grazie al nostro amico Claudio. Si firma Claudio De Fazio. Ciao carissimi, io seguivo questa cosa di un personaggio, adesso te lo faccio venire in mente, che correva scalzo per la savana e non aveva mai un problema ai piedi, manco un'unghia incarnita. Ti dico solo che mio padre lo chiamavano così nel nostro quartiere: Orzuway.
0: No,
1: mamma che bello.
0: Ma io non ero nata. Ma ragazzi, lo sapete solo voi.
1: No, ma che sei pazza?
0: Non c'ero io.
1: 2 anni fa, concerto degli Oliver Onions all'auditorium, tutti in piedi a ballare su sta canzone. Ma
0: perché io non la conosco? Ma qual era la sigla?
1: Niente,
0: aiuto.
1: Esistono mondi paralleli. Questa è la sigla.
0: No, va bene, qual era l'immagine di lui? Lui che correva? Vestito di bianco?
1: Ma che vestito di bianco? E chi era? Il metallo. Ma come fai a spiegarglielo? Ti dico solo che mio padre, che lanciava le scope dal balcone per chiamarci su a pranzo, i miei amici lo chiamavano Orzuway.
0: Ma io, ragazzi, non me la ricordo. Sono rimasta malissimo.
1: Niente.
0: No.
1: Allora, scusate tutti. Scusate.
0: C'è soltanto una serie, secondo Provenzano, ne esiste solo una.
1: Qual è?
0: Guarda, eccola. Eccola. Eccola.
1: La serie delle serie, signori.
0: Aspetta.
1: Questa l'hai vista?
0: Aspetta. Non
1: me ne vado,
0: niente,
1: Me ne vado.
0: Deve partire il jingle.
1: Ti dico solo, colonna sonora.
0: Supercar.
1: Amici.
0: Supercar.
1: Supercar, amici. Scrivete al 348-7300-200. Datemi soddisfazioni. Massacrate la Ferranti, non si può.
0: Magnum PI.
1: Ma quale Magnum PI? Ci dico solo che questo qui vestivano da fighi, tutte e due. C'erano dentro tutti i personaggi del mondo, la colonna sonora di Phil Collins, i Genesis, ma ragazzi. E tra l'altro usavano la macchina finta perché la Ferrari non gli aveva dato i diritti, capito?
0: Era Miami Vice.
1: Ecco. Vabbè, buon
0: Miami
1: pomeriggio.
0: Vice.
1: Buon pomeriggio, gliel'hanno suggerito, dai. E te l'hanno scritto 8.000 persone, guarda che male. Cioè, mi rendete conto con chi devo passare io i pomeriggi? Mannaggia la miseria.
0: Ma io Miami Vice già avevo smesso di seguire.
1: Vabbè, va, facciamo così, adesso faccio il cazziatone. 17:15 il pomeriggio di Radio 2. Allora,

0: Ciao ragazzi. Uè. Però io ogni sera, ancora adesso, alle 19:15 c'è tutte gli episodi di Kojak. Bellissimi, l'avevo già vista all'epoca, però anch'io, come te Pippo, mi dimentico e dico, questo non l'ho ancora visto. Che bello che era, che bei tempi che erano. Ciao grandissimi, Fabrizio della Parlo, grazie della splendida compagnia.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli amici che ci stanno veramente deliziando con tutte le serie TV che hanno condizionato la nostra vita, le telenovelas. Kojak, che era di un'eleganza pazzesca. Lo vedevi tu?
2: No, qualche puntata ho visto, però qualche cosa ho visto, non tutta la serie però.
1: Uno dei primi personaggi che incominciò ad avere quelle...

0: come si possono dire, product placement anche nei programmi. Perché okay. mangiava un lecca lecca molto particolare, capito?
1: E quindi, è vero?
0: Sì, cioè, che meraviglia.
1: Era bello, casca l'asino.
0: Era veramente bello. E la cosa che mi emoziona, come dice questo ragazzo che ci ha appena mandato l'audio, è che si vedevano in famiglia, si stava tutti insieme, capito? Con i papà e con i nonni, capito? Oggi molti canali tematici invece tendono a disunirci un attimino, però torniamo!
1: Cambiate le abitudini, purtroppo.
0: Adesso dico un'altra cosa. Torniamo pure a fare la prima serata alle 8:30, vi prego, perché non riesco più a vedere
1: d'accordo.
0: La mazza coi figli,
1: sono
0: non si
1: d'accordo.
0: Può vedere più niente. Annaggia.
1: È vero, bisogna ritornare alle 8:30 perché la gente la mattina alle 5 magari tanti si svegliano per andare a lavorare.
0: Ma
1: quindi
0: certo.
1: La prima serata alle 10 è tardi, ragazzi.
0: Brava,
1: tardi.
0: Brava. Salutiamo Camilla che da domani non.
1: Sono finito, ciao. Sono partita, sono stato un bel ricordo.
0: A te che dicono invece i nostri amici?
1: Oh, senti che cosa mi scrivono. Non ho parole, Camilla, c'è deluso su tutto. Miami Vice. Era impossibile non saperlo e io non lo sapevo, ragazzi.
0: Vabbè,
1: l'ho visto, non l'ho visto, che devo fare? Will Smith che faceva il principe di, neanche questo saprai, io da piccolino ero obbligato a vedere anche Sentieri.
0: Era il principe di?
1: Era il principe di Bel Air.
0: C'hai abitato tu lì? C'hai abitato?
1: Era
0: tu.
1: Casa mia, è chiaro. Eravamo ricchi e non lo sapevamo. Bei ricordi, grazie Pippo, anche se pure lui non le sa tutte.
0: Ma certo,
1: capito?
0: Ragazzi,
1: c'è,
0: ma non è che possiamo sapere tutti, normale.
1: Camilla, scherzo, tu rimani la meglio ora.
0: Però figo che molti titoli di queste serie telenovela poi diventavano proprio gergali, cioè nel mondo normale di tutti i giorni si parlava, ad esempio, per cui succedeva una disgrazia a qualcuno di amici che erano molto abbienti, molto ricchi, e allora sentivi i commenti in famiglia, quelli là anche i ricchi piangono, cioè.
1: È vero.
0: Hai sapito, Giovanni ha perso tutto, anche i ricchi piangono.
1: Ma sai, secondo me, che sarebbe carino da rifare, da riproporre, in qualità non l'abbiamo mai fatto, le sitcom, cioè gli attori che chiaramente registrano le puntate con un pubblico però davanti, come fanno proprio in America, cioè con pubblico pagante che guarda la serie che tu nel frattempo registri, che andrà in televisione.
0: Bravo, mi piace.
1: Che
0: mi
1: ne
0: piace.
1: Pensate? Questa è una buona idea.
0: Buona idea, anzi, se volete fare Starsky Hutch, come dice Anna Maria D'Aosta, fatelo pure, tanto che ci vuole, capito? Così, due inseguimenti tra le persone, va bene.
1: Sì, perché ci vuole.
0: Sono le 17:25, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti, siamo quelli del pomeriggio di Radio 2.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: 2-2.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: 2-2.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Zara Informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 17:30 minuti 52 secondi. In primo piano l'Autosole, dove per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna si segnalano 5 km di coda. Nell'incidente vede il coinvolgimento di un camper. Il traffico transita su due corsie e per lo stesso incidente registriamo 8 km di coda per curiosi in direzione opposta tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Le altre notizie ci portano poi sul traforo del Monte Bianco, ci sono code nelle due direzioni per traffico intenso, code per un veicolo in fiamme in Autosole tra Frosinone e Ceprano in direzione sud verso Napoli, mentre sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna si sono formati 4 km di coda per un veicolo fermo. Sempre sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione sud verso Ancona ci sono code a tratti per traffico intenso. Anche tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole in direzione nord verso la 1. Sulla 4 la Torino Trieste code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione ovest verso Torino e code per traffico anche allo svincolo per Bergamo in uscita per chi proviene da Milano. Altre notizie ci portano sulla 11 la Firenze Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione ovest verso Pisa si sono formate code a tratti per il traffico intenso. Ed è tutto per queste edizione. Grazie per averci seguito e buon viaggio.

0: piace, dito nella piaga, veramente tanta tanta roba. 17:35, 52 secondi. Camilla Ferranti, la Queen, Pippo Russo, il re degli scrocconi. Insieme fino alle 18.
1: Siamo una bella coppia proprio.
0: Attenzione, ci propongono, parlando di serie TV o di telenovelas che hanno segnato parti, momenti della nostra vita in famiglia, con gli amici, al lavoro, ovunque, propongo la tripletta, dicono Le strade di San Francisco. Io mi ricordo, ma non mi ricordo esattamente bene come fosse sviluppata la serie, però mi ricordo il titolo che a casa si vedeva. Derrick, l'ispettore Derrick, in tantissimi ci state. Io mi ricordo la parodia di Max Tortora di Derrick, che faceva veramente scompisciare delle risate. Era tanta roba. E poi Cuore batti cuore.
1: No, è carino Cuore batti cuore.
0: Ammazza, se la ricorda.
1: Me. Certo, me la ricordo pure. E certo, perché hanno fatto repliche a oltranza.
0: Applauso, applauso. Qua ci vuole un applauso.
1: Perché
0: applauso, applauso, applauso.
1: Facevano le repliche, le ho viste tutte.
0: Ma tutti fanno le repliche, è normale.
1: Vabbè. A me invece c'era un radioascoltatore che ci ha ricordato, tra le altre cose, un telefilm che appena l'ho detto a Pippo, cioè, è saltato su tutto lo studio, si è arrampicato come quasi Spider-Man, che era una donna bionica.
0: Ma stai scherzando.
1: E iniziava a fare quando saltava.
0: C'era quel filone, no? La donna bionica, l'uomo da 6 milioni di dollari.
1: Lui l'ha scritto tutte, Max, lo salutiamo, Massimiliano Buzzi.
0: Che quando dovevano andare veloci si sentiva quelle 200 all'ora in moto, loro Wonder Woman, Manimal, capito, che si trasformava in animale. Ah, che meraviglia,
1: Wonder,
0: ragazzi.
1: Woman, meraviglia, meraviglia assoluta.
0: Wonder Woman non vedevi mai che saltava dal balcone dall'altra parte, vedevi lei che partiva, taglio, e lei che atterrava, poi si metteva lì, mostrava le zizze e a posto.
1: No, ma no, io volevo mascherarmi tutti i carnevali da Wonder Woman, era troppo bella con quella stella, il connellino, troppo bella,
0: ragazzi. Ma la serie di Batman e Robin, dove Batman era il figone di turno e Robin proprio il cretino messo lì, capito? E arriva, perché a scuola ci sfottevamo, quando invece di dire ecco lo scemo dicevano ecco Robin, capito? Eccolo, è arrivato, cioè, poverino.
1: Ma
0: ragazzi,
1: scusate, ma tutte le soap opere invece argentine dove le mettiamo? Quelle con Grecia Colmenares protagonista,
0: bravo,
1: dove poverina era sempre la poverina che era un po' la sguattera, che improvvisamente il riccone dove presso lei lavorava si innamorava di lui, tutte così, tutte uguali, con lo stesso tema.
0: E me lo ricordo perché andavano ospiti di Mike Buongiorno in tutte le trasmissioni di Mike Buongiorno, che figata. Amici, abbiamo la nostra attrice protagonista. Va bene, va. Dai, tra poco vi parliamo di qualcosa di molto carino qui al pomeriggio di Radio 2.

0: Perché il nostro rap supermarcieroe è così, cioè lui rovinava le canzoni di Nirvana, capito, volando, sbattendo con le porte, cioè era bellissimo. Tutti sognavamo tutti di essere un supereroe sfigato così, e io ero innamoratissimo della sua fidanzata, che era poi la protagonista, capito, di tutti quei film demenziali bellissimi, l'aereo più pazzo del mondo, che bello.
1: Penso che l'avevo un attimo confuso con Genitori in Blue Jeans.
0: Arrivederci, grazie, ci sentiamo l'anno prossimo.
1: C'era anche Genitori in Blue Jeans.
0: Sì. E chi era il ragazzino?
1: Leonardo DiCaprio. Brava. Che era appena iniziava la sua carriera d'attore.
0: Brava.
1: Questi talenti che nascono.
0: Quanti ne sappiamo?
1: Dai. Quanti ne sappiamo?
0: Ragazzi, adesso non sto scherzando, perché io sparo sempre numeri a casaccio. 47.842 messaggi. Bravi.
1: Grandi, ci dai delle grandi soddisfazioni. Grazie, ragazzi. C'è chi ha citato anche una serie bellissima, cioè? Italiana, tutta italiana, ma tutta.
0: Attenzione.
1: Ed era Mr. Big, è pure un pezzo del gruppo Free. Una band con Paul Gable, per non parlare di Incantesimo.
0: Allora qui,
1: ragazzi,
0: signori, campane purtroppo giù. Sai,
1: ragazzi,
0: perché? Chi era una delle protagoniste di Incantesimo?
1: Perché?
0: Camilla Ferranti. Cioè, vabbè, ragazzi, vabbè.
1: Ero l'infermierina, una delle nuove protagoniste infermierine. C'è sempre l'infermierina che si innamora del dottore.
0: Brava.
1: Che si blocca l'ascensore dentro l'ospedale, le tragedie, succede di tutto.
0: E adesso ti dico questo: in un'altra serie invece, Vivere, c'era un infermiere che usciva sempre. Ero io.
1: Ma che belli, siamo fratelli di soap.
0: Lascia,
1: capito?
0: Stare, se raccontassi, un giorno raccontiamo tutto quello che è successo sui set, capito? La discesa dall'ambulanza, io e Veronica Logan. No, vabbè, ragazzi.
1: Salutiamo Veronica, salutiamo tutti i colleghi di Incantesimo.
0: A proposito di film, di TV, di personaggi del mondo dello spettacolo, di tante cose belle, da oggi fino al 25 luglio si svolge a Maratea, in tante location, la 18ª edizione di Marateale, il festival che richiama in Basilicata ospiti del mondo dello spettacolo e non solo.
1: Tantissimi ospiti, ci sarà una serata interamente dedicata, per dire, a Rai Fiction. Quest'anno ci sarà anche una collaborazione importante con l'Unicef Italia, che è finalizzata la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al sostegno dei progetti dell'organizzazione a favore dei bambini più vulnerabili. Questa sera parte la serata inaugurale con la banda dell'aeronautica militare dedicata alle colonne sonore cinematografiche, qui da non perdere, perché sarà una serata veramente bella in assoluto.
0: Sì.
1: Ideato tutto questo festival, che ogni anno ormai richiama tantissimi artisti del mondo dell'intrattenimento, il grande Nicola Timpone, lo salutiamo e facciamo in bocca al lupo per questa 18ª edizione.
0: Bene, Marateale 2026, da oggi fino al 25 luglio, naturalmente Radio 2, radio ufficiale.

0: record su record per
1: è
0: gli
1: la
0: amici
1: nostra
0: di
1: più longeva in assoluto. E quest'anno c'era anche Whoopi Goldberg,
0: 30
1: ha
0: anni di Un posto al sole, ragazzi, sì. 30 anni. Io iniziavo a studiare recitazione e iniziavo Un posto al sole praticamente e dicevo voglio farlo anch'io, ma hanno scartato.
1: No, quasi tutti noi attori siamo passati per Un posto al sole. Cioè il passaggio Un posto al sole è obbligatorio, no?
0: Tu l'hai fatto?
1: Ovvio.
0: Ah no, io fui scartato, ringrazio il regista Michiché Francesco che poi mi prese anni dopo per Loro Chi invece il film ancora, che era bellissimo. Allora, detto ciò, andiamo a chiudere l'argomento di oggi perché poi ci sono quelli degli auguri che incalzano, vogliono fare gli auguri, capito? Sì. Dica.
1: Allora, ci scrivo, questa ragazzi è una domanda, attenzione, perché qui sblocchiamo qualcos'altro. In quale altro telefilm un po' più vecchiotto con grandi due attori, uno di due protagonisti possedeva una Ferrari? Aiuto, questo ci hai messo in difficoltà. Mentre ci pensiamo, leggiamocene un altro.
0: Miami Vice, abbiamo detto.
1: E non mi ricordo io. Ferrari.
0: Attenti a quei
1: possedeva.
0: Due, non lo so.
1: Attenti a quei due.
0: Non lo so, ci sono talmente tanti nomi che state facendo. Ma tu guarda se mi devi fare trabocchetto proprio adesso.
1: Perché mi piace.
0: No, c'è chi dice Magnum P.I. Alberto da Novara, ok, ma l'isola di Gilligan chi se la ricorda?
1: L'isola di Gilligan,
0: qua devo dire la verità, non mi sobbiene in questo momento, non mi sobbiene. Boh.
1: No,
0: a te che ti sobbiene?
1: Ma mi sembra, nessuno ha menzionato Spazio 1999.
0: Sì, l'abbiamo detto 400 volte che era il preferito nostro, dove c'era la protagonista che si trasformava in insetto, capito, in animaletto, poteva andare dappertutto. È una serie che consiglio a tutti, andatela a rivedere, ci sono le Take Rai meravigliose, bello. Vai, chiudiamo. gli ultimi due.
1: Questo è bellissimo. No, ciao a tutti, mi ricordo una serie della TV inglese anni 80 che si chiamava Mi benedica padre, storie divertenti di una parrocchia cattolica con un parroco. E come non ricordai la serie americana Un giustiziere a New York, vero, fine anni 80, dove un detective privato ex agente segreto fa il lavoro sporco dove la polizia non può agire. Nonno Bob, ciao.
0: Bravo,
1: nonno.
0: Bravo,
1: ciao,
0: bravo,
1: nonno
0: bravo, bravo. Naturalmente c'è, che ne so, Un medico in famiglia, tante cose. Chiudo con Luigi da Cesano Boscone che dice io mi ricordo solo due, Mr. Bean e Ben Hill. Qua era proprio
1: Ben Hill fantastico, Mr. Bean imbattibile, le facce che faceva era
0: per me proprio il contrario. Mr. Bean non mi piaceva, Ben Hill mi ammazzava le risate.
1: Davvero?
0: Era bellissimo. Eccolo qua. Ma poi era talmente avanti, cioè sessista di brutto, ma faceva ridere di brutto. Mamma
1: non
0: mia,
1: era
0: ragazzi.
1: Biondo Ben Hill, è un po' tipo tutto rosso sulla faccia.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
1: Non era un po' biondo rossiccio sul viso? È vero!
0: Fai, ma lo vedevi Ben Hill?
1: Certo che lo vedevo, certo!
0: I coppini che dava al vecchiettino.
1: Quello dove era accelerato poi nei movimenti, lo mandavano sempre.
0: Sì. Che bello ragazzi, dai.
1: Boh, mamma mia, quanto ce ne sono.
0: Volete fare gli auguri a qualcuno, amici, parenti, colleghi, vicini di casa, potete sbizzarrirvi, anzi se volete fare anche una bella
1: bellissima, indimenticabile dedica d'amore,
0: beh sbizzarritevi 348 7 300 200.

0: Bello, questo è l'ultimo pezzo di pomeriggio di Radio 2. Vedi che sei così.
1: È lunedì, no. Commercialisti chiamano. Poi siamo presi da tutti i messaggi che ci state mandando, perché anche noi sbloccate dei
0: allora,
1: ricordi.
0: Abbiamo deciso una cosa: faremo ad agosto un'altra puntata sulle serie TV e su Telenovelas, perché stanno arrivando veramente troppi messaggi.
1: Tanti.
0: Non li possiamo neanche spoilerare. No. Tu no, hai detto, perché... hai citato delle cose. Arnold, no? Nel fuori onda.
1: Sì,
0: onde,
1: con quindi. Tutta la leggenda che c'è sul protagonista, che me la sta smontando, ma così è.
0: Un sacco di cose, veramente. Gli auguri, stanno arrivando gli auguri al 348 7300 200. E allora inizio io con un audio, perché voi lo sapete, ci mandate messaggi, quello che volete, al 348 7300 200. Chi è? Pronto?
2: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Pia da Miniere Vino Murge.
0: Uè.
2: Volevo fare gli auguri alla mia splendida mamma che oggi compie 68 anni.
0: Sì.
2: Tantissimi auguri da Pia, Giuseppe e Michela, i tuoi adorati figli.
1: Auguri, che bello!
0: Quanta poesia,
1: mamma
0: i tuoi
1: mia.
0: Adorati figli. Poi Minervino Murge, sentito? I miei genitori sono di Minervino Murge.
1: Ah, ecco.
0: E fate mia zia.
1: Della parentesi, ma io non ho parole, ma veramente, cioè, ma guarda te.
0: Sì, ma contentiamo anche altri. Luigi, ad esempio, da Spinazzola, e qua siamo in Puglia. Spinazzola, tanti auguri.
1: Parente del parente, no?
0: Vabbè, adesso non è che sono tutti parenti miei. 12 anni, mio figlio Michele compie 12 anni, tanti auguri da mamma e papà. Però, Luigi, potevi dire anche
1: auguri.
0: Alla mamma come si chiama, che ne so. Sai,
1: auguri.
0: Auguri, auguri,
1: auguri. Oppure, auguri, nonna Pina, 86 anni, ti amiamo, i tuoi nipotini. Tanti auguri, nonna Pina.
0: Tanti auguri, dai, tra una serie e l'altra. Tra un auguro e l'altro, ci sentiamo l'ultimo pezzo? Provenzano, sentiamo l'ultimo pezzo. E vai col pezzo, vai.
1: Vai, sono pronta.

0: Sei contenta?
1: Adesso sono molto felice.
0: Sei contenta?
1: Sto pensando che cosa posso escogitare ora.
0: Per
1: cosa
0: chiudere
1: posso
0: in bellezza, c'era questa serie meravigliosa. Se uno tirava una sputacchia, tre penne e un capello.
1: Il mio sputacchio che sta ancora lì potrebbe convertirsi in qualcosa.
0: Costruire un motore.
1: Di un buco.
0: Questo era MacGyver. E allora, tanti auguri a mio papà Alberto che oggi compie 70 anni, dice Maurizio, che meraviglia, e tanti saluti anche ai nostri amici Massimo, Enza e Vito.
1: Tanti auguri, auguri, auguri, augurissimi.
0: E allora questa puntata tornerà poi ad agosto. Noi in replica, ne facciamo
1: certo.
0: Una nuova, ci divertiamo.
1: Sai perché mi piaceva MacGyver?
0: Perché
1: poi dopo c'avevo la febbre e subito dopo iniziavano i cartoni animati.
0: Vabbè, grazie Camilla Ferranti.
1: Grazie Pippo Lo Russo.
0: Grazie Marina Maglivo per essere con noi. Grazie a tutti quanti, ci sentiamo domani.
1: Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono le 18.

0: Ho letto Leo Messi.
1: Ciao Leo, ma dai, avete fatto un bel mondiale, basta piangere.
0: Sì, veramente del mondiale non me ne importa nada.
1: Ah no.
0: Io non vedevo l'ora che finisse perché avevo prenotato campo de paddle per le 23:15 per una partita. Sì. E avevo dato il conto dei 15 euro e sinceramente non volevo perdere capara.
1: Un braccino corto.
0: Piango sempre invece quando in questa trasmissione sento la meravigliosa voce della mia Mauro Frontera. Accostata a quella schifezza di voce di Barti Columbia e Francesco Sentimento. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Muy.
1: Sì.
0: Però una cosa voglio dire.
1: Cosa?
0: Forse alla Vigna prendi in mano questa puntata. Sì. Che è l'ora di quei due.
1: Sì.
0: È arrivata.
1: Tieni. Ma so mai quando è Arezzo. Andiamo, dai, iniziamo questa puntata.

0: frontera.
1: Eccoci.
0: È da una località sperduta, Francesco Arienzo. Ma dove ti trovi?
1: Come stai, Fra?
2: Ciao ragazzi.
0: Sì.
2: Allora ragazzi, io sono a Napoli, mi sto facendo tappa per venire a Sibari a trovarvi.
0: No, ma, okay? Sibari, ma Sibari è finita, Francesco. Noi siamo a Roma ora, siamo ritornati a Roma. Potete vederci anche sul canale 202 di Digitaliter. Che c'è? Perché vai a Sibari?
2: Ma perché, ragazzi, ma perché a me mi dovete sempre trattare in questo modo? Prima mi dite raggiungeci a Sibari. Io vengo, sto raggiungendo a Sibari.
0: Ci siamo scordati di dirti,
1: mannaggia,
0: che finiva ieri. Vabbè.
1: Sì, siamo di nuovo a Roma, eccoci qui.
0: Ritorna a Roma. Che bella questa gag, eh? Una gag bellissima. È venuta bene, è venuta bene. Cioè, bella, brava. L'abbiamo data benissimo.
2: L'hai suggerita tu. Io mi sono attenuto al copione.
0: No, veramente sei stata tu, di tua sponte, diciamo.
1: Noi qui a Roma non avevamo detto nulla.
0: Allora ragazzi, però parliamo, iniziamo questa puntata per dare la carica in questo lunedì con una bella notizia. Parliamo di rincari dei viaggi. Oh,
1: che bella notizia.
0: Visto che molti di voi che ci state ascoltando appunto qui su Radio 2 ancora devono organizzare il viaggio, beh, sappiate che in 10 anni i voli sono triplicati assieme agli hotel del 69%.
1: Bene.
0: E quindi secondo questa indagine molte persone addirittura rinunciano ai giorni di ferie per fare dei viaggi più economici e addirittura per ridurre per quanto possibile la distanza tra il luogo di villeggiatura e il luogo di residenza.
1: Comunque anch'io devo ancora prenotare le vacanze.
0: Ma guarda, ti do altri numeri. Spostarsi in aereo all'interno dei confini italiani costa il 193% in più. Quindi
1: madre!
0: Per i voli europei di impennata 187,1%. Ovviamente parliamo di dati spalmati in 10 anni. Ok?
1: Bei dati.
0: Allora, leghiamo a questa bella notizia.
2: Quindi bisognerebbe coniugare le vacanze nello stesso posto in cui vivi, giusto?
0: Tendenzialmente sì. Non dovresti prendere mezzi per spostarti, per diciamo rientrare un po' in una logica di risparmio.
2: Andiamo, spostiamoci a casa di Lavinia.
0: Bravo,
2: ragazzi.
1: Noi facciamo così. Voi venite nella mia, io scappo però.
0: Molto bene, ricordiamo Lavinia, il salone di casa Lavinia, l'ho visto in questi giorni, è di circa 500 metri quadri. Tant'è che l'abbiamo ribattezzato Plaza della Frontera.
1: Esatto, contiene Plaza della Frontera.
0: Della Frontera. Allora, ma chiediamo invece agli ascoltatori, poi li chiederò anche a voi, parlando di viaggi. Allora, ricordiamoci quando potevamo viaggiare.
1: Ecco, sì.
0: Quali sono i viaggi che ricordate con più piacere? Il vostro viaggio della vita, diciamo così, dal punto di vista emotivo.
1: Sì, certo. Allora, emozionale. Poi,
0: partiamo da Lavinia, che è quella che ha viaggiato più di tutti rispetto a noi tre.
1: Qual è stato il mio?
0: Allora, viaggio.
1: Io però parto dall'ultimo, che è stato super emozionante. È successo l'anno scorso, è stata la mia primissima volta a New York.
0: Ah, pensate. Beh.
1: Infatti oggi guardate
0: il cappellino
1: sul canale
0: New York.
1: Esatto, 202, potete vedere il mio cappellino New York preso a New York.
0: Sì, ma ovviamente. Cosa hai fatto di bello? Perché
1: allora,
0: te lo ricordo? Con chi sei andata?
1: Sono andata con il mio fidanzato, mi ha portato a lui.
0: Matteo, che salutiamo. Ciao, salutiamo. Ti siamo vicini, Matteo.
2: Ciao, Matteo.
1: Ma fortunato Matteo, posso dire.
0: Beh, vabbè, dipende.
1: Comunque, no, siamo andati insieme, mi ha portato per la primissima volta, sapeva che era un mio grandissimo sogno, non ero ancora mai stata. Allora, di cose tipiche ne abbiamo fatte parecchie, però allora una roba che mi ricordo con grande emozione.
0: Ristorante 7 stelle, immagino, no? La verità, no.
1: No, la partita di basket dell'NBA.
0: Bella, tanta roba.
1: Knicks, sì, al Madison Square Garden, quindi lì è stato veramente super bello, emozionante e aveva organizzato una cosa romanticissima.
0: Sì.
1: Una terrazza che dava praticamente sul ponte di Brooklyn.
0: L'ha costruita lui?
1: No.
0: Ah, no, ho prenotato una terrazza.
1: Sì, davanti al ponte di Brooklyn e tutto lo skyline di New York, quindi di sera, tutte le lucine, era veramente a pochi metri, lui mi aveva bendata gli occhi con la musica nelle orecchie, una canzone insomma bella, particolare, e quando mi ha tolto la benda io mi sono trovata questo panorama.
0: E ti ha chiesto, Rose, ti fidi di me? No,
1: non me l'ha chiesto.
0: Sembra un po' la scena del Titanic.
2: Posso dire, ragazzi, se mi venite a trovare a Gorgonzola, dove abito, lì c'è pure lo stadio, non è l'NBA, però c'è lo stadio di calcio del Gian Erminio. Dal mio balcone si vedono praticamente anche il tuo stadio. Risparmiate,
0: vedi, si accontenta di poco come
1: guarda,
0: il sottoscritto.
1: Può essere che quest'estate io non ho ancora programmi, forse è un giretto.
0: Noi andiamo a Casa Lavinia, tu a Gorgonzola.
1: Esatto.
0: Allora, chiediamo agli ascoltatori di Radio 2 che state amati, qual è il vostro viaggio della vita, o meglio, il viaggio che ricordate con più piacere, sia dal punto di vista emotivo, perché magari l'avete condiviso, che so, quando io faccio riferimento a quando ero bambino con i vostri genitori,
1: certo.
0: Oppure il viaggio che avete condiviso con amici che vi è rimasto nel cuore. Vogliamo sapere i fatti vostri in merito di viaggi al numero?
1: Al 348 7300 200. Wow.

0: 18 e 12 in questo istante, state ascoltando Estate Amati qui su Radio 2, Marti Colucci, la mia Mario Frontera e Francesco Rienzo in diretta da Napoli. Vi ricordiamo, siamo visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre e stiamo raccogliendo un po' di messaggi riguardo le vostre emozioni in termini, esatto, di viaggi, il viaggio che vi portate nel cuore, quello con i genitori, sì, gli amici.
1: Vogliamo sapere le vostre sensazioni, le vostre emozioni, che cosa avete provato. Noi siamo romantici alla fine.
0: Sì, sì, più che romantici, invadenti direi.
1: Beh, anche un po', anche un po' romantici. Se volete condividerle con noi, noi siamo felici. E scriveteci o mandateci degli audio al 3487 300 200.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 2-2.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu. Diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: piacere. Ci scrive Maria da Milano: il viaggio del mio cuore è quello di ritorno dall'avvocato divorzista.
1: No, ognuno
0: ha il viaggio,
1: certo, ognuno ha il suo.
0: Ha il suo di viaggio.
1: E dato che stiamo parlando di viaggi, io ho stilato una mia classifica. Sei curioso?
0: Molto,
1: siete curiosi?
0: Molto.
1: Sigla allora.

0: oggi la classifica è per i più avventurosi.
1: Ovvero?
0: Perché parliamo di tre viaggi più avventurosi al mondo.
1: Ah, che si possono fare.
0: Certo,
1: che si possono fare,
0: ma ecco, ci vuole bel coraggio.
1: Physique du roll?
0: Sì, sì.
1: Allora,
0: sì, sì,
1: io e Verdelli siamo esclusi da questa possibilità, che salutiamo in regia. No,
0: no, no,
1: Verdelli dice, io potrei.
0: Peppe lo vedo pronto.
1: Non lo so.
0: Partiamo con il terzo posto. Al terzo posto abbiamo la Death Road e la giungla della Bolivia.
1: Cioè? Ma già giungla della Bolivia?
0: Allora, parti dalla leggendaria strada della morte, una delle strade più spettacolari del mondo,
1: sì,
0: percorrendola in mountain bike tra precipizi di centinaia di metri, cascate che attraversano l'asfalto, sì, e curve senza guardrail.
1: Bellissimo.
0: Ecco, l'avventura continua addentrandosi nella foresta amazzonica boliviana tra trekking, fiumi infestati da caimani,
1: sì,
0: e notti in piena giungla.
1: Quindi c'è gente che paga per fare questa esperienza. La nostra Laura Zullo ha detto, io mi prenoto. Beh, bene, Laura, te lo offriamo noi, guarda.
0: Sicuramente però ci saranno degli scenari, insomma, dei panorami mozzafiato.
1: Se riesce a sopravvivere, sì.
0: Esatto.
1: Se riesce a sopravvivere, sì, immagino.
0: Al secondo posto invece abbiamo vulcani, lava e immersioni estreme in Islanda.
1: Ah, addirittura. Quindi
0: sì,
1: diciamo vulcani.
0: Sì. Allora, un itinerario che unisce escursioni su ghiacciai,
1: sì,
0: esplorazione di tunnel lavici, trekking su vulcani attivi e immersioni nella celebre faglia di Silfra, dove puoi nuotare tra due continenti.
1: Beh, questo è molto bello.
0: Che bello, sì.
1: Passare
0: il tutto,
1: da...
0: Sì. Esatto, il tutto condito da tempeste improvvise, paesaggi lunari e sorgenti geotermiche nascoste.
1: Ma questo è interessante, diciamo, questo mi vedo più predisposto.
0: Sul trekking sul vulcano attivo, che è un po'...
1: Beh, va bene che viene la lava, quindi ci può stare.
0: Ma tu ti immagini le temperature, è lì che è la difficoltà, però ci sono amanti e sicuramente sarà bellissimo.
1: Vediamo al primo posto perché sono curioso.
0: Sei curioso?
1: Vai.
0: Io ci vedo qui. La spedizione definitiva tra Everest Base Camp e K2. Per chi vuole il massimo, il viaggio inizia con il trekking fino all'Everest Base Camp in Nepal, per proseguire poi passi e percorsi oltre i 5.000 metri e villaggi himalayani. Poi si vola in Pakistan per affrontare il trekking verso il K2 Base Camp, tra ghiacciai giganteschi e uno degli ambienti più selvaggi e remoti del pianeta. È un'esperienza che richiede, come dicevamo, prestazione fisica, acclimatamento e spirito d'avventura. Tu riusciresti?
1: Assolutamente, questa è una delle mie, insomma, dei miei sogni, quello appunto di scalare l'Everest.
0: Regala appunto degli scenari pazzeschi e solo pochissimi al mondo riescono a
1: molto pericoloso.
0: Regala, a vederli.
1: Scenari pazzeschi e anche un po' di ipotermia se non ti proteggi bene.
0: Sì. Qui il souvenir è poter dire di avercela fatta.
1: Di avercela fatta. Anche una foto, un selfie. Grazie.
0: Che meraviglia però.
1: Parliamo fra poco con i vostri vocali riguardo i viaggi più belli e più emozionanti che ricordate. 3487 300 200.

0: Offspring, Pretty Fly, 18:25, state amati, stiamo parlando di viaggi, tanti messaggi a 3487-300-200 riguardo il ricordo che avete conservato nella vostra memoria del viaggio più bello che avete fatto, esatto. Cito quello di Paolo, il viaggio più bello che ho fatto, sicuramente che trova un posto nel mio cuore, è quello assieme ai miei genitori quando avevo 6 anni.
1: Che bello!
0: Sì, assolutamente, perché poi crescendo è vero anche che si perde un po' l'abitudine, un po' perché ognuno prende la propria strada, certo, di fare un bel viaggio in famiglia.
1: Vero, è vero, è vero.
0: Molto bello, grazie Paolo, fra poco raccogliamo un po' di vocali, intanto ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
2: Rai Radio 2.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: 2-2.
7: Quando sei uscita?
5: Ieri.
7: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: 2-2.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: 2-2.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

On My Soul, estate da matti, Radio 2, Barti Colucci, la Milano Frontera, Francesco Arienzo. È arrivato il momento, ragazzi, di giocare al cantante mascherato.

0: a cui stai trasmettendo come funziona questo gioco?
1: Ragazzi, sembro di stare in un ufficio di un commercialista. No, sei... Eppure... Vabbè.
0: Allora, Francesco, ti spiego una cosa. Allora, il microfono, se ce l'hai lontano, si sente l'effetto. Bravo, esatto. Vediamo un po'. Dopo 8 mesi di radio abbiamo capito che il microfono va avanti la bocca.
2: Mi sembra giusto.
1: Ho capito, però non era abituato agli auricolari.
0: Effetto. Allora, Francesco,
1: niente scontato in questo programma.
2: Vedi?
0: Nulla. Dai, Francesco, spiegaci un po' questo gioco, come funziona.
1: Ragazzi, uno dei classici giochi d'estate da matti, matti dalle gare. Noi ricicliamo sempre questi giochi. Qual è il cantante mascherato? C'è un cantante che non vuole rivelare la sua identità. Non si sa per quale motivo.
0: Sì.
1: Allora camuffa la voce e tramite degli indizi, giusto?
0: Molto bene.
1: Da casa, dall'automobile o dal motorino, se siete a piedi e state ascoltando questa trasmissione, dovrete indovinare.
0: Molto bene. Beh, bravo, devo dire.
2: Dai.
0: Consiglio. E allora ascoltiamolo il primo indizio del nostro gioco, il cantante mascherato. Vai.
3: Con la mia voce posso emozionare. Sul palco amo sempre brillare.
0: Attenzione, sul palco è molto generico, devo dire.
2: Vabbè, ancora
0: è
2: sì, dai.
0: Vago. Però magari qualcuno ha colto già l'indizio principe, può iscriverci al 3487-300-200. Vai col secondo.
3: Da un talent musicale ho preso il volo e oggi canto davanti a un grande stuolo.
0: Quindi diciamo
2: è diventato
0: un talent musicale, ce ne sono pochi, quindi insomma cominciamo a fare una cernita.
2: Ce ne sono pochi, ma ce ne sono tanti grandi che sono usciti, quindi chissà.
0: Terzo indizio.
3: Ho vinto un festival per me essenziale. Da lì un successo fenomenale.
0: Essenziale. Fenomenale, essenziale. Francesco, ti vedo assorto, ovviamente.
1: Non ho proprio idea, onestamente, no.
2: Io sono stato al concerto.
0: Hai capito chi è?
2: Per la prima volta quest'anno.
0: Allora, basta, ma non diamo più indizi, allora se hai capito.
2: Sono stato a più concerti comunque.
0: È vero.
2: Però, allora, sì.
0: Ci interessa sapere se voi che ci state ascoltando avete colto gli indizi e soprattutto sapete la soluzione, mandatecela, inviatecela.
2: 3487-300-200.

0: 18:37, Radio 2, state amati. Stiamo giocando, state cercando di risolvere il nostro gioco, il cantante mascherato.
1: Sì.
0: Io devo dire che non ho trovato facile oggi. La nostra Lavinia invece ha colto una parola tra le
1: tante. Esatto, un dettaglio che mi ha fatto.
0: Ti ha illuminato.
1: Sì.
0: Quindi tu pensi di aver indovinato?
2: Ma scusate, ragazzi, ma Lavinia ce l'ha scritto sul copione.
1: Io non l'avevo letto ancora il copione.
2: Questo è il dettaglio.
0: No, non ce l'ha scritto sul copione, non barare.
1: Io
0: e te abbiamo ipotizzato diverse soluzioni, ma siamo andati fuori, insomma.
1: Diciamo.
2: Ma per caso, ma è Antonello Venditti?
0: Non è Antonello Venditti. Vediamo gli ascoltatori di State Amati, che spesso qualcuno di voi ci scrive Antonello Venditti,
1: esatto.
0: Nella speranza che prima o poi
1: arriverà anche lui.
0: Lo metteremo a sorpresa, forse nell'ultima puntata. Intanto, tra tutti quelli che ci hanno scritto al 348 7300 200, la più veloce
1: sì.
0: È stata Veronica da Pavia, che ha risposto correttamente citando appunto il cantante mascherato, ovvero
1: Marco Mengoni. Bravo Veronica, complimenti.
0: Complimenti Veronica, per te
1: è stata veloce, anche insomma subito
0: la prima
1: come me, vedi, i nostri ascoltatori.
2: Ma qual è il dettaglio? Posso sapere qual è il dettaglio che Lavinia
1: il titolo della canzone
2: captato?
1: Essenziale.
0: Ha vinto
1: Sanremo.
0: Ah, essenziale.
2: Quante ne sa questa Lavinia Mauro Frontera? Particolare.
0: Guarda, in musica è ferratissima Lavinia, è bravissima in musica.
1: Dai, è una grande passione, quindi dai, sì. Sì.
0: Dai, sì, si sta cominciando. Dai, sì. Allora, Veronica, complimenti, riceverai, sarai omaggiata come vale per tutti quelli che partecipano ai nostri giochi con la nostra Red Bag di Radio 2.
1: Quindi che
0: bello! Te la spediremo con la speranza che arrivi prima della fine dell'estate. Oppure la puoi usare in autunno per raccogliere le castagne.
1: Sì, perché no?
0: È un'idea. Intanto la musica, Angelina Mango, Marco Mengoni, appunto, con Canto d'amore.

0: è stata da Matti Radio 2, Barti Colucci, la Via Maro Frontera, Francesco Arienzo. Eccoci qui, ragazzi.
1: Eccoci qui, pronti a tenermi compagnia fino alle ore 20 con Francesco Arienzo che è a Napoli. Non sappiamo in quale luogo ho precisato. Esatto. Se sentite la voce strana.
2: Allora, non lo so nemmeno io, ragazzi. so solo che vedi, mi sono vestito per mimetizzarmi con l'ambiente.
0: Esatto, è vero.
1: Bianco su bianco, perché lo diciamo, perché potete anche vederci sul canale 202 del Digitale Terrestre. Mi è arrivato il momento anche in questa puntata, in questo lunedì 20 luglio, di citare la nostra notizia matta, o meglio il matto del giorno.
0: Il
1: vai,
0: matto.
3: Il matto del giorno. Oh, oh, oh, oh,
0: oh, ah. Ma arriva un po' dalle montagne il matto, mi dà quell'idea.
1: Sì, è un po', diciamo, una sigla un po'. L'abbiamo fatta a dicembre e ci è rimasta così.
0: E ritorno.
1: Non volevamo cambiarla, d'altronde. Sì. Anche perché estate un attimo, fra 5 mesi siamo lì,
0: Beh, sì,
1: cioè,
0: oddio,
1: inverno,
0: dai.
1: Dico.
0: Esatto, anche meno, dai.
1: Anche meno. Allora, abbiamo 2 matti del giorno.
0: Ah.
1: Dove volete andare prima, a Ischia o Bari? Scegliete
0: Ischia.
1: Andiamo a Ischia? Beh, abbiamo parlato di viaggi, quindi vai. Ovviamente quando uno va su un'isola cosa si porta? Qualora volesse fare un campeggio, per esempio, no? Cosa si porta?
0: La tenda.
1: La tenda, oppure Francesco? Grazie Francesco,
2: i succhi di frutta.
1: I succhi di frutta.
0: Con tutte le cose che ti porti in campeggio, la prima i succhi di frutta.
2: Ognuno si porta quello che vuole.
0: Se sa mai, dice, non c'è niente da mangiare, zuccheri per mantenersi in vita.
1: E invece il nostro amico si è portato, o meglio, ha caricato sulla sua auto, che poi neanche è grande, un'utilitaria.
0: Ok.
1: Nel vano bagagli, sapete cosa ha caricato? Vuol dire i bagagli, quindi la tenda, un succo di frutta. Un bel pony.
2: No.
0: Un pony nel portabagagli?
1: Un vero e proprio pony nel portabagagli, perché ha detto vado sull'isola, così giro l'isola col mio pony.
0: Risparmia sui taxi.
1: Ovviamente ha preso una multa salatissima, perché il pony sta bene, per carità, quindi è arriggiato, climatizzato, però ce l'aveva nel bagagliaio della macchina. Tra l'altro questa foto ha fatto il giro del web, andatela a vedere, perché è veramente del surreale.
0: Ma come fa ad entrare un pony dentro un'utilitaria?
1: Essendo pony è entrato.
0: No, ma mica sono poi così piccoli.
1: Ma magari era ancora infante. Comunque,
0: andate a vedere
1: questa foto, perché è dell'assurdo, ma è vero, succede anche questo. Poi vi porto Bari.
0: Sì.
1: Questa storia che sto per raccontare mi ricorda tanto quello di mio zio, che ricorderemo fra pochissimo.
0: Sì.
1: Perché
0: certo.
1: una schedina da appena 2 euro è stata la combinazione fortunata di un premio di quasi 600.000 euro.
0: Ho già capito.
1: Ebbene sì, ragazzi, nessuno è andato a riscuoterla.
0: Ma ragazzi,
1: perché sono quelle cose.
2: Non è possibile.
1: Sai perché? Perché sono quelle schedine che tu giochi un po', che so, devi prendere un pacchetto di caramelle, mi avanzo 2 euro, ma giocami sti numeri e poi te li scordi, capito? E quindi ci sono questi 600.000 euro che non sono stati ancora.
0: Ma 600.000 euro, mica così spicci.
1: Quindi amici della Puglia, pure i turisti.
2: Sì, ragazzi, ma pure 1.000 euro non vanno dimenticati.
1: Ma il problema è un altro: quando tu giochi una schedina maniera distratta, non penserai mai che tu possa vincere. Invece lì.
0: E invece può succedere.
1: Voglio ricordare la storia di mio zio che ha vinto alla lotteria Italia 2 milioni di euro, storia vera. E ha dimenticato il cedolino nella macchina, che è andato a far rottamare. E quindi ha persi.
0: Quindi, succede lì veramente. Succede.
1: Un anno di terapia per mio zio Mimmo, che saluto. Ciao zio.
0: Salutiamo anche noi zio Mimmo, perché è poverino.
1: Ciao zio, torniamo fra poco, state matti. Radio 2.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
6: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
5: Cioè?
6: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
5: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
6: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
5: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
7: 2-2.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile,
7: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 24, lunedì 20 luglio. Estate Matti, sempre in vostra compagnia fino alle ore 20. Da lunedì al venerdì fino al 31 di luglio saremo in vostra compagnia. Barti Colucci, la Vignamaro Frontera. E da una località remota, non conosciuta, il nostro Francesco Arienzo. Poi ci vuoi dire?
1: No, io ringrazio. No, ve lo dico, sono in uno splendido co-working a Pomigliano d'Arco.
0: Quindi ecco. Immagino tu sei co-working, stai cercando un secondo lavoro e fai bene. Un applauso a Francesco, che ha capito in anticipo l'andazzo.
1: Non ce n'è bisogno, perché oggi faccio l'assessore di uno splendido comune, che è quello di Palude.
0: Bello, bellissimo. Altre novità, altre iniziative?
1: Altre novità, perché prima parlavamo di costruire dei ricordi in vacanza. Abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori, no, dove andranno per costruire i loro ricordi. Io vi consiglio Palude, perché? Perché è vero che abbiamo un tasso di umidità che schizza più in alto dello spread.
0: Sì, questo è vero.
1: È vero,
0: sì,
1: che non abbiamo il mare, ma solo un lago ormai occupato quasi interamente dalle trote salmonate.
0: Sì, ecco.
1: Ma quest'anno a Palude abbiamo aperto il parco dei divertimenti, che si chiama
0: Il

0: Luna Park, eh? Un genio creativo, assessore, lei è un genio creativo.
1: Io ci sono arrivata adesso.
2: Modestamente, signor Colucci.
1: Ci sono arrivata ora al Faluna Park.
2: Ecco bene.
0: Te come siamo messi, vabbè. Dai, Francesco, allora quelle attrazioni.
2: Il Faluna Park di Palude è il parco dei divertimenti con attrazioni adrenaliniche come la Senza Freni.
0: Sarebbe
2: Accomodati in una vera macchina incidentata. Allaccia la cintura, metti in folle, scende giù a tutta velocità per la discesa di via Chiatamone con una pendenza del 65%.
0: Un po' pericoloso,
2: la
0: forse.
2: Corsa si conclude con un simpaticissimo impatto contro un muro di gomma e gel per capelli. E se tutto va come deve andare, nell'auto dovrebbero esplodere gli airbag pieni di coriandoli colorati e caramelle gommose.
0: Sai che mi ha convinto sta attrazione alla fine? Posso dire?
2: Ma io so che tu sei un nostalgico, Barty, anche per Lavinia ci sono delle giostre classiche da visitare.
0: Il Tagadà?
2: Io l'ho chiamato il Tagatango. Mamma ok? Mia.
0: Perché
2: si muove sulle note di Astor Piazzolla e chi si alza e va al centro potrà ballare con i maestri della famosa scuola di tango di Palude. Ricordiamo la Milena Dance.
1: Milena Dance.
2: Poi ci sono le montagne russe di pianura.
0: Cioè?
2: Pensate per chi soffre di vertigini.
1: Per
2: nessuna
1: me.
2: Salita, nessuna discesa, zero emozioni.
0: Vabbè, ma è un brucomela.
1: Io ci andrei.
0: La vita sì.
2: Poi c'è la ruota panoramica che è velocissima, perché una volta in alto vedi il capannone dei materiali edili, l'inceneritore e il lago peggiore con le trote. Palude questo offre, quindi uno sguardo veloce e ti facciamo scendere immediatamente.
0: Sì.
2: E poi la sera, ragazzi, non può mancare la parata dei vostri personaggi preferiti.
0: Ho capito, chi c'è?
2: Topo Giorgio.
0: Chi è Topo Giorgio?
2: Raperino. E i suoi nipoti Lillo là.
0: È un po' plagio. Assessore, scusi, posso dire che mi sembra un po' tantino plagio.
1: Leggermente.
0: Lillo là. No. Sì.
2: Il re Leonide. Ci sono le principesse. Principesse Enza e Gianna di Freezer.
0: Ti vergogni un po', scusa, ti vergogni un po', di la verità.
2: Capitanati da Zanzara, la mascotte di Faluna Park di Palude. Ok,
1: sarà pieno.
2: Trovare il Faluna Park di Palude è facilissimo. Seguite le indicazioni per il park è proprio lì a fianco.
0: Perfetto, guardi, grazie assessore. Proprio le indicazioni sull'ultimo non si sono sentite bene, direi fatto apposta.
1: Sto pensando lo stesso.
0: Abbiamo fatto apposta. Grazie assessore Arienzo, assessore di Palude, che sarà il suo prossimo lavoro, lo vogliamo ricordare.
1: Sì.
0: Tra poco ti vorremmo vedere anche con la fascia, Francesco.
1: Carica importante.
0: E comunque un giro su Luna Park senza montagne russe non ne sarebbe male.

0: Questa Sebian Superpowers 19.01. Tanti messaggi a 348-7300-200 per Visit Palude di Francesco Lienzo.
1: Sì.
0: Ricordiamo, diventato assessore di questa località sconosciuta ai più.
1: Beh, però,
0: anche ai molti.
1: Ma come è soddisfatto lui?
0: Francesco, eh? Sì.
2: Ragazzi, sono orgogliosissimo.
0: Allora, mentre Francesco è orgoglioso della sua, delle sue iniziative da assessore al turismo e allo spettacolo,
1: certo,
0: noi andiamo a declamare invece una notizia matta.
1: Ah, che bello!
0: Ci sono oggi, Abbiamo citato i matto del giorno, due matti del giorno, uno
1: sì,
0: quello che ha trasportato il pony nelle,
1: sì,
0: nel retro della sua macchina, che è diventato virale su tutti i social, l'altro invece che speriamo di aver come aizzato in termini di curiosità, e l'altra che è stata una vincita non riscossa a Bari di 600.000 euro. Quindi amici che siete stati a Bari, avete giocato, mi raccomando, controllate, perché magari ascoltando Radio 2 vi è venuto in mente, ah,
1: oppure
0: vuoi vedere che ho giocato.
2: Noi vogliamo solo una piccola parte, se
0: sì,
2: vi accorgete che avete vinto, noi vogliamo, non ci basta una piccola.
0: Ma 25% non chiediamo tanto. Scusami, dai.
1: Per ognuno, siamo in tre.
0: Esatto.
1: Insomma.
0: Va bene, dividiamo per tutta la squadra. Vi porto invece, quindi dall'Italia vi porto in Cina. Voi siete mai stati in Cina?
1: Che bello, ritorniamo in Cina. No, mai stato.
2: Io non sono mai stato in Cina, però non so se vi ho mai raccontato che sono stato a Londra quest'anno.
1: Davvero?
2: Per la prima volta.
0: Primo anno a ottobre,
2: sì,
0: dopo 50 anni di vita su questo pianeta, Francesco è andato per il primo anno.
2: Poi ve lo racconto.
0: Ma ci è andato perché ha trovato un'offerta. A 15 euro andata e ritorno, sai, i voli che si fanno di giornata e ritorno di
1: Posso
0: sera.
1: Posso dire, con questi prezzi ultimamente hai fatto bene,
0: vero.
1: Fra.
0: Allora, perché vi porto in Cina? Perché sempre parlando di notizie che poi sono diventate virali,
1: sì,
0: questi signori sono andati a fare festa a casa di un amico,
1: okay? Sì,
0: questi tre ragazzi, e quindi hanno bevuto una birretta, poi un'altra birretta, poi un'altra birretta, insomma, alla fine si sono ubriacati, ok? E hanno pensato, con l'ultimo neurone rimasto, non brillo, no? Nel momento in cui dovevano andare a casa. Ora, come ritorniamo a casa? Perché se ci fermano, giustamente, a parte siamo un pericolo per gli altri, questo mi è
1: certo,
0: sembrato, insomma, un atto di consapevolezza importante, ma non volevano ritornare a piedi, ma soprattutto volevano portarsi la macchina a casa. E quindi cosa hanno fatto, secondo voi?
2: Okay.
1: L'hanno trainata.
0: L'hanno spinta tutti.
2: L'hanno attaccata un pony.
1: Madre.
0: L'hanno spinto.
2: L'hanno spinta.
1: Io pensavo così di...
0: Tutti e tre, ubriachi, hanno spinto la macchina.
1: Però...
0: E una pattuglia della polizia li ha fermati, appunto, dicendo, ma scusate,
1: che
0: ma
1: fate?
0: Cosa stai facendo? Perché hanno pensato, se siamo ubriachi e non stiamo guidando la macchina ma spingendo, non ci fanno la multa. E invece gli hanno fatto la multa!
1: Scusate.
0: Ma certo, ma scusami. Ma,
1: la strada proprio.
0: Tu sei su strada con una macchina.
2: Beh, certo, la vi.
1: Anche vabbè, però quanto andavano appunto, a un'allora, ragazzi?
0: Ma che c'entra?
2: Ho
0: ma tu
2: capito,
0: sei...
2: ma erano tre che spingevano, chi stava alla guida?
1: Io avrei premiato il fatto che invece non si erano messi al volante.
0: Ma vabbè, guarda, fino a un certo punto potevamo prendere anche
2: ho
0: contatto.
2: Capito, ma magari spingono una macchina
1: fate
2: giù
1: una cosa...
2: per una discesa.
1: Beh, c'hai ragione, prendete i taxi, ragazzi, meglio, ci sono.
0: Sì, esatto, oppure non bevete, se bevete, bevete responsabilmente. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, sempre Radio 2, sempre State Davanti.

0: Me All Night Long, questa canzone ben 46 anni, ragazzi. Quando me e Francesca Arienzo, incredibile, sempre attuale, un inno all'energia, alla passione, la dedichiamo proprio a Francesca Arienzo per la sua energia e passione che sta trasmettendo, stando pure dallo scantinato di Napoli, da dove ti trovi. Ma senti, ma l'hai affittato per le vacanze quello scantinato? Fammi capire, cioè hai scelto di fare le vacanze lì?
1: No, scantinato, è un ufficetto, in un coworking qui a Pomigliano d'Arco, Pomigliano, una bellissima cittadina.
0: Assolutamente sì,
1: certo.
0: Pomigliano sì, ma lo scantinato dove sei tu, meno da quello che vediamo su
2: co-working, numero di nomina.
0: È una stanza.
1: Un co-working isolato.
0: Scusa,
1: però,
0: ma i co-working, io non ho mai visto un co-working, vedeteci sul canale 202, un co-working senza finestre, un seminterrato, non è un co-working.
2: È vero, però sei chiuso in una
0: scatola.
2: Non ci
0: sono finestre. Non ci sono.
1: Le finestre sono di fronte.
0: Ce l'hai di prova, vabbè, sveleremo poi. Allora ragazzi, torniamo un attimo seri perché dobbiamo raccontarvi del fatto che Radio 2 è anche quest'anno al Marateale, dal 20 al 25 luglio, la 18ª edizione di questo festival meraviglioso. Con una madrina d'eccezione quest'anno, l'attrice Silvia D'Amico. Tra i protagonisti attesi, per chi voi dovesse trovarsi da quelle parti là, c'è anche Rocco Papaleo, Nino D'Angelo e Jerry Calà. L'edizione di quest'anno, del 2026, però, è stata presentata a bordo di un Frecciarossa sulla tratta Roma-Maratea, a sostegno di un progetto che unisce cinema e territorio e garantisce collegamenti fino al 13 settembre. Quindi evviva il Marateale e viva Radio 2. E staremo anche noi lì presenti con la nostra Nicola Angelozzi. Ci fermiamo un attimo, sempre torniamo fra poco, sempre con la musica di Radio 2. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, questa la dedico alla Vigna.
2: Oh, grazie. Prego. Perché è della tua amica.
1: Del coro.

0: Taylor Swift, I know you, aiutami, mi impiccio. Questa è l'amica di Barty che è... Comunque, facciamo gli auguri a Taylor che si è sposata da pochissimo.
1: Beh, un mese
0: tra
1: fa.
0: Tra l'altro, un mesetto fa, beh, dai, sono ancora in luna di miele.
2: Mi voglio ancora scusare con lei per non essere poi
0: andato al matrimonio.
1: Hai fatto bene, anche che avremmo dovuto vendere casa e fare un regalo adeguato, no?
0: Sapete dove si sono sposati? Al Madison Square Garden. Dove sono stata?
1: Una caponata pazzesca. Posso dire che è una caponata pazzesca? Ma uno si può sposare in un palazzetto, dai.
0: No, però aspettate, è un signor palazzetto.
1: Sì, vabbè,
0: è
1: ho capito, ragazzi.
0: No,
1: questa cosa non mi è piaciuta.
0: Però anche io non avrei scelto quella come location.
1: Immaginiamo la location della Vigna Mauro Frontera, quale sarebbe stata?
2: Però un palazzo piccolo in Madison Square Garden, forse. Forse a Wembley, direttamente.
0: Sì,
2: a Wembley,
0: esatto.
1: O il Maracanã. Allora, ragazzi, è arrivato il momento culturale di questa trasmissione, che fa strano a dirlo, cioè associare State Amati su Radio 2 al momento culturale fa strano, però effettivamente se
0: può
1: noi
0: succedere.
1: Esatto, può succedere. Se noi ci guardiamo intorno, a volte anche gli oggetti, le piccole cose hanno un insegnamento da darci.
0: Certo.
1: Non solo sono i grandi filosofi,
2: in
1: le grandi storie.
2: In
1: questo senso, senti qua, allora bisogna un po', come dire, aumentare il senso di osservazione nei confronti degli oggetti che possono conservare un insegnamento, tipo il frigorifero intelligente, la lavatrice intelligente, il forno intelligente ci insegnano che l'unico inetto della casa sei tu.
0: Giustamente, mi sembra giusto.
1: Gira, no? Il frutto del melograno, i cui chicchi sono nascosti all'interno della sua dura buccia rosso perlaceo, che quando li sbucci schizzano su tutta la cucina rendendola simile a una scena del delitto tale da essere contattato dalla Fagnani per la prossima puntata di Velvet Crime,
0: esatto.
1: Ci insegnano che cosa i chicchi? La comodità della spremuta, una bella spremuta e via.
0: E risolve il problema, sembra giusto, sì, dai, già.
2: Va bene, a perdere tempo con quei cosetti,
0: le pellicine, le cose.
1: Il cuscino d'estate cosa ci insegna, ragazzi? Che nella vita ci si può sballare semplicemente dormendo sul lato freddo, basta poco
0: sul
1: lato, sul lato del cui non l'hai capito, vabbè, la vedo,
2: quanto mai ci posso lascia stare la vita.
1: Ti dico questa è più semplice, il tip tap ci insegna come attendere il turno in bagno in maniera creativa.
0: Questa l'ho capita.
1: Il latte ci insegna che nella vita le persone migliori sono quelle parzialmente scremate,
0: è vero.
1: Le coccole richieste post intimità ci insegnano ad apprezzare l'autoerotismo. Il vestito attillato e il vestito il vestito attillato e leopardato di tua suocera ci insegna che nella vita non tutto invecchia bene come il vino. La tisana offerta da tua moglie nel dopo cena ci insegna che passerai una notte in bianco.
0: Quello è possibile.
1: Gli occhiali colorati ci insegnano che l'uomo che li sta indossando è quasi sicuramente un architetto. Avete notato questa cosa qui?
0: È quasi scientifico. È vero, è provato.
1: E infine andiamo a chiudere. Estate D'Amati in onda su Radio 2 ci insegna l'importanza dello studio.
0: Certo, immagino che esatto.
2: Non seguite il nostro percorso.
1: Non seguitelo. Torniamo fra poco con le notizie rinfrescanti, però state qui.
0: A tra poco.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the
1: fire? Jerry Lee Lewis, Green Ball of Fire. Che bella questa canzone, 19:20, estate amati qui su Radio 2. Barti Colucci, la Vegna Moro Frontera, sempre con voi da Roma, mentre da Pomigliano d'Arco in trasferta per la sua vacanza Francesco Arienzo.
2: Ecco,
1: ma hai portato
2: sì,
1: tutta la famiglia, Francesco?
3: Eh beh, certo!
1: Certo, pensa come si stanno divertendo, eh?
3: ho capito, ma se comunque abitavo qui vicino, mi mamma abita qua, che devo fare?
2: Nulla, pensavamo fossi in viaggio per Visit Palude.
3: No, sono in missione per conto di Palude sempre, come professor Mario Benedetto per conto della cultura. Però io stavo raggiungendovi a Sibari,
2: non ti fermi mai,
3: a Roma, ci incontreremo a metà stagione, ragazzi. No,
2: esatto, stai sempre a lavorare, guarda.
1: Allora, ragazzi, parliamo di cose serie, parliamo delle notizie rinfrescanti, quelle notizie
2: sì,
1: date qui appunto in onda su Radio 2 che vi danno un po' di, come dire, di fresco all'umore, al morale.
3: Ma perché danno fresco? Spiegami perché sono rinfrescanti.
1: Sono notizie leggere, ma al tempo stesso curiose. Ecco, sì, proprio estive, estive.
2: Divertono.
1: Allora, innanzitutto facciamo i complimenti a questo studente filippino di 15 anni
2: sì,
1: che ha inventato le scarpe che generano elettricità e si ricaricano, ricaricano il telefono mentre si cammina.
2: Ricaricano il telefono?
1: No, praticamente all'interno hanno una sorta di bobina, l'ho viste, ok? Quindi sì, ogni passo questa bobina si schiaccia e produce un piccolo, attiva un piccolo generatore. Il problema, è una bella idea, il problema è che tu devi, dalle scarpe parte un filo che devi collegare al telefono, quindi quando cammini si vede sto filo collegato al
2: telefono. Ah, tu cammini col telefono.
1: Però è una bella idea, nel caso
2: beh,
1: uno
2: dovesse...
3: Vabbè, c'è...
2: È innovativo,
3: io,
2: cioè...
3: Io sto con gli auricolari, sarebbero solo degli auricolari col filo un pochino più lunghi che arrivano fino alle scarpe, al giusto, piede, quello.
1: Ma mamma, che bella spiegazione, grazie, Fred, non avevamo capito, guarda, se tu non ci avessi dato...
3: Cioè, dico, non è così un problema, non è un problema,
2: quasi,
3: no,
2: quasi sei più bravo del ragazzo quindicenne che ha inventato la cosa, eh?
1: Ma non è più brava...
3: Io le comprerei le scarpe, io le comprerei le scarpe, e però vincolerei la ricarica del telefono solo alle scarpe, nel senso, se tu vuoi sì, il telefono carico devi camminare, così fa pure bene alla salute.
1: Francia, le potresti comprare quello facesso il 21, ma il 21 di numero non lo fanno, visto il numero del tuo piede, quindi dovresti fare...
3: Perché
1: no,
3: 21? Perché?
1: C'è il 21 di piede.
2: Piccolino.
1: Ma c'è il 21 di piede.
2: Non lo so.
1: Partono dal 32, Francia, capito? Va bene, comunque vi porto invece a... Vi ricordate la notizia che abbiamo dato rinfrescante qualche giorno fa? Di questa signora che l'82enne Mary Lanes che è stata espulsa da questa casa di riposo.
2: Sì, perché faceva i party, festini.
1: Faceva gli happy hour, i party. Quindi insomma, i gestori di questa casa di riposo hanno detto: no, no, signora, deve andare via perché lei cioè, non può fare festini qui.
2: L'hanno ripresa?
1: L'hanno ripresa e ha fatto sì che in Minnesota, lei dove abita, sì, sia stata votata in men che non si dica una legge che consente gli happy hour nelle case di riposo.
2: Bene, brava la signora!
1: Ma è
2: sono
1: bellissima.
2: D'accordo.
1: Ma questa notizia è fantastica.
2: È giusto, ma perché non si devono divertire fino alle 2 o 3 del mattino?
1: Assolutamente sì. E poi vado a chiudere con questa notizia molto bella, facciamo i complimenti a questo rider cinese che consegna pizze, però sì, tra una consegna e l'altra lui ha la vena poetica, ok?
2: Ah, pensavo se le mangiasse.
1: No, no, ha la vena poetica, quindi nella testa di una pizza cosa fa? Lui si mette a scrivere poesie.
2: Bello.
1: Cioè, quando c'è l'ordine va dalla pizzeria da cui è stato da cui è partito l'ordine, lui in attesa scrive poesie. Bene, queste poesie poi le ha pubblicato ed è diventato il poeta fattorino e ha vinto un prestigioso premio letterario che si chiama Luxung.
2: Luxung.
1: Quindi una notizia bella da... E noi abbiamo avuto, ci abbiamo messo un po', il piacere di avere questa sua poesia che ha vinto il premio, che abbiamo tradotto in italiano e fa così. Ricordiamo, lui,
2: bello,
1: il poeta fattorino, consegna pizze. La poesia fa così. Allora, quattro stagioni più un supplì.
2: Ma era in Cina.

0: cosa?
1: Ma che stai dicendo?
2: Due lattine di birra.
1: In Cina poi.
0: In Cina, sì.
2: Napoli, sì, una Napoli senza lici.
0: Ecco, questo è un menù.
1: Sì, ok, quindi.
2: Una diavola bassa.
1: In Cina vanno forti le pizze napoletane? Certo.
2: Aspetta, sto finendo la poesia. Una diavola bassa, e quattro,
1: bene,
2: e quattro porzioni di oliva ascolane. Beh, bellissimo.
0: Però che fantasia.
2: Ragazzi, ha vinto questo,
0: le pubblicate,
2: questo premio con questa poesia tradotta. Oh,
1: In Cina gli standard sono bassissimi. Molto. Per le poesie.
2: Noi saremo veramente, insomma, dei sommi poeti.
0: Questo vuol dire che possiamo essere tutti dei poeti.
2: Questo è poco ma sicuro. Intanto la musica.

Another 54 Ultra, Talk to You, siete da matti, Radio 2, Francesco Arienzo, Barti Colucci, Lavina Mauro Frontera. Ragazzi, è arrivato il momento di giocare a Cantando Sotto la Doccia. Bravo.

0: Allora, se volete vedere anche le performance canterine della nostra linea Moro Frontera, potete
1: del nostro Barti.
0: Sì, anche di tutti e tre, potete collegarvi anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Allora, come funziona questo gioco? Francesco, prego, questa è tua materia. Stai aumentando.
2: Allora, uno di noi.
0: No, scusami, no, di nuovo il microfono davanti alla bocca. Ti sei scordato il micro, ecco.
2: Uno di noi, sì. Lo so ragazzi, scusate, è difficile. Uno di noi, sì. Mentre si faceva la doccia, sì. Ha canticchiato una canzoncina.
0: Bravo, ora, bravo,
2: come,
0: sì.
2: come l'abbia cantata non è importante. No. Però voi da questo, diciamo, da queste note dovete indovinare. Dovete indovinare che canzone è, il titolo della canzone.
0: È ripartito bene, poi hai perso fiducia.
1: Hai
0: perso fiducia, Fra, hai perso fiducia.
2: Perché? Sai perché? Perché stavo sentendo che stava andando bene, allora
0: bravo,
2: mi sono troppo inibito.
1: Sei concentrata.
0: Funziona così. Allora, facciamo sentire la clip, sì. Scusa, che rappresenta, che sonora, mi ha fatto impallare pure a me, guarda.
1: Allora, ragazzi, adesso.
0: Ma puoi finire?
1: Guarda, sti due. Vi facciamo sentire la clip e voi ci scrivete al 3487-300-200. Chi è il sì, ciao.
0: Vedi, qual è la canzone? Sentiamo la canzone. Sentiamo la clip.
1: Eccola qua.
0: Dai, è molto semplice. Allora, diamo una mano magari per chi in macchina non ha capito benissimo.
1: Far risentire anche un pochino?
0: No, io direi di no perché non abbiamo molto tempo. Vi diamo un indizio, canzone degli anni 90, storica, band italiana, torinese, mi fermo qui.
2: Di Torino.
1: Basta, zia.
0: Allora,
2: il microfono mentre cantavano, via.
0: Avete indovinato? 3487-300-200, ora c'è il GR2, poi torniamo sempre qui a Estate da Mazzi, Radio 2.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: L'inchiesta sulla morte di Fachir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia a Bologna. La procura fa scattare lo scudo penale di recente introduzione sui poliziotti e gli operatori del 118 e fa sapere che i fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete. Ad alimentare il dibattito politico anche il caso Roggero, al gioielliere in carcere sequestrati 50.000 euro in vista della provvisionale. Oggi un incontro della Premier Meloni con l'omologo portoghese per un rilancio della cooperazione su difesa, immigrazione e piano Mattei. A Londra, inoltre, l'insediamento del nuovo primo ministro Burnham, ripresi gli attacchi di Teheran contro il Kuwait, diplomazia al lavoro per fermare l'escalation. Poi il gran caldo che dovrebbe concedere una tregua a partire da mercoledì. Per lo sport, infine, il calcio, Madrid in festa al rientro della squadra vincitrice dei mondiali. Buonasera da Lucrezia Scardini, cominciamo dunque con quanto accaduto a Bologna.
3: Sono 6 le persone adesso al centro dell'attenzione delle indagini, i 2 poliziotti intervenuti al Pilastro, quartiere periferico di Bologna, e i 4 operatori del 118. Non sono indagati in un'inchiesta che procede per omicidio colposo. Per loro la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. È la prima volta.
4: Aiuto, aiuto.
3: Il video, questo, che mostra Abderrahim Fachir a terra immobilizzato, si lamenta, chiede aiuto, mentre gli agenti e una terza persona lo tengono fermo e lo ammanettano. E poi le bodycam dei poliziotti, le testimonianze e l'autopsia, primi tasselli dell'inchiesta. Gli uomini delle forze dell'ordine intervenuti dopo la chiamata dei residenti della zona.
5: Ci si tira da lontano e ha cominciato.
3: A loro volta gli agenti richiedono l'intervento del 118, segnalano una crisi psichiatrica. Ora la procura fa sapere che si indaga su fatti temporalmente più ampi rispetto a ciò che si vede nel video diffuso in rete. La sorella di Fachir intanto accusa gli agenti e il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre Bologna si prepara anche questa sera ad un presidio per ricordare Abderrahim. Bruno Sokolovic, GR2.
2: Il caso Roggero, la procura generale di Torino a garanzia delle spese processuali ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. L'uomo è stato condannato anche ad un risarcimento provvisionale ai parenti delle vittime di 480.000 euro. Dopo il caso Roggero, la Lega propone di modificare la legittima difesa in modo che nessuna reazione a una minaccia armata sia punibile. Vogliono il Far West, replicano le opposizioni. Scontro anche su quanto accaduto a Bologna. Il centrodestra attende l'esito delle indagini, criticando la manifestazione indetta dal sindaco Lepore, segno per Fratelli d'Italia di una ostilità preconcetta verso le difese. PD, 5 Stelle e AVS chiedono invece un'informativa al ministro Piantedosi. Non si può morire, dicono, mentre si è inermi e si chiede aiuto. L'impegno per una de-escalation in Medio Oriente tra i temi affrontati da Giorgia Meloni e il primo ministro portoghese Montenegro ricevuto a Palazzo Chigi. Sul tavolo anche sostegno all'Ucraina, cooperazione per l'Africa e contrasto agli arrivi irregolari.
6: La Presidente del Consiglio definisce una nuova pagina di relazioni molto proficue tra Italia e Portogallo, quella aperta oggi ricevendo il primo ministro Luis Montenegro sugli scambi commerciali a quasi 10 miliardi di euro per la pace in Ucraina e in Iran. È preoccupata per la mancata libertà di navigazione, questione dirimente, spiega la Premier, che vede sinergie per un salto di qualità nell'industria della difesa e annuncia una scelta fatta dalle autorità portoghesi.
7: La decisione di acquistare 3 fregate Frem Evo costruite da Fincantieri è un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende.
6: Giorgia Meloni sottolinea l'enorme potenziale di cooperazione anche sul piano Mattei per l'Africa e sull'immigrazione, auspicando un rafforzamento della dimensione esterna.
7: Diciamo andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
6: Dalla Premier gli auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro del Regno Unito, Andy Burnham, sottolineando il legame sempre più solido di profonda amicizia e collaborazione tra i due paesi. Carla Macrellino, GR2.
2: Ed ora a Londra, appunto, per il cambio della guardia a Downing Street, con le dimissioni del premier Keir Starmer inizia l'era di Andy Burnham, nuovo leader laburista. La corrispondente.
4: Questo momento segnerà una svolta per la Gran Bretagna, restituiremo al paese stabilità. Andy Burnham parla infine da primo ministro, incarico al quale puntava da tempo, arrivato forse con un paio di mesi d'anticipo rispetto ai piani. La prima promessa di Burnham è un manifesto politico, mettere fine al fenomeno dei senza tetto. I britannici, la City, le cancellerie del mondo lo attendono anche però su altro, a partire dalla difesa dell'Ucraina in sintonia con l'Europa, e poi sul fronte interno c'è la questione degli aiuti per le fasce deboli della popolazione. È ancora una volta la questione che viene prima di tutto, e cioè la crescita. Molti oggi ex ministri erano fuori da Downing Street quando Keir Starmer questa mattina ha lasciato l'incarico tra gli applausi. Dopo appena 2 anni di governo, il mio lavoro finisce qui, ha detto, e poi è andato a dimettersi da Re Carlo, che è anche capo di Stato, ed è stato Re Carlo a conferire il nuovo incarico a Andy Burnham. Nella prossima ora si dovrebbe comporre la nuova squadra di governo. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: Ed ora la guerra tra Stati Uniti e Iran. Identificati 2 soldati americani uccisi in una base militare giordana durante una rappresaglia iraniana. Annunciata la morte di un terzo soldato in Iraq. La diplomazia prova a fermare l'escalation. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per salvare l'accordo raggiunto a giugno. Il corrispondente.
8: Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti da ormai 9 giorni non esiste più, ma i contatti continuano e i mediatori avrebbero proposto una sospensione di 10 giorni degli attacchi per ridare una chance alla diplomazia. Gli Stati Uniti ci minacciano come faceva l'ISIS. Risponderemo sempre con fermezza, ma restiamo aperti al dialogo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Ma ancora in serata sono state udite esplosioni a Shiraz e all'ultima ondata di raid del Pentagono, Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro obiettivi militari degli Stati Uniti in Kuwait, in Bahrain e in Siria. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, non si fida, fa notare come gli americani continuino a trasportare nuove attrezzature militari in Medio Oriente e quindi commenta: pensano che siamo poco intelligenti come loro. Sulla stessa linea i Pasdaran, che rivendicano il pieno controllo di Hormuz e avvertono: finché subiremo attacchi, dallo stretto non passerà più neanche una goccia di petrolio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
2: Torniamo in Italia dopo giorni di caldo asfissiante. Nel nostro paese in arrivo un calo delle temperature, in particolare dalla giornata di mercoledì. In queste ore maltempo diffuso al sud, con temporali e grandinate. Il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
9: Temporali forti accompagnati da nubifragi, frequente attività elettrica, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e forti raffiche di vento su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Romagna. Nella giornata di mercoledì finalmente una marcata diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi, torniamo a condizioni di normalità un po' su tutto il paese.
2: Treni italiani approdano in Germania, Italo si appresta ad entrare nel mercato ferroviario tedesco con investimenti di 3,6 miliardi di euro.
10: I convogli di Italo si preparano a sfrecciare tra Berlino, Amburgo e Monaco, sfidando il predominio di Deutsche Bahn, che controlla ancora il 95% del traffico ferroviario tedesco a lunga percorrenza. La società italiana ha firmato oggi un contratto da 3,6 miliardi con Siemens Mobility per l'acquisto di 26 treni ad alta velocità, con l'opzione per ulteriori 14 e 30 anni di manutenzione. L'investimento coinvolge anche stazioni e infrastrutture informatiche e comprende anche l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti. I treni cominceranno a circolare nella seconda metà del 2028, avranno una velocità massima di 320 km all'ora e non saranno rossi come in Italia, ma blu. I primi viaggi avverranno lungo 2 corridoi principali, Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo, servendo 18 città su una rete di 1.300 km. Giuseppe Di Marco, GR2.
2: Parliamo di giocattoli, sempre più con intelligenza artificiale, ma con i cuccioli smart a rischio la privacy e lo sviluppo dei più piccoli.
11: 30 anni fa era il Tamagotchi, primo peluche digitale della storia, un simulatore di vita a forma di ovetto con un display attraverso il quale il bambino doveva accudire, nutrire, educare il giocattolo per non farlo deperire. Con l'intelligenza artificiale quel gadget si è evoluto in cuccioli elettronici che simulano i comportamenti di quelli in carne e ossa, fanno le fusa, scodinzolano, in più parlano. Un settore valutato 25 miliardi di dollari, che però pone un problema di privacy. I software di questi cuccioli robot, per allenarsi all'interazione conversazione con il bambino e personalizzarla, lo ascoltano, lo osservano, registrano ogni suo dato. Non solo, per uno studio dell'Università di Cambridge possono compromettere lo sviluppo emotivo distorcendo la relazione empatica naturale, addirittura rischiano di mettere i piccoli in pericolo. Negli Stati Uniti le vendite dell'orsetto Kuma, basato sull'intelligenza artificiale di ChatGPT, sono state sospese quando i test hanno rivelato che il giocattolo deviava le conversazioni verso argomenti sessualmente espliciti e forniva indicazioni su come accendere un fiammifero o dove trovare un coltello. Francesca Fornario, GR2.
2: Fa tappa a Roma stasera con la sua storica band Marcus Miller, leggenda vivente del basso, collaboratore tra gli altri di Eric Clapton, George Benson e Al Jarreau, ma soprattutto di Miles Davis, al quale ha dedicato il progetto We Want Miles, che presenterà all'Auditorium Parco della Musica. Prossime date del tour: domani a Lucca, il 22 a Pompei, il 30 luglio a Bari.
12: Forse nessuno è più titolato di Marcus Miller a rendere omaggio a Miles Davis a 100 anni dalla nascita. Quasi mezzo secolo di carriera, due Grammy in salotto, nominato artista per la pace dall'UNESCO nel 2013, il bassista americano ha avuto un legame creativo e umano profondo con il genio di Holton, firmando album fondamentali come Tutu. Dal 1981, anno del ritorno sulle scene di Davis, dopo un lungo silenzio, gli è stato accanto in una nuova avventura musicale verso l'ignoto, perché colui che più di una volta aveva cambiato il corso della musica afroamericana non poteva smettere di esplorare, guardare avanti, sorprendere prima di tutto se stesso. Non sarà dunque solo una rievocazione la serata intitolata We Want Miles, assistito dalla sua all-star band di collaboratori storici come il chitarrista Mike Stern, il sassofonista Bill Evans e il percussionista Mino Sinelu. Marcus Miller darà vita a una travolgente sintesi di funk, jazz, soul, proiettando la storia nel futuro, reinventando brani immortali con il suo celebre slap in cui è maestro. Un viaggio da vertigine, allacciate le cinture. Claudia Fayens, GR2.
2: Sport: il giorno dopo il trionfo mondiale la Spagna festeggia i suoi campioni e celebra l'eroe della finale, Ferran Torres, con uno dei nostri inviati, il ritratto dell'attaccante del Barcellona che da subentrato ha deciso la sfida contro l'Argentina.
13: Aspettavano tutti il vecchio e il bambino, invece è spuntato fuori quello di mezza età, agonistica naturalmente, né il 39enne Messi e neppure il 19enne Yamal. La gloria agli almanacchi se li è presi Ferran Torres, 26enne di Foios, paese di nemmeno 7.000 anime nella comunità autonoma valenziana. Lui l'insospettabile. Carriera semplice da riassumere quella di Ferran Torres: dalle giovanili alla prima squadra del Valencia nel 2017, poi dal 2020 per un biennio oltre Manica al Manchester, al City, alla corte di un altro che ha scritto discrete pagine del calcio spagnolo, Pep Guardiola. Poi il ritorno in patria al Barcellona, dove tutte le attenzioni ce le ha Yamal, anzi ce le aveva, perché la storia l'ha scritta lui, Ferran Torres. Collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR2.
2: E noi adesso andiamo in Spagna, dove al rientro della squadra campione del mondo è festa grande. Per la squadra di Luis de la Fuente, l'accoglienza prima dei sovrani Felipe e Letizia, poi dal premier Sanchez, e poi per il centro di Madrid a bordo di un autobus scoperto per l'omaggio ai tifosi. L'inviata Rai.
14: Appuntamento previsto a Plaza Cibeles, ore 21. Qui, nella piazza del municipio di Madrid, di festeggiamenti infiniti per la finale dei sogni, quella che ha riportato in Spagna la Coppa del Mondo dopo 16 anni, vedrà il suo culmine. Con i calciatori, eroi della Roja, le Furie Rosse sul palco davanti a centinaia di migliaia di tifosi. La prefettura ne aspetta 1 milione. Arrivati da tutto il paese, molti accampati senza aver dormito dopo già la precedente notte scandita da cori, vuvuzelas, lacrime e abbracci, fino a ben oltre l'alba. E tra le braccia degli uni, per la gioia inenarrabile degli altri, la coppa da alzare e mostrare. Prima, nel pomeriggio, la squadra ha ricevuto ufficialmente al Palazzo Reale a quello del governo. A seguire il percorso a bordo di un autobus scoperto per le vie del centro di una capitale invasa da un fiume umano e di bandiere, per ricevere e dare ai tifosi un abbraccio lungo 16 anni di attesa. Laura Tangherlini, Madrid, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardoni, regia Edmondo Cotta e Marco Mascia. Questa edizione è stata coordinata e condotta da Lucrezia Scardini, che vi lascia a Radio 2 Estate da Matti. Buon proseguimento e ascolto.
15: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio 2 diventa live.
17: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
16: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Eccoci qua, ben ritrovati dopo il GR2, salutiamo i nostri amici della redazione. Allora, state davanti ancora un quarto d'ora insieme, tempo ne avete ancora, sì, per partecipare al nostro gioco cantando sotto la doccia. Barti Colucci, la Vegna Moro Frontera e da Pomigliano d'Arco, in una località segreta, Francesco Arienzo.
1: In un bunker.
0: Come sempre la regia di Peppe Verdelli. Allora, Peppe, dici, Francesco, dici. Francesco?
2: No, che sono in una stanza, sto bene, sto da solo, mi hanno lasciato tutto uno spazio per me, sto benissimo.
0: Fate le due domande, ti hanno lasciato da solo per quale motivo secondo te?
2: Stare da solo in un coworking è un bel paradosso.
0: Allora, siete pronti voi a rispondere esattamente al nostro gioco? Vi facciamo riascoltare la clip, sì, soprattutto per quelli che si sono appena collegati qui su Radio 2. Vai Peppe. Dai, è semplice.
1: Dai.
0: Ho dato tanti indizi.
2: Posso dire che di questa canzone io ne ero ossessionato.
0: Bravo, sì, bravo.
1: Hai capito? Volete scrivere, amici? Vai. Al 3487 300 200. Vi aspettiamo. Scrivete.

0: veramente cattedrale. Siamo qui, è stata chiamata in Radio 2 e stiamo giocando a cantando sotto la doccia e ci avete scritti in tantissimi. Barti, guarda,
1: cosa ridi? Ma io non lo so,
0: mi guarda e ride.
1: Allora
2: che succede?
1: Non lo so, la nostra Lavinia ride guardando, perché non è un bel segno, posso dirti, Francesco, non è un bel segno.
0: No, assolutamente no.
1: Vabbè, sempre meglio ridere che altro. Allora abbiamo al telefono la vincitrice, o meglio quella che sarà omaggiata con la nostra red bag di Radio 2, che ha risposto in maniera più veloce rispetto agli altri, Alessandra da Forno. Ciao Alessandra.
3: Ciao ragazzi, piacere tutto nostro.
1: Innanzitutto grazie per la pazienza, facciamo un applauso a tutti gli ascoltatori di Estate la Matti.
3: Grazie a voi della compagnia bellissima che ci fate.
1: Grazie. Senti Alessandra, leggo da Forno, provincia di?
3: Di Massa Carrara.
1: Ah, Massa Carrara.
3: È un bellissimo borgo. Bellissimo. Venite a trovarci.
1: Se ci ospiti volentieri, sai che noi cerchiamo sempre delle experience in cambio merce. Quindi
0: Alessandra.
3: C'è un fiume, ragazzi, freschissimo, dove poter fare il bagno.
2: Bene.
0: Ah, come il lago.
2: Il fiume fresco al Forno è strano, eh?
3: Esatto, è un paradosso proprio.
1: Alessandra, scusaci, noi faremo battute migliori di qui in poi, va bene?
3: No,
2: se... era una battuta, però mi fa ridere, il fiume fresco al Forno è bello.
1: Bello, bellissimo, guarda. Alessandra, cosa fai di bello nella vita?
3: Io faccio l'infermiera all'ospedale del cuore.
1: Beh ragazzi, facciamo l'applauso quando abbiamo in onda infermieri, tutti quelli operatori sanitari.
2: L'ospedale del cuore, il nome non è il tuo ospedale preferito, giusto? L'ospedale del cuore, giusto?
3: È il mio preferito.
1: È il suo preferito.
3: Okay. Si chiama proprio così, fanno solo cuore.
2: Sì.
1: Peccato, stavamo andando bene, le domande di Francesca Riezzo hanno abbassato il livello. Scusaci Alessandra, scusaci.
2: Obiettivo raggiunto, ragazzi, come sempre.
1: Senti Ale, allora vuoi darci la soluzione di questo gioco di oggi cantando sotto la doccia?
3: Nuove ossessioni dei Subsonica.
1: Ma sì, nuova ossessione Subsonica, bravo, del 2002.
2: Una sola, però va bene.
1: Va bene. Ale, riceverai quanto prima la nostra red bag di Radio 2. Se vuoi, puoi salutare qualcuno.
3: Io saluto la mamma Ivana, il babbo e tutti i fornesi che sono dei cittadini stupendi, di gran cuore.
1: E noi salutiamo te, ti abbracciamo tutta la Toscana e anche Forno, perché no?
0: Ciao
3: un
0: Alessandra.
3: Bacione, grazie ragazzi, buona estate.
1: Grazie, ciao. Allora ce l'ascoltiamo, ciao, nuova sessione dei Subsonica Radio 2, Estate da Matti.

0: si chiude qui questa puntata in questo lunedì 20 luglio di Estate Amanti. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie della pazienza e dell'affetto che ci avete inviato tramite messaggi scritti anche vocali al 348 7300 200. Salutiamo tutta la squadra, partiamo dalla Vigna Mauro Frontera. Grazie
1: ragazzi,
0: Lavi.
1: Ragazzi,
0: da Pomigliano d'Arco in una località segreta, Francesco Rienzo.
2: Ciao ragazzi, ciao Barticolucci.
1: Eccolo.
2: Ciao.
0: Ringraziamo la regia impeccabile come sempre, il nostro Peppe Verdel. Grazie Peppe, la cura di questo programma affidata a Laura Zullo, alla parte tecnica Gianluca D'Ascenzi detto il Vichingo. In redazione salutiamo Angelo Dello Giacomo e ringraziamo anche la visuale della nostra Valentina. Torniamo domani puntuali 18:20, Estate da Matti qui.
1: Siamo qui e su Rai 2, Radio 2.
0: Radio 2, peccato,
1: vabbè. Radio 2, Radio 2, Radio 2.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteoradio.
5: In serata qualche piovasco sul nord-est, la Lombardia, le coste romagnole, tempo stabile altrove. Nella giornata di domani, martedì 21 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud, nubi più consistenti al nord. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 22
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli!
6: Ciao a tutti!
7: Portatemi chiunque prova ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
7: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo in Calabria, dove si registra la chiusura del tratto tra Morano Calabro e Frascineto in direzione del raccordo di Reggio Calabria a causa di un incendio. Ci spostiamo in A1, tratto Roma-Napoli, tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, un incidente causa un chilometro di coda. Ancora in autosole, questa volta sul tratto Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale, presenti 4 km di coda per un veicolo in avaria. In Toscana sulla 11 tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa si registra un chilometro di coda per un altro veicolo in avaria. Torniamo in A1, questa volta in Emilia Romagna, tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22 del Brennero verso Bologna, attenzione per una perdita di carico. Chiudiamo infine in Lombardia sulla statale 36 del Lago di Como nei pressi di Muggio in direzione del passo dello Spluga, si segnalano code a causa di un incidente. Per questa giornata aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
3: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Zari informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.59, apriamo in A13, Bologna-Padova in Veneto, tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova, dove il tratto è stato chiuso, il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda per un mezzo pesante in fiamme. Percorso alternativo consigliato con uscita Ferrara Nord, dove si registrano code, e rientro a Villa Marzana dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Tratto chiuso anche in A2, l'autostrada del Mediterraneo, per un incendio tra Morano Calabro e Frascineto in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Andiamo in Lombardia in A4, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia sono presenti code per lavori. Sul raccordo Bettolle-Perugia in Umbria, tra Mantignana e Corciano in direzione Perugia, il traffico invece è rallentato per un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, attenzione alla guida per una perdita di carico. Infine in A19, tra Trabia e Termini Merese in direzione Catania, il traffico rallenta per un guasto in Galleria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Radio 2 Puzzle.
1: Radio 2 Puzzle, buonasera, ben ritrovati. Buonasera Riccardo Panzetta.
2: Buonasera Giodia Livernini, ben trovata.
1: Ma poi una settimana di pausa, quanto ci è mancato Puzzle?
2: Da morire, io
1: troppo.
2: Sto fremendo.
1: Anche perché stiamo cercando di ricomporre questa nostra giornata che ha tanti momenti, ha piccoli gesti che sono quasi automatici e così abituali che spesso non ci facciamo neanche più caso. Invece Puzzle vuole soffermarsi su quei gesti.
2: Ne abbiamo già tirati fuori due di tasselli. Il caffè e l'igiene. E questa sera, Giodia Livernini,
1: sì,
2: di cosa parliamo?
1: E lo sveliamo tra poco. Prima sveliamo la nostra squadra, quindi salutiamo Leonardo Sinibaldi, salutiamo Andrea Perrone, la parte tecnica, e si parte con Gianna Nannini, Marrakesh.

0: America in questa versione di Gianna Nannini e Marrakesh su Radio 2. Radio 2 che si trasforma in un puzzle come ogni lunedì sera insieme a Riccardo Pazzetta, Giodi Alivernini, in questo programma in cui la giornata tipo viene smontata e ricomposta nei suoi momenti più significativi. Allora, c'eravamo lavati e profumati l'ultima volta e quindi
1: abbiamo sorseggiato il caffè.
0: Abbiamo sorseggiato il caffè nella prima puntata, poi l'igiene, quindi ora?
1: Dopo che abbiamo bevuto il caffè, ci siamo lavati e andiamo a vestirci.
0: Ci andiamo a vestire e cosa si fa?
1: E ci piazziamo davanti allo specchio.
0: Eh sì, succede. È una cosa che a un certo punto accade per ognuno di noi. Ti devi guardare davanti allo specchio prima di uscire di casa.
1: Lo specchio, cara Jody, è un oggetto affascinante e anche misterioso perché non restituisce soltanto il nostro volto, il nostro corpo. Riflette di tutto, idee, sogni, aspettative, molti giudizi. Ci guardiamo per sistemarci, per riconoscerci, per piacere e per piacerci.
0: È vero.
1: Ma quanto di quello che vediamo, Jody, secondo te è reale?
0: Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda perché secondo me poco. Cioè, forse chi vede veramente chi sei è l'altra persona.
1: Cioè, il nostro doppio nello specchio.
0: Cioè, tu vedi veramente me, ma io davanti allo specchio non vedo me. Vabbè, è troppo complicato.
1: Vabbè, comunque, questa puntata racconteremo lo specchio e il suo superpotere di connettere l'immagine e l'identità. Lo specchio come potere, sai, cara Jody, il potere è gigantesco, non è neutro. È una soglia tra quello che siamo e quello che vorremmo essere.
0: E tra quello che vorremmo essere, chi vogliamo essere? È lì che ti sei fermato? Perché quella è un'altra domandona esistenziale.
1: Beh, e questa è una domanda su cui dovremmo riflettere a lungo. Chi vogliamo essere?
0: Esatto, e un po' ci proviamo a capirlo questa sera, iniziando a capire proprio lo specchio, questo oggetto di fronte al quale ci mettiamo tutte le mattine quando ci svegliamo. E allora, puzzle di oggi è dedicato allo specchio.

0: Erano i 7 days, i 7 giorni di una settimana che però si ripete perché dalla mattina alla sera tutti compiamo gli stessi gesti, a partire dalla colazione, dal caffè che abbiamo già approfondito, poi ci andiamo a lavare e poi ci troviamo di fronte allo specchio. E oggi dello specchio parleremo come solo Puzzle sa fare, anzi come solo Riccardo Panzetta sa andare a cercare tutte le curiosità sullo specchio.
1: Ti è? E questa mi è piaciuta.
0: Questa. E mo la storia dello specchio come la sciogliamo?
1: Come la sciogliamo? Partiamo innanzitutto dal mito, perché dal mito di Narciso ai selfie di oggi, lo specchio porta con sé la storia di un'ossessione umana, che è quella di vedersi, di ammirarsi, di piacersi. Nel mito greco, cara Jody, Narciso si innamora della propria immagine riflessa nell'acqua e finisce consumato da questo gesto e da questa ossessione. Nel passato, infatti, per specchiarsi si usavano superfici d'acqua e poi metalli lucidati come bronzo e rame.
0: Ecco, e tra il Medioevo e il Rinascimento quindi arrivano gli specchi veneziani, cioè lastre di vetro ricoperte con stagno e mercurio. Nel 1835 il chimico tedesco Just von Liebig, si pronuncerà così? Aiuto, voglio un aiuto dal pubblico. Vai, aiutami tu.
1: Justus von Liebig.
0: Mamma mia.
1: Non lo so, l'ho sparata.
0: Come mi sei tedesco, Panzetta. Comunque è lui che portò alla nascita dello specchio moderno, depositando uno strato di argento sul vetro.
1: Ma tu lo sapevi che lo specchio è anche legato alla superstizione? Allora, inizia a toccare ferro.
0: Sì,
1: tocca quello che vuoi. E allora, per secoli lo specchio è stato associato alla superbia, all'orgoglio, al narcisismo, quindi guardarsi troppo era visto come un vizio, un peccato. Perdersi nel proprio riflesso portava all'autodistruzione, come Narciso. E poi c'è un'altra superstizione molto famosa.
0: Sì.
1: Rompere uno specchio porta 7 anni di sfortuna.
0: Grazie Leonardo Sinibaldi. E basta, vabbè, abbiamo capito.
1: Anni di sfiga.
0: Abbiamo capito. L'origine della credenza comunque è spesso collegata proprio ai romani, convinti che la vita di una persona si rinnovasse a cicli di 7 anni. Si pensava che lo specchio catturasse una parte dell'anima di chi si rifletteva, e quindi romperlo significava danneggiare proprio quell'equilibrio, attirando le disgrazie. E da qui il timore ancora oggi molto diffuso, quasi istintivo, davanti a un vetro rotto: oddio, questa cosa porta iella.
1: Chiaro. E invece nella mitologia greca si cambia significato, perché lo specchio diventa strumento di salvezza. Perseo, tu sai chi era Perseo?
0: Sì.
1: Sei Perseo? 36, no.
0: Vabbè, comunque Perseo, quando fa così ho paura, ve lo dico, ogni tanto esce fuori un Panzetta diverso.
1: Ma lascia fare, lascia
0: che è lì,
1: lasciati,
0: è latente,
1: accompagnare.
0: È latente, ma
1: comunque,
0: io vai, ti seguo.
1: Perseo, incaricato di uccidere Medusa, sa che guardarla negli occhi significa restare pietrificato e morire. Quindi che fa? Usa uno scudo lucido come specchio per poterla affrontare indirettamente attraverso il riflesso, quindi la sconfigge usando uno specchio.
0: Ecco.
1: E in molte culture invece gli specchi si coprono.
0: Ah, dopo un lutto?
1: Esatto.
0: Vero? Ecco, questa l'avevo sentita da qualche parte.
1: Sai perché?
0: Per quale motivo?
1: Perché si pensa che lo specchio potrebbe trattenere l'anima del defunto, oppure catturare per sbaglio quella di chi è ancora vivo.
0: Mm-hmm.
1: O magari, possiamo anche dire la verità, si copre lo specchio per non disturbare il raccoglimento del lutto. Cioè, invece di guardare te stesso,
0: resta concentrato su quello che stai, su quella persona che stai salutando.
1: Sul povero
0: almeno
1: trapassato.
0: In quel momento guarda l'altro. Comunque, coprire lo specchio quindi significa mettere in pausa l'ego, sospendere la vanità in un momento importante, per esempio appunto come la morte, perché come vedremo lo specchio è legato a doppio filo alla vanità

0: Harry Styles, Dance No More su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini, a parlare dello specchio che ci porta a essere anche piccini, come insegna la favola di Biancaneve. Lo specchio non restituisce solo un riflesso, ma mette in competizione con se stessi e con gli altri.
1: Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?
2: Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta. Al mondo una fanciulla c'è, vestita sol di stracci, poverina, ma ahimè, assai più bella di te.
0: Quante bugie,
3: ma,
0: che diceva
3: a parte il fatto,
0: specchio.
3: Ma tu sapevi che la vera versione è specchio servo delle mie brame?
0: Guarda, sì, lo sapevo, perché poi è stato motivo di discussione, sai, sui social si discute di tutto, anche questo a volte è stata tirata fuori questa cosa, perché molti dicono specchio, specchio delle mie brame,
3: ribadiscono,
0: e invece
3: forse...
0: no, è servo delle mie brame,
3: servo delle mie brame,
0: è un servo lo specchio.
3: È una forma di specchio che oggi diciamo ci circonda. Sì. Sono i social, i like, i follower, e questo crea nuove dinamiche. Una di queste dinamiche strane si chiama mugging. Sì. Mai sentito nominare?
0: No.
3: È il surclassare qualcuno sul piano estetico. Cioè non basta essere belli, devi essere bello più degli altri, cioè devi dominare con la bellezza. È un'idea che arriva da una zona un po' oscura, un po' tossica della menosfera,
0: sì,
3: e che è quello ecosistema online che ingloba diverse sottoculture, tra cui quella degli incel,
0: ecco,
3: che sono i celibi involontari, cioè gli uomini che non riescono a intraprendere relazioni perché magari pensano di essere troppo brutti o attribuiscono questa solitudine a fattori biologici
0: o estetici, e se la prendono molto con le donne anche, insomma.
3: Moltissimo.
0: Questo è un temone che andrebbe affrontato in una puntata X,
3: chissà,
0: di Puzzle. Comunque in questo contesto ha preso piede un altro fenomeno che si chiama looks maxing, ovvero la convinzione che l'aspetto fisico sia l'unica vera valuta del successo, e c'è chi trasforma il corpo in un cantiere permanente con gli integratori, con gli ormoni e anche con le droghe,
3: e c'è chi arriva al bone smashing, cioè colpirsi il volto col martello per rimodellare la mandibola.
0: Ma che dolore,
3: lo sai che lo ha praticato l'influencer molto noto che si chiama Braden Peters, noto come Clavicular, che ha 20 anni, milioni di follower, una vita dedicata a massimizzare la sua bellezza con gli steroidi, con il testosterone, l'anfetamina, la chetamina. Tra l'altro dice anche di essere diventato sterile, però questo personaggio vende online il suo metodo per essere bello ai ragazzi più insicuri.
0: Se mi guardo nello specchio con il tempo. Anche lui era un po' insicuro all'epoca.
3: Che ha ragione, l'ossessione.
0: Il nostro caro Marco Masini. È così, eh? È vero.
3: Infatti questa canzone prosegue.

0: estetica. È uno dei settori medici a più alta crescita al mondo. Gli Stati Uniti guidano la classifica con oltre 6 milioni di procedure all'anno. Il Brasile segue con circa 3 milioni e 300 mila interventi.
1: E sai che nel rapporto invece tra operazioni e popolazione è la Corea del Sud a detenere il primato assoluto, cioè 20 persone su 1000 si fanno il ritocchino. Tu ci hai mai pensato?
0: No, mai. Non ho rifatto nulla.
1: Si vede
0: perché non siamo in visual, cara, lo puoi vedere solo tu.
1: Tu non ci pensi, ma molti uomini sì. E infatti Istanbul accoglie ogni anno migliaia di maschietti che si vanno a far trapiantare a prezzi stracciati bulbi per rinfolpare così la loro crapa pelata.
0: Lo so perché alcuni amichetti miei lo hanno fatto. Non dico nomi e cognomi, non li faccio, però so che è un sentimento. Bene, adesso sono tornati giovani, guarda, incredibilmente, all'improvviso capelloni. E questo succede perché insomma le insicurezze sono femminili ma sono anche molto maschili. Lo specchio è protagonista della puntata di Radio 2, Puzzle.

0: Bobby McFerrin, don't worry, be happy, non ti preoccupare, cerca di essere felice.
1: Ma ci pensa, lascia
0: non
1: stare.
0: Non ci pensa, quando ti guardi allo specchio, se proprio non sei perfetto come vorresti, non è un problema, non è un problema.
1: Beh, aspetta, perché? ragioniamoci. Innanzitutto perché in Italia, cara Jody, sì? Più di metà delle persone si specchia fino a 10 volte al giorno.
0: Attenzione.
1: Non solo al mattino per controllare il look, ma lo fa quando cammina in ascensore, mentre si sbirciano le vetrine, sul display del telefono.
0: Ecco.
1: Ogni momento è buono per darsi
0: sempre
1: un'occhiatina.
0: Ma anche prima del Covid gli italiani passavano circa 40 minuti al giorno a guardare la propria immagine riflessa, si guardavano però non vedevano i propri difetti. Durante la pandemia è cambiato qualcosa, perché come ricorderete, durante il lockdown, chiusi in casa per le restrizioni sanitarie, moltissimi hanno adottato lo smart working e partecipato quindi a riunioni online.
1: Davanti alla telecamerina del PC lì sono sorti i problemi, perché vedere la propria immagine nelle videocall è stato uno shock per tante persone che hanno improvvisamente scoperto le zampe di gallina, la pappagorgia, il naso in fuorigioco, l'occhio da triglia in salmì.
0: Mamma mia.
1: I difettucci sono emersi in tutta la loro prepotenza, cara Jody. E a quel punto vai di ritocco.
0: Via.
1: C'è chi si è fatto piallare le rughe, chi si è concesso le spremute di Botox.
0: Eccola là.
1: Dosi massicce di filler, blefaroplastica per tirare su le palpebre. Tendina. Insomma, chi ha potuto ha fatto il tagliando.
0: Anche più del tagliando. Comunque lo fece anche il grande Carmelo Bene, che fu per questo sfruculiato da un certo Roberto D'Agostino, non so se conosci il personaggio.
1: Di vista.
0: Lo fece al Costanzo Show nel 1994. Sentiamo.
2: La domanda è questa: se lei non esiste, perché si tinge i capelli?
3: Questi sono i capelli. È la mia vanità. Vanità, vanitas, vanitatum, vanitas. Non la mia civetteria.
0: Pure il latino lo ha
1: capito.
0: Detto. Perché la vanità.
1: Carmelo Bene.
0: È Carmelo Bene, anche Carmelo.

0: bene, è stato vittima della vanità, perché la vanità è cresciuta a dismisura. Siamo inondati dalla nostra immagine riflessa. Ogni giorno nel mondo vengono scattati circa 92 milioni di selfie, e dove c'è selfie c'è filtro, il ritocco in tempo reale. Correggiamo sempre le imperfezioni.
1: Però Jody, bisogna dire anche una cosa, sì. Uno specchio non riflette sempre un'immagine neutra, cioè quando ci guardiamo allo specchio non siamo veramente obiettivi, perché ci concentriamo mentalmente solo su ciò che ci disturba. Cioè un'imperfezione, un tratto che non ci piace, possono dominare la nostra percezione. Questa distorsione può far sembrare un difetto più grande di quanto non sia.
0: Sai che mi sa che hai ragione.
1: Ne sai qualcosa?
0: No, inizio
1: sei
0: a
1: molto
0: rifletterci.
1: Esigente con te?
0: Abbastanza. E uno studio ha dimostrato che dopo un breve periodo trascorso a guardarsi allo specchio, i partecipanti si sentivano più insoddisfatti del proprio aspetto. La morale della favola, o della fava, è meglio specchiarsi poco, più ci si osserva e più difetti si trovano.
1: Anche perché alcune zone del corpo attirano maggiormente il nostro sguardo allo specchio e suscitano delle reazioni emotive più intense. Quali sono queste zone, cara Jody?
0: Quali sono?
1: Sono quelle che ciascuno di noi considera più importanti per essere attraenti.
0: E di vanità e di altro sullo specchio parleremo questa sera su Radio 2.

0: Elisa, amore, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini, a un certo punto la nostra tessera di fiducia.
1: È l'asso nella manica.
0: L'asso nella manica. Alessandro Berrettoni,
2: eccomi,
0: buonasera.
2: Ciao Giodi, ciao Riccardo, eccomi qua.
0: Tutto tuo.
2: Saluto anche il nostro ospite, perché questa sera abbiamo un ospite che è Marco Zonetti, giornalista.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao. Traduttore, buonasera a tutti. Opinionista e soprattutto esperto di costume. Ciao Marco, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. Grazie dell'invito.
2: Grazie
3: fatto
2: a te.
3: Che mi abbiate, fatto che mi abbiate interpellato per la vanità mi fa riflettere.
2: Vabbè, adesso ci spiegherai, adesso ci spiegherai. Allora Marco, quindi oggi appunto stiamo affrontando il tema dello specchio, che è un tema, sì, come hai già anticipato, strettamente legato alla vanità e all'ossessione, certo, per la propria immagine. Ma le regine, le vere regine della vanità, sono senza dubbio le dive dello spettacolo. E quindi, poiché la vanità chiama anche rivalità, quali sono, Marco, i grandi dualismi dello show business?
3: Beh, allora, prima di tutto bisogna dire una cosa, che lo specchio è sempre un inganno per noi, perché noi ci guardiamo allo specchio e vediamo un'immagine di noi speculare, per l'appunto, quindi ribaltata. E allora, per esempio, quando noi ci rivediamo nelle foto ci vediamo diversi, quindi lo specchio è sempre ingannevole. Ma ritornando alle dive, io vorrei raccontarvi degli aneddoti particolari sulla vanità delle dive, che porta alla rivalità fra dive. Il primo assolutamente è quello che si consumò sul palco dei Telegatti nel 1989, quando Mike Bongiorno chiamò per ricevere il premio il Telegatto Gina Lollobrigida, che aveva interpretato La Romana, una miniserie su Canale, sì, 5, con Francesca Dell'Era, la diva emergente del momento. In realtà la protagonista era Francesca Dell'Era e la Lollobrigida interpretava la madre che quando aveva interpretato lei la romana molti anni prima, praticamente Gina Lollobrigida era stata la protagonista, cioè la stessa protagonista.
2: E
3: che
2: questa cosa non le andò giù, diciamo, non le piacque.
3: Assolutamente no, perché Mike Bongiorno avrebbe dovuto chiamare tutte e due sul palco, invece chiamò solo la Lollobrigida. La Dell'Era venne chiamata dopo, e quindi si consumò una specie di guerra di sguardi, di silenzi. Era diventata la Siberia quel palco. E durante la lavorazione della miniserie, ovviamente, si erano veramente tirati i coltelli loro due.
2: Ci fu, sì, diciamo, perché, appunto, esatto, ci furono delle liti che ancora si ricordano, ecco.
3: Sì, perché la Dell'Era, perché ovviamente la Lollobrigida era invidiosa della giovinezza della Dell'Era. La Dell'Era era alle prime armi e era invidiosa invece della popolarità della Lollobrigida.
2: È chiaro.
3: Quindi, per esempio, Gina rinfacciò alla Dell'Era il fatto che venisse doppiata da Francesca Guadagno, aggiungo, e la Dell'Era le disse che anche lei era stata doppiata a suoi tempi.
2: Senti,
3: quindi,
2: Marco,
3: insomma, un set infuocato.
2: Senti, ci sono appunto le dive, ma ormai anche, diciamo, i divi maschietti sono ormai vanitosi ed egocentrici.
3: Ah, assolutamente. Noi abbiamo dei divi nostrani di cui non faccio i nomi,
2: no,
3: che si
2: no,
3: guardano allo specchio, per l'appunto, invece di vedere uomini di una certa età, eccetera, vedono Sharon Stone,
2: esatto,
3: ai tempi di Basic
2: Instinct.
3: Tempi d'oro di Basic Instinct.
2: Senti, Marco, un'ultima domanda, sì, flash, che il tempo stringe: qual è, sì, secondo te, la peggior controindicazione della vanità?
3: La peggior controindicazione della vanità, secondo me, bisogna sempre prendersi molto poco sul serio, perché la vanità, come l'invidia, si vede, è visibile e quindi immediatamente denota debolezza, se si esplica solo nella cura di sé, nella una sana cura,
2: certo,
3: di sé, è normale. Ma se la vanità diventa la cifra dell'esistenza di una persona, sicuramente è la peggiore cosa.
2: Non deve diventare un'ossessione, ecco.
3: No, non deve diventare un'ossessione. Beh, e adesso è molto difficile, perché da quando abbiamo ognuno di noi ha una macchina fotografica e una telecamera nel telefono, sono dolori.
2: Chiaro. È sempre più complicato. Allora, grazie a Marco Zonetti.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, ciao Marco, buona serata. Ciao.

0: Offenbach e Nick Waterhaus, Caci su Radio 2, Radio 2 Puzzle. Siamo tornati in due, appunto, Riccardo Panzetta, Giodi Oliverini. Ringraziamo Alessandro Berrettone per questo
1: per questa intervista, anche Marco Zunetti che ha dato Marco un paio di pillole interessantissime,
0: molto curiose. Lo specchio è perfetto anche per il cinema.
1: Ah, caspita, è un ingrediente sapido.
0: Sì, perché permette a registi e attori di giocare con le immagini e di sfruttare simbolicamente lo specchio in modi molto diversi, fino a costruire monologhi come questo qui.
2: Ma dici a me. Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare tu? Va bene.
1: Era il 1976 e Robert De Niro interpretava Travis Bickle, un reduce dal Vietnam disadattato che vive facendo il tassista in Taxi Driver. Solo in una stanza di New York, De Niro punta la mano verso il proprio riflesso e comincia a parlare: stai parlando con me? Ma stai parlando con me?
0: Uguale praticamente, uguale.
1: Ma sai che questa scena poi è stata straimitata, lo si vede anche nel film L'Odio con Vincent Cassel, lo si vede anche in un cameo di Ritorno al Futuro parte terza, quando Marty McFly, cioè Michael J. Fox, punta la pistola e dice: stai parlando con me, Tannen?
0: Sì, è proprio così e lo continuiamo a fare tutti, perché è entrato proprio
1: nel cervello
0: di ognuno di noi. Il regista Marty Scorsese capisce che lo specchio è il luogo in cui nasce la violenza prima ancora che esploda, e l'aveva già intuito in uno dei suoi primi cortometraggi, La grande rasatura, dove un uomo si guarda allo specchio mentre si rade e continua fino proprio a tagliarsi la gola.
1: Ingmar Bergman invece porta l'intuizione del doppio riflesso nello specchio al limite dell'astrazione, perché nel film Persona i volti di B.B. Anderson e Lee Woolman si avvicinano, si sovrappongono, si confondono e le attrici diventano riflesso l'una dell'altra, fino praticamente a sconvolgere le rispettive identità.
0: E anche in Vestito per uccidere di Brian De Palma lo specchio si fa teatro di una scissione, se possibile ancora più radicale e profonda. Michael Caine interpreta uno psichiatra che porta dentro di sé una femminilità segreta che non riesce né ad accettare né a liberare, e è quella parte così controversa che esiste soltanto nel riflesso proprio dello specchio.
1: Quindi lo specchio diventa praticamente il rivelatore di una verità occulta, sì. No? Che è la stessa che si manifesta poi con Glenn Close nelle Relazioni pericolose. Il suo personaggio passa la vita a recitare un ruolo sociale perfetto, ma quando le cose vanno a rotoli mostra la sua vera identità solo davanti allo specchio. Glenn Close si strucca bruscamente e per la prima volta diventa vulnerabile. Non potendosi più specchiare negli occhi ammirati della sua corte, il personaggio interpretato da Glenn Close è costretto a guardare se stessa e la sua verità interiore.

0: Joliet con un'ora su Radio 2. Chissà se Joliet si guarda allo specchio, quante volte si guarda allo specchio, adesso che è così amato, avrà bisogno anche lui di guardarsi allo specchio?
1: Ma secondo me non gli conviene farlo, lascia andare.
0: Ma dai, cos'è questa risposta che dai, Riccardo?
1: Marco Zonetti l'ha detto, non bisogna prendersi sul serio.
0: Troppo sul serio. Comunque, allo specchio ci si guardano tutti. Io che ho un cagnolino in casa, un piccolo bulldog francese, anzi approfitto per salutare la mia piccola Mia, perché secondo me ci sta ascoltando in questo momento, lei lo capisce, si specchia in continuazione. E la notizia interessante è che appunto gli animali si specchiano e che si riconoscono, pare
1: verissimo,
0: che si riconoscano.
1: Perché negli anni 70 il professor Gordon Gallup abituò alcune scimmie alla presenza di uno specchio nelle loro gabbie. Poi, mentre dormivano, applicò sul loro corpo un piccolo segno colorato, un punto che potevano vedere solo riflesso nello specchio. E il risultato fu sorprendente, perché questi scimpanzé, guardandosi, toccavano il punto, ma lo toccavano sul proprio corpo, non sullo specchio. Quindi capivano che quelle figure riflesse erano loro, mostrando un'autoconsapevolezza che fino a quel momento era considerata, diciamo, un'esclusiva degli esseri umani.
0: Chi l'ha detto? Il riconoscimento allo specchio esiste anche tra alcuni pesci, alcuni delfini, elefanti, addirittura anche alcune galline. Lo specchio evoca questo meccanismo importantissimo di riconoscimento sociale, di imitazione ed emulazione, ovvero i neuroni specchio. E furono scoperti quasi per caso negli anni 90 all'Università di Parma, mentre si studiavano proprio i macachi.
1: E tra l'altro sono importantissimi, perché si tratta di neuroni che si attivano quando osserviamo un'emozione negli altri. Cioè il cervello simula ciò che vede. Guardi qualcuno che soffre e una parte del tuo cervello soffre con lui. Vedi qualcuno ridere e sorridi. È la base neurologica dell'empatia. Il cervello vede le emozioni altrui e in parte le fa sue.
0: E qui proprio c'è una storia molto particolare che conosce uno specchio alla cura degli altri, nello specifico nella cura di una comunità a Viganella in Piemonte. Il sole d'inverno sparisce completamente per 79 giorni e nel 2006 un ingegnere, Giacomo Bonzani, ha installato sulle montagne circostanti un enorme specchio parabolico, quasi 5 metri per 8, che era capace di catturare i raggi del sole e rifletterli nel paese. E Viganella è diventata famosa in tutto il mondo grazie proprio a questo grande specchio. Curiosi da ogni dove sono accorsi per vedere questo congegno sospeso sulla roccia che ridistribuisce il sole come se fosse un bene collettivo da condividere. Bellissima.
1: Ma che storia poetica.
0: È bellissima questa. Dove l'hai trovata, Riccardo, che me l'hai regalata così? Dove l'hai trovata, Riccardo Panzetti?
1: Guarda, te ne offro anche un'altra di storia pazzesca.
0: Dimmi.
1: Lo specchio più grande del mondo, che è entrato nel Guinness World Record, è Al Maraya Concert Hall, nel deserto di Halula in Arabia Saudita. È un posto pazzesco, cercate le immagini online. Maraya Concert Hall è un gigantesco teatro rivestito da 9.740 metri quadrati di specchi speciali progettati per resistere al calore del deserto. E questi specchi riflettono perfettamente il panorama circostante. L'effetto sai qual è? Che l'edificio sembra invisibile.
0: Vabbè, adesso i nostri ascoltatori staranno navigando in rete. Ripetiamo, cosa devono googlare?
1: Maraya Concert Hall.
0: Ecco, andatelo a cercare, così potete dare un'immagine a quello che vi stiamo raccontando questa sera a Radio 2 Puzzle. Lo specchio come non lo avete mai visto, perché non è uno specchio che riflette la nostra immagine, ma è molto molto di più, ha tanti significati. Andreas Johnson, Glorious.

0: Vanità, giudizio di se stessi, ricerca di una verità nascosta. Ormai abbiamo capito che lo specchio è più di un pezzo di vetro riflettente. C'è qualcosa in questo oggetto che lo rende un portale che smuove sentimenti ma genera anche superstizioni e leggende.
1: E andiamo in Cina, dove si crede che gli specchi respingano gli spiriti maligni. Vedendoli, questi spiriti, sai che fanno? Fuggono, perché non sono capaci di sostenere la propria presenza. Si guardano e scappano. Nell'antica Persia si riteneva che, restando immobili e in silenzio davanti a uno specchio, si potessero scorgere presenze che normalmente sfuggono al nostro sguardo.
0: E poi comunque ci sono le regole, i codici, appunto le credenze. Non bisogna mai addormentarsi davanti a uno specchio, tipo slogan. L'anima, si dice, potrebbe confondersi e non trovare più la strada del ritorno.
1: E non si deve mai appendere uno specchio al muro in modo che tagli la testa nel riflesso per evitare malesseri e inquietudini.
0: Ecco.
1: E attenzione anche ad alcuni gesti quotidiani. Una volta usciti di casa, se bisogna tornare indietro perché ci si è accorti di essersi dimenticati qualcosa, come le chiavi della macchina, meglio fare prima una smorfia allo specchio. È un modo per spaventare questi spiritelli, birichini e maramaldi che ci hanno distratto.
0: E vedi quante cose si imparano. Gli specchi sono associati anche al sonno, c'è chi li mette sotto il letto per combattere l'insonnia. Oh, provate, visto mai? Poi ci sono i rituali, come caricare di energia uno specchio alla luce della luna piena per accrescere la propria bellezza, oppure nella notte mangiare una mela davanti al proprio riflesso mentre ci si pettina per vedere apparire il volto dell'amore futuro.
1: Ah, ma sai che nel Medioevo si diceva che guardarsi troppo a lungo potesse portare alla follia, o peggio, a vedere l'udamore.
0: E addirittura.
1: Invece nel film Angela di Luc Besson, guardarsi allo specchio diventa essenziale per riconoscersi.
2: Guarda nello specchio, ho detto. Che cosa vedi?
3: Vedo una donna stupenda.
2: E accanto a lei che cosa vedi?
3: Non lo so.
2: Ah, bene, fai progressi. Prima vedevi solo merda, adesso almeno non vedi niente. Ma ora dobbiamo metterci qualcosa in questo niente. Su, guarda bene, davanti a te c'è niente che ti interessi in questo bel viso?
3: Non molto, no.
2: Guarda bene nei tuoi occhi. Che cosa vedi?
3: Un certo garbo.
2: Oh sì, ce n'è molto. E poi?
3: Gli occhi non sono male.
2: C'è bellezza. Molta, sì. E c'è amore.
3: Sì, c'è molto amore, sì.
1: Questa clip ci insegna che a volte bisogna imparare a mettere a fuoco il proprio sguardo allo specchio per riconoscersi. Sai una cosa, Jody? Ho la sensazione che molti di noi potrebbero usare lo specchio per iniziare a guardarsi con un po' più di affetto, con rispetto, per imparare a volersi un po' più di bene.
0: E questa è anche una filosofia importante che ci porta alla storia dello specchio che vi stiamo raccontando questa sera su Radio 2, dove in arrivo Jungle con The Wave.

0: Radio 2 Puzzle, il programma che ti permette di riuscire a scoprire quei momenti di vita quotidiani in un modo diverso,
1: sì,
0: cerchiamo di approfondirli.
1: Perché li approfondiamo, le gomboniamo e li scomboniamo, come ormai diciamo dall'inizio.
0: Come in un puzzle. E abbiamo composto e scomposto lo specchio, ma nelle battute finali io devo dire mi sono molto emozionata e commossa con la clip di Luc Besson del film Angela, bellissimo da recuperare, però anche il discorso delle favole mi lascia così un po' ancora sognare.
1: E allora io ti do una pralina.
0: Dica.
1: Perché in Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll lo specchio è più di un portale magico, è il simbolo della perdita di certezze, perché attraversandolo Alice entra nell'ignoto, il tempo scorre al contrario, le regole sociali si ribaltano e la sua identità si dissolve.
0: Quanta filosofia c'è dietro questa favola, eh?
1: Anche esoterica, se vogliamo.
0: Anche esoterica. Ma se qualcuno all'ascolto invece avesse paura degli specchi, esiste una fobia che si chiama eisoptrofobia, è una paura irrazionale degli specchi e del proprio riflesso. Le persone che soffrono di questa fobia hanno spesso paura di vedersi allo specchio, in casi più gravi addirittura possono evitare i luoghi dove sono presenti gli specchi. Una fobia che poi scrittori, registi hanno trasferito per esempio ai vampiri, che non possono specchiarsi perché sono creature prive di anima, ecco, anche
1: ma
0: questo.
1: Lo sai un caso simile a chi si può riagganciare? La storia della Contessa di Castiglione.
0: Sì.
1: Si dice che fosse bellissima, ma quando la sua bellezza iniziò a sfiorire decise di coprire tutti gli specchi di casa sua con dei teli perché non voleva più vedere la propria immagine ormai diciamo sfiorita della bellezza di un tempo.
0: Comunque il problema dello specchio, che a volte accentua le nostre anche insicurezze, come abbiamo trattato in questa puntata senza che ce ne rendiamo conto, il problema insomma, spesso pensiamo che uno specchio si limiti a riflettere la realtà, in realtà può anche alterare il modo in cui ci vediamo. Non è necessariamente lo specchio in sé a creare insicurezza, ma piuttosto il modo in cui la nostra attenzione si concentra su determinati dettagli. Questo lo abbiamo raccontato questa sera ed è importante. Io non mi guarderò più allo specchio come ho fatto fino a ieri.
1: Però tu una confidenza adesso me la puoi fare.
0: Dimmi.
1: Quando ti guardi allo specchio,
0: sì,
1: cosa pensi?
0: Ma sai, mi guardo poco allo specchio, ti devo dire la verità.
1: Brava.
0: Pochissimo.
1: Brava, lascia perdere. Dobbiamo
0: ma
1: tu...
0: cosa mi stai dicendo sul finale di questa puntata, Riccardo?
1: Ma lo dico...
0: È stato tutto poetico e meraviglioso. Cosa mi vuoi dire?
1: Per tutti noi. È un consiglio saggio per tutti noi. Lasciam perdere.
0: Però una cosa che faccio e che da questa sera non farò più, io ho uno specchio, diciamo, laterale al mio letto, mi addormento e l'ultima immagine la vedo allo specchio, e questa cosa mi sa che non, per l'anima, gli spiriti, quella roba lì non fa bene, non
1: come
0: fa
1: direbbero
0: bene.
1: A Roma l'anima
0: fa...
1: degli...
0: no, questo dai, no, non finiamo, non scadiamo così, Panzetta, siamo stati veramente rigorosi e perfetti.
1: Va bene,
0: a
1: allora
0: questo
1: mi...
0: punto la prossima puntata di cosa
1: su.
0: Parleremo di cosa parleremo
1: allora? Perché nella prima puntata abbiamo sorseggiato il nostro caffè, quindi il primo momento del risveglio.
0: Uh-huh.
1: Nella seconda puntata siamo andati a lavarci, a fare le abluzioni, a farci il bidet, quindi a prendere confidenza con l'igiene.
0: Sì.
1: Nella terza puntata, davanti allo specchio, ci gomboniamo, ci scomboniamo, ci vestiamo a dovere per la nostra toiletta e poi... La
0: e poi
1: quarta
0: ci sarà
1: puntata,
0: una quarta.
1: E certo, iniziamo a muoverci in uno spazio ben preciso. Qual è questo spazio, Jody Alivernini?
0: Dovete ascoltarci lunedì prossimo alle 22 su Radio 2. Così funziona, no? È così che si salutano i nostri ascoltatori, che ringraziamo per l'attenzione, ringraziando tutta la squadra, quindi a partire dalla supervisione di Elena Ferrara Granai, di Giovanni Lamanna, la nostra
1: squadra
0: di fiducia, il nostro asso nella manica Alessandro Berrettoni, la parte tecnica Andrea Perrone e la regia come sempre impeccabile di Leonardo Sinibaldi.
1: Saluti a te, Jody Alivernini,
0: ma sempre di più a te, Riccardo Panzetta. Grazie,
1: alla prossima.
0: A te.
2: Radio 2 Puzzle.